0: amore nei confronti della nostra città. In più, oggi facciamo il punto di vista, il punto della situazione scientifica, perché si deve parlare di dati, di numeri inconfutabili e basta le chiacchiere.
1: Grazie.
2: Bene, Valentina, c'è altro che vuoi aggiungere?
1: C'è stato un momento molto toccante quando è stato consegnato, c'è un Marco Amati Maggio, io sono in diretta, c'è stato un momento molto toccante quando è stata consegnata, sono stati consegnati i fondi per la borsa di studio dedicata a Carlo De Donno, un ragazzino molto speciale morto qualche anno fa, e la borsa di studio andrà ai bambini della Città Vecchia. In questo periodo è veramente importante come segno.
2: Assolutamente, assolutamente, concordo. Valentina, grazie per questo collegamento, buon lavoro e ci vediamo presto. Buona giornata.
1: Grazie a te.
2: Bene, amici, detto questo, continuiamo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi.

0: servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: non sei per niente piccola.
1: Irma Almeta, Fit Elisa, Piccola Anima, bello questo pezzo. Poi quando due artisti così si mettono insieme è sempre una meraviglia ascoltarli, e li riascoltiamo sempre volentieri nel nostro Rewind, perché è il nostro spazio per i grandi successi del passato. A proposito di passato, oggi è l'1 giugno e l'1 giugno del 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jane Mortenson, che poi diventerà famosa con il nome d'arte che tutti sappiamo, Marilyn Monroe. Il cold case, questa è l'inquietante, no, storia di questa persona così speciale, di quest'artista, e il successo sicuramente ha i suoi lati positivi, ma come sappiamo e come abbiamo visto non solo per Marilyn Monroe ma tante altre grandi star, c'è il rovescio sempre della medaglia. La fama, la felicità possono essere momentanei, sprazzi di benessere passeggero. Poi ancora una delle sue frasi è: il successo è come il caviale, è bello mangiarlo, ma se lo mangi tutti i santi giorni ti viene la nausea. E poi attira l'invidia, c'è gente, no? Lei diceva tutte queste frasi, ma chi si crede di essere? Questo diceva Marilyn in una intervista concessa alla rivista Life proprio due giorni prima della morte, che la colse a Los Angeles nella notte fra il 4 e il 5 agosto del 1962. La morte involontaria, suicidio, omicidio, non, ancora è tutto avvolto nel mistero. L'attrice più famosa di tutti i tempi prese forse troppi farmaci per errore, oppure non si sa perché dalla mafia, addirittura i clan dei Kennedy, il giornalista Richard Merriman, quello che la intervistò la vigilia della tragedia, racconterà in seguito di essersi emozionato nell'incontrarla, tanto da farle le domande in ginocchio, come si dice, diciamo, in gergo giornalistico, quando il soggetto dell'articolo prende il sopravvento sul reporter. A 36 anni lei era super affascinante, però l'intervistatore ne trasse anche impressioni più complesse, perché lui diceva era molto stressata, cambiava umore all'improvviso, più volte senza ragione apparente. Si vedeva benissimo che quella donna soffriva, ma non avrei mai detto che fosse sul punto di uccidersi. E anche la letteratura, perché sulla fine della Monroe sono stati scritti decine di libri, di cui 7-8 disponibili anche in italiano. Alcuni disturbano per la sicumera con cui spacciano per dimostrate le rispettive teorie, e quasi tutti sono soffocati da una quantità di dettagli anatomici, medici, farmacologici, di orari, di nomi, di testimonianze. Tutte cose necessarie ad accertare la verità in teoria, ma che sembrano allontanarla sempre più mano a mano che ci si addentra in quella giungla. Spesso si ha l'impressione un po' di sciacallaggio, no? Sulla povera Marilyn, dall'altra parte sarebbe farle tolto se si considerasse la Monroe una fragile creatura in balia degli eventi, come se tutti fossero responsabili di quello che le è capitato, della vita che ha fatto, della tragedia che l'ha accolta, tranne lei, diciamo, unica incolpevole. Ci sono le testimonianze, perché prima di esaminare le ipotesi sulla sua morte conviene forse tenere presente anche le parole sorprendenti, peraltro, della sorellastra Bernice Baker Miracle. Non è vero che fosse felice, anzi pensava al futuro con grande entusiasmo. Forse ha ingerito per sbaglio una miscela eccessiva di alcol e farmaci. Non è vero che si sia uccisa e nemmeno che sia stata assassinata, tutte fantasie inventate da gente senza scrupoli per scrivere libri su cui fare soldi. La vita l'abbiamo un po' tutti presente, no? Tra i vari traumi, tra le varie cose, tra i matrimoni e la sua icona, no? Di essere questa donna meravigliosa che poi tanto si è impegnata anche nel cinema, che poi tanto ha fatto, insomma, tante cose. Una bella storia sicuramente di un artista formidabile, di una anima che riusciva anche a parlare attraverso l'obiettivo, no? Con queste foto indimenticabili dei più grandi fotografi del mondo che hanno voluto, insomma, ritrarla. E noi la consideriamo, io almeno la amo molto particolarmente. Insomma, questa era una giornata, un momento dedicato a lei. Adesso continuiamo con la musica, amici. C'è Rai e Where Is My Husband.

AJ Flamenco Paranoia, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Raccontatemi cosa state facendo sui nostri social, Facebook e Instagram, se siete nel ponte della festa. Insomma, domani sarà una festa importante, insomma, la festa della Repubblica, e un momento storico, un momento importante, però è anche un momento in cui rilassarsi, in cui stare un po', come dire, magari nella natura, perché sapete che basta una sola notte per migliorare il nostro benessere. Secondo una ricerca bastano veramente anche poche ore, una notte immersa nella natura può bastare per ritrovare un po' di calma. Niente clacson, immaginate un silenzio incredibile, niente notifiche continue. Però se noi ci stacchiamo un po' dalla città o dal lavoro, dovremmo anche riuscire a staccare dai social. Quindi niente corse quotidiane, solo verde, silenzio e tempo per respirare. Voi immaginate quanto sarebbe bello. A dirle una ricerca italiana, Uomo in Natura, gli effetti della natura sul benessere, sviluppata da Freeland insieme ai dipartimenti di psicologia dell'Università di Trento e dell'Università di Padova. La ricerca ha coinvolto oltre 200 persone per un totale di più di 6.000 ore trascorse in piccole abitazioni immerse nel verde. Sono luoghi pensati per staccare davvero, lontani dal traffico, dal rumore e dalla connessione costante. I ricercatori hanno osservato alcuni aspetti legati al benessere psicologico, come burnout e rigenerazione mentale. Il risultato è significativo, perché già dopo le prime ore nella natura le persone iniziano a percepire un miglioramento. La mente rallenta, il corpo si rilassa e il cervello trova finalmente una pausa. Il punto non è scappare dalla vita di tutti i giorni per settimane. Secondo lo studio, anche una sola notte può fare la differenza. Stare lontani dalle pressioni quotidiane, dai dispositivi elettronici, aiuta a recuperare energia e a sentirsi più presente. Chi sceglie esperienze di questo tipo spesso sviluppa anche un legame più forte con l'ambiente e una maggiore sensibilità verso la natura. In fondo il messaggio, insomma, è molto semplice: stare meglio per stare meglio. Non serve fare grandi rivoluzioni, a volte basta spegnere il telefono, uscire dal rumore e dormire una notte nel verde. Tra le altre cose, qui nel nostro territorio, in Puglia, in diversi luoghi, ci sono, e non l'ho mai fatto, mi piacerebbe tanto farlo, non so se voi l'avete fatto, scrivetemelo 339-70-6868 se avete mai passato una notte immersi nel verde in quelle bowl. Ci sono delle bolle che sono, non so se sono, non ci sono mai stata, per cui vedendo le foto non so se sono in vetro o, non lo so, in plastica o in qualche materiale, comunque è trasparente. Sono queste stanze all'interno di queste bolle, diciamo, di queste capsule, campane, però è chiaro che c'è una, sono camere tipo B&B, non so, tipo hotel, e all'interno di queste stanze, che sono all'interno a loro volta di luoghi immersi nel verde, quindi in boschi bellissimi, in alcuni, insomma, in alcune parti del nostro territorio. Io vorrei farlo tanto, mi piacerebbe intanto dormire con un cielo stellato sopra e vedere dal letto direttamente, sì, perché lì non c'è niente. È chiaro che poi ci sono le tende per il giorno se uno vuole chiudere, però la notte o il giorno è bello svegliarsi la mattina che tu apri gli occhi e sei in questo bosco, sei proprio immerso nel verde. È, secondo me, è una sensazione da fare, anche se non andiamo così esageratamente come ho detto io adesso in uno di questi luoghi che sono particolari. Anche stare in un piccolo posto, non so, mi viene in mente un agriturismo, mi viene in mente una casa in campagna, una stanza in campagna immersa nel verde, nel bosco, una notte soltanto. Abbiamo visto che ci sono studi che dimostrano che possiamo respirare, che possiamo dedicarci qualche minuto alla, come dire, alla bellezza, alla connessione con la natura, e questo ci rilassa. Sì, esatto, questo è un esempio. Voi immaginate una notte là, che bello che deve essere, che ti svegli la mattina, che c'è silenzio, che è tutto bello, tranquillo, molto bello. Ditemi se l'avete fatto, perché io sono curiosa, non l'ho ancora fatto, ma mi piacerebbe tanto. Scrivete, no, non si può bussare, no, non si può niente, lì non c'è nessuno, quindi questa per me è una condizione ideale, però non so, magari per voi potrebbe esserlo, però fuori dai social, fuori dalle notifiche, silenzio, natura e basta per il nostro benessere. Detto questo, amici, continuiamo con un altro tipo di benessere, perché c'è la musica, come sempre, che ci salva. Questa è Bella Davvero e lui è Ultimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info

0: 348 56 55 908 www.provincialisrl.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

tante cose. Penso che questo film, così come abbiamo detto con il nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio all'interno della nostra rubrica Cinema On Air qualche tempo fa, non tanto tempo fa, forse un paio di settimane fa, abbiamo parlato, come sapete, del film Michael, il film su Michael Jackson, sulla storia e sulla vita. Ci ha un po' spoilerato che è possibile che oltre a questo che abbiamo visto o che vedremo al cinema possano esserci altre cose, altri contenuti, e quindi noi ci auguriamo veramente che possa essere così per questo artista che veramente ha fatto dei dischi, ha fatto la storia, ha fatto la moda, ha fatto tante cose molto belle. Quindi questo è quello che volevo dire, ma tanto altro ci sarebbe da dire ancora su Michael Jackson. Detto questo, amici, Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it. Ripeto, la nostra email è segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro numero è sempre quello, è il 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Amici, detto questo, mi raccomando, continuate a scriverci sempre al 339 680 6868 per qualsiasi cosa. Io volevo ringraziare tutti voi perché ci seguite e ogni giorno ci scrivete. Noi vi ringraziamo, salutiamo anche Sabrina che ci aveva scritto questa mattina. Ah sì sì, bene, gli è piaciuta gli è piaciuta la musica che abbiamo fatto stamattina. Buongiorno anche a te che ci segui sempre, siamo felici di questo, così a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori. Vi lascio in compagnia di tutti i programmi di Cittadella TV e Cittadella la radio, e noi ci rivediamo come sempre domani precisi e puntuali su Partecipiamo Taranto. Un saluto e un ringraziamento alla regia e alla parte tecnica, Michael Schino e Piero Caffi, e noi ci rivediamo domani. Ciao ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono maggiorenni ma comunque giovani i protagonisti dell'ennesimo fatto di sangue. Una rissa è scoppiata nella notte a Manduria a farne le spese un 27enne che a quanto pare non era direttamente coinvolto nella lite, ma che sarebbe intervenuto per sedare gli animi e riportare la calma. A questo punto il ragazzo, incensurato, è stato ferito all'addome con un coltello, dunque soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova al momento. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma il malcapitato non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato immediatamente il soccorso, sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile del ferimento. I militari dell'arma hanno dunque sin da subito avviato l'attività investigativa anche attraverso le testimonianze dei presenti, attività che è servita ad individuare il presunto responsabile, la cui posizione è al momento al vaglio della magistratura. Si tratterebbe di un coetaneo della vittima. Continua dunque ad essere argomento di stretta attualità

0: Quello relativo alla violenza tra i giovani continua a far pensare il fatto che per una parte degli stessi questo sia diventato lo strumento per risolvere i contrasti e inoltre preoccupa non poco la disinvoltura con cui escono di casa e vanno incontro anche ad una serata con gli amici armati di coltello, una sorta di predisposizione alla violenza che non può non essere oggetto di estrema attenzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Controlli sulla movida nel fine settimana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della stazione di Palagiano, hanno condotto un articolato servizio di sorveglianza nel territorio, disposto dal comando provinciale di Taranto, proprio per prevenire le stragi del sabato sera e gli effetti della cosiddetta mala movida. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 45enne residente a Taranto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, mentre percorreva la strada statale 106, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. Avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. A seguito dell'impatto l'autovettura ha preso anche fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato un elevato tasso alcolemico. L'operazione ha inoltre portato alla segnalazione di diversi giovani alle prefetture competenti. Sequestrate marijuana, hashish e cocaina. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I militari dell'arma hanno infatti identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, emettendo 5 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. A 2 conducenti è stata inoltre ritirata la patente di guida, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo della copertura assicurativa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale. Il successo dei giochi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto.
5: Oggi inauguriamo quello quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini, ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti, che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
4: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
6: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento del sistema idrovie.
4: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere. Fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
7: Un escurso storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani. Così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti di storici ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio e alla genocrime organizzata, alla lotta all'ordine, al terrorismo. Prima si combattevano l'antieversione, quindi ecco l'arma dei carabinieri che nella sua tradizione guarda al futuro.
0: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
7: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato, e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del Comando Provinciale, dove celebreremo il 212° di annuale di fondazione dell'arma. E questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.
8: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La gentilezza e il rispetto sono i valori al centro della prima edizione del Festival delle Pari Opportunità. La manifestazione in programma dal 4 al 6 giugno, nata per formare una comunità più inclusiva e promuovere azioni per combattere ogni forma di violenza, disparità e discriminazione. Incontri, dibattiti, momenti educativi e attività partecipate promosse dalla Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Taranto, che coinvolgeranno cittadini, associazioni, istituzioni e soprattutto giovani, come ha raccontato Antonio Faggioni, sindaco di ragazzi e delle ragazze.
9: Noi saremo presenti all'interno della prima giornata di questo Festival delle Pari Opportunità, all'interno del quale stiamo preparando in realtà degli interventi sul tema dell'occupazione femminile, sul tema della violenza non verbale e sul tema delle relazioni tossiche all'interno della nostra età. Inoltre stiamo anche lavorando alla realizzazione di due video, uno sulla sensibilizzazione della violenza, sulla violenza verbale, e un altro invece più promozionale all'evento, all'interno del quale iniziamo già a esplorare i temi che dopo porteremo all'interno del festival.
2: L'obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per promuovere una cultura fondata su equità, partecipazione e consapevolezza. Per Luna Riso, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità di Taranto, attraverso la manifestazione si costruiscono le basi per trasformare la parità in un valore sociale condiviso, favorendo così occasioni di confronto aperte alla città.
10: Abbiamo dedicato la nostra attenzione all'educazione sentimentale e sesso-affettiva nell'ambito delle scuole. Abbiamo voluto parlare di disabilità, di violenza di genere, ma anche di opportunità nell'ambito lavorativo e quindi anche di sport, quindi anche di identità di genere, di medicina di genere, anche perché per noi l'affermazione della parità dei diritti e quindi delle pari opportunità è un discorso importantissimo. Siamo alla prima edizione, ma ci auguriamo, insomma, che poi in futuro ne arriveranno delle altre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 400 euro di bonus standard che raddoppiano 800 per le famiglie con minori disabili. Sulla carta una boccata d'ossigeno che arriva dopo le proteste di molte famiglie tarantine che avevano accusato il comune. Per accedere al contributo, infatti, dicevano fosse necessario anticipare rette proibitive, escludendo di fatto dalla fruizione dei campus estivi chi non avesse liquidità immediata o chi risiede nelle zone meno servite. L'assessorato ai servizi sociali tenta ora di ribaltare la narrazione promuovendo il bando con uno strumento di welfare diffuso. La parola d'ordine è prossimità. Esempio concreto è quanto sta accadendo al quartiere Paolo VI. Qui l'associazione Cumbatia ha lanciato il campus Il Viaggio dei Quattro Mondi, una realtà che punta a radicarsi nel tessuto sociale locale, offrendo laboratori, attività digitali e giochi d'acqua a costi sostenibili. Non solo grandi strutture dunque, ma anche il lavoro delle associazioni di quartiere, che diventano il braccio operativo per evitare che il bonus resti un miraggio per pochi. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: spingere le famiglie a non rinunciare, sfruttando la flessibilità del rimborso che può essere richiesto anche su base settimanale. Il tempo però stringe, la scadenza per inviare le domande online sul portale Comune di Taranto è fissata per le 23:59 del prossimo 7 giugno, un appuntamento cruciale che metterà alla prova la reale tenuta sociale della misura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Adesso parliamo di uno spazio molto importante che è nato a Taranto, si chiama Spazio Coccole e sono delle panchine amiche per l'allattamento. Io voglio parlare di questo spazio, di questa promessa, anche insieme a Beatrice Fasano dell'Associazione Delfini Neonati. Ciao Beatrice, ben trovata.
12: Ciao, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti.
11: Allora, fresco, ieri è stato inaugurato questo spazio. Vogliamo raccontare a tutte le persone quello che sarà da adesso in avanti?
12: Sì, Spazio Coccole lo spiega da sé, le parole lo spiegano da sé. È uno spazio dedicato alle famiglie per coccolare i momenti, appunto, che riguardano l'intero nucleo familiare, durante quella che appunto è un momento, quello che è un momento fondamentale della vita di un neonato e anche di una mamma, ma non solo, che è l'allattamento. Sappiamo, noi sponsorizziamo e promuoviamo ovviamente l'allattamento al seno, così come avviene anche nel reparto della terapia intensiva neonatale e neonatologia, che come ben sai noi collaboriamo, con la quale noi collaboriamo, perché vogliamo portare al di fuori del reparto quella sensibilità e quella delicatezza che si dovrebbe avere in qualunque momento della giornata. Quindi queste panchine, il colore lilla è un po' il colore che ci rappresenta, quindi l'associazione si occupa di prematurità, il colore lilla, viola è identificativo, per cui cerchiamo in qualche modo di rendere quanto più inclusivo, ma soprattutto naturale, il momento dell'allattamento anche negli spazi aperti, negli spazi pubblici.
11: Certo.
12: Motivo per il quale noi ieri abbiamo inaugurato una delle prime due panchine, in realtà, perché sono due, nei giardini Pio XII, è praticamente la piazza antesante al Cuore Immacolato di Maria, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, perché è una piazza, è un luogo che accoglie tutta la famiglia, c'è certo. L'area giochi, c'è l'area dedicata ai cani, ci sono diverse panchine, perché appunto non dare un punto di riferimento anche per le mamme o i papà o anche i nonni che hanno bisogno di coccolare i neonati.
11: È bello, è bello. E allora il progetto è semplice, però è concreto, perché questo è un diritto, no? È un diritto prezioso, quello delle famiglie, di stare insieme, delle mamme, dei papà, di stare in spazi pubblici accoglienti, sicuri e rispettosi. Quindi questo io penso che sia veramente un passo avanti per la nostra città, per le persone, come dici tu, no? Le famiglie che si avvicineranno e che potranno stare lì, questo spazio coccole, proprio la dice tutta, l'avete definito bene, già solo quello si capisce benissimo, però era giusto, no, approfondire e dire di questo progetto. Noi sappiamo che voi siete con la vostra presenza costante all'interno del reparto di neonatologia della Santissima Annunziata e che anche loro hanno supportato questo progetto, vero?
12: Sì, sì, assolutamente, noi collaboriamo costantemente con loro, quindi noi in qualche modo abbiamo portato fuori dal reparto ciò che loro fanno quotidianamente con le neomamme e i neogenitori. E quindi, come dicevamo appunto, è un prendersi cura del neonato e del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare a 360 gradi. Cerchiamo di rendere Taranto una culla, insomma, per i nostri bimbi.
11: È vero, assolutamente. Beatrice, come al solito quando parliamo tu mi dai sempre belle notizie, io sono felice di questo. Adesso godiamoci questo spazio, è importante dare continuità a quello che si è creato, quindi è partito da ieri, lo diciamo a tutti,
12: esatto.
11: E che tutti possano usufruire con serenità e con bellezza di questo nuovo spazio. Grazie Beatrice, buon lavoro a te e a tutti quanti voi, alla prossima.
12: Grazie, un abbraccio
11: grazie
12: mille, alla prossima, ciao.
11: Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non è solo un prodotto ittico, ma un vero e proprio simbolo culturale. La cozza nera tarantina diventa protagonista del Cozza Day, l'iniziativa che da quest'anno, ogni 2 giugno, vedrà oltre 50 tra ristoratori, pizzaioli pugliesi celebrare questo dono del mare con menù dedicati. Una rete virtuosa, l'ha definita la giornalista e ideatrice Diego Festival, Monica Caradonna.
13: È arrivato il momento di celebrarla seriamente. Ora facciamo una provocazione. Nel giorno della Festa della Repubblica noi vogliamo celebrare la regina dei nostri mari, quindi abbiamo lanciato questa idea di un Cozza Day e pian piano si sono avvicinati tantissimi ristoratori, tantissimi pizzaioli. Domani, che è 2 giugno, da Gallipoli sino alla Foresta Umbra tutti cucineranno la cozza tarantina per fare un omaggio a questo prodotto così fortemente radicato e così fortemente identitario, perché è facile cucinare le cozze greche o quelle che arrivano dalle altre parti. Noi dobbiamo sostenere la filiera, soprattutto in un momento storico così difficile, ma in un'annata che è, dal punto di vista organolettico, è pazzesca. Per questo questa mattina ne parliamo con chi parla di scienza, chi fa la scienza, quindi con l'ASL, con l'università, perché noi possiamo dire che è bella e buona, ma se lo dicono i dati sono inconfutabili.
4: Un racconto, quella del Cozzafest, che guarda anche alla sicurezza e al futuro. Esperti, istituzioni e rappresentanti dell'università si sono riuniti in un convegno dedicato al percorso verso il riconoscimento DOP, fondamentale per tutelare l'autenticità del prodotto e garantire la massima qualità per il consumatore. La sicurezza è al centro, ha detto Michele Conversano del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto.
14: È evidente che portare la nostra cozza a livello di qualità comporta necessariamente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera. Dai nostri controlli, facciamo controlli, la cozza è salubre, la cozza quando vengono rispettate le ordinanze è assolutamente garantita. È evidente però che facciamo anche controlli e ancora troppi sequestri a carico di chi non si comporta regolarmente. Quindi per dare valore di qualità alla nostra cozza, se lo merita, occorre sicuramente la partecipazione di tutti quelli che ruotano intorno alla filiera mitilicoltura. Solo allora potremo parlare di cozza di qualità ed essere garantire tutti i frutti di mare che girano per la nostra città.
4: L'obiettivo primario, come ha sottolineato Slow Food Puglia e il suo presidente regionale Marco D'Adamo, è la destagionalizzazione del prodotto e la valorizzazione del lavoro corale delle famiglie dei mitilicoltori.
15: Noi abbiamo sempre puntato insieme, cercando di fare rete con la città, a promuovere e valorizzare questo prodotto, ma quando noi parliamo di cibo parliamo anche dei produttori ed è fondamentale per noi associare alla cozza anche il ruolo dei mitilicoltori a Taranto. Dietro questo prodotto incredibile, questo prodotto prelibato che si accompagna a delle ricette incredibili e a delle tradizioni di questa città, dobbiamo anche guardare che ci sono famiglie intere, famiglie che lavorano in questo comparto, quindi tutelare la mitilicoltura significa anche aiutare tante realtà cittadine, tante realtà familiari che vivono di questo prodotto e a cui noi siamo tantissimo vicini.
4: L'evento, nato sotto l'egida dell'Ego Food Fest, non dimentica nemmeno il sociale. Anche quest'anno infatti è stata consegnata la borsa di studio Carlo De Donno, un segno concreto per sostenere il talento dei giovani nella città vecchia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Torna infatti l'Arena Viola, il cinema all'aperto, gratuito, della Masseria Viola in via Pateia. Ne parliamo con Mario Pagnottella. Buongiorno Mario, ben trovato.
17: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
16: Allora, si riparte il 4 giugno dopo il successo dell'anno scorso, credo che sia la seconda edizione, o ricordo male Mario?
17: Sì, esatto, la seconda edizione. Quest'anno un po' ci tenevamo tantissimo a replicare, insomma, dato anche... La partecipazione larga dell'anno scorso, insomma, anche le emozioni provate, insomma.
16: Con tra l'altro un cult, diciamo, di dimensioni ciclopiche, che non ci resta che piangere. Faccio un po' di spoiler.
17: Allora, noi proietteremo ogni giovedì, l'ingresso è libero gratuito. Quest'anno, data anche la partecipazione dell'anno passato, apriremo le porte alle 8, alle 20, quindi, e poi il film, ovviamente, siamo un po' romantici, anche dobbiamo stare un po' i cicli della natura, dobbiamo aspettare le 21, le 21 e un quarto per iniziare la proiezione, ovviamente abbiamo bisogno del buio. Si è incastrato Roger Rabbit, Psycho, Paternal Leave, La città incantata, Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, Akira, I soliti sospetti, Sogni segreti di Walter Mitty e Blade Runner. Insomma, abbiamo un po' voluto dare un mix.
16: Mamma che pellicole, ragazzi!
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La tutela del mare come esempio di educazione alla conoscenza e al rispetto delle regole. E questo è il messaggio che arriva dalla staffetta blu della legalità, la veleggiata in 8 tappe organizzata da Marivivo Puglia, che stasera approda a Taranto. Da Rodi Garganico alla Lega Navale sul lungomare tarantino, un viaggio che parla di scienza, mare e giustizia, con un equipaggio di studenti, ricercatori, divulgatori scientifici, artisti e testimonial per animare ogni tappa con attività educative, eventi, laboratori e incontri con le comunità locali.
18: Siamo a Porto Cesario, dove abbiamo terminato la settima tappa della staffetta blu della legalità.
19: La staffetta blu della legalità, a bordo delle barche sequestrate alla criminalità, è partita da Rodi Garganico il 23 maggio. Abbiamo toccato le Tremiti, Trani, Bari, Brindisi, Santa Maria di Leuca e Porto Cesareo e ora partiremo per Taranto, dove ci saranno domani saluti istituzionali, degli incontri e termineremo la tappa il 4 giugno con i saluti finali e il racconto di questo viaggio.
3: Protagoniste di questo viaggio educativo le due imbarcazioni Elena e Francesco, la prima confiscata al traffico dei migranti, la seconda sottratta alla criminalità organizzata. Obiettivo: sensibilizzare alla legalità attraverso nuove rotte di sostenibilità e rispetto della legge nel Mediterraneo.
20: Siamo qui a Porto Cesareo, arriveremo a Taranto questa sera per proseguire con la nostra staffetta blu della legalità, Mare Vivo Puglia e Lega Navale Italiana con tante associazioni amiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Un gol di rapina, quello di Alfredo Trombino, un gol pesantissimo, vale l'accesso alla finale, il Taranto perde per 2-1 ma conquista l'ultimo atto della promozione in Serie D. Affronterà il Gladiator, la partita contro l'Apice è complicata per i rossoblù. Si parte con il 4-2-3-1 ma con un Taranto in difficoltà soprattutto nelle prime fasi del match. Due giri di lancette e c'è un rigore scaturito da un manidi di Paolo Antonio su conclusione di Evangelista. Sul dischetto Mincione ne realizza il tiro ma Mastrangelo riesce a neutralizzare. Passano ancora dei minuti e il Taranto è costretto a subire l'1-0. Questa volta Marino travolge Potenza e la rete viene realizzata da Colarusso. Finisce 1-0 il primo tempo. Nella ripresa Skinnea al 12esimo realizza il gol del 2-0. Cala l'Apice, cresce il Taranto in maniera timida, ma all'ultimo minuto di recupero trova il gol con Trombino servito da una pizzicata prima di Delvino e poi di Guastamacchia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
21: Si ferma a 20 la striscia di sottaiuti positivi di Danucci, però hai detto le scelte dell'arbitro, ma ci sono anche delle scelte sbagliate secondo te. Perché? Quali?
22: No, il primo tempo abbiamo avuto tantissime ripartenze dove naturalmente ci siamo trovati addirittura 3 contro 2 dove potevamo servire il compagno che era messo meglio per calciare in porta, potevamo fare delle scelte completamente diverse, anche più semplici di quelle che poi sono state fatte, invece abbiamo esagerato tante volte, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo peccato qualche volta di egoismo, una cosa che non deve accadere perché quando fa gol qualcuno fa gol il Taranto, non fa gol né Danucci né qualcun altro, fa gol il Taranto, quindi devo giocare per la squadra, devo essere bravo a mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Questo è una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare oggi perché pensavo fosse una cosa superata da qualche mese e invece oggi è tornata di nuovo nella partita e niente, vuol dire che devo essere più chiaro in tante cose.
21: Ecco, proprio questa frase volevo dirti, sembra essere tornato il Taranto di qualche mese fa. Col Gladiator o si torna con il Taranto visto col Canosa, con il Bisceglie nel ritorno, oppure si rischia situazioni come questa?
22: No, ma oggi penso che, dico la verità, oggi penso che siccome comunque eravamo abbastanza padroni del campo, i ragazzi hanno pensato che fosse più semplice del previsto, invece il calcio è bello perché da un momento all'altro cambia completamente quelli che sono le... da un momento all'altro, quindi siamo andati sotto, però poi non abbiamo mollato, abbiamo comunque giocato a calcio perché abbiamo creato tantissime occasioni per fare gol, siamo stati meno bravi in tante altre occasioni, siamo stati bravi con Trombino e sono molto contento per lui perché è un ragazzo che ha sofferto tanto e quindi è giusto che si piglia il suo momento di gloria in questo momento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
21: Alfredo, è stata una partita pazza e tu segni il primo gol del Taranto e ci porti in finale.
23: Sì, è stata una partita complicata, si era messa in una situazione non facile. Giocare con queste temperature non è mai facile, però alla fine siamo riusciti a portarlo a casa, che questa è la cosa più importante.
21: Alfredo, che cosa è successo? Perché 2-0 sotto non ce l'aspettavamo nessuno dopo questa andata in cui eravamo pieni padroni della partita, invece qui che cosa non ha funzionato?
23: No, guarda, secondo me oggi a differenza degli altri giorni è stato sbagliato l'approccio alla partita, però purtroppo nell'arco di una stagione capita a volte che le prestazioni non partono come noi vorremmo, però l'importante era vincere questa partita e andare in finale e cercare di portare questa piazza dove merita.
21: Ora il Gladiator.
23: Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra preparata, però come abbiamo sempre fatto in settimana la prepareremo alla grande la partita e affronteremo queste due gare al massimo.
21: Mastrangelo, è stata una partita da cardiopalma, un infarto finale insomma.
0: No, assolutamente, ho tremato fino alla fine, fino a che l'arbitro non si metteva il fischietto in mano e fischiava alla fine, ho tremato. Però sì, siamo contenti come ho già detto, siamo felici di quello che abbiamo dato. Potevamo sicuramente dare di più, concretizzare di più, ma alla fine è il risultato che conta in questo momento, non è tanto la prestazione.
21: Ecco, ma perché? Che cosa è successo? Perché poi insomma, ci abbiamo pensato sul 2-0, la paura, che cosa è accaduto?
0: No, nessuna paura, semplicemente ci troviamo in un campo dove le dimensioni sono sicuramente più larghe, più ampie. Il caldo fa tantissimo, però non è stato nulla di,

0: di paura, niente di tutto ciò. È semplicemente stato il fatto che dovevamo ambientarci un pochettino di più e che l'Api c'è una grandissima squadra, effettivamente. In casa è spettacolare.
1: Senti, Gladiator, adesso meglio affrontarla prima dentro o fuori?
0: È una domanda carina. Forse preferirei affrontarla prima fuori e poi in casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra.

la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care, the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!

0: Bonnie, tempo schermo finito.
1: Ok.
2: Dobbiamo parlare. Tablet.
3: Ti prego, chiamami Lily.
2: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
3: Io sono sempre in ascolto.
2: Vedi?
4: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
3: Ora in spagnolo.
4: Con los gemelos Jordan. Allora,
5: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
6: Woody.
7: Jesse, pronto?
6: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
0: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
8: Siamo spacciati!
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
0: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
7: Puoi fare tutto.
6: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
10: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho. Porchi. Oh!
6: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
11: Alt! Chi va là?
12: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
11: È passata una vita, cowboy.
3: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
11: Cosa?
10: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
3: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
11: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
13: Basti solo ricordare che
6: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
0: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
11: Credi che non sia in grado?
13: No!
11: Bel Poncho!
14: È bello che hanno ricominciato a litigare.
11: Puoi dirlo forte.
15: Io in smart working mi trovo veramente bene.
16: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
17: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
18: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
16: Con chi?
18: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
19: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
15: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
16: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
17: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
16: Ah, avete lavorato insieme?
17: Pure oggi, eh.
15: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
17: Alla buon'ora!
15: Che a buon'ora cosa?
17: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
16: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
19: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
16: Rimpiange l'ufficio?
18: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
20: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
21: Teletravail.
16: Tele chi?
19: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
16: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
1: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
22: La nave! Sto vedendo dritto verso di noi!
23: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
1: Aspetta!
24: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
6: Rufus se n'è andato!
23: Ma non è quello che non sa nuotare?
1: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
6: Sì!
25: Gli umani vivono sulla terraferma!
26: Una bestia che mi renderà ricca!
1: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
24: Rapporto per la battaglia, Rufus.
1: È ora di agire.
21: Ho trovato qualcosa nel negozio.
18: Ok. Cos'hai trovato?
21: Un posto. Ho trovato un posto.

0: morte.
1: C'è nessuno?
0: Apo, puoi sciogli? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondino. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
7: ma
5: se
7: certo.
5: Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non vivi gli altri. Dante ottenne di altri. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!

0: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
1: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
3: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
5: Only the strong survive.
6: Freeze him!
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

frenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 2 giugno 2026 è il 153esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo. Oggi è la festa della Repubblica. È una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum a suffragio universale del 1946, con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 giugno del 1953 avviene l'incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC. Nel 1989 debutta ufficialmente nelle sale americane L'attimo fuggente. Girato in appena 2 mesi, il film viene proiettato con il titolo originale Dead Poets Society, ossia Setta dei poeti estinti. L'accoglienza fu ottima e presto divenne un cult, facendo entrare nella memoria collettiva frasi e situazioni riportate nella storia. Nel 2003 l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 giugno del 1891 viene introdotta la regola sul calcio di rigore a Glasgow, nel corso della riunione dell'International Football Association Board, l'organismo che dal 1886 può modificare il regolamento di gioco del calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 giugno del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 1979 Il carrozzone di Renato Zero è in cima alla hit parade. E nel 2007 Laura Pausini è la prima donna ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Charlie Watts, nato a Londra il 2 giugno 1941 e qui scomparso il 24 agosto 2021. È stato un batterista britannico, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. Compie oggi 56 anni l'attore italiano con cittadinanza canadese Walter Nudo. Spegne 41 candeline l'attrice italiana Giulia Michelini. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 giugno 1882 di Giuseppe Garibaldi, protagonista del Risorgimento. Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America Meridionale. Nel 1981 ci lasciava invece Rino Gaetano, il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata.

0: con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dall'opera si conosce il maestro.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Intanto buongiorno e buona festa della Repubblica, un saluto da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci segue dalla regia. Dunque oggi si celebrano gli 80 anni della nostra Repubblica e stamattina, come ogni anno, ci saranno le celebrazioni istituzionali in Piazza della Vittoria e noi come emittente li seguiremo ovviamente. La puntata di oggi di Buongiorno Taranto, parleremo dei giochi del Mediterraneo, la polemica sui fondi prima sottratti poi riapparsi, insomma c'è stato un po' di confusione in questi giorni, un po' di maretta, però ci sono anche degli effetti collaterali, perché ad esempio la incerta disponibilità del Palamazzola ha indotto la società di pallavolo di A2 Prisma Volley a rinunciare all'iscrizione al campionato. Poi cercheremo di capire meglio cosa è accaduto e lo faremo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che è intervenuto sulla vicenda. Ma dei giochi del Mediterraneo parleremo anche con l'onorevole Dario Iaia per capire questo spostamento di fondi che ha un po' disorientato l'opinione pubblica, anche se poi il ministro Foti, il ministro per il Sud e per la coesione, ha rassicurato tutti: non vi preoccupate, perché arriveranno 25 milioni per ultimare le opere accessorie per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo. Ma come diciamo, oggi è anche la festa della Repubblica e faremo il punto sullo stato di salute della Repubblica con l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo. E infine parleremo della staffetta blu della legalità, ce ne siamo occupati anche ieri nella puntata di Rosso di Sera. La staffetta partita dal Gargano è approdata ieri sera a Taranto e stamattina ci collegheremo nuovamente per comprendere, capire qual è il programma di queste giornate che la staffetta blu della legalità trascorrerà qui a Taranto. E intanto direi che è arrivato il momento di sentire cosa ci dicono le stelle, l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi, anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore, potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambaren. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, dopo aver ascoltato cosa ci raccontano le stelle, vediamo la rassegna stampa. Cominciamo a sfogliare i quotidiani di questa mattina. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che è l'inserto pugliese del Corriere della Sera. L'apertura dedicata all'arrivo dell'estate. Prove d'estate tra Pienone e caos. Turismo. Numeri record per il ponte del 2 giugno, primo test della stagione. Folla sulle spiagge, tanti arrivano dall'estero. Ma a Gallipoli, e questa è la denuncia, in un anno non è cambiato nulla, mancano parcheggi e i lidi sono irraggiungibili. Quanto si paga per andare al mare? Una mini stangata sotto l'ombrellone, aumenti del 2,5%, questa è l'altra faccia della medaglia. E poi i due volti della città, parliamo di Bari. A Bari sembra Ferragosto, ma i rifiuti in centro sono a due passi dal comune. La tragedia di Ortanova, l'incidente stradale nel quale hanno perso la vita diversi giovani, cioè un giovane e altri sono rimasti feriti. L'ultimo saluto al 17enne mentre è indagato il ragazzo di 16 anni che guidava l'automobile, indagato per omicidio stradale. Passiamo a Repubblica, il sito web di Repubblica, la pagina pugliese ovviamente, e allora si parla della xylella, o meglio degli ulivi che non si abbattono per far posto a impianti fotovoltaici. Il Tarpuglia boccia la regione, quindi non possono essere abbattuti.

abbattuti gli ulivi per far posto agli impianti fotovoltaici. Avevo detto xylella, invece no, qui la xylella non c'entra nulla, è soltanto il progetto per installare impianti fotovoltaici che prevedeva di far posto appunto ai pannelli eliminando gli ulivi. Ancora Ortanova, addio ad Andrea Procaccino, morto a 17 anni nell'auto con i coetanei. Avevi tanti sogni, dicono i suoi amici. La denuncia shock a San Severo. La sindaca Lidia Colangelo afferma in consiglio comunale: ho ricevuto richieste che riguardano la mia sfera sessuale. Intervento molto duro e molto polemico della sindaca di San Severo in consiglio comunale. E poi i disagi al pronto soccorso, questa volta a Lecce. Basta aspettare, madre e figlia in codice verde aggrediscono il personale del pronto soccorso a Lecce. Quindi ancora episodi che ormai sono diffusi un po' in tutta Italia, con queste incredibili aggressioni al personale che opera nei pronto soccorsi dei nostri ospedali. A questo punto direi che è arrivato il momento di dare di nuovo la linea a Piero Caffio in regia.

E torniamo alla nostra rassegna stampa, riprendiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno che apre sui giochi del Mediterraneo, giochi sprint finale, governo e commissario tutto pronto per gli impianti e il restyling di Taranto. Per i 5 Stelle invece si tratta di un valzer di fondi. E ancora, come dicevo in apertura, ci occuperemo di questa vicenda dei giochi del Mediterraneo tra poco, i focus

dalla Gazzetta, compensazioni per i gasdotti e battaglia legale, Puglia ricorso alla Consulta. La notizia che abbiamo letto in precedenza su Repubblica, il TAR ferma la regione sul fotovoltaico, no all'espianto degli ulivi. Ortanova sotto shock, dice addio ad Andrea, tre minorenni, il conducente indagato per omicidio stradale. La festa della Repubblica, Mattarella brinda con i fragili, fiducia nella Repubblica, legge elettorale, la riforma delle complessità, c'è un fondo di Gaetano Quagliarello. E poi ancora il disagio giovanile, violenza e baby gang a Bari, Canosa e Trani. Continuano a ripetersi i casi di violenze compiute da minori, un anziano ricoverato in rianimazione. E poi l'odissea quotidiana in aeroporto, aspettare un taxi è diventata appunto una odissea. Tutti in fila nonostante le nuove licenze. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, che apre con la festa della Repubblica, il voto delle donne, l'aria di festa, così fu la svolta lenta in Puglia. Giornate tricolore con 19 onorificenze e il concerto finale. C'è l'elenco degli eventi, appunto come dicevamo in apertura di trasmissione, la manifestazione celebrativa in Piazza della Vittoria. A partire dalle ore 10 ci sarà la cerimonia organizzata dalla prefettura, al termine della quale verranno consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica, concesse con decreto dal presidente Mattarella. 19 i cittadini civili e militari che riceveranno l'onorificenza. E poi in conclusione delle celebrazioni il concerto al Teatro Fusco. E poi anche quotidiano si occupa dei giochi del Mediterraneo, giochi e fondi, torna il Sereno, ora via libera e ultimo sprint, le rassicurazioni di Foti, opere salve. Ferrarese, che è il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, dice è un segnale importante. E poi ecco l'altro argomento che tratteremo questa mattina, Prisma, parliamo di pallavolo, addio shock, niente a due, il nodo Palamazzola, ci sono incertezze, il comune risponde, dice per noi era tutto ok. L'edicola, crescono le aggressioni ai medici, ne abbiamo parlato anche prima con gli assalti al pronto soccorso, ai medici del pronto soccorso, situazione ormai fuori controllo, la denuncia del sindacato, colpita con uno schiaffo una infermiera in Salento, i numeri sono preoccupanti, pensate nel 2024 nella regione sono stati 325 gli episodi di violenza, in aumento del 180% in un anno, situazione davvero sconcertante. Policlinico di Foggia, la mancanza di due sterilizzatori blocca l'apertura di sale operatorie costate 12 milioni. Questa è, diciamo, l'altra faccia della sanità. Da una parte i medici aggrediti, i medici e il personale ospedaliero aggredito, dall'altra però ci sono queste mancanze che impediscono di fornire servizi sanitari efficienti. E poi ancora Taranto, tentato omicidio, preso 25enne, parliamo della sparatoria che c'è stata nei giorni scorsi al rione Tamburi, arrestato un 25enne, autore del ferimento di un suo coetaneo, questo giovane si è poi fatto accompagnare in questura dai genitori e dal suo avvocato difensore e è stato poi tradotto in carcere. Ancora musica e poi riprendiamo con i giochi del Mediterraneo.

0: allora, questi giochi del Mediterraneo si soffre fino alla fine, diciamo che sono stati e sono anni un po' travagliati per costruire questa manifestazione. Negli ultimi giorni è scoppiato il caso degli ultimi fondi mancanti, perché insomma erano stati tagliati 8,5 milioni e invece poi il ministro Foti, il ministro per il Sud Foti, ha rassicurato: no, attenzione, perché è vero, sì, non ci sono questi 8,5 milioni, ma ne arriveranno 25 per completare le opere accessorie. In particolare c'è da completare la pista di pattinaggio e poi soprattutto questi soldi dovrebbero servire per rifacimento delle strade, insomma per adeguare la viabilità in vista della manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Ci sono state molte polemiche, scontri politici, come purtroppo siamo abituati a raccontare, ma appunto vediamo questo servizio, sentiamo questo servizio sulle polemiche relative ai fondi per i giochi del Mediterraneo. Per 8,5 milioni che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8,5 milioni destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumori all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8,5 milioni, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi se ne sono aggiunti altri 125 stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto.
1: Bene, ne parleremo ancora dei giochi tra poco con il consigliere comunale Gianni Azzaro. Intanto linea Piero Caffio alla regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bene, allora parliamo di queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui giochi del Mediterraneo, sui fondi per i giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Palamazzola interessato dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
0: E allora è
1: buona festa della Repubblica.
0: Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. E come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il Comune di non aver dato certezze sul Palamazzola.
1: Beh, innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo, io mi sono semplicemente limitato a fare comunque un invito, più che altro, sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock, perdere diciamo di botto, voglio dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi e come parquet nazionali di prestigio, ha dato lustro alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buono auspicio. In questi giorni, tra l'altro, stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità, e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni e tutti i giorni fanno sacrificio, per individuare insieme, diciamo, le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica, irripetibile, che ci ha dato i Giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura, l'impiantistica sportiva.
0: Ecco, consigliere,
1: da quello che abbiamo appreso.
0: Sì, volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione.
1: Io ho parlato con la società, sembrano, cioè, veramente le speranze ridotte veramente lumicino, che hanno fatto un anno ufficiale anche alla Lega. Perché non, diciamo, a quanto pare abbiano avuto delle risposte con ritardo, e quindi naturalmente per una società professionale lei comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare una programmazione importante, e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però diciamo è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e se si ha la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport al netto del calcio a 5. Quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande opportunità.
0: E sarebbe davvero una beffa,
1: una speranza ai nostri ragazzi.
0: Sarebbe una beffa nell'anno dei Giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie A2 di pallavolo.
1: Quella più attiva a livello attivo, niente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità.
0: Ce lo auguriamo tutti. Intanto, diciamo, rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche che a volte sono anche strumentali, e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei giochi del Mediterraneo e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliera.
1: Assolutamente, e soprattutto quando si parla di sport, ogni tanto anche parlare con gli occhi o comunque col cuore con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche in questi giorni vediamo solo numeri o commenti negativi. Parlare anche proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato, e quindi se uno non ha fatto sport magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando, e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi. E soprattutto in questo periodo non ne abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore, non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di ospitare i Giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali, anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri ragazzi.
0: Di recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie consigliere Azzaro. Adesso,
1: grazie a voi.
0: Adesso linea a Piero Caffio, la regia con la nostra informazione.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche i loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e notata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, tutti i grandi big

0: sentirti mai più.
1: Bene, torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno, onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno direttore, bentrovati.
1: Bentrovato a lei.
2: Buona festa della Repubblica.
1: Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene. Però sì, cominciamo con i giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo sì, stare tranquilli?
2: Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi due giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8,5 milioni derivasse dall'atteggiamento contro il Sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora, con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti, e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco, piuttosto invito il Comune di Taranto e la Regione Puglia a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco, anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero.
1: Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva sì, facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso insomma stare a fare polemiche e poi perdere di vista. Il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza.
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: Sì.
2: Ma noi rispondiamo sì, semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo. Ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale mi fa veramente specie. Se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che

0: questa amministrazione abbia più di qualche problema. Quindi li inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi, e poi
1: Ecco,
0: insomma,
1: onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire: no, i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi
0: ma
1: soldi?
0: Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma per cui non sappiamo se è stato Tizio Caio Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni è impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono le leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi.
1: Ecco, invece c'è il Movimento 5 Stelle.
0: Con cui sono state stanziate.
1: Il Movimento 5 Stelle dice: no, i soldi li ha messi Conte. Li
0: rivendicano tutti. Li ha messi Conte, cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi.
1: Va bene.
0: Alla fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal super bonus a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono raccontare tutto ciò che vogliono.
1: Onorevole, siamo alla volata finale, adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi nella maniera più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica: a differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente?
0: Ma io spero di sì. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua a utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il primo maggio a Taranto, abbiamo visto, è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è. Poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio, si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare e a partecipare alla manifestazione del 25 aprile, così come facciamo da anni.
1: Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo
0: grazie
1: tutti
0: a voi
1: nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia.
0: Grazie e auguri a tutti. Grazie.
1: Buona giornata, grazie. E adesso diamo di nuovo la linea a Piero Caffio alla regia, poi torneremo di nuovo in studio per parlare proprio della festa della Repubblica, della festa del 2 giugno.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

sì, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io.

0: Bene, torniamo in studio e parliamo di questo specialissimo compleanno della nostra Repubblica che oggi appunto compie 80 anni. E per parlare di questi 80 anni di Repubblica abbiamo in collegamento il professor Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Professore, allora 80 anni portati bene o così è così? Parliamo della Repubblica ovviamente.
1: 80 anni portati bene come me, io ho anch'io 80 anni, sono su quella strada, portati benissimo, fortunatamente portati benissimo, è stata una, come dire, una grande conquista. La storia veramente non si fa con i se, come diceva il grande storico tedesco Mark Bloch, la storia non si fa con i se, ma nel nostro caso io vorrei dire agli italiani, per spiegare l'importanza della Repubblica del 2 giugno, se non ci fosse stata la Resistenza, se non ci fosse stata la lotta partigiana, se non ci fosse stato il cambio di regime, cosa sarebbe dell'Italia? Sarebbe ancora un regime nel quale la libertà e la democrazia erano parole sconosciute. Pensiamo a quindi il 2 giugno è una festa da veramente che deve entrare nel DNA degli italiani. Sa, i giornali pubblicarono una bellissima fotografia per, come dire, il giorno delle elezioni, il giorno della proclamazione della Repubblica. Una giovane donna, una donna fresca, una donna giovane sorridente che guarda avanti, era l'avvenire che, come dire, sorrideva agli italiani e che quindi guardava avanti, insomma. La mia paura in tutte queste cose,
0: sì,
1: sa qual è?
0: Quale?
1: È la liturgizzazione del 2 giugno. Il 2 giugno non va vissuto solamente con le parate, che sono molto importanti, e io sono per quando Ciampi riprese le manifestazioni così a Roma, no? Bene, quella è, se si rimane a quello, è una forma di liturgizzazione del 2 giugno che lascia indifferenti. Il 2 giugno va spiegato, va dimostrato, va attuato nelle scuole, fin dalla scuola elementare, per far capire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che sono dei bambini fortunati, perché la nostra generazione, la mia, la sua, quella quella della mia età, è stata una generazione fortunata per essere vissuti in un paese nel quale ancora democrazia, libertà hanno un senso.
0: Professore, la vera essenza della nostra Repubblica è la libertà di esprimere le opinioni, le proprie opinioni, la libertà, perfetto, di pensiero.
1: Perfettissimo. Questo è un dato fondamentale. Fortunatamente la nostra è una Repubblica tollerante, volteriana, che tollera la diversità di pensiero e non, come dire, definisce fascista colui che non la pensa come te. Non è così. Ognuno ha il diritto di parlare e di esprimere le proprie opinioni, e questo significa libertà. Sa la cosa che mi consola? Io non sono un pessimista sul nostro paese. Well, la cosa che mi consola, sa qual è?
0: Quale?
1: È che il nostro paese è ormai vaccinato. Cioè io sono convinto, guardi, che se qualcuno dovesse alzarsi la mattina e rimettersi il fez e gli stivaloni, lo caccerebbero a pedate gli italiani. Cioè l'italiano, dopo quello che è accaduto con il fascismo e dopo lo sforzo che c'è stato post bellico con la ricostruzione, con la quale si è stato ricostruito questo paese dalle ceneri, dalle macerie, gli italiani non hanno capito il bene prezioso di cui oggi noi disponiamo, che è appunto la libertà e la democrazia, soprattutto se paragonato ad altri paesi nei quali invece i diritti civili, le donne, eccetera, sono calpestati e i dissidenti vengono impiccati in mezzo a una piazza.
0: Professore, quindi, ma secondo lei, il rischio di una deriva da pensiero unico nel nostro paese?
1: Sì. Sì, ma questo è un fatto culturale. Oggi, che sia rosso, che sia nero, oggi esiste il pericolo che ci si adegui al pensiero unico. che cioè la gente non pensi con la propria testa, che non esprima liberamente la propria idea, ma sente l'obbligo di adeguarsi al pensiero unico se è di sinistra, al pensiero unico della destra se è della destra. Per cui uno di sinistra non può parlare male di Garibaldi, non può parlare male, non può pensarla diversamente da come la pensa il segretario della parte politica, eccetera. Questo vale da una parte e dall'altra, ma soprattutto glielo dice uno della sinistra, soprattutto purtroppo vale per la sinistra e nella sinistra, per cui se tu non dici esattamente quello che vuole il segretario del partito o la parte politica e non ti allinei su certe posizioni, il minimo che ti può capitare è di essere chiamato destrista, filomeloniano.
0: A lei capita spesso, devo dire, questo.
1: A me capita proprio spesso, no?
0: Professore, un'ultima domanda. Lei ha attraversato la fase di passaggio, diciamo, dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda repubblica. Questo passaggio è stato un bene per il paese oppure no?
1: Guardi, io sono un nostalgico della Prima Repubblica, le devo dire, quindi, ma perché ho la mia età, ho la mia storia, e le devo dire una cosa, nella Prima Repubblica c'erano dei giganti, noi siamo cresciuti, no, sulle spalle dei giganti, c'era gente che si chiamava Moro, che si chiamava Berlinguer, che si chiamava Togliatti, che si chiamava Craxi, Lombardi, Nenni, Fanfani. Queste persone hanno costruito hanno fatto la ricostruzione del nostro paese. Se ricordi, il piano Fanfani fu uno dei piani più avanzati per quanto riguarda la casa, no, la stagione grandissima, enorme di riforme del centro-sinistra, dell'incontro tra cattolici e socialisti, che ha rivoluzionato il nostro paese. Io sono un nostalgico della Prima Repubblica. È stato un bene, è stato un male. Il personale politico, mi permetta, se confrontato a quei giganti, ora è costituito, diciamo così, da figure meno autorevoli e meno capaci di leadership come era quella. Cioè, quelli della Prima Repubblica avevano una visione lontana, guardavano lontano. De Gasperi diceva che un politico serio non deve guardare all'oggi, ma deve guardare al domani e al dopodomani.
0: Io credo che questa lungimiranza sia proprio la dimostrazione di questa lungimiranza sia proprio la nostra Costituzione.
1: Appunto, ma penso un po' che la Costituzione, penso un po' che è stato il più grande, il più alto compromesso storico che sia accaduto nel nostro paese, perché sono riusciti quei giganti. Parlo di Terracini, parlo di De Gasperi, parlo di Benedetto Croce, sono riusciti a conciliare l'inconciliabile, sono riusciti a conciliare culture completamente diverse, la cultura marxista, la cultura cattolica, la cultura laica, repubblicana, la cultura socialista, e ne è venuto fuori questo meraviglioso crogiuolo di idee e di valori che è la nostra Costituzione.
0: E difendiamola, allora proteggiamola veramente, questa Costituzione, e proteggiamo soprattutto...
1: Un minuto però, attenti, sì. Non museizziamola, no. Perché la Costituzione, io non sono d'accordo con coloro i quali che dicono non bisogna toccarla, perché no, la Costituzione si deve e si può toccare, adeguarla ai tempi, non nella parte dei principi, ma nella parte procedurale. D'altro canto, gli stessi padri costituenti hanno previsto che la Costituzione possa essere modificata, tant'è che ne hanno dettato anche le condizioni.
0: Le modalità, esatto.
1: Su come si può cambiare. Quindi la Costituzione nei valori, democrazia, libertà, partecipazione, promozione del cittadino deve rimanere questa. Nelle procedure, le regioni e tutte le altre cose, la magistratura certamente può essere cambiata, anzi deve essere cambiata, perché deve essere adeguata ai tempi.
0: Grazie professor Guadagnolo e buona festa della Repubblica.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie professor Guadagnolo, e adesso di nuovo linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati in studio. E allora, oggi dicevamo festa della Repubblica e tra poco, tra più o meno un'ora e mezza, in Piazza della Vittoria ci saranno le celebrazioni ufficiali che si concluderanno poi nel corso della giornata con un concerto al Teatro Fusco. Ma intanto ieri c'è stata una bella iniziativa dell'Arma dei Carabinieri. È un'iniziativa che ha sposato, diciamo, gli ideali dell'arma con l'arte. Al Castello Aragonese una mostra, ce ne parla Deborah Notarnicola.
1: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere. Fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
2: Un escurso storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani. Così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti di storici ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio, alla genocrimine organizzata, alla lotta all'ordine, al terrorismo. Prima si combatteva l'antieversione. L'arma dei carabinieri che nella sua tradizione guarda al futuro.
1: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
2: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del Comando Provinciale, dove celebreremo il 212° di annuale di fondazione dell'arma. E questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.
3: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
0: Una mostra sicuramente da visitare quindi nei prossimi giorni al Castello Aragonese. Ma ora una pausa musicale, quindi diamo la linea a Piero Caffio in regia, poi torneremo e parleremo del mare sotto due aspetti. Il mare come risorsa per la mobilità sostenibile e il mare come educazione alla legalità. A tra poco.

0: E allora parliamo di mare, perché Kima Mobilità ha ristabilito, insomma, come ogni estate, le corse con le idrovie per l'isola di San Pietro. Ieri l'inaugurazione ufficiale, sentiamo il servizio.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Kima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
3: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare un'infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema di idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
0: Bene, ora di nuovo linea alla regia, e poi torneremo di nuovo a parlare del mare, ma lo faremo in una prospettiva molto particolare attraverso la staffetta blu della legalità, il mare come educazione al rispetto delle regole. Ieri sera la staffetta della legalità, la staffetta blu della legalità è approdata a Taranto. Tra poco ci collegheremo con la Lega Navale, dove c'è Bruno Fasano dell'associazione Mare Vivo, che ci parlerà appunto del programma della staffetta blu qui a Taranto in questi giorni. Adesso linea a Piero Caffio.
4: Buongiorno Taranto.
5: Buongiorno Taranto.
4: L'informazione del mattino.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Spot.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival.

Festival. Diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: è partita dalla Gargano, è approdata ieri sera a Taranto e stamattina comincia il programma di attività alla Lega Navale. È collegato con noi Bruno Fasano dell'Associazione Mare Vivo, che insieme appunto alla Lega Navale ha organizzato questa staffetta blu. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Siamo qui alla Lega Navale di Taranto, dove appena stanno facendo le operazioni di ormeggio della nave Francesco, se si osserva da questo lato.
0: Sì, sì.
1: Riuscite a vedere?
0: Sì.
1: Stanno eseguendo le operazioni di ormeggio, siamo in attesa che il comandante sistemi per bene l'attracco della nave sul galleggiante e controlli anche l'altezza della profondità del fondale e dello scafo.
0: Bruno, qual è il programma di oggi?
1: Il programma di oggi abbiamo i saluti istituzionali.
0: A che ora si parte?
1: Alle 10 partiamo e c'è la professoressa Donghia dell'Università di Foggia, che fa parte della rete dei comuni sostenibili e lancerà un messaggio per promuovere Taranto a diventare un comune sostenibile. Poi ci sarà la nostra presidente Pia Tamma di Mare Vivo, il referente scientifico, il professor Dino Pierri, e i referenti di Taranto. Qui alla Lega ci sarà il presidente regionale della Lega Navale di Taranto Zelletta e il presidente di Taranto Flavio Musolino con il presidente della Lega della Magna Grecia Basilicata Rocco Petrera. Inoltre ci sarà l'intervento dell'onorevole Vianello e di altri giornalisti che seguiranno i nostri percorsi alla fine di dare un messaggio di legalità, un messaggio di educazione all'ambiente, un messaggio di pace, un messaggio di trasmettere alle nostre generazioni qualcosa che rimanga per donarlo a tutti i cittadini di questa città.
0: Ecco, a proposito di legalità, mi sembra importante sottolineare la presenza di queste due imbarcazioni che sono state proprio sottratte alla criminalità organizzata.
1: Esatto, la nave Francesco è intestata al comandante Bonanima Emanuele Basile, dove oggi verrà la sorella Titti Basile ad omaggiarci della sua presenza per salutare la nave Francesco intestata al fratello. L'altra barca è Elena, dove una ragazzina vittima di mafia si è trovata coinvolta in un incidente dove lei non c'entrava niente.
0: Avete percorso, diciamo, tutta la costa pugliese dal Gargano fino a Taranto.
1: Sì.
0: Ma qual è lo stato di salute del nostro mare qui in Puglia?
1: Il nostro mare ha una situazione di biodiversità e di un processo di eutrofizzazione molto più alto a causa dell'innalzamento della temperatura e si notano anche specie diverse che non sono del nostro territorio, perché con l'andare del tempo, l'aumento della temperatura, ma anche il flusso dei mercati orientali e sud occidentali hanno inserito queste nuove specie che spesso attaccano le nostre specie marine, animali e vegetali, trasformando radicalmente tutto l'assetto ecosistemico. Quindi da un punto di vista ecologico il sistema sta un po' cambiando. Una cosa bella che questa è diventata una nursery per i nostri amati delfini. Ci sono visti anche dei capodogli, quindi è una zona particolare, una zona di protezione per le mamme, per accudire i propri piccoli. Ecco perché dobbiamo preservare il nostro territorio.
0: Ecco,
1: la fonte principale.
0: Sì, sì, no, dicevo, vedo accanto a te la professoressa. Alla quale vorrei chiedere, al di là degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, ma quanto lavoro educativo c'è da fare ancora sull'uomo, sui comportamenti mirati a tutelare un bene prezioso come il nostro mare? Siamo ancora un po' sporcaccioni o sbaglio?
2: Allora, diciamo di sì, nel senso che sicuramente c'è ancora tantissimo lavoro da fare educativo.

0: noi facciamo, soprattutto rivolto ai giovani, ma rivolto a tutta la comunità. Qui, per esempio, noi abbiamo portato una mostra, che è la mostra Only One, che è già stata portata dalla Vespucci in giro per tutto il mondo praticamente, è la mostra che indica diciamo che parla appunto della nostra biodiversità. Una cosa importante è che diciamo il mare, come ha detto Bruno, il nostro mare sta subendo sicuramente un cambiamento, però il nostro mare sta proprio per questa ricchezza di biodiversità, sta dimostrando una resilienza enorme, nel senso che soprattutto nel secondo seno, per esempio, del Mar Piccolo, che tutti penserebbero essere ormai un mare privo di vita, invece è ricco di biodiversità, e noi nell'ambito di questi giorni mostreremo sia ai ragazzi che a tutta la comunità la ricchezza, la bellezza, la resistenza, la resilienza e la ricchezza che può generare anche dal punto di vista economico il nostro mare. Quindi quella che potrebbe essere l'alternativa di Taranto. Taranto è sorta sul mare. E fin dall'antichità Taranto viveva di mare. Inizialmente Taranto viveva di mare, poi c'è stata questa svolta nell'industrializzazione. Adesso dovremmo cercare di riportare Taranto a quelle che erano le origini, cioè a utilizzare il proprio mare, non a sfruttare, ma a utilizzare il proprio mare e anche dal punto di vista turistico, facendo vedere quelle che sono le bellezze di Taranto, che purtroppo spesso anche noi tarantini non conosciamo, cioè quindi dobbiamo far conoscere le nostre bellezze.
1: Siamo in chiusura. Allora, ricordiamo dalle 10 le attività fino a che giorno, Bruno?
2: Enzo, allora, domani ci sarà un'attività di public engagement, giorno 4 una presentazione alla SVAM, all'Aeronautica Militare, e il 4 pomeriggio la serata finale al Circolo Ufficiali, la Sala Le Vele, dove verrà premiato l'ambasciatore del mare. Comunque, domani è anche aperto alla cittadinanza, ci sono 124 studenti che faranno attività laboratoriali sul rispetto dell'ambiente e dell'educazione al mare con ricercatori universitari, ricercatori del CNR IRSA di Taranto e altri colleghi che ci affiancheranno e ci daranno sostegno, come tante altre associazioni che si sono rese amiche per questa grande attività.
1: Grazie, grazie Bruno. Intanto ci vediamo più tardi alla Lega Navale, quindi dalle 10 in poi con l'avvio delle attività per la staffetta blu della legalità. Grazie per questo collegamento. Bene,
2: Grazie a te.
1: siamo giunti,
2: Grazie
1: siamo giunti a conclusione di questa nuova puntata di Buongiorno Taranto. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. È tutto per questa puntata.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
3: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
4: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
3: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
4: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
3: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno. Tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: no me muero.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 2 giugno 2026. È il 153esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.40. I santi del giorno sono Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo. Oggi è la festa della Repubblica. È una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum a suffragio universale del 1946, con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 giugno del 1953 avviene l'incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC. Nel 1989 debutta ufficialmente nelle sale americane L'attimo fuggente. Girato in appena 2 mesi, il film viene proiettato con il titolo originale Dead Poets Society, ossia Setta dei poeti estinti. L'accoglienza fu ottima e presto divenne un cult, facendo entrare nella memoria collettiva frasi e situazioni riportate nella storia. Nel 2003 l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 giugno del 1891 viene introdotta la regola sul calcio di rigore a Glasgow, nel corso della riunione dell'International Football Association Board, l'organismo che dal 1886 può modificare il regolamento di gioco del calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 giugno del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 1979 Il carrozzone di Renato Zero è in cima alla Hit Parade. E nel 2007 Laura Pausini è la prima donna ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Charlie Watts, nato a Londra il 2 giugno 1941 e qui scomparso il 24 agosto 2021. È stato un batterista britannico, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. Compie oggi 56 anni l'attore italiano con cittadinanza canadese Walter Nudo. Spegne 41 candeline l'attrice italiana.

0: italiana Giulia Michelini. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 giugno 1882 di Giuseppe Garibaldi, protagonista del Risorgimento. Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America Meridionale. Nel 1981 ci lasciava invece Rino Gaetano, il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dall'opera si conosce il maestro.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Ένα Visual Radio TV. Your radio.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. A fare un salto all'IA, da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook, un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per accogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata a 12:30 nel Mar Tirreno, al largo della costa cosentina. L'evento, avvenuto a 250 km di profondità, è stato avvertito distintamente in tutto il mezzogiorno, dalla Calabria alla Puglia, anche a Taranto. Non si registrano danni a persone o strutture. La notevole profondità dell'ipocentro ha attenuato l'impatto del sisma in superficie. E passiamo alla cronaca. Un'escalation di violenza brutale culminata in un agguato a colpi di pistola non è bastata a piegare la volontà di un imprenditore. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato la chiusura delle indagini a carico di due persone accusate di aver tentato di estorcere il pizzo a un titolare di un'agenzia di onoranze funebri in provincia di Taranto. La vicenda risale all'aprile del 2020. Dopo una serie di minacce e richieste di denaro, i malviventi avevano dato fuoco a un auto e un furgone dell'imprenditore. Mentre la vittima tentava di inseguire gli autori del rogo, è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco ad una gamba. Nonostante le violenze, il commerciante non ha ceduto. Il PM Milto De Nozza contesta ora ai due indagati i reati di tentata estorsione, lesioni e porto abusivo d'arma, aggravate dal metodo mafioso. E si è conclusa con una costituzione spontanea la vicenda della sparatoria avvenuta sabato in Via Verga, al quartiere Tamburi. Un 25enne si è presentato in questura accompagnato dai genitori e dal legale, confessando di aver ferito all'addome un 24enne di Statte. La vittima, operata d'urgenza al Santissima Annunziata, resta in prognosi riservata. L'aggressore, in stato di fermo per tentato omicidio, porto illegale di arma e ricettazione, ha consegnato una pistola Bruni calibro 9 modificata per essere letale. Indagini in corso sul movente. Ed è svolta decisiva per i giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche politiche dei giorni scorsi, arriva la rassicurazione del governo. La struttura commissariale vedrà il ripristino di 8,5 milioni di euro tagliati dalla legge di bilancio 2025 e non solo. A questa cifra si aggiungeranno ulteriori 25 milioni di euro destinati all'organizzazione della manifestazione. Il totale di 33,5 milioni di euro punta a blindare l'evento. Con la disponibilità di queste risorse, la macchina organizzativa può ora accelerare sugli interventi necessari, mettendo definitivamente fine allo scontro istituzionale. Domani, mercoledì 3 giugno alle 21, il Chiostro del Mudi inaugura la 5ª edizione del festival Le Corde che Suonano, rassegna firmata dagli amici della musica Arcangelo Speranza. Ad aprire la rassegna sarà Fabrizio Mandara con Serenata Napoletana, un viaggio musicale tra i classici partenopei dal 500 al 900. Il festival proseguirà venerdì 5 giugno con il duo formato da Nico Berardi e Michele Zepe Diaz nel concerto Da Sud a Sud. I biglietti si possono acquistare in via Abruzzo 61 sui siti ufficiali. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto ricomincia oggi la preparazione in vista della gara contro il Gladiator, in attesa di conoscere se i tifosi rossoblu potranno essere presenti allo stadio di Aversa, dove c'è disponibilità ampia per poter far arrivare i sostenitori ionici. Da definire le condizioni di De Rosa, uscito per un problema muscolare zoppicando dopo la gara contro l'Apice, è possibile che il giocatore non venga impiegato nella partita di andata. Ci sono molti dubbi nel match di ritorno. Torna Zosmanovic dopo il doppio turno di squalifica. Volley, addio alla Serie A2 della Prisma Taranto. Polemica con il comune, botta e risposta tra club e comune ionico.
2: E per questa edizione è tutto. Buona festa della Repubblica.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mattarella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori

0: stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plum Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Vento2Sky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
2: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
3: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
2: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
3: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
2: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io. Oggi una puntata ricca di ospiti, un saluto alla regia e alla parte tecnica e un saluto a voi che ci seguite sui 96.5 FM in streaming in Italia e all'estero sul sito radiocittadella.it, sul canale 94, Cittadella TV Puglia e Basilicata e ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle informazioni, delle notizie, delle storie e mi raccomando scrivetemi al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci amici, mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, vi lancio i nostri contatti, anche il numero da comporre della nostra linea fissa 099-47-30-144 e la nostra mail redazione@radiocittadella.it. Inviateci i vostri progetti, i vostri eventi, tutto quello che fate, perché noi sicuramente leggiamo e vi rispondiamo. Come sempre siete sintonizzati, ci state seguendo su in radio su 96.5 FM, in TV canale 94 Cittadella TV del digitale terrestre. Adesso ne facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio. Il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomwani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Hila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Burone rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo di un talento incredibile tra le 100 eccellenze italiane. Parlo di Roberta Di Laura, che trionfa a Venezia, è pugliese, è un'italiana nel mondo, ha ricevuto questo premio internazionale, ma vorrei che ce lo dicesse lei, perché ne ha ricevuti tanti e sono felice di accoglierla qui in Partecipiamo Taranto. Ciao Roberta, ben trovata.
1: Ciao Ernesto, buongiorno a tutti.
0: Tanti premi. Tu a 20 anni sei entrata nel Consiglio Internazionale della Danza di Parigi dell'UNESCO, poi hai ricevuto ovviamente diversi premi, come tra le 100 eccellenze italiane 2025, poi premio ambasciatore 3 di Puglia, premio donna d'autore, la Rosa d'Oro, tanti meritatissimi premi. Adesso ci vuoi raccontare le tue ultime novità?
1: Assolutamente, è stato un periodo questo molto fortunato. Tra le ultime esperienze vissute c'è stato il Festival Nortada Dance Festival in Portogallo, dove ho avuto l'opportunità di danzare, insegnare una masterclass e anche presentare i miei allievi, che hanno ottenuto un riconoscimento del tutto inaspettato, ovvero il Best Act per le coreografie presentate, ed è stata una grandissima emozione, soprattutto per le mie allievi che hanno ricevuto sul palco questo riconoscimento, ed erano tutte quante super soddisfatte.

0: immagino. Sì. Immagino.
1: E poi ultimamente, proprio pochi giorni fa, c'è stato un riconoscimento che è andato oltre ogni immaginazione. Infatti sono stata a Venezia, dove ho ritirato il premio internazionale Leone d'Oro per la cultura. È stato
0: congratulazioni mille. Roberto, che bello, premio internazionale Leone d'Oro alla cultura, promosso dal Menotti Art Festival Spoleto nell'ambito della Biennale 2026. Noi siamo felici, Roberta, orgogliosi di te, perché sei un'anima del nostro territorio, della nostra terra, che la porti ovunque, quindi porti tutta la bellezza che tu hai. Una piccola parentesi, ci tengo tanto, tanti anni di lavoro, tanti anni, tanti riconoscimenti, quanto sacrificio, quanto lavoro alle spalle.
1: C'è veramente tanto sacrificio, tanto lavoro. A me piace sempre mettere in risalto le cose belle, però anche il lavoro, il sacrificio che c'è dietro non si vede molte volte, però è grande, ed è un lavoro fisico, mentale, un continuo studio, una ricerca. Però quando si fa tutto con passione, diventa, anche le cose più difficili diventano più semplici.
0: Assolutamente. Roberta, grazie per il tuo tempo, grazie per essere stata mia ospite, ancora congratulazioni e ti abbraccio forte, buon lavoro, a presto, alla prossima.
1: Grazie mille, grazie, un saluto a tutti, ciao.
0: Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata a mezzanotte 12 nel Mar Tirreno al largo della costa cosentina. L'evento, avvenuto a 250 km di profondità, è stato avvertito distintamente in tutto il mezzogiorno, dalla Calabria alla Puglia anche a Taranto. Non si registrano danni a persone o strutture. La notevole profondità dell'ipocentro ha attenuato l'impatto del sisma in superficie. E passiamo alla cronaca. Un'escalation di violenza brutale culminata in un agguato a colpi di pistola non è bastata a piegare la volontà di un imprenditore. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato la chiusura delle indagini a carico di due persone accusate di aver tentato di estorcere il pizzo a un titolare di un'agenzia di onoranze funebri in provincia di Taranto. La vicenda risale all'aprile del 2020. Dopo una serie di minacce e richieste di denaro, i malviventi avevano dato fuoco a un auto e un furgone dell'imprenditore. Mentre la vittima tentava di inseguire gli autori del rogo, è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco ad una gamba. Nonostante le violenze, il commerciante non ha ceduto. Il PM Milto De Nozza contesta ora ai due indagati i reati di tentata estorsione, lesioni e porto abusivo d'arma, aggravate dal metodo mafioso. E si è conclusa con una costituzione spontanea la vicenda della sparatoria avvenuta sabato in Via Verga, al quartiere Tamburi. Un 25enne si è presentato in questura accompagnato dai genitori e dal legale, confessando di aver ferito all'addome un 24enne di Statte. La vittima, operata d'urgenza al Santissima Annunziata, resta in prognosi riservata. L'aggressore, in stato di fermo per tentato omicidio, porto illegale di arma e ricettazione, ha consegnato una pistola Bruni calibro 9 modificata per essere letale. Indagini in corso sul movente. Ed è svolta decisiva per i giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche politiche dei giorni scorsi, arriva la rassicurazione del governo. La struttura commissariale vedrà il ripristino di 8,5 milioni di euro tagliati dalla legge di bilancio 2025 e non solo. A questa cifra si aggiungeranno ulteriori 25 milioni di euro destinati all'organizzazione della manifestazione. Il totale di 33,5 milioni di euro punta a blindare l'evento. Con la disponibilità di queste risorse, la macchina organizzativa può accelerare sugli interventi necessari, mettendo definitivamente fine allo scontro istituzionale. Domani, mercoledì 3 giugno alle 21, il Chiostro del Mudi inaugura la quinta edizione del festival Le Corde che Suonano, rassegna firmata dagli amici della musica Arcangelo Speranza. Ad aprire la rassegna sarà Fabrizio Mandara con Serenata Napoletana, un viaggio musicale tra i classici partenopei dal 500 al 900. Il festival proseguirà venerdì 5 giugno con il duo formato da Nico Berardi e Michele Zeppe Diaz nel concerto Da Sud a Sud. I biglietti si possono acquistare in via Abruzzo 61 sui siti ufficiali. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto ricomincia oggi la preparazione in vista della gara contro il Gladiator, in attesa di conoscere se i tifosi rossoblu potranno essere presenti allo stadio di Aversa, dove c'è disponibilità ampia per poter far arrivare i sostenitori ionici. Da definire le condizioni di De Rosa, uscito per un problema muscolare zoppicando dopo la gara contro l'Apice. È possibile che il giocatore non venga impiegato nella partita di andata, ci sono molti dubbi nel match di ritorno. Torna Osmanovic dopo il doppio turno di squalifica. Volley, addio alla Serie A2 della Prisma Taranto, polemica con il comune, botta e risposta tra club e comune ionico.
3: E per questa edizione è tutto, buona festa della Repubblica.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo subito di un progetto bellissimo. Il Vides Paolo VI ODV è lieta di presentare il progetto Giocando si impara. Sport e danza, crescere insieme, inclusione, valori e comunità. Un'iniziativa educativa e sociale realizzata nell'ambito del bando regionale Sport Inclusivo, promosso dalla Regione Puglia per il contrasto della povertà educativa. Nasce proprio qui nel nostro quartiere Paolo VI di Taranto, che è una realtà complessa ma ricca di potenzialità, e voglio saperne di più dalla nostra Suor Margherita. Buongiorno Suor Margherita, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, ben trovata a te.
0: Allora, ogni volta ci raccontiamo delle cose belle. Allora, ci sono i partner di questo progetto, l'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Montemesola, Ballando Ballando 3M, Savio Taranto e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Raccontaci tutto.
1: Bene, questo progetto nasce insieme, come dicevi tu, al bando Sport Inclusivo, e il titolo è Giocando si impara. E l'abbiamo presentato quest'estate e siamo riusciti a vincerlo.
0: Bene.
1: E è iniziato a essere attivo a partire dal 16 marzo, ma domani, questa giornata che vivremo al Tenso Statico Luca Attanasio di Talsano, sarà in un certo senso l'inaugurazione del progetto. E come l'abbiamo pensata questa giornata? Una giornata innanzitutto basata sull'incontro di squadre sia di calcio che di scuole di danza, che possano confrontarsi e incontrarsi da un punto di vista anche sportivo. E quindi ci saranno con noi alcuni di questi partner che hanno concorso al progetto e che noi ringraziamo. E il progetto ha coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Pertini, ma anche i ragazzi e i bambini del Plesso Falcone dell'Istituto Comprensivo Pirandello, attraverso un'esperienza che basata su laboratori di calcio e di danza, che potesse prevedere l'inclusione. Ecco, sono stati accolti molti dei bambini che non avevano possibilità a frequentare le scuole di calcio e di danza, e anche alcuni bambini, alcuni ragazzi desiderosi di prendere parte al progetto stesso. E l'evento di domani non è solo un momento sportivo, no? Ma possiamo dire che è il segno concreto della speranza e di tutto il mondo educativo che noi cerchiamo di portare in questo territorio. Nasce dalla convinzione che lo sport, come diceva Don Bosco, possa diventare proprio uno strumento autentico che favorisce il cambiamento sociale.
0: Benissimo, Suor Margherita, io ti ringrazio come sempre, grazie per tutte queste cose belle che porti nel nostro territorio. Ti auguro buon lavoro, ti do un abbraccio fortissimo e ci risentiamo alla prossima. Grazie ancora, arrivederci.
1: Grazie, ciao Annetta.
0: Ciao, ciao. Bene amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella.

0: Stella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete Super Tecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un incontro, perché ovviamente parliamo di un meeting che è avvenuto il 29 maggio, Opera Puglia, questo meeting, il secondo meeting territoriale dedicato alla sicurezza nel mondo dell'artigianato. Quindi parliamo di prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Io vorrei parlarne insieme a Maurizio Flore della WILM. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: L'obiettivo di questa iniziativa è stata ed è sempre promuovere una cultura della sicurezza concreta.

0: concreta, efficace, valorizzando proprio il ruolo dell'organismo paritetico e giusto come strumenti di prevenzione e supporto. Ci può spiegare tutto questo?
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che oggi su Taranto si è tenuto appunto il secondo meeting territoriale di Opra Puglia. Cos'è Opra Puglia? Opra Puglia è l'organismo paritetico regionale sull'artigianato che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro. Io sono il coordinatore in quota sindacale della UIL di Opra Puglia. Quest'oggi abbiamo tenuto il secondo meeting perché è ancora in corso il meeting. L'obiettivo è quello, appunto, quello di creare, di fare sintesi tra tutti coloro i quali attorno a questo, come dire, perimetro che guarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro partecipano, e quindi mi riferisco ai consulenti, agli ordini di controllo, agli enti bilaterali chiaramente. Sì. Quindi l'obiettivo è quello di creare una maggiore collaborazione tra i consulenti del lavoro, sono, come dire, importantissimi perché sono la reale sintesi, diciamo, tra l'incontro tra l'impresa e le lavoratrici e lavoratori. Abbiamo come missione, come obiettivo, quello appunto di incontrare tutti i consulenti del lavoro dei capoluoghi di provincia di questa straordinaria regione. Abbiamo tenuto il primo meeting su Brindisi il 10 marzo scorso, oggi siamo qui a Taranto e nelle prossime settimane andremo ad affacciarci negli altri luoghi, negli altri capoluoghi di provincia.
0: Assolutamente. È importante dire questo, perché tutti questi incontri all'interno della nostra regione, del nostro territorio, servono proprio per diffondere la cultura della sicurezza, che significa tutelare le persone, le imprese e ovviamente rafforzare anche la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro. Penso che questo sia, no, come dire, un obiettivo, non è semplice, però è fondamentale, vero Maurizio?
1: Sì, possiamo tranquillamente arrivarci a dare anche, come dire, messaggi giusti, perché anche l'utilizzo degli organismi paritetici come Opra, ed è il messaggio che questa mattina abbiamo mandato, è appunto quello di creare rete, supportare le aziende, promuovere, esatto, una formazione, come dire, qualificata, quindi rafforzare, come dire, una cultura della prevenzione che non può essere, ecco, vissuta solo come un obbligo formale. La sicurezza, come dire, appartiene a tutti,
0: certo.
1: funziona se davvero si ha la capacità di creare un lavoro di squadra.
0: Benissimo.
1: Questa mattina noi
0: io devo
1: raccontato.
0: Chiuderla qui, Maurizio, sì, purtroppo
1: sì,
0: io la ringrazio per questo intervento, la ringrazio per averci
1: grazie
0: donato
1: a voi
0: il suo
1: per
0: tempo.
1: La possibilità che ci avete dato.
0: Ci mancherebbe. Buon
1: grazie.
0: Lavoro, a presto, buona giornata.
1: Arrivederci, salve.
0: Bene, amici, detto questo, diamo linea alla regia, tra poco.
2: Sono Silvia Salerni, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 11.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
4: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
5: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
4: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
5: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
4: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
6: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit. Stare con

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un progetto di rete che nasce con l'obiettivo di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica. Si chiama Terre dell'Uguaglianza e questo progetto è stato presentato alla comunità in un incontro pubblico lo scorso 30 maggio presso Casa Viola Mudit, e voglio parlare di questo insieme a Serena Longo della Fondazione Vanni Longo. Buongiorno Serena, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Allora Serena, ci vuoi parlare di questo progetto? A me sembra molto interessante. Allora, si chiama Terre dell'Uguaglianza. Intanto, perché questo nome?
1: Beh, insomma, perché una terra si può ritenere dell'uguaglianza nel momento in cui effettivamente tutti sono uguali e possono fruire dello stesso territorio nella stessa maniera. Quindi uguaglianza significa, insomma, equità, poiché lo stesso territorio può essere vissuto da tanti con tante possibilità, ma se effettivamente non diamo le possibilità a tutti di vivere alla stessa maniera, allora non è effettivamente un'uguaglianza reale.
0: Certo.
1: Quindi Terre dell'Uguaglianza vuole spingere proprio a un'inclusività completa e totale, cioè che tutti possano fruire alla stessa maniera.
0: Bene, e in particolare quali attività prevede il progetto?
1: Abbiamo delle attività che riguardano ad esempio 13 itinerari mappati dal Gallo, quindi terra del primitivo.
0: Bello.
1: Abbiamo dei percorsi quindi escursionistici a mobilità lenta. È previsto anche tutto ciò che riguarda quindi la mobilità, biciclette, quindi biciclette con pedalata assistita, una CA, quindi una segnaletica stampata in comunicazione.
0: La CAA è comunicazione aumentativa alternativa, giusto?
1: Aumentativa alternativa,
0: benissimo,
1: esatto, sì.
0: Benissimo.
1: E questo viene soltanto, non soltanto fatto nel territorio in generale, nella terra, ma anche sui menu, perché
0: bene,
1: si parla proprio di accessibilità turistica.
0: Giusto.
1: Per questo i menu sono anche stampati in braille, quindi per una maggiore accoglienza anche di tutti coloro che utilizzano questa
0: lettura. Giustissimo, assolutamente.
1: E
0: prego.
1: Dicevo, abbiamo servizio di attivazione in lingua dei segni italiana, quindi LIS in comunicazione, quindi abbiamo interpreti disponibili per tradurre qualsiasi, diciamo, difficoltà comunicativa possa aggiungere durante la propria permanenza. E insomma, abbiamo anche la formazione del personale, quindi tutti coloro che fanno parte della rete potranno fruire di una formazione specifica per l'accoglienza di persone con disabilità o comunque con delle fragilità interiori, e qui anche poi si parla di inclusione sociale, inclusione lavorativa.
0: E a tutti gli effetti, perché ci sono tutte le misure per poter essere, tra virgolette, ma anche praticamente liberi, no, di agire, di fare. Anche sport e tempo libero ad alta inclusività, quindi snorkeling, tiro con l'arco, leggo, calcio, teatro, danza, bellissimo. Le escursioni in barca anche, bello. Con personale qualificato,
1: anche questo,
0: sempre, diciamolo.
1: Sì, anche questo è parte dell'accessibilità, è parte del nostro territorio. Perché non mettere il mare, che è importante, no?
0: Bellissimo, bellissimo, assolutamente. Guardate, questo secondo me è un progetto molto bello. Come si fa ad aderire, a chiedere delle informazioni a voi per aderire proprio? Come si fa?
1: Seguiteci sui social,
0: okay.
1: Potete tranquillamente vedere tutto ciò che accade.
0: Qual è la pagina? Qual è la pagina social?
1: Terre dell'Uguaglianza.
0: Benissimo, benissimo, perfetto. Lo diciamo a tutti, così se volete seguire, usufruire di queste bellezze. Terre dell'Uguaglianza, le pagine Facebook e Instagram anche, Serena?
1: Sì,
0: benissimo.
1: Sì.
0: Bene, bene, bene. Io ti ringrazio per essere stata mia ospite e ti auguro buon lavoro a te, a tutto il tuo staff e il tuo team, e a presto, alla prossima, ne parliamo ancora, va bene?
1: Grazie, è un piacere, saluto a tutti.
0: Grazie Serena, a presto, buona giornata. Bene amici, detto questo, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bentrovati amici, adesso parliamo di coppie, e di insomma uno studio che è stato pubblicato, che ha indagato in quale modo la differenza di età tra due partner influisca sul grado di soddisfazione nella coppia. Quindi ci sono dei risultati che restituiscono un quadro con diversi dettagli interessanti, alcuni inaspettati, dal quale quadro emerge un concetto principale: il partner più vecchio della coppia è generalmente quello più soddisfatto, in particolare se un uomo. Questo studio ha coinvolto 126 volontari che avevano una relazione con una persona di almeno 7 anni più giovane o più vecchia, e ognuno ha risposto a diversi questionari riguardanti la relazione e il proprio benessere. La scoperta principale è stata che gli uomini eterosessuali o omosessuali che uscivano con donne o uomini più giovani erano generalmente più soddisfatti rispetto agli uomini che si accompagnavano a persone più adulte di loro. Questo non valeva la pena, non valeva la cosa, la stessa cosa per le donne etero o omosessuali, che erano ugualmente soddisfatte sia con un partner più giovane che con uno più anziano. E per quanto riguarda il benessere generale, tuttavia, lo studio non ha riscontrato importanti differenze. Questo significa che anche se la parte più adulta della coppia si ritiene più soddisfatta, questo non si traduce necessariamente in un maggiore benessere emotivo. Per quanto riguarda anche la soddisfazione intima, sia gli uomini che le donne si sono dichiarati più soddisfatti quando avevano un partner più giovane di loro, mentre le ragazze e i ragazzi che uscivano con uomini più anziani sentivano di avere una relazione economicamente più stabile rispetto a chi si accompagnava a uomini giovani quando la parte più adulta della coppia era la donna. Non era così, perché né i ragazzi né le ragazze più giovani sentivano una maggiore stabilità economica uscendo con le donne più grandi. Quindi sarà colpa del divario salariale di genere, sarà colpa degli anni di differenza, non ci sarà colpa, non lo so. Ditemi cosa ne pensate al 339 680 6868.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 11:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata a 12:30 nel Mar Tirreno, al largo della costa cosentina. L'evento, avvenuto a 250 km di profondità, è stato avvertito distintamente in tutto il mezzogiorno, dalla Calabria alla Puglia anche a Taranto. Non si registrano danni a persone o strutture. La notevole profondità dell'ipocentro ha attenuato l'impatto del sisma in superficie. E passiamo alla cronaca. Un'escalation di violenza brutale culminata in un agguato a colpi di pistola non è bastata a piegare la volontà di un imprenditore. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato la chiusura delle indagini a carico di due persone accusate di aver tentato di estorcere il pizzo a un titolare di un'agenzia di onoranze funebri in provincia di Taranto. La vicenda risale all'aprile del 2020. Dopo una serie di minacce e richieste di denaro, i malviventi avevano dato fuoco a un auto e un furgone dell'imprenditore. Mentre la vittima tentava di inseguire gli autori del rogo, è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco ad una gamba. Nonostante le violenze, il commerciante non ha ceduto. Il PM Milto De Nozza contesta ora ai due indagati i reati di tentata estorsione, lesioni e porto abusivo d'arma, aggravate dal metodo mafioso. E si è conclusa con una costituzione spontanea la vicenda della sparatoria avvenuta sabato in Via Verga, al quartiere Tamburi. Un 25enne si è presentato in questura accompagnato dai genitori e dal legale, confessando di aver ferito all'addome un 24enne di Statte. La vittima, operata d'urgenza al Santissima Annunziata, resta in prognosi riservata. L'aggressore, in stato di fermo per tentato omicidio, porto illegale di arma e ricettazione, ha consegnato una pistola Bruni calibro 9 modificata per essere letale. Indagini in corso sul movente. Ed è svolta decisiva per i giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche politiche dei giorni scorsi, arriva la rassicurazione del governo. La struttura commissariale vedrà il ripristino di 8,5 milioni di euro tagliati dalla legge di bilancio 2025 e non solo. A questa cifra si aggiungeranno ulteriori 25 milioni di euro destinati all'organizzazione della manifestazione. Il totale di 33,5 milioni di euro punta a blindare l'evento. Con la disponibilità di queste risorse, la macchina organizzativa può ora accelerare sugli interventi necessari, mettendo definitivamente fine allo scontro

0: istituzionale. Domani, mercoledì 3 giugno alle 21, il Chiostro del Mudi inaugura la quinta edizione del festival Le Corde che Suonano, rassegna firmata dagli amici della musica Arcangelo Speranza. Ad aprire la rassegna sarà Fabrizio Mandara con Serenata Napoletana, un viaggio musicale tra i classici partenopei dal 500 al 900. Il festival proseguirà venerdì 5 giugno con il duo formato da Nico Berardi e Michel Zepe Diaz nel concerto da Sud a Sud. I biglietti si possono acquistare in via Abruzzo 61 sui siti ufficiali. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto ricomincia oggi la preparazione in vista della gara contro il Gladiator, in attesa di conoscere se i tifosi rossoblu potranno essere presenti allo stadio di Aversa, dove c'è disponibilità ampia per poter far arrivare i sostenitori ionici. Da definire le condizioni di De Rosa, uscito per un problema muscolare zoppicando dopo la gara contro l'Apice. È possibile che il giocatore non venga impiegato nella partita di andata, ci sono molti dubbi nel match di ritorno. Torna Zosmanovic dopo il doppio turno di squalifica. Volley, addio alla serie A2 della Prisma Taranto, polemica con il comune, botta e risposta tra club e comune ionico.
0: E per questa edizione è tutto, buona festa della Repubblica.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

Vi ritrovate amici, adesso parliamo dei lati nascosti del partner. Ovviamente siete sintonizzati su 96.5 FM, Cittadella la radio, Cittadella TV canale 94. Adesso cerchiamo di scoprirli. C'è il test, si chiama il test della turbolenza. Vediamo di che. Allora, se non hai mai sottoposto il tuo partner al test della turbolenza, forse c'è ancora qualcosa che devi scoprire. Niente quiz complicati o domande scomode, basta partire insieme, vedere cosa succede quando il viaggio non va esattamente come previsto. E quindi a spiegare questo concetto è la propria dottoressa Brittany Woolford, una psicologa, che in un articolo dice: il test di turbolenza è un altro parametro di riferimento. Verifica come una coppia si comporta quando intraprende un lungo viaggio. Perché sì, viaggiare insieme può essere bellissimo: passeggiate, musei, selfie davanti ai monumenti, nuove città da scoprire, ma basta un volo cancellato, una prenotazione sparita, un programma saltato per trasformare l'entusiasmo in nervosismo. Ed è proprio qui che arriva il test della turbolenza, ed è qui che diventa interessante, perché durante un viaggio emergono abitudini, piccoli lati del carattere che nella vita quotidiana possono restare nascosti. E quindi avete mai provato a fare questa cosa? Quindi a fare un viaggio un poco più lungo, più lungo di un weekend fuori porta, va bene? Provate questa cosa e poi raccontatemelo al 339 780 6868. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ben ritrovati amici, siamo arrivati al termine di questa puntata. Io vorrei ringraziare tutti i miei ospiti per averci parlato dei loro progetti. Vi ho raccontato la storia della grandissima Roberta Di Laura, ma anche ringrazio Suor Maria Rita, Maurizio Flore, Serena Longo, insomma i grandi eventi e le grandi storie del nostro territorio. Ma ovviamente le riprenderemo domani, quindi io ringrazio la regia e la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito e ci rivediamo presto domani su Partecipiamo Taranto. Ciao ciao!

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
2: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
2: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
3: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa

0: di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
1: Ultima pagina, secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani, in collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Intanto buongiorno e buona festa della Repubblica. Un saluto da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci segue dalla regia. Dunque, oggi si celebrano gli 80 anni della nostra Repubblica e stamattina, come ogni anno, ci saranno le celebrazioni istituzionali in Piazza della Vittoria e noi come emittente li seguiremo ovviamente. La puntata di oggi di Buongiorno Taranto, parleremo dei giochi del Mediterraneo, la polemica sui fondi prima sottratti poi riapparsi, insomma c'è stato un po' di confusione in questi giorni, un po' di maretta, però ci sono anche degli effetti collaterali, perché ad esempio la incerta disponibilità del Palamazzola ha indotto la società di pallavolo di A2 Prisma Volley a rinunciare all'iscrizione al campionato. Poi cercheremo di capire meglio cosa è accaduto e lo faremo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che è intervenuto sulla vicenda. Ma dei giochi del Mediterraneo parleremo anche con l'onorevole Dario Iaia per capire questo spostamento di fondi che ha un po' disorientato l'opinione pubblica, anche se poi il ministro Foti, il ministro per il Sud e per la coesione, ha rassicurato tutti: non vi preoccupate, perché arriveranno 25 milioni per ultimare le opere accessorie per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo. Ma come diciamo, oggi anche la festa della Repubblica e faremo il punto sullo stato di salute della Repubblica con l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo. E infine parleremo della staffetta blu della legalità. Ce ne siamo occupati anche ieri nella puntata di Rosso di Sera. La staffetta partita dal Gargano è approdata ieri sera a Taranto e stamattina ci collegheremo nuovamente per comprendere, capire qual è il programma di queste giornate che la staffetta blu della legalità trascorrerà qui a Taranto. E intanto direi che è arrivato il momento di sentire cosa ci dicono le stelle. L'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali.

0: risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono, ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi, anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore, potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia. Dopo un periodo complesso, ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano. Ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambaren. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bene, dopo aver ascoltato cosa ci raccontano le stelle, vediamo la rassegna stampa. Cominciamo a sfogliare i quotidiani di questa mattina. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che è l'inserto pugliese del Corriere della Sera. L'apertura dedicata all'arrivo dell'estate. Prove d'estate tra Pienone e caos. Turismo. Numeri record per il ponte del 2 giugno, primo test della stagione. Folla sulle spiagge, tanti arrivano dall'estero. Ma a Gallipoli, e questa è la denuncia, in un anno non è cambiato nulla, mancano parcheggi e i lidi sono irraggiungibili. Quanto si paga per andare al mare? Una mini stangata sotto l'ombrellone, aumenti del 2,5%, questa è l'altra faccia della medaglia. E poi i due volti della città, parliamo di Bari. A Bari sembra Ferragosto, ma i rifiuti in centro sono a due passi dal comune. La tragedia di Ortanova, l'incidente stradale nel quale hanno perso la vita diversi giovani, cioè un giovane e altri sono rimasti feriti. L'ultimo saluto al 17enne mentre è indagato il ragazzo di 16 anni che guidava l'automobile, indagato per omicidio stradale. Passiamo a Repubblica, il sito web di Repubblica, la pagina pugliese ovviamente, e allora si parla della xylella, o meglio degli ulivi che non si abbattono per far posto a impianti fotovoltaici. Il TAR Puglia boccia la regione, quindi non possono essere abbattuti gli ulivi per far posto agli impianti fotovoltaici. Avevo detto xylella, invece no, qui la xylella non c'entra nulla, è soltanto il progetto per installare impianti fotovoltaici che prevedeva di far posto appunto ai pannelli eliminandogli ulivi. Ancora Ortanova, addio ad Andrea Procaccino, morto a 17 anni nell'auto con i coetanei. Avevi tanti sogni, dicono i suoi amici. La denuncia shock a San Severo. La sindaca Lidia Colangelo afferma in consiglio comunale Ho ricevuto richieste che riguardano la mia sfera sessuale. Intervento molto duro e molto polemico della sindaca di San Severo in consiglio comunale. E poi i disagi al pronto soccorso, questa volta a Lecce. Basta aspettare, madre e figlia in codice verde aggrediscono il personale del pronto soccorso a Lecce. Quindi ancora episodi che ormai sono diffusi un po' in tutta Italia con queste incredibili aggressioni al personale che opera nei pronto soccorsi dei nostri ospedali. A questo punto direi che è arrivato il momento di dare di nuovo la linea a Piero Caffio in regia.

torniamo alla nostra rassegna stampa. Riprendiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno che apre sui giochi del Mediterraneo. Giochi, sprint finale, governo e commissario tutto pronto per gli impianti e il restyling di Taranto. Per i 5 Stelle invece si tratta di un valzer di fondi. E ancora, come dicevo in apertura, ci occuperemo di questa vicenda dei giochi del Mediterraneo tra poco. I focus della Gazzetta: compensazioni per i gasdotti e battaglia legale, Puglia ricorso alla Consulta. La notizia che abbiamo letto in precedenza su Repubblica: il TAR ferma la regione sul fotovoltaico, no all'espianto degli ulivi. Ortanova sotto shock, dice addio ad Andrea, tre minorenni, il conducente indagato per omicidio stradale. La festa della Repubblica: Mattarella brinda con i fragili, fiducia nella Repubblica, legge elettorale, la riforma delle complessità, c'è un fondo di Gaetano Quagliarello. E poi ancora il disagio giovanile, violenza e baby gang a Bari, Canosa e Trani. Continuano a ripetersi i casi di violenze compiute da minori, un anziano ricoverato in rianimazione. E poi l'Odissea quotidiana.

Italiana in aeroporto, aspettare un taxi è diventata appunto una odissea. Tutti in fila nonostante le nuove licenze. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, che apre con la festa della Repubblica, il voto delle donne, l'aria di festa, così fu la svolta lenta in Puglia. Giornate tricolore con 19 onorificenze e il concerto finale. C'è l'elenco degli eventi, appunto come dicevamo in apertura di trasmissione, la manifestazione celebrativa in Piazza della Vittoria. A partire dalle ore 10 ci sarà la cerimonia organizzata dalla prefettura, al termine della quale verranno consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica, concesse con decreto dal presidente Mattarella. 19 i cittadini civili e militari che riceveranno l'onorificenza. E poi in conclusione delle celebrazioni il concerto al Teatro Fusco. E poi anche Quotidiano si occupa dei giochi del Mediterraneo, giochi e fondi, torna il Sereno, ora via libera e ultimo sprint, le rassicurazioni di Foti, opere salve. Ferrarese, che è il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, dice è un segnale importante. E poi ecco l'altro argomento che tratteremo questa mattina, Prisma, parliamo di pallavolo. Addio shock, niente a due. Il nodo Palamazzola, ci sono incertezze, il comune risponde, dice per noi era tutto ok. L'edicola, crescono le aggressioni ai medici. Ne abbiamo parlato anche prima con gli assalti al pronto soccorso, ai medici del pronto soccorso. Situazione ormai fuori controllo, la denuncia del sindacato. Colpita con uno schiaffo una infermiera in Salento. I numeri sono preoccupanti. Pensate, nel 2024 nella regione sono stati 325 gli episodi di violenza, in aumento del 180% in un anno. Situazione davvero sconcertante. Policlinico di Foggia, la mancanza di due sterilizzatori blocca l'apertura di sale operatorie costate 12 milioni. Questa è, diciamo, l'altra faccia della sanità. Da una parte i medici aggrediti, i medici e il personale ospedaliero aggredito, dall'altra però ci sono queste mancanze che impediscono di fornire servizi sanitari efficienti. E poi ancora Taranto, tentato omicidio, preso 25enne. Parliamo della sparatoria che c'è stata nei giorni scorsi al rione Tamburi. Arrestato un 25enne, autore del ferimento di un suo coetaneo. Questo giovane si è poi fatto accompagnare in questura dai genitori e dal suo avvocato difensore e è stato poi tradotto in carcere. Ancora musica e poi riprendiamo con i giochi del Mediterraneo.

0: E allora, questi giochi del Mediterraneo, si soffre fino alla fine, diciamo che sono stati e sono anni un po' travagliati per costruire questa manifestazione. Negli ultimi giorni è scoppiato il caso degli ultimi fondi mancanti, perché insomma erano stati tagliati 8,5 milioni, e invece poi il ministro Foti, il ministro per il Sud Foti, ha rassicurato: no, attenzione, perché è vero, sì, non ci sono questi 8,5 milioni, ma ne arriveranno 25 per completare le opere accessorie. In particolare c'è da completare la pista di pattinaggio, e poi soprattutto questi soldi dovrebbero servire per rifacimento delle strade, insomma per adeguare la viabilità in vista della manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Ci sono state molte polemiche, scontri politici, come purtroppo siamo abituati a raccontare, ma appunto vediamo questo servizio, sentiamo questo servizio sulle polemiche relative ai fondi per i giochi del Mediterraneo. Per 8,5 milioni che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8,5 milioni destinati ai giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumore all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8,5 milioni, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125, stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei giochi di Taranto. Bene, ne parleremo ancora dei giochi tra poco con il consigliere comunale Gianni Azzaro. Intanto linea Piero Caffio alla regia.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: allora parliamo di queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui giochi del Mediterraneo, sui fondi per i giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Pala Mazzola interessato dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
0: E allora,
1: buona festa della Repubblica.
0: È buona festa della Repubblica. Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. Come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il Comune di non aver dato certezze sul Pala Mazzola.
1: Innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo, io mi sono specialmente limitato a fare comunque un invito, più che altro, sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock, perdere diciamo di botto, vuol dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi come parquet nazionali di prestigio, ha dato lusso alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buon auspicio. In questi giorni, tra l'altro, stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità, e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni e tutti quanti fanno tutti i giorni fanno sacrificio, per individuare insieme, diciamo, le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica e irripetibile che ci ha dato

0: giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura e l'impiantistica sportiva.
1: Ecco, consigliere,
0: da quello che abbiamo appreso.
1: Sì, no, volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione.

0: con ritardo, e quindi naturalmente per una società professionale, una società comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare una programmazione importante, e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però diciamo è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e se si ha veramente la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport al netto del calcio a 5. Quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande
1: E
0: opportunità,
1: sarebbe
0: e
1: davvero una
0: soprattutto anche per dare
1: beffa,
0: una speranza ai nostri ragazzi.
1: sarebbe una beffa nell'anno dei giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie A2 di pallavolo.
0: Quella più attiva a livello allettivo attualmente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità.
1: E ce lo auguriamo tutti. Intanto, diciamo, rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche che a volte sono anche strumentali, e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei giochi del Mediterraneo e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliera.
0: Assolutamente, e soprattutto quando si parla di sport, ogni tanto anche parlare diciamo, con gli occhi o comunque col cuore e con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche questi giorni parliamo solo, vediamo solo numeri diciamo, o commenti negativi. Parlare anche diciamo, proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato, e quindi se uno non ha fatto sport magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando, e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi, e soprattutto in questo periodo non abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore, non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di ospitare i Giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri
1: Di
0: ragazzi.
1: recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie consigliere Azzaro.
0: Grazie,
1: Adesso
0: grazie a voi.
1: linea a Piero Caffio alla regia con la nostra informazione.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Stare con

0: Bene, torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno, onorevole.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, bentrovati.
0: Bentrovato a lei.
1: Buona festa della Repubblica.
0: Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene. Però sì, cominciamo con i giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo sì, stare tranquilli?
1: Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi due giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8,5 milioni derivasse dall'atteggiamento contro il sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti, e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco, piuttosto invito il Comune di Taranto e la Regione Puglia a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco, anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero.
0: Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva sì, facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di diciamo, lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso insomma stare a fare polemiche e poi perdere di vista, il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sì.
1: Ma noi rispondiamo sì, semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo. Ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale mi fa veramente specie. Se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che questa amministrazione abbia più di qualche problema, quindi l'inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi e poi...
0: Ecco, insomma, onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire noi i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi
1: ma
0: soldi?
1: Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma, per cui non sappiamo se è stato Tizio, Caio, Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni è impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono le leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi.
0: Ecco, invece c'è il Movimento 5 Stelle.
1: Sono state stanziate.
0: Il Movimento 5 Stelle dice: no, i soldi li ha messi Conte.
1: Tutti. Li ha messi Conte. Cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi.
0: Va bene.
1: Alla fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal super bonus a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono raccontare tutto ciò che vogliono.
0: Onorevole, siamo alla volata finale, adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi nella maniera più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica, a differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente?
1: Ma io spero di sì. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua a utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il 1 maggio a Taranto abbiamo visto è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare e a partecipare alla manifestazione il 25 aprile, così come facciamo da anni.
0: Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo tutti nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia.
1: Grazie e auguri a tutti. Grazie.
0: Buona giornata, grazie. E adesso diamo di nuovo la linea a Piero Caffio alla regia, poi torneremo di nuovo in studio per parlare proprio della festa della Repubblica, della festa del 2 giugno.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che no.

fuori, c'è, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io.

0: Bene, torniamo in studio e parliamo di questo specialissimo compleanno della nostra Repubblica che oggi appunto compie 80 anni. E per parlare di questi 80 anni di Repubblica abbiamo in collegamento il professor Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Professore, allora 80 anni portati bene o così e così? Parliamo della Repubblica ovviamente.
1: 80 anni portati bene come me, io ho anch'io 80 anni, sono su quella strada, portati benissimo, fortunatamente portati benissimo, è stata una, come dire, una grande conquista. La storia veramente non si fa con i se, come diceva il grande storico tedesco Mark Bloch, la storia non si fa con i se, ma nel nostro caso io vorrei dire agli italiani, per spiegare l'importanza della Repubblica del 2 giugno, se non ci fosse stata la Resistenza, se non ci fosse stata la lotta partigiana, se non ci fosse stato il cambio di regime, cosa sarebbe dell'Italia? Sarebbe ancora un regime nel quale la libertà e la democrazia erano parole sconosciute. Pensiamo a quindi il 2 giugno è una festa che deve entrare nel DNA degli italiani. Sa, i giornali pubblicarono una bellissima fotografia per, come dire, il giorno delle elezioni, il giorno della proclamazione della Repubblica. Una giovane donna, una donna fresca, una donna giovane, sorridente, che guarda avanti. Era l'avvenire che, come dire, sorrideva agli italiani e che quindi guardava avanti, insomma. La mia paura in tutte queste cose,
0: sì,
1: sa qual è?
0: Quale?
1: È la liturgizzazione del 2 giugno. Il 2 giugno non va vissuto solamente con le parate, che sono molto importanti, io sono per quando Ciampi riprese le manifestazioni così a Roma, no? Con,
0: sì,
1: con
0: eccetera.
1: Bene, quella è, se si rimane a quello, è una forma di liturgizzazione del 2 giugno che lascia indifferenti. Il 2 giugno va spiegato, va dimostrato, va attuato nelle scuole, fin dalla scuola elementare, per far capire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che sono dei bambini fortunati, perché la nostra generazione, la mia, la sua, quella quella della mia età, è stata una generazione fortunata per essere vissuto in un paese nel quale ancora democrazia, libertà hanno un senso.
0: Professore, la vera essenza della nostra Repubblica è la libertà di esprimere le opinioni, le proprie opinioni, la libertà di pensiero.
1: Perfettissimo. Questo è un dato fondamentale. Fortunatamente la nostra è una Repubblica tollerante, volteriana, che tollera la diversità di pensiero e non, come dire, definisce fascista colui che non la pensa come te. Non è così. Ognuno ha il diritto di parlare.

0: esprimere le proprie opinioni, e questo significa libertà. Sa la cosa che mi consola? Io non sono un pessimista sul nostro paese. Quella cosa che mi consola, sa qual è?
1: Quale?
0: È che il nostro paese è ormai vaccinato. Cioè, io sono convinto, guardi, che se qualcuno dovesse alzarsi la mattina e rimettersi il fez e gli stivaloni, lo caccerebbero a pelati gli italiani. Cioè, l'italiano, dopo quello che è accaduto con il fascismo e dopo lo sforzo che c'è stato post bellico con la ricostruzione, con la quale si è stato ricostruito questo paese dalle ceneri, dalle macerie, gli italiani non hanno capito il bene prezioso di cui oggi noi disponiamo, che è appunto la libertà e la democrazia, soprattutto se paragonato ad altri paesi nei quali invece i diritti civili, le donne, eccetera, sono calpestati e i dissidenti vengono impiccati in mezzo a una piazza.
1: Professore, quindi, ma secondo lei il rischio di una deriva da pensiero unico nel nostro paese?
0: Sì. Sì, ma questo è un fatto culturale. Oggi, che sia rosso che sia nero, oggi esiste il pericolo che ci si adegui al pensiero unico, che cioè la gente non pensi con la propria testa, che non esprima liberamente la propria idea, ma sente l'obbligo di adeguarsi al pensiero unico se è di sinistra, al pensiero unico della destra se è della destra. Per cui uno di sinistra non può parlare male di Garibaldi, non può parlare male, non può pensarla diversamente da come la pensa il segretario della parte politica, eccetera. Questo vale da una parte e dall'altra, ma soprattutto, glielo dice uno della sinistra, soprattutto purtroppo vale per la sinistra e nella sinistra, per cui se tu non dici esattamente quello che vuole il segretario del partito o la parte politica e non ti allini su certe posizioni, il minimo che ti può capitare è di essere chiamato destrista, filomeloniano.
1: A lei capita spesso, devo dire, questo.
0: A me capita proprio spesso, no?
1: Professore, un'ultima domanda. Lei ha attraversato la fase di passaggio, diciamo, dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda repubblica. Questo passaggio è stato un bene per il paese oppure no?
0: Guardi, io sono un nostalgico della prima repubblica, le devo dire, quindi, ma perché ho la mia età, ho la mia storia, e le devo dire una cosa: nella prima repubblica c'erano dei giganti, noi siamo cresciuti, no, sulle spalle dei giganti. C'era gente che si chiamava Moro, che si chiamava Berlinguer, che si chiamava Togliatti, che si chiamava Craxi, Lombardi, Nenni, Fanfani. Queste persone hanno costruito hanno fatto la ricostruzione del nostro paese. Se ricordo, il piano Fanfani fu uno dei piani più avanzati per quanto riguarda la casa. No, la stagione grandissima, enorme di riforme del centro-sinistra, dell'incontro tra cattolici e socialisti, che ha rivoluzionato il nostro paese. Io sono un nostalgico della prima repubblica. È stato un bene, è stato un male. Il personale politico, mi permetta, se confrontato a quei giganti, ora è costituito, diciamo così, da figure meno autorevoli e meno capaci di leadership come era quella. Cioè, quelli della Prima Repubblica avevano una visione lontana, guardavano lontano. De Gasperi diceva che un politico serio non deve guardare all'oggi, ma deve guardare al domani e al dopodomani.
1: Io credo che questa lungimiranza sia la dimostrazione di questa lungimiranza sia proprio la nostra Costituzione.
0: Appunto, ma penso un po' che è stato il più grande, il più alto compromesso storico che ti sia accaduto nel nostro paese, perché sono riusciti quei giganti, parlo di Terracini, parlo di De Gasperi, parlo di Benedetto Croce, sono riusciti a conciliare l'inconciliabile, sono riusciti a conciliare culture completamente diverse: la cultura marxista, la cultura cattolica, la cultura laica, repubblicana, la cultura socialista. E ne è venuto fuori questo meraviglioso crogiuolo di idee e di valori che è la nostra Costituzione.
1: E difendiamola, allora proteggiamola questa Costituzione, proteggiamo soprattutto...
0: Un minuto però, attenti. Sì. non museizziamola, no. Perché la Costituzione, io non sono d'accordo con coloro i quali che dicono no, non bisogna toccarla, perché no, la Costituzione si deve e si può toccare, adeguarla ai tempi, non sulla nella parte dei principi, ma nella parte procedurale. D'altro canto, gli stessi padri costituenti hanno previsto che la Costituzione possa essere modificata, tant'è che ne hanno dettato anche le condizioni,
1: le modalità, esatto,
0: su come si può cambiare. Quindi la Costituzione, nei valori democrazia, libertà, partecipazione, promozione del cittadino, deve rimanere questa. Nelle procedure, le regioni e tutte le altre cose, la magistratura certamente può essere cambiata, anzi deve essere cambiata, perché deve essere adeguata ai tempi.
1: Grazie professor Guadagnolo e buona festa,
0: grazie
1: della
0: a voi,
1: Repubblica.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie, grazie professor Guadagnolo. E adesso di nuovo linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati in studio. E allora, oggi dicevamo festa della Repubblica e tra poco, tra più o meno un'ora e mezza, in Piazza della Vittoria ci saranno le celebrazioni ufficiali che si concluderanno poi nel corso della giornata con un concerto al Teatro Fusco. Ma intanto ieri c'è stata una bella iniziativa dell'Arma dei Carabinieri. È un'iniziativa che ha sposato, diciamo, gli ideali dell'arma con l'arte. Al Castello Aragonese una mostra, ce ne parla Deborah Notarnicola.
1: Un excursus storico tra le opere dell'artista René e documenti di diverso genere, oggetti da collezione e materiali iconografici che raccontano l'arma dei carabinieri dall'Unità d'Italia nel 1861 ad oggi, tra brigantaggio, conflitti mondiali e violenza di genere. Fenomeno che attraversa i tempi con caratteristiche, forme e intensità diverse. La mostra I Carabinieri di Taranto tra arte e storia resterà aperta sino al 6 giugno al Castello Aragonese di Taranto, l'inaugurazione alla vigilia dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
2: Un escursus storico che parte dal 1861, primo presidio dell'arma qui a Taranto, fino ai giorni nostri, alla festa della Repubblica che sarà domani. Così come descrivere la capillarità dell'arma nel territorio, che sarà la parte proprio finale della mostra, passando per fatti di storici ma che sono tuttora moderni, dalla violenza di genere al furto, alla lotta al brigantaggio, alla genocrimia organizzata, alla lotta all'ordine, al terrorismo. Prima si combattevano l'antieversione. L'arma dei carabinieri, che nella sua tradizione guarda al futuro.
1: 18 opere dell'artista René e poi cos'altro?
2: E poi documenti storici dell'Archivio di Stato, e poi l'appuntamento sarà il 5 di giugno all'interno del Comando Provinciale, dove celebreremo il 218° di annuale di fondazione dell'arma. E questa mostra sarà aperta tutti i giorni gratuitamente per una settimana per tutti coloro che vorranno darci l'onore di visitarla e scoprire quello che l'arma ieri come oggi fa per la cittadinanza, il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.
3: Sono stato orgoglioso di dare un mio contributo artistico a questa mostra molto molto bella, visibilmente eccezionale, perché tirare fuori dagli archivi di Stato questi cimeli e imprigionarli così alla visibilità di tante persone è una cosa che mi ha reso orgoglioso, ed io ho dato il mio contributo artistico per fare pantan con questa visibilità di questi testi.
0: Una mostra sicuramente da visitare quindi nei prossimi giorni al Castello Aragonese. Ma ora una pausa musicale, quindi diamo la linea a Piero Caffio in regia, poi torneremo e parleremo del mare sotto due aspetti: il mare come risorsa per la mobilità sostenibile e il mare come educazione alla legalità. A tra poco.

0: E allora parliamo di mare, perché Kima Mobilità ha ristabilito, insomma, come ogni estate, le corse con le idrovie per l'isola di San Pietro. Ieri l'inaugurazione ufficiale, sentiamo il servizio.
1: Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti. Ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Kima Mobilità, annuncia di aver risolto.
2: Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quelle che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio.
1: Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso.
3: Di dare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema di idrovie.
1: Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina.
0: Bene, ora di nuovo linea alla regia, e poi torneremo di nuovo a parlare del mare, ma lo faremo in una prospettiva molto particolare attraverso la staffetta blu della legalità, il mare come educazione al rispetto delle regole. Ieri sera la staffetta della legalità, la staffetta blu della legalità è approdata a Taranto. Tra poco ci collegheremo con la Lega Navale, dove c'è Bruno Fasano dell'associazione Mare Vivo, e che ci parlerà appunto del programma della staffetta blu qui a Taranto in questi giorni. Adesso linea a Piero Caffio.
4: Buongiorno Taranto.
5: Buongiorno Taranto.
4: L'informazione del mattino.
6: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Spot.
7: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: allora parliamo della staffetta blu della legalità, un modo diverso di concepire il mare. La staffetta è partita dal Gargano, è approdata ieri sera a Taranto e stamattina comincia il programma di attività alla Lega Navale. È collegato con noi Bruno Fasano dell'Associazione Mare Vivo, che insieme appunto alla Lega Navale ha organizzato questa staffetta blu. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Siamo qui alla Lega Navale di Taranto, dove appena stanno facendo le operazioni di ormeggio della nave Francesco, se si osserva da,
0: ecco,
1: questo lato.
0: Sì, sì.
1: Riuscite a vedere?
0: Sì.
1: Stanno eseguendo le operazioni di ormeggio, siamo in attesa che il comandante sistemi per bene l'attracco della nave sul galleggiante e controlli anche l'altezza della profondità del fondale e dello scafo.
0: Bruno, qual è il programma di oggi?
1: Il programma di oggi abbiamo i saluti istituzionali.
0: A che ora si parte?
1: Alle 10 partiamo e c'è la professoressa Donghia dell'Università di Foggia, che fa parte della rete dei comuni sostenibili e lancerà un messaggio per promuovere Taranto a diventare un comune sostenibile. Poi ci sarà la nostra presidente Pia Tamma di Mare Vivo, il referente scientifico, il professor Dino Pierri, e i referenti di Taranto. Qui alla Lega ci sarà il presidente regionale della Lega Navale di Taranto Zelletta e il presidente di Taranto Flavio Musolino, con il presidente della Lega della Magna Grecia Basilicata Rocco Petrera. Inoltre ci sarà l'intervento dell'onorevole Vianello e di altri giornalisti che seguiranno i nostri percorsi al fine di dare un messaggio di legalità, un messaggio di educazione all'ambiente, un messaggio di pace, un messaggio di trasmettere alle nostre generazioni qualcosa che rimanga per donarlo a tutti i cittadini di questa città.
0: Ecco, a proposito di legalità, mi sembra importante sottolineare la presenza di queste due imbarcazioni che sono state proprio sottratte alla criminalità organizzata.
1: Esatto, la nave Francesco è intestata al comandante Bonanima Emanuele Basile, dove oggi verrà la sorella Titti Basile ad omaggiarci della sua presenza per salutare la nave Francesco intestata al fratello. L'altra barca è Elena, dove una ragazzina vittima di mafia si è trovata coinvolta in un incidente dove lei non c'entrava niente.
0: Avete percorso, diciamo, tutta la costa pugliese, dal Gargano fino a Taranto.
1: Sì.
0: Ma qual è lo stato di salute del nostro mare qui in Puglia?
1: Il nostro mare ha una situazione di biodiversità e di un processo di eutrofizzazione molto più alto a causa dell'innalzamento della temperatura, e si notano anche specie diverse che non sono del nostro territorio, perché con l'andare del tempo, l'aumento della temperatura, ma anche il flusso dei mercati orientali e sud occidentali hanno inserito queste nuove specie che spesso attaccano le nostre specie marine, animali e vegetali, trasformando radicalmente tutto l'assetto ecosistemico. Quindi da un punto di vista ecologico il sistema sta un po' cambiando. Una cosa bella che questa è diventata una nursery per i nostri amati delfini. Ci sono visti anche dei capodogli, quindi è una zona particolare, una zona di protezione per le mamme, per accudire i propri piccoli. Ecco perché dobbiamo preservare il nostro territorio.
0: Ecco,
1: la fonte principale.
0: Sì, sì, no, dicevo, vedo accanto a te la professoressa. Alla quale vorrei chiedere, al di là degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, ma quanto lavoro educativo c'è da fare ancora sull'uomo, sui comportamenti mirati a tutelare un bene prezioso come il nostro mare? Siamo ancora un po' sporcaccioni, o sbaglio?
2: Allora, diciamo di sì, nel senso che sicuramente c'è ancora tantissimo lavoro da fare educativo che noi facciamo, soprattutto rivolto ai giovani, ma rivolto a tutta la comunità. Qui, per esempio, noi abbiamo portato una mostra, che è la mostra Only One, che è già stata portata dalla Vespucci in giro per tutto il mondo praticamente, è la mostra che indica diciamo che parla appunto della nostra biodiversità. Una cosa importante è che diciamo il mare, come ha detto Bruno, il nostro mare sta subendo sicuramente un cambiamento, però il nostro mare sta proprio per questa ricchezza di biodiversità, sta dimostrando una resilienza enorme, nel senso che soprattutto nel secondo seno, per esempio del Mar Piccolo, che tutti penserebbero essere ormai un mare privo di vita, invece è ricco di biodiversità, e noi nell'ambito di questi giorni mostreremo sia ai ragazzi che a tutta la comunità la ricchezza, la bellezza, diciamo, la resistenza, la resilienza, e la ricchezza che può generare anche dal punto di vista economico il nostro mare. Quindi quella che potrebbe essere, diciamo, l'alternativa di Taranto. Taranto è sorta, diciamo, sul mare. E fin dall'antichità Taranto viveva di mare. Inizialmente Taranto viveva di mare, poi c'è stata, diciamo, questa svolta nell'industrializzazione. Adesso dovremmo cercare di riportare Taranto a quelle che erano le origini, cioè a utilizzare il proprio mare, non a sfruttare, ma a utilizzare il proprio mare, e diciamo anche dal punto di vista turistico, facendo vedere quelle che sono le bellezze di Taranto, che purtroppo spesso anche noi tarantini non conosciamo, cioè quindi dobbiamo far conoscere le nostre bellezze.
0: Siamo in chiusura. Allora, ricordiamo dalle 10 le attività fino a che giorno, Bruno?
1: Enzo, allora, domani ci sarà un'attività di public engagement, giorno 4, una presentazione alla SVAM, all'Aeronautica Militare, e il 4 pomeriggio, la serata finale al Circolo Ufficiali, la Sala Le Vele, dove verrà premiato l'ambasciatore del mare. Comunque, domani è anche aperto alla cittadinanza, ci sono 124 studenti che faranno attività laboratoriali sul rispetto dell'ambiente e dell'educazione al mare con ricercatori universitari, ricercatori del CNR IRSA di Taranto e altri colleghi che ci affiancheranno e ci daranno sostegno, come tante altre associazioni che si sono rese amiche per questa grande attività.
0: Grazie, grazie Bruno. Intanto ci vediamo più tardi alla Lega Navale, quindi dalle 10 in poi con l'avvio delle attività per la staffetta blu della legalità. Grazie per questo collegamento. Bene,
1: Grazie a te. Grazie a te.
0: siamo giunti a conclusione di questa nuova puntata di Buongiorno Taranto. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. È tutto per questa puntata.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: parlare. Nightline.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.

0: Dovete... Gary. Shh.
1: Manny Salazar, non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
2: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
3: Jin Kun!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
3: Hey!

0: Te l'ho appena detto. È di seta.
1: Nola!
2: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. No. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
3: Ogni singolo dettaglio.
2: Poliare ogni ingranaggio.
3: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
1: Come on!
2: Raggio?
0: 300. No, a 275.
2: Ti puoi decidere?
0: 250, abbattilo.
4: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
5: Intravedo un problema.
0: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
7: Ma è quello che volevi.

0: Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non immediati. Dalle ultime giornate. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Consueta cerimonia nella centralissima Piazza della Vittoria a Taranto in occasione della Festa della Repubblica a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Poi nel corso del nostro TG anche la cronaca con il fermo di un 25enne del quartiere Tamburi. Si tratta del presunto responsabile della sparatoria avvenuta sabato scorso in via Verga. Poi ancora 4 milioni di euro sono destinati ai centri famiglia per irrobustire la rete in un momento sicuramente molto delicato da questo punto di vista. La staffetta blu della legalità approda a Taranto con 3 giorni di iniziative.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Un cordiale saluto e un buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Apriamo il nostro telegiornale e andiamo subito in Piazza della Vittoria con Valentina Castellaneta per la consueta cerimonia in occasione della Festa della Repubblica. Vediamo.
1: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
2: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
1: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
2: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
1: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
0: Passiamo ora al conferimento di 18 onorificenze al merito.
1: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale, così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
3: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.

0: poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
1: Beh, è un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare, e poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
0: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiaccata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
2: Ed ora l'editoriale del direttore Enzo Ferrari.
3: Oggi la nostra Repubblica compie 80 anni, 80 anni portati bene nonostante qualche acciacco. E proprio oggi, in occasione di questo specialissimo compleanno, ci piace ricordare, sottolineare l'importanza di un principio che forse più di altri esprime l'anima più autentica di questa Repubblica, e cioè il diritto garantito ad ogni cittadino di poter esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie opinioni. Oggi però questa libertà è insidiata dalla radicalizzazione dello scontro politico, esacerbato anche dall'uso aggressivo dei social. Si tratta di un fenomeno trasversale, da destra a sinistra e viceversa. Se non ci si esprime secondo certi schemi ideologici o secondo certi slogan, si finisce per essere considerati eretici e quindi condannati al rogo, a volte travolti anche da insulti carichi di odio. Come è successo in questi giorni a Henry De Luca e a Francesco De Gregori, quest'ultimo addirittura disprezzato per aver detto di non sentire la necessità di esprimere giudizi, opinioni personali su temi sensibili come Gaza, l'Ucraina, l'Iran. In verità un artista, un grande artista, si esprime attraverso la propria arte, non ha bisogno di tenere comizi o di sottoscrivere proclami o firmare manifesti per sentirsi dalla parte giusta. Entrambi sono stati denigrati fino al punto da essere considerati dei rimbambiti, che poi è il modo più meschino per delegittimare chi ha opinioni diverse da certi schemi consolidati. È il meccanismo che scatta quando chi esprime appunto opinioni che non rientrano in certe categorie non viene considerato un avversario col quale confrontarsi, ma un nemico da cancellare. Per fortuna si sono levate voci autorevoli contro questa deriva da pensiero unico, e ci piace ricordare fra tutte la voce di Walter Veltroni. La libertà di espressione del pensiero è la vera ricchezza dal valore inestimabile che ci lascia in dote la nostra Repubblica. Preserviamola con cura questa ricchezza, affinché un domani non ci si debba ritrovare a rimpiangere una libertà che non c'è più. E allora buon compleanno Repubblica e viva la libertà di pensiero.
2: Ed ora la cronaca nera con il fermo di un 25enne residente al rione Tamburi. Si tratterebbe del responsabile della sparatoria avvenuta sabato scorso in via Verga.
4: È stato fermato dalla polizia un 25enne tarantino accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso in via Verga, al quartiere Tamburi, dove era stato segnalato un giovane, 25 anni anche lui, gravemente ferito all'addome perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco, quindi trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata. L'attività investigativa partita subito dopo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di individuare elementi preziosi al fine di ricostruire la dinamica e stringere il cerchio attorno al presunto responsabile del ferimento. Il giovane, un 25enne residente nello stesso rione, piccoli precedenti a carico, spinto evidentemente dalla pressione delle ricerche dei poliziotti, si è presentato in compagnia dei genitori e del suo avvocato presso la questura per ammettere le sue responsabilità.

0: e consegnare l'arma utilizzata. Si tratta di una pistola marca Bruni calibro 9 con canna bifilare a salve, modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere. Intanto la vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. 4 milioni di euro per rafforzare i centri per la famiglia che si trovano su tutto il territorio regionale, sono 3 le linee di intervento.
1: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
0: Bene, andiamo avanti e raggiungiamo in videocollegamento il consigliere regionale Mino Borracino. Buon pomeriggio, Borracino.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Presentiamo l'Open Day di domani all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Prego.
2: Sì, è un intervento importantissimo che da domani faremo vedere a tutti i cittadini della provincia di Taranto, ma non solo della provincia di Taranto, i lavori che come regione abbiamo messo in campo per quanto riguarda il rifacimento totale del terminal passeggeri dell'aeroporto di Grottaglie. Questa è un'iniziativa che insieme ai colleghi Angolano e Fischetti portiamo avanti per adesso provare ad attivare i voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie. Adesso ci sono tutte le condizioni affinché ciò possa avvenire. Dopo aver fatto interventi negli anni scorsi per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la via di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento stradale tra l'aeroporto e la strada statale Taranto-Brindisi, adesso finalmente con il completamento da qui a qualche settimana, davvero entro il mese di giugno, dei lavori per 9 milioni di euro messi in campo dalla regione per il terminal passeggeri, ci sono tutte quelle condizioni. Adesso insieme al presidente De Caro dobbiamo lavorare per attrarre operatori che possono utilizzare l'aeroporto di Grottaglie, perché ora ci sono tutte le condizioni per fare questo.
0: Ecco, consigliere,
2: presidente di aeroporto di Puglia, ci sarà anche il presidente appunto di Aeroporti di Puglia, Antonio Basile, e speriamo tutti quanti insieme alle associazioni del territorio che si battono da anni per questa scelta importante e strategica per la nostra provincia e non solo per la nostra provincia, lavoreremo tutti insieme per questo obiettivo.
0: Ecco, a questo proposito, molto velocemente, davvero un minuto, un riferimento ai riflessi positivi sul territorio che si possono prevedere come conseguenza diretta dell'apertura ai voli civili dell'Arlotta.
2: Beh, certo, innanzitutto c'è il sacrosanto diritto alla mobilità da parte dei cittadini della provincia di Taranto che subiscono una sorta di isolamento, no? Cioè, voglio dire, dal punto di vista per esempio dei trasporti, dei treni, abbiamo dei collegamenti assolutamente inadeguati. Ma oltre a questo, quindi il diritto sacrosanto alla mobilità dei cittadini, c'è anche degli indubbi riflessi economici importanti che possono esserci per il turismo. Questo potrebbe portare Taranto ad avere una spinta in più per quanto riguarda la presenza turistica, ma sarebbe un anello di collegamento importante per altre fasce della popolazione. Penso alla Basilicata, che avrebbe molto più vantaggio ad utilizzare l'aeroporto di Taranto Grottaglie, penso alla zona della Calabria Ionica, ma addirittura anche alcuni pezzi del Salento sarebbero più vicini all'aeroporto di Grottaglie. Voglio tranquillizzare, questo ci tengo a dirlo, diciamo i cittadini di Brindisi, che questa cosa non inibisce assolutamente l'aeroporto di Brindisi, l'aeroporto del Salento, a continuare a svolgere la sua azione importante, perché Taranto, Foggia, Bari e Brindisi sono gestiti da un unico socio, diciamo, c'è cioè un unicum che riguarda questo a livello nazionale, cioè in nessuna parte d'Italia tutti gli aeroporti regionali vengono gestiti da un unico operatore, in questo caso Aeroporti di Puglia. E questa cosa ci mette al riparo anche da eventuali, diciamo, problemi che qualche persona residente a Brindisi o a Lecce potrebbe avere circa il futuro dell'aeroporto di Brindisi. Questo non c'è, perché non stiamo facendo una guerra di campanile, abbiamo
0: Certo.
2: questa struttura che esiste e la dobbiamo utilizzare.
0: Grazie consigliere Boracino, grazie, sicuramente Cipolle
2: Grazie a
0: la
2: voi.
0: TV sarà
2: Ci vediamo
0: presente
2: domani.
0: domani,
2: Ci vediamo
0: certo.
2: domattina alle 10. Ciao.
0: Buon pomeriggio. Andiamo avanti, approdata a Taranto la staffetta blu della legalità, 3 giornate di interventi, sentiamo.
3: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
4: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
3: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
5: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.

0: tema.
1: Spin-off di Ecofest sulla cozza tarantina, seguiamo Federica Pompamea.
2: Cozza, o cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più de tarassa cavata d'un delfino.
3: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento, organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia, ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
4: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' come dire, della mia famiglia qui.
3: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
5: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
3: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
6: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza, quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
1: Ed ora ci spostiamo al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
7: Capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
8: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo.
7: Eravate mai state al museo?
9: No, no.
8: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
7: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
1: Sentiamo ora delle riflessioni del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, quando mancano meno di 3 mesi ai Giochi del Mediterraneo.
10: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione.

0: Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale, lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Ed ora il calcio con il Taranto che attende la finale playoff contro il Gladiator.
2: Il dado è tratto, adesso si passa dal calendario al campo, il Taranto si prepara alla doppia finale contro il Gladiator che metterà in paio l'accesso alla D della prossima stagione. L'andata è in programma il 7 giugno ad Aversa, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Massafra. Salvo accordi dell'ultima ora tra le società, entrambe le sfide avranno inizio alle ore 16:30. Un fattore da non sottovalutare sarà sicuramente il caldo, ma anche le condizioni dell'organico a disposizione di mister Ciro Danucci. L'emergenza difensiva del Taranto infatti continua a preoccupare. Sansò ha ormai concluso la propria stagione e si appresta a essere operato. I tempi di recupero sono lunghi e il rientro è previsto addirittura oltre l'inizio della prossima stagione. Restano dubbi anche sulle condizioni di Konaté, mentre si aggiunge un nuovo punto interrogativo che riguarda De Rosa. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel finale della gara precedente, stringendo i denti fino al termine prima di lasciare il terreno di gioco zoppicando. La sua presenza nella finale è quindi in forte dubbio. Le buone notizie riguardano solo Azio Osmanovic, rientra dopo i due turni di squalifica. Sul fronte tifosi questa volta potrebbero arrivare notizie positive. La disponibilità del settore ospiti ad Aversa sarebbe infatti ampia e si attende soltanto il via libera degli organi competenti e della prefettura di Caserta per definire le modalità della trasferta. Solo allora il Taranto saprà quanti biglietti saranno riservati ai propri sostenitori. La squadra riprende oggi la preparazione con l'obiettivo di cancellare quanto accaduto per lunghi tratti nella sfida contro l'Apice. Nel post-gara Danucci aveva sottolineato la necessità di vedere un gruppo capace di giocare da squadra con ogni elemento a servizio del collettivo, un concetto che dovrà rappresentare il leitmotiv del Taranto nelle due partite più importanti della stagione. Di fronte ci sarà però un avversario di assoluto valore. Il Gladiator arriva all'appuntamento forte di un percorso straordinario sotto la guida di Farina, 22 vittorie, 23 risultati utili nelle ultime 28 gare e 4 successi su 4 nei playoff, numeri che confermano la forza di una squadra determinata, proprio come il Taranto, a conquistare la promozione in Serie D.
1: Passiamo alla pallavolo con la Prisma Taranto.
2: Si chiude una pagina importante dello sport tarantino. La Prisma Volley ha ufficializzato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile, ponendo fine a un percorso della famiglia Bongiovanni Zelatore lungo 30 anni. Alla base della decisione, secondo il presidente Bongiovanni, l'impossibilità di programmare la prossima stagione a causa delle incertezze legate alla disponibilità del Palamazzola dopo i giochi del Mediterraneo del 2026. Il club sostiene di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi e sulle modalità di restituzione dell'impianto, elemento ritenuto indispensabile per pianificare attività sportive e organizzative di mercato. Una scelta definita dolorosa ma inevitabile. Nel messaggio di commiato, la Prisma ringrazia dirigenti, staff, sponsor e tifosi con un pensiero speciale agli Zios Boys, confermando però la volontà di proseguire l'attività nel settore giovanile. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Taranto. Palazzo di Città contesta infatti le motivazioni della società definendole prive di fondamento. L'amministrazione comunale afferma di aver già garantito alla Prisma la disponibilità del Palamazzola per l'intera stagione sportiva, nelle more della futura assegnazione della gestione dell'impianto dopo i Giochi del Mediterraneo. Secondo il Comune non esistevano ostacoli concreti all'iscrizione al campionato e la stessa formula temporanea sarebbe stata proposta anche ad altre realtà cittadine. Pur prendendo atto della decisione, l'amministrazione ribadisce di aver mantenuto aperto il dialogo con il club. La rinuncia della Prisma Volley lascia ora un vuoto significativo nello sport ionico e apre interrogativi sul futuro della pallavolo di alto livello a Taranto, proprio mentre la città si prepara a vivere l'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo.
1: Antonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto, ha intanto replicato al Comune di Taranto con un comunicato sostenendo che la mancata iscrizione della società al campionato di serie A2 maschile non è frutto di polemiche ma di ritardi amministrativi. Secondo la società, l'approvazione del regolamento per la concessione del Palamazzola, avvenuta solo il 18 maggio 2026, è arrivata troppo tardi per costruire una squadra competitiva e completare l'organizzazione necessaria. Nei due incontri avuti con il direttore generale Marco Lesto, il 30 aprile e il 13 maggio, non sarebbero state fornite garanzie sulla disponibilità dell'impianto né soluzioni alternative. La società afferma di aver tentato comunque di allestire la squadra senza risultati soddisfacenti e di aver ricevuto dal Comune soltanto informazioni interlocutorie, senza alcun atto concreto. Conclude ribadendo che sport e imprese hanno bisogno di certezze e decisioni formali, non di semplici intenzioni. Siamo dunque al termine di questa edizione di Cittadella News. Io come sempre vi ricordo la possibilità di segnalare questioni di particolare interesse all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Vi do appuntamento tra qualche minuto, subito dopo il telegiornale, con il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento. Quest'oggi in studio con me la collega Tiziana Magri. Prenderemo spunto dalla festa della Repubblica, quindi dalle donne al voto, per parlare delle donne in genere, donne nella politica, donne in ambito lavorativo, donne alle prese con l'odioso fenomeno della violenza di genere. Poi sempre per la nostra programmazione questa sera, come di consueto, alle 19 sarà con voi il direttore Enzo Ferrari con Rosso di Sera. Grazie per l'ascolto, a tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati col nostro approfondimento. Io sono in compagnia della collega Tiziana Magri. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: E dunque partiamo dalla cerimonia che si è tenuta questa mattina a Taranto in occasione della Festa della Repubblica. L'ha seguita per noi Valentina Castellaneta. Vediamo.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
2: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
3: È stato un momento, come dire, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, è iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
2: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti del l'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
0: Bene Tiziana, partiamo da qui, partiamo esattamente dal 2 giugno del 1946, le donne al voto, finalmente questo traguardo, questa conquista.
1: Sì, diciamo che oggi festeggiare 80 anni della Repubblica Italiana è decisamente molto importante, ma è anche molto importante mettere a fuoco il fatto che comunque fu una Repubblica di una democrazia partecipata, quindi ci fu il voto universale, furono chiamate al voto anche le donne italiane e addirittura darono il loro contributo anche con l'elezione delle 21 donne, con le cosiddette le madre costituenti della nostra Costituzione. Quindi fu un voto importante, ovviamente in ritardo rispetto alle altre nazioni, ma fu accolto appieno dal genere femminile.
0: Ecco, importante questo anche per aprire un discorso relativo alle donne, al rapporto tra le donne e la politica, ma le donne protagoniste nella politica. Tu ti sei affacciata, tu sei appunto una collega giornalista, ma ti sei affacciata anche a delle esperienze politiche. Cosa ne pensi? A che punto siamo per quel che riguarda la parità in questo particolare ambito?
1: Sì, decisamente con grande convinzione mi sono sempre affacciata, nonostante il mio ruolo di addetta all'informazione sul territorio, perché credo che ogni cittadino e cittadina debba avere un suo spazio e crearsi un suo spazio decisionale all'interno della scena politica e pubblica. Quindi sostanzialmente, formalmente esiste una parità, tant'è vero che le percentuali della presenza femminile nella politica italiana e quanto anche Pugliese e Tarantina rispettano un po', no? Diciamo, la questione della parità di genere, tanto anche la costituzione della giunta ultima regionale rispetta la proporzione di una questione di genere. Ma in realtà, se poi andiamo alla base della partecipazione fattiva, decisionale, dalla progettazione, la politica territoriale, alla partecipazione vera e propria sostanziale di un... In realtà esiste un freno che è abbastanza subdolo, perché comunque in realtà limita, manca la cosiddetta struttura della libertà, no? per le donne, e questo è, manca il tempo, il denaro, la cosiddetta stanza, una stanza tutta per sé che non abbiamo, le strutture che vadano a sostegno delle madri, quindi questa si chiama struttura della libertà, che effettivamente le donne ancora nel 2026, a distanza di 80 anni dalla Costituzione della Repubblica, che ha riconosciuto in un articolo equità, no? parità dei diritti, in realtà ancora non lo viviamo appieno, perché ne siamo consapevoli e lo viviamo giorno per giorno. Noi dobbiamo dividerci in tante attività nel corso della nostra giornata, e quindi dobbiamo fare sempre una scelta, a cosa dedicare più tempo e cosa sacrificare.
0: Ecco, è come dire, avete la possibilità di farlo sulla carta, il diritto è scritto, però non ci sono le condizioni proprio pratiche, concrete. Perché? Perché la conduzione familiare, il dover crescere dei figli continua ad essere, soprattutto sul nostro territorio, un compito. Certo. Affidato quasi a volte esclusivamente alle donne. Ma quanto è importante anche utilizzare delle espressioni giuste quando ci si rivolge alle donne, quando si parla delle donne?
1: Questo è un, vabbè, noi che ovviamente facciamo comunicazione,
0: questo, appunto, anche
1: altra che informazione, il nostro dovere, certo. Diritto dovere di fungerci, a volte ci chiamano anche maestrine, ma in realtà non è così. Dobbiamo anche sapere che, secondo la psicolinguistica, ovviamente non sono un addetto ai lavori, ma parlo per quello che conosco, è ovvio che noi conosciamo quello che ci viene comunicato, quindi laddove il linguaggio esclude un determinato genere, tra cui quello femminile, normale che si tende tendenzialmente ad escludere. Ad esempio, faccio un esempio, il supermercato, un incontro casuale, no? L'uomo, facciamoci caso, nel momento in cui non lo conosci, quindi dall'altra parte, sia uomo che donna che sia, usano il termine di solito dottore. Quando invece si tratta di una donna si usa il termine signora, cosa che secondo i nostri canoni del sud è questione di rispetto. In realtà no, non è assolutamente proprio così, è una questione di parità, di dare importanza allo stesso modo all'uomo e alla donna. Quindi se l'uomo è dottore, così di default anche la donna è dottoressa, è chiaro. Quindi questo è mancanza di educazione, e soprattutto è mancanza di una comunicazione inclusiva.
0: Ecco, a me piace oggi prendere spunto dal 2 giugno, appunto, dalle donne al voto, per parlare, appunto, come si è compreso, della parità. Parità in ogni ambito, abbiamo parlato del voto, abbiamo toccato l'argomento della politica, adesso le espressioni. La parità nel mondo del lavoro, quanto le donne, secondo il tuo punto di vista, hanno davvero la possibilità di giocarsela ad armi pari, ecco, fatta salva l'osservazione fatta all'inizio, insomma, quella relativa alle oggettive difficoltà delle donne di dedicare tempo, energie, appunto, all'attività lavorativa?
1: Beh, sono persone, quindi non c'è un distinguo intellettuale, di capacità, di comprensione, cioè l'uomo e la donna sono due esseri umani. Quindi partiamo da questo concetto, non c'è assolutamente una differenza, è soltanto una questione di, ripeto il termine struttura o infrastruttura, no? Che è quel

0: un'alta percentuale di ragazze, di laureate, no? Quindi abbiamo una formazione alta come, come genere, soltanto che non riusciamo, nonostante tutto, ad avere la posizione, una percentuale di occupazione che si equipari almeno a quella maschile, tenendo conto il tasso di occupazione, ad esempio Taranto, prendo riferimento al nostro contesto tarantino, è del 29,3 o 4%. Quindi cosa vuol dire? Che c'è un gap che supera il 30%. 40% quello pugliese, se poi andiamo a quello nazionale siamo sicuramente al di sotto della metà.
1: Ecco, vediamo all'altro argomento assolutamente importante, quello di cui parliamo ormai tutti i giorni perché la cronaca ce lo impone e perché è necessario farlo. Parliamo della violenza, la violenza sulle donne, e partiamo per fare un cenno a questo tristissimo fenomeno che mi piace sottolineare, lo voglio sottolineare ancora una volta, è un fatto di carattere culturale innanzitutto. Per farlo partiamo proprio dalle condizioni lavorative. Una donna che non ha un'autonomia e una indipendenza economica non è una donna libera, una donna che spesso è costretta a rimanere in una condizione di subordinazione, diciamo così, psicologica e fisica, perché è costretta, perché non sa come poter andare avanti, perché non sa come poter portare avanti anche i propri figli.
0: Sì, tenendo conto dai dati ultimi del CAV dei centri antiviolenza, ad esempio pugliesi, il 30-40, oscilla tra il 30-40%, le donne che si recano presso i centri antiviolenza sono quasi quel 30-40% inoccupate o disoccupate, quindi questa la dice di gran lunga. Ma ovvio, il gap economico, l'essere non autonoma, ti condiziona a starci in una bolla di violenza che a volte viene anche giustificata dallo stesso contesto familiare, non soltanto familiare, parliamo anche di prossimità, quindi attorno la famiglia, gli amici. E la stessa donna magari tende anche a sacrificarsi per i figli e quindi diventa un altro motivo. E diciamo che la violenza sulle donne, secondo sempre gli ultimi dati all'inizio del 2026, sono 18 femminicidi. Io che nell'ultimo mese ho ripreso il mio lavoro da, oltre che quello, sai che faccio, mi occupo di progettazione, ho ripreso il mio lavoro da giornalista e scrivo sulle pagine nazionali di un quotidiano, mi occupo di cronaca, di giudiziaria, di gialli, ho notato una cosa ben importante e interessante. Buona parte dei casi, i cosiddetti casi risolti, riguardano donne. Buona parte degli ultimi episodi di giudiziario di nera riguardano donne che si sono ammazzate, suicidate, legandosi un cappio al collo. Allora io mi permetto di fare questa riflessione. Assolutamente io penso che una donna non abbia quella, soprattutto quando si tratta di una madre non può legarsi il cappio a collo e uccidersi laddove c'è un figlio o una figlia. Certo. Quindi già questo, e poi questa modalità di uccisione è prettamente, appartiene un po', no? Non voglio essere accusatoria, ma appartiene un po' alla sfera maschile, non è prettamente femminile. La donna, l'istinto si lancia giù, potrebbe lanciarsi giù, ma la donna tutto il tempo, perché è più a volte anche razionale, no, e a volte anche un po' più pianificatrice, diciamoci anche questo, non fa un gesto così molto pensato che è impiccarsi. Questo non so che stiamo uscendo fuori tema, ma è una riflessione che faccio da un mese a questa parte, trattando di tanti casi di suicidio o comunque omicidio.
1: Ma ancora prima di arrivare, Tiziana, a quello che è il caso peggiore, insomma, il femminicidio vero e proprio, ci sono tutta una serie di step, chiaramente, della violenza, a partire da quella subdola,
0: certo,
1: psicologica. Le espressioni, gli atteggiamenti, ovvio, i modi di fare, il linguaggio del corpo, ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere messi in moto per fare violenza psicologica.
0: Beh sì, se esiste ancora la violenza psicologica è perché lo consente la società. Io sono arrivata a questo. Ovvio, ora si parla di narcisisti, narcisiste, egocentriche. Io faccio anche un passaggio importante. Laddove una donna è prettamente brillante,

0: E quindi è anche decisionale, vuole essere decisionale, quindi ha una leadership. Prima di tutto non gli viene riconosciuta, se fosse, e quindi viene etichettata come pazza, folle, fuori di testa. Laddove invece lo fa un uomo, e la cosa che gli potrebbe andare
1: E
0: bene è
1: brillante,
0: egocentrico,
1: al massimo
0: al massimo,
1: egocentrico.
0: e ambizioso. Questi sono i cosiddetti bias, no? Che sono quei limiti mentali pregiudizievoli, stereotipati che abbiamo, che non soltanto l'uomo ha, ma anche la stessa donna. Tant'è che più delle volte la violenza psicologica, le violenze, di solito vengono, diciamo, confessate agli amici, alle persone più vicine, ma sono le stesse donne che ti dicono, però tu ci stai e quindi accetti quella modalità di vivere. In realtà non è così. Perché quando sei in una stretta sentimentale molto importante, hai bisogno e non ti accorgi in che spirale di violenza ti stai, sei finita dentro, non ti stai, hai permesso di finire dentro, hai bisogno di un qualcosa che ti faccia fare
1: La dipendenza,
0: sì,
1: dipendenza
0: la
1: affettiva.
0: dipendenza affettiva, ma anche, e quindi sono lì necessari percorsi ovviamente con psicologi o comunque avere a fianco delle persone che ti riportano sull'asse della persona che sei, no? Ma basta anche davvero poco, basta l'amico, l'amica, basta l'ex compagno, basta una mamma, basta una sorella, basta davvero entrare in empatia, bastano le relazioni sane. Ecco, questo è fondamentale. Quindi già questi elementi strutturali che noi abbiamo sul bias, che sono degli stereotipi e dei pregiudizi, sono delle cose fondamentali. Facciamoci caso. Facciamoci davvero caso quando parliamo, no? Noi siamo già costruiti. Facciamo fatica a decostruire un'immagine.
1: Certo, parliamo di strumenti, il codice rosso va ad irrobustire tutta una serie di appunto, strumenti per cercare di arginare questo fenomeno. Dal tuo punto di vista, a che punto siamo? Sono efficaci? Va fatto altro? Le pene sono importanti? È importante più la cultura, l'educazione, la rieducazione?
0: Di pari passo, le pene sono importanti, ma stessa cosa anche ti trovi quando una donna denuncia, arriva all'estrema, o denuncia in maniera estrema al centro antiviolenza, oppure denuncia in maniera, cerca una consulenza per diffida. Allora lì si creano già dei pregiudizi, no? E vabbè, ma entra l'avvocato, chi per lei o chi per lui, entra senza chiederlo, in empatia già con l'altro, che di solito è l'uomo. Quindi c'è una empatia istintiva, proprio perché non sono formati probabilmente molti a trattare casi di violenza, probabilmente io dico, non. Oppure a volte succede che è la stessa società, la stessa comunità di cui si fa parte, ci sono dei sistemi purtroppo che interdipendenti tra di loro, che non consentono ad una donna di denunciare e di far valere i propri diritti. Quindi c'è un'estrema difficoltà per alcune donne, per mancanza di cultura, per mancanza economica, di raggiungere, insomma, la rivendicazione dei propri diritti. E poi ci sono quelle donne che, avendo pure gli strumenti, in realtà hanno troppi strumenti per poter agire, per avere il proprio diritto riconosciuto. Quindi questo sono due facce della stessa medaglia. Grazie
1: Grazie alla collega Tiziana Magri per essere
0: a te.
1: stata con noi in questo approfondimento che ci ha consentito di toccare davvero tanti punti. Siamo andati da un
0: Eh sì.
1: argomento all'altro, ma va bene così. Grazie ancora per la
0: Grazie.
1: tua disponibilità, grazie ai nostri telespettatori, un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Ooh, I wanna keep rolling.

0: di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, bentrovata.
4: Buongiorno a voi, buona giornata.
3: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate. Però parleremo della connessione, ipertensione, come si può curare anche a tavola.
4: Sì, allora parleremo negli ultimi, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione e quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura, oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
3: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
4: Sì, con il può medico. Fare, sì, può fare.

0: una terapia che può essere o solo, diciamo, basata su un farmaco che controlla proprio il valore pressorio, o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera, favorendo la diuresi, favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
1: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo: ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
0: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati. Nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze, ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Talvolta anche in alimenti, diciamo, che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale nascosto, che rende comunque gradevole
1: quello che mangiamo.
0: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato contiene sale.
1: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo sì, proprio il gelato, il dolce per... non sapevo, bene, bene.
0: Perché è un addensante, serve per dare la cremosità. Ah, ok, ecco. Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura, quindi giornaliera, per diciamo rendere, essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
1: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è, un'altra domanda è, ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano così

0: possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici, cosa c'entrano gli zuccheri con, la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, okay? Alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o un diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente collegate tra loro. L'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche, che in determinate situazioni, come per esempio, appunto, anche parlavamo sempre della glicemia alta,
1: sì,
0: può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi, certo, se noi ci limitiamo nell'utilizzo abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo le 3 tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione,
1: sì,
0: che magari ci manca
1: durante la giornata, no? In quel momento. Sì, e come sempre nella vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
0: tutto,
1: tra poco.
0: È tutto
1: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
0: Va bene, vi aspetto.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché noi non
1: stiamo proprio male,
2: non ci preoccupiamo, ecco, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi ecco, l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su. Sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza. E se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi, e poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione protettrice, quindi possono aiutare nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a bilanciare, a compensare una maggiore presenza di sodio, che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
1: Quanto dovremmo bere? Perché

0: Di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è la, più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
1: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare e pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo.
0: Okay.
1: Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2 litri e mezzo, 3, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata, non in maniera diciamo non solo ai pasti. Ok, esiste un'idratazione che dovrebbe chiaramente seguirci per tutto l'arco della giornata. Perché poi, cara Annette, quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo: mamma mia, avevo veramente
0: che sete, ci accorgiamo di avere. È
1: pazzesco,
0: è vero.
1: Quante volte succede questa cosa che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo: mamma mia, che bello,
0: che
1: ma quanto
0: meraviglia.
1: È buona l'acqua quando hai sete.
0: È vero, quanto è buona. Lo diciamo,
1: è vero,
0: dottoressa. Allora, facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva: ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura, e poi cos'altro possiamo dire?
1: E poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì.
1: Chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, ma perché è presente del sodio, diciamo, presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi se parliamo dei cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni, in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino, buono, le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre è ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa Annette che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione perché è una realtà ahimè molto diffusa e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
0: più abbassando,
1: diciamo, sì, più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono
0: sì,
1: molto, esatto, molto sì, frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo, insomma, assolutamente. Basta, è semplice,
1: non
0: secondo
1: è
0: me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura, è facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po'.
1: Certo.
0: Lo stress,
1: la qualità, sempre la qualità di quello che mangiamo e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.
0: Benissimo, grazie dottoressa, noi ci rivediamo la prossima settimana con la rubrica Cibo che cura, grazie a Fabiana Oliveti, a presto,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi,
0: buon lavoro.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso. Non sapevo che foste ancora.

0: ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
0: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Ah! C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad.

0: amo.
1: Estinzione, non di nuovo!
2: Bonnie, tempo schermo finito.
3: Ok.
4: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily.
5: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
4: Sì.
5: Ma poi tu rovini tutto.
4: Capito.
5: Non mi stai neanche ascoltando.
6: Io sono sempre in ascolto.
4: Vedi?
7: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
6: Ora in spagnolo.
7: Con los gemelos Jordan. Allora,
8: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
9: Woody.
10: Jessie, pronto?
9: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
2: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
11: Siamo spacciati!
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
2: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
10: Puoi fare tutto.
9: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
2: Ho fatto prima che potevo.
12: Perché indossi un vestito?
2: Si chiama poncho.
4: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
14: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy.
6: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
12: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
6: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
15: Hai un amico.
13: Ci servono rinforzi.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
15: Basti solo ricordare che
5: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
2: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
13: Credi che non sia in grado?
2: No!
13: Bel poncho.
17: È bello che hanno ricominciato a litigare.
13: Puoi dirlo forte.
18: Io in smart working mi trovo veramente bene.
19: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
7: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
6: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
7: Con chi?
6: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
20: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
18: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
19: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
7: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
19: Ah, avete lavorato insieme?
7: Pure oggi, eh.
18: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
7: È alla buon'ora!
18: Che a buon'ora cosa?
7: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
19: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
20: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
19: Rimpiange l'ufficio?
6: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
21: Scusa, Bertrand, Francia, come ho chiamato smart working?
22: Teletravail.
18: Teleghi?
20: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
19: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
23: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
24: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
25: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
26: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Un cordiale saluto e un buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Apriamo il nostro telegiornale e andiamo subito in Piazza della Vittoria con Valentina Castellaneta per la consueta cerimonia in occasione della Festa della Repubblica. Vediamo.
1: A memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
2: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori.

0: valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. Tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
1: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
0: È stato un momento, come dire, che, di svolta, e la nostra democrazia con il voto alle donne ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
1: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Passiamo ora al conferimento di 18 onorificenze al merito.
1: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
3: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
1: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
4: Beh, è un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
1: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
2: Ed ora l'editoriale del direttore Enzo Ferrari.
5: Oggi la nostra Repubblica compie 80 anni, 80 anni portati bene nonostante qualche acciacco. E proprio oggi, in occasione di questo specialissimo compleanno, ci piace ricordare, sottolineare l'importanza di un principio che forse più di altri esprime l'anima più autentica di questa Repubblica, e cioè il diritto garantito ad ogni cittadino di poter esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie opinioni. Oggi però questa libertà è insidiata dalla radicalizzazione dello scontro politico, esacerbato anche dall'uso aggressivo dei social. Si tratta di un fenomeno trasversale, da destra a sinistra e viceversa. Se non ci si esprime secondo certi schemi ideologici o secondo certi slogan, si finisce per essere considerati eretici e quindi condannati al rogo, a volte travolti anche da insulti carichi di odio. Come è successo in questi giorni a Henry De Luca e a Francesco De Gregori, quest'ultimo addirittura disprezzato per aver detto di non sentire la necessità di esprimere giudizi, opinioni personali su temi sensibili come Gaza, l'Ucraina, l'Iran. In verità un artista, un grande artista, si esprime attraverso la propria arte, non ha bisogno di tenere comizi o di sottoscrivere proclami o firmare manifesti per sentirsi dalla parte giusta. Entrambi sono stati denigrati fino al punto da essere considerati dei rimbambiti, che poi è il modo più meschino per delegittimare chi ha opinioni diverse da certi schemi consolidati. È il meccanismo che scatta quando chi esprime appunto opinioni che non rientrano in certe categorie non viene considerato un avversario col quale confrontarsi, ma un nemico da cancellare. Per fortuna si sono levate voci autorevoli contro questa deriva da pensiero unico e ci piace ricordare fra tutte la voce di Walter Veltroni. La libertà di espressione del pensiero è la vera ricchezza dal valore inestimabile che ci lascia in dote la nostra Repubblica. Preserviamola con cura questa ricchezza affinché un domani non ci si debba ritrovare a rimpiangere una libertà che non c'è più. E allora buon compleanno Repubblica e viva la libertà di pensiero.
2: Ed ora la cronaca nera con il fermo di un 25enne residente al rione Tamburi. Si tratterebbe del responsabile della sparatoria avvenuta sabato scorso in via Verga.
6: È stato fermato dalla polizia un 25enne tarantino accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso in via Verga, al quartiere Tamburi, dove era stato segnalato un giovane, 25 anni anche lui, gravemente ferito all'addome perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco, quindi trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata. L'attività investigativa partita subito dopo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di individuare elementi preziosi al fine di ricostruire la dinamica e stringere il cerchio attorno al presunto responsabile del ferimento. Il giovane, un 25enne residente nello stesso rione, piccoli precedenti a carico, spinto evidentemente dalla pressione delle ricerche dei poliziotti, si è presentato in compagnia dei genitori e del suo avvocato presso la questura per ammettere le sue responsabilità e consegnare l'arma utilizzata. Si tratta di una pistola marca Bruni calibro 9 con canna bifilare a salve, modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere. Intanto la vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
2: 4 milioni di euro per rafforzare i centri per la famiglia che si trovano su tutto il territorio regionale. Sono 3 le linee di intervento.
6: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi vi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento. I centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
2: Bene, andiamo avanti e raggiungiamo in videocollegamento il consigliere regionale Mino Borracino. Buon pomeriggio, Borracino.
7: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
2: Presentiamo l'Open Day di domani all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Prego.
7: Sì, è un intervento importantissimo che da domani faremo vedere a tutti i cittadini della provincia di Taranto, ma non solo della provincia di Taranto, i lavori che come regione abbiamo messo in campo per quanto riguarda il rifacimento totale del terminal passeggeri dell'aeroporto di Grottaglie. Questa è un'iniziativa che insieme ai colleghi Angolano e Fischetti portiamo avanti per adesso provare ad attivare i voli di linea passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie. Adesso ci sono tutte le condizioni affinché ciò possa avvenire. Dopo aver fatto interventi negli anni scorsi per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la via di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento stradale tra l'aeroporto e la strada statale Taranto-Brindisi, adesso finalmente con il completamento da qui a qualche settimana, davvero entro il mese di giugno, dei lavori per 9 milioni di euro messi in campo dalla regione per il terminal passeggeri, ci sono tutte quelle condizioni. Adesso insieme al presidente De Caro dobbiamo lavorare per attrarre operatori che possono utilizzare l'aeroporto di Grottaglie, perché ora ci sono tutte le condizioni per fare questo.
2: Ecco,
7: domani ci sarà anche il presidente di Aeroporti di Puglia, ci sarà anche il presidente appunto di Aeroporti di Puglia, Antonio Basile, e speriamo tutti quanti insieme alle associazioni del territorio che si battono da anni per questa scelta importante e strategica per la nostra provincia e non solo per la nostra provincia, lavoreremo tutti insieme per questo obiettivo.
2: Ecco, a questo proposito, molto velocemente, davvero un minuto, un riferimento ai riflessi positivi sul territorio che si possono prevedere come conseguenza diretta dell'apertura ai voli civili dell'Arlotta.
7: Eh beh, certo, innanzitutto c'è il sacrosanto diritto alla mobilità da parte dei cittadini della provincia di Taranto che subiscono una sorta di isolamento, no? Cioè, voglio dire, dal punto di vista per esempio dei trasporti, dei treni, abbiamo dei collegamenti assolutamente inadeguati. Ma oltre a questo, quindi il diritto sacrosanto alla mobilità dei cittadini, c'è anche degli indubbi riflessi economici importanti che possono esserci per il turismo. Questo potrebbe portare Taranto ad avere una spinta in più per quanto riguarda la presenza turistica, ma sarebbe un anello di collegamento importante per altre fasce della popolazione. Penso alla Basilicata, che avrebbe molto più vantaggio ad utilizzare l'aeroporto di Taranto Grottaglie, penso alla zona della Calabria Ionica, ma addirittura anche alcuni pezzi del Salento sarebbero più vicini all'aeroporto di Grottaglie. Voglio tranquillizzare, questo ci tengo a dirlo, diciamo i cittadini di Brindisi, che questa cosa non inibisce assolutamente l'aeroporto di Brindisi, l'aeroporto del Salento, a continuare a svolgere la sua azione importante, perché Taranto, Foggia, Bari e Brindisi sono gestiti da un unico socio, diciamo, c'è un unicum che riguarda questo a livello nazionale, cioè in nessuna parte d'Italia tutti gli aeroporti regionali vengono gestiti da un unico operatore, in questo caso Aeroporti di Puglia, e questa cosa ci mette al riparo anche da eventuali, diciamo, problemi che qualche persona residente a Brindisi o Lecce potrebbe avere circa il futuro dell'aeroporto di Brindisi. Questo non c'è, perché non stiamo facendo una guerra di campanile, certo. Abbiamo questa struttura che esiste e la dobbiamo utilizzare.
2: Grazie consigliere Boracino, grazie sicuramente.
7: Grazie a voi. TV
2: sarà presente.
7: Ci vediamo domani.
2: Domani. Certo.
7: Ci vediamo domattina alle 10. Ciao.
2: Buon pomeriggio. Andiamo avanti. Approdata a Taranto la staffetta blu della legalità, 3 giornate di interventi. Sentiamo.
8: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
9: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
8: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
10: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
2: Spin-off di Ecofest sulla Cozza Tarantina, seguiamo Federica Pompamea.
11: Cozza, oh Cozza, tu sei l'emblema per la Tarantina, più di Tarassa, cavata di un delfino.
12: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al centro ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
13: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
12: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
14: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
12: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
15: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
2: Ed ora ci spostiamo al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
1: Capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi infatti è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto scoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
16: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo.
1: Eravate mai state al museo?
17: No.
16: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello,
1: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magnogreche.
2: Sentiamo ora delle riflessioni del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, quando mancano meno di 3 mesi ai Giochi del Mediterraneo.
8: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale, lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
2: Ed ora il calcio con il Taranto che attende la finale playoff contro il Gladiator.
17: Il dado è tratto, adesso si passa dal calendario.

0: Dario Campo, il Taranto si prepara alla doppia finale contro il Gladiator che metterà in paio l'accesso alla D della prossima stagione. L'andata in programma il 7 giugno ad Aversa, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Massafra. Salvo accordi dell'ultima ora tra le società, entrambe le sfide avranno inizio alle ore 16:30. Un fattore da non sottovalutare sarà sicuramente il caldo, ma anche le condizioni dell'organico a disposizione di mister Ciro Danucci. L'emergenza difensiva del Taranto infatti continua a preoccupare. Sansò ha ormai concluso la propria stagione e si appresta a essere operato. I tempi di recupero sono lunghi e il rientro è previsto addirittura oltre l'inizio della prossima stagione. Restano dubbi anche sulle condizioni di Konaté, mentre si aggiunge un nuovo punto interrogativo che riguarda De Rosa. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel finale della gara precedente, stringendo i denti fino al termine prima di lasciare il terreno di gioco, zoppicando. La sua presenza nella finale è quindi in forte dubbio. Le buone notizie riguardano solo Azio Osmanovic, rientra dopo i 2 turni di squalifica. Sul fronte tifosi, questa volta potrebbero arrivare notizie positive. La disponibilità del settore ospiti ad Aversa sarebbe infatti ampia e si attende soltanto il via libera degli organi competenti e della prefettura di Caserta per definire le modalità della trasferta. Solo allora il Taranto saprà quanti biglietti saranno riservati ai propri sostenitori. La squadra riprende oggi la preparazione con l'obiettivo di cancellare quanto accaduto per lunghi tratti nella sfida contro l'Apice. Nel post-gara Danucci aveva sottolineato la necessità di vedere un gruppo capace di giocare da squadra con ogni elemento servizio del collettivo, un concetto che dovrà rappresentare il leitmotiv del Taranto nelle 2 partite più importanti della stagione. Di fronte ci sarà però un avversario di assoluto valore. Il Gladiator arriva all'appuntamento forte di un percorso straordinario sotto la guida di Farina, 22 vittorie, 23 risultati utili nelle ultime 28 gare e 4 successi su 4 nei playoff, numeri che confermano la forza di una squadra determinata, proprio come il Taranto, a conquistare la promozione in Serie D.
1: Passiamo alla pallavolo con la Prisma Taranto.
0: Si chiude una pagina importante dello sport tarantino. La Prisma Volley ha ufficializzato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile, ponendo fine a un percorso della famiglia Bongiovanni Zelatore lungo 30 anni. Alla base della decisione, secondo il presidente Bongiovanni, l'impossibilità di programmare la prossima stagione a causa delle incertezze legate alla disponibilità del Palamazzola dopo i giochi del Mediterraneo del 2026. Il club sostiene di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi e sulle modalità di restituzione dell'impianto, elemento ritenuto indispensabile per pianificare attività sportive e organizzative di mercato. Una scelta definita dolorosa ma inevitabile. Nel messaggio di commiato, la Prisma ringrazia dirigenti, staff, sponsor e tifosi con un pensiero speciale agli Zios Boys, confermando però la volontà di proseguire l'attività nel settore giovanile. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Taranto. Palazzo di Città contesta infatti le motivazioni della società, definendole prive di fondamento. L'amministrazione comunale afferma di aver già garantito alla Prisma la disponibilità del Palamazzola per l'intera stagione sportiva, nelle more della futura assegnazione della gestione dell'impianto dopo i giochi del Mediterraneo. Secondo il comune non esistevano ostacoli concreti all'iscrizione al campionato e la stessa formula temporanea sarebbe stata proposta anche ad altre realtà cittadine. Pur prendendo atto della decisione, l'amministrazione ribadisce di aver mantenuto aperto il dialogo con il club. La rinuncia della Prisma Volley lascia ora un vuoto significativo nello sport ionico e apre interrogativi sul futuro della pallavolo di alto livello a Taranto, proprio mentre la città si prepara a vivere l'appuntamento dei giochi del Mediterraneo.
1: Antonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto, ha intanto replicato al Comune di Taranto con un comunicato sostenendo che la mancata iscrizione della società al campionato di serie A2 maschile non è frutto di polemiche ma di ritardi amministrativi. Secondo la società, l'approvazione del regolamento per la concessione del Palamazzola, avvenuta solo il 18 maggio 2026, è arrivata troppo tardi per costruire una squadra competitiva e completare l'organizzazione necessaria. Nei 2 incontri avuti con il direttore generale Marco Lesto, il 30 aprile e il 13 maggio, non sarebbero state fornite garanzie sulla disponibilità dell'impianto né soluzioni alternative. La società afferma di aver tentato comunque di allestire la squadra senza risultati soddisfacenti e di aver ricevuto dal comune soltanto informazioni interlocutorie, senza alcun atto concreto. Conclude ribadendo che sport e imprese hanno bisogno di certezze e decisioni formali, non di semplici intenzioni. Siamo dunque al termine di questa edizione di Cittadella News. Io, come sempre, vi ricordo la possibilità di segnalare questioni di particolare interesse all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Vi do appuntamento tra qualche minuto, subito dopo il telegiornale, con il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento. Quest'oggi in studio con me la collega Tiziana Magri. Prenderemo spunto dalla festa.

della Repubblica, quindi dalle donne al voto, per parlare delle donne in genere, donne nella politica, donne in ambito lavorativo, donne alle prese con l'odioso fenomeno della violenza di genere. Poi, sempre per la nostra programmazione, questa sera, come di consueto, alle 19, sarà con voi il direttore Enzo Ferrari con Rosso di Sera. Grazie per l'ascolto, a tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati col nostro approfondimento. Io sono in compagnia della collega Tiziana Magri. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: E dunque partiamo dalla cerimonia che si è tenuta questa mattina a Taranto in occasione della Festa della Repubblica. L'ha seguita per noi Valentina Castellaneta. Vediamo.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80.

0: Sessantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica, Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
1: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
0: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
1: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Bene Tiziana, partiamo da qui, partiamo esattamente dal 2 giugno del 1946, le donne al voto, finalmente questo traguardo, questa conquista.
3: Sì, diciamo che oggi festeggiare 80 anni della Repubblica Italiana è decisamente molto importante, ma è anche molto importante mettere a fuoco il fatto che comunque fu una Repubblica di una democrazia partecipata, quindi ci fu il voto universale, furono chiamate al voto anche le donne italiane e addirittura darono il loro contributo anche con l'elezione delle 21 donne, con le cosiddette le madri costituenti della nostra Costituzione. Quindi fu un voto importante, ovviamente in ritardo rispetto alle altre nazioni, ma fu accolto appieno dal genere femminile.
2: Ecco, importante questo anche per aprire un discorso relativo alle donne, al rapporto tra le donne e la politica, ma le donne protagoniste nella politica. Tu ti sei affacciata, tu sei appunto una collega giornalista, ma ti sei affacciata anche a delle esperienze politiche. Cosa ne pensi? A che punto siamo per quel che riguarda la parità in questo particolare ambito?
3: Sì, decisamente con grande convinzione mi sono sempre affacciata, nonostante il mio ruolo di addetta all'informazione sul territorio, perché credo che ogni cittadino e cittadina debba avere un suo spazio e crearsi un suo spazio decisionale all'interno della scena politica e pubblica. Quindi formalmente esiste una parità, tant'è vero che le percentuali della presenza femminile nella politica italiana e quanto anche pugliese e tarantina rispettano un po', no? Diciamo, la questione della parità di genere, tanto anche la costituzione della giunta ultima regionale rispetta la proporzione di una questione di genere, ma in realtà se poi andiamo alla base della partecipazione fattiva decisionale, dalla progettazione, la politica territoriale alla partecipazione vera e propria sostanziale di un in realtà esiste un freno che è abbastanza subdolo, perché comunque in realtà limita, manca la cosiddetta struttura della libertà, no? per le donne, e questo è, manca il tempo, il denaro, la cosiddetta stanza, una stanza tutta per sé che non abbiamo, le strutture che vadano a sostegno delle madri, quindi questa si chiama struttura della libertà che effettivamente le donne ancora nel 2026 a distanza di 80 anni dalla Costituzione della Repubblica che ha riconosciuto in un articolo equità, no? parità dei diritti, in realtà ancora non lo viviamo appieno perché ne siamo consapevoli e lo viviamo giorno per giorno. Noi dobbiamo dividerci in tante attività nel corso della nostra giornata e quindi dobbiamo fare sempre una scelta a cosa dedicare più tempo e cosa sacrificare.
2: Ecco, è come dire, avete la possibilità di farlo sulla carta, il diritto è scritto, però non ci sono le condizioni proprio pratiche, concrete. Perché? Perché la conduzione familiare, il dover crescere dei figli continua ad essere, soprattutto sul nostro territorio, un compito. Certo. Affidato quasi a volte esclusivamente alle donne. Ma quanto è importante anche utilizzare delle espressioni giuste quando ci si rivolge alle donne, quando si parla delle donne?
3: Questo è un, noi che ovviamente facciamo comunicazione,
2: questo, appunto, anche
3: oltre che informazione, il nostro dovere, certo, diritto dovere di fungerci, a volte ci chiamano anche maestrine, ma in realtà non è così. Dobbiamo anche sapere che secondo la psicolinguistica, ovviamente non sono un addetto ai lavori, ma parlo per quello che conosco, è ovvio che noi conosciamo quello che ci viene comunicato, quindi laddove il linguaggio esclude un determinato genere, tra cui quello femminile, è normale che si tende tendenzialmente ad escludere. Ad esempio, faccio un esempio, il supermercato, un incontro casuale, no? L'uomo, facciamoci caso, nel momento in cui non lo conosci, quindi dall'altra parte, sia uomo che donna che sia, usano il termine di solito dottore, quando invece si tratta di una donna si usa il termine signora, cosa che secondo i nostri canoni del sud è questione di rispetto, in realtà no, non è assolutamente proprio così, è una questione di parità, di dare importanza allo stesso modo all'uomo e alla donna, quindi se l'uomo è dottore, così di default anche la donna è dottoressa. È chiaro, quindi questo è mancanza di educazione e soprattutto è mancanza di una comunicazione inclusiva.
2: Ecco, a me piace oggi prendere spunto dal 2 giugno, appunto, dalle donne al voto per parlare, appunto, come si è compreso, della parità in ogni ambito. Abbiamo parlato del voto, abbiamo toccato l'argomento della politica, adesso le espressioni, la parità nel mondo del lavoro. Quanto le donne, secondo il tuo punto di vista, hanno davvero la possibilità di giocarsela ad armi pari, ecco, fatta salva l'osservazione fatta all'inizio, insomma, quella relativa alle oggettive difficoltà delle donne di dedicare tempo, energie, appunto, all'attività lavorativa.
3: Beh, sono persone, quindi non c'è un distinguo intellettuale, di capacità, di comprensione, cioè l'uomo e la donna sono due esseri umani. Quindi partiamo da questo concetto, non c'è assolutamente una differenza, è soltanto una questione di, ripeto il termine struttura o infrastruttura, no? Che è quel limite, quel muro invalicabile che più delle volte esiste e più delle volte è abbastanza percepibile, ma più delle volte anche no. Quindi le percentuali dimostrano un'alta percentuale di ragazze, laureate, no? Quindi abbiamo una formazione alta come genere, soltanto che non riusciamo, nonostante tutto, ad avere la posizione, una percentuale di occupazione che si equipari almeno a quella maschile, tenendo conto il tasso di occupazione, ad esempio Taranto, prendo riferimento al nostro contesto tarantino, è del 29,3 o 4%. Quindi cosa vuol dire? Che c'è un gap che supera il 30%. 40% quello pugliese, se poi andiamo a quello nazionale siamo sicuramente al di sotto della metà.
2: Ecco, vediamo all'altro argomento assolutamente importante, quello di cui parliamo ormai tutti i giorni perché la cronaca ce lo impone e perché è necessario farlo. Parliamo della violenza, la violenza sulle donne, e partiamo per fare un cenno a questo tristissimo fenomeno che mi piace sottolinearlo, lo voglio sottolineare ancora una volta, è un fatto di carattere culturale innanzitutto. Per farlo partiamo proprio dalle condizioni lavorative. Una donna che non ha un'autonomia e una indipendenza economica non è una donna libera, una donna che spesso è costretta a rimanere in una condizione di subordinazione, diciamo così, certo. Psicologica,

0: e fisica perché costretta, perché non sa come poter andare avanti, perché non sa come poter portare avanti anche i propri figli.
1: Sì, tenendo conto dai dati ultimi del CAV dei centri antiviolenza, ad esempio pugliesi, il 30-40, oscilla tra il 30 e il 40%, le donne che si recano presso i centri antiviolenza sono quasi col 30-40% inoccupate o disoccupate, quindi questa la dice di gran lunga, ma ovvio il gap economico, l'essere non

0: familiare, non soltanto familiare, parliamo anche di prossimità, quindi attorno la famiglia, gli amici. E la stessa donna magari tende anche a sacrificarsi per i figli e quindi diventa un altro motivo. E diciamo che la violenza sulle donne, secondo sempre gli ultimi dati all'inizio del 2026, sono 18 femminicidi. Io che nell'ultimo mese ho ripreso il mio lavoro oltre che quello, sai che faccio, mi occupo di progettazione, ho ripreso il mio lavoro da giornalista e scrivo sulle pagine nazionali di un quotidiano, mi occupo di cronaca, di giudiziaria, di gialli, ho notato una cosa ben importante e interessante. Buona parte dei casi, i cosiddetti casi risolti, riguardano donne. Buona parte degli ultimi episodi di giudiziario di Nera riguardano donne che sono, si sono, risultano, che si sono ammazzate, suicidate, legandosi un cappio al collo. Allora io mi permetto di fare questa riflessione. Assolutamente io penso che una donna non abbia quella, soprattutto quando si tratta di una madre non può legarsi il cappio al collo e uccidersi laddove c'è un figlio o una figlia.
1: Certo.
0: Quindi già questo, e poi questa modalità di uccisione è prettamente, appartiene un po', no? Non voglio essere accusatoria, ma appartiene un po' alla sfera maschile, non è prettamente femminile. La donna, l'istinto si lancia giù, potrebbe lanciarsi giù, ma la donna tutto il tempo, perché è più a volte anche razionale, no? E a volte anche un po' più pianificatrice, diciamoci anche questo. Non fa un gesto così molto pensato che è impiccarsi. Questo non so che stiamo uscendo fuori tema, ma è una riflessione che faccio da un mese a questa parte, trattando di tanti casi di suicidio o comunque omicidio.
1: Ma ancora prima di arrivare, Tiziana, a quello che è il caso peggiore, insomma, il femminicidio vero e proprio, ci sono tutta una serie di step, chiaramente, della violenza, a partire da quella subdola psicologica.
0: Certo.
1: Le espressioni, gli atteggiamenti, i modi di
0: Ovvio.
1: fare. Il linguaggio del corpo, ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere messi in moto per fare violenza psicologica.
0: Beh, sì, se esiste ancora la violenza psicologica è perché lo consente la società. Io sono arrivata a questo. Ovvio, ora si parla di narcisisti, narcisiste, egocentriche. Io faccio anche un passaggio importante. Laddove una donna è prettamente brillante, ok? E quindi è anche decisionale, vuole essere decisionale, quindi ha una leadership. Prima di tutto non gli viene riconosciuta. Se fosse, e quindi viene etichettata come pazza, folle, fuori di testa. Laddove invece lo fa un uomo è. La cosa che gli potrebbe andare
1: È
0: bene
1: brillante,
0: è egocentrico
1: al massimo
0: al massimo,
1: egocentrico.
0: è ambizioso. Questi sono i cosiddetti bias, no? Che sono quei limiti mentali pregiudizievoli, stereotipati che abbiamo, che non soltanto l'uomo ha, ma anche la stessa donna. Tant'è che più delle volte la violenza psicologica, le violenze, di solito vengono diciamo, confessate agli amici, alle persone più vicine, ma sono le stesse donne che ti dicono, però tu ci stai e quindi accetti quella modalità di vivere. In realtà non è così, perché quando sei in una stretta sentimentale molto importante, hai bisogno e non ti accorgi in che spirale di violenza sei finita dentro, non ti stai, hai permesso di finire dentro. Hai bisogno di un qualcosa che ti faccia fare
1: La dipendenza,
0: sì,
1: dipendenza
0: la
1: affettiva.
0: dipendenza affettiva, ma anche, e quindi sono lì necessari percorsi ovviamente con psicologi o comunque avere a fianco delle persone che ti riportano sull'asse della persona che sei, no? Ma basta anche davvero poco, basta l'amico, l'amica, basta l'ex compagno, basta una mamma, basta una sorella, basta davvero entrare in empatia. Bastano le relazioni sane, ecco, questo è fondamentale. Quindi già questi elementi strutturali che noi abbiamo sul bias, che sono degli stereotipi e dei pregiudizi, sono delle cose fondamentali. Facciamoci caso, facciamoci davvero caso quando parliamo, no? Noi siamo già costruiti, non ci facciamo fatica a decostruire un'immagine.
1: Certo. Parliamo di strumenti. Il codice rosso.

0: va ad irrobustire tutta una serie di appunto strumenti per cercare di arginare questo fenomeno. Dal tuo punto di vista, a che punto siamo? Sono efficaci? Va fatto altro, le pene sono importanti, è importante più la cultura, l'educazione, la rieducazione.
1: Di pari passo, le pene sono importanti, ma stessa cosa anche ti trovi quando una donna denuncia, arriva all'estrema, o denuncia in maniera estrema al centro antiviolenza, oppure denuncia in maniera, cerca una consulenza per diffida. Allora lì si creano già dei pregiudizi, no? E vabbè, ma entra l'avvocato, chi per lei o chi per lui, entra senza chiederlo, in empatia già con l'altro, che di solito è l'uomo. Quindi c'è una empatia istintiva, proprio perché non sono formati, probabilmente molti, a trattare casi di violenza. Probabilmente, io dico, non. Oppure a volte succede che è la stessa società, la stessa comunità di cui si fa parte, ci sono dei sistemi, purtroppo, che interdipendenti tra di loro, che non consentono ad una donna di denunciare, di far valere i propri diritti. Quindi c'è un'estrema difficoltà per alcune donne, per mancanza di cultura, per mancanza economica, di raggiungere, insomma, la rivendicazione dei propri diritti. E poi ci sono quelle donne che, avendo pure gli strumenti, in realtà hanno troppi strumenti per poter agire, per avere il proprio diritto riconosciuto. Quindi questo sono due facce della stessa medaglia. Grazie
0: Grazie alla collega Tiziana Magri per essere
1: a te.
0: stata con noi in questo approfondimento che ci ha consentito di toccare davvero tanti punti. Siamo andati da un
1: Eh sì.
0: argomento all'altro, ma va bene così. Grazie ancora per la
1: Grazie.
0: tua disponibilità, grazie ai nostri telespettatori, un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Solennità, memoria e il volto fresco del futuro, Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
4: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
3: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
4: È stato un momento, come dire, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
3: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
5: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
3: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
6: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. forse è stato premiato questo.
3: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È stato fermato dalla polizia un 25enne tarantino accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso in via Verga, al quartiere Tamburi, dove era stato segnalato un giovane, 25 anni anche lui, gravemente ferito all'addome perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco, quindi trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata. L'attività investigativa partita subito dopo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di individuare elementi preziosi al fine di ricostruire la dinamica e stringere il cerchio attorno al presunto responsabile del ferimento. Il giovane, un 25enne residente nello stesso rione, piccoli precedenti a carico, spinto evidentemente dalla pressione delle ricerche dei poliziotti, si è presentato in compagnia dei genitori e del suo avvocato presso la questura per ammettere le sue responsabilità e consegnare l'arma utilizzata. Si tratta di una pistola marca Bruni calibro 9 con canna bifilare a salve, modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere. Intanto la vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Da Rodi Garganico a Taranto.

0: Taranto un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, tre giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
1: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza, con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
0: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
2: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Cozza, o oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata du delfino.
5: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, Lode alla Regina Nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al Centro Ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
6: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
5: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
7: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
5: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
8: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto

0: Oggi infatti è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta, il Museo Archeologico Nazionale, sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
1: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo.
0: Eravate mai state al museo?
2: No.
1: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
0: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magnogreche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui giochi del Mediterraneo, sui fondi per i giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Palamazzola interessato dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere.
5: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
4: E allora è un
5: buona festa della Repubblica.
4: Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. E come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il Comune di non aver dato certezze sul Palamazzola.
5: Beh, innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo, io mi sono semplicemente limitato a fare comunque un invito, più che altro, sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock, perdere diciamo di botto, voglio dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi e come parquet nazionali di prestigio, ha dato lustro alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buono auspicio. In questi giorni tra l'altro stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità, e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni e tutti i giorni fanno sacrificio, per individuare insieme, diciamo, le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica, irripetibile, che ci ha dato i giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura, l'impiantistica sportiva.
4: Ecco, consigliere,
5: da quello che abbiamo appreso.
4: Sì, volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione.
5: Io ho parlato con la società, sembrano, cioè, veramente le speranze ridotte veramente lumicino, che hanno fatto una non

0: ufficiale anche alla Lega, perché non, diciamo, a quanto pare abbiano avuto delle risposte con, diciamo, con ritardo, e quindi naturalmente per una società professionale, una società comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare una programmazione importante, e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però diciamo è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e se si ha veramente la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport al netto del calcio a 5. Quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande
1: E
0: opportunità,
1: sarebbe
0: e
1: davvero una
0: soprattutto anche per dare una
1: beffa,
0: speranza ai nostri ragazzi.
1: sarebbe una beffa nell'anno dei Giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie A2 di pallavolo.
0: Quella più attiva a livello attualmente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità.
1: E ce lo auguriamo tutti. E intanto, diciamo, rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche che a volte sono anche strumentali, e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliera.
0: Assolutamente, e soprattutto quando si parla di sport, ogni tanto anche parlare con gli occhi, o comunque col cuore, e con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche in questi giorni parliamo solo, vediamo solo numeri, o commenti negativi. Parlare anche proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato, e quindi se uno non ha fatto sport magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando, e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi, e soprattutto in questo periodo noi ne abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore, non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di ospitare i Giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri ragazzi.
1: Di recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie, consigliere Azzaro.
0: Grazie,
1: Adesso.
0: grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi

0: si concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale, lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo, lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno direttore, bentrovati.
0: Bentrovato a lei.
2: Buona festa della Repubblica.
0: Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene, però sì. Cominciamo con i giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo sì. Stare tranquilli?
2: Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi due giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8,5 milioni derivasse dall'atteggiamento contro il sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora, con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco. Piuttosto invito il Comune di Taranto e la Regione Puglia a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco. Anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero.
0: Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva sì. Facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso insomma stare a fare polemiche e poi perdere di vista, il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza.
2: Certo,
0: no?
2: Certo.
0: Sì.
2: Ma noi rispondiamo sì. Semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo. Ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale mi fa veramente specie. Se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che questa amministrazione abbia più di qualche problema, quindi l'inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi e poi...
0: Ecco, insomma, onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire noi i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi soldi?
2: Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma, per cui non sappiamo se è stato Tizio, Caio, Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni è impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono delle

0: leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi.
1: Ecco, invece c'è il Movimento 5 Stelle.
0: Con cui sono state stanziate.
1: Il Movimento 5 Stelle dice: no, i soldi li ha messi Conte.
0: Li dimenticano tutti. Vabbè, li ha messi Conte, cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi.
1: Va bene.
0: Alla fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma... voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal super bonus a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono raccontare tutto ciò che vogliono.
1: Onorevole, siamo alla volata finale, adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi nella maniera più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica: a differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente?
0: Ma io spero di sì. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua a utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il primo maggio a Taranto, abbiamo visto, è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è. Poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio, si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare, a partecipare alla manifestazione del 25 aprile, così come facciamo da anni.
1: Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo
0: grazie
1: tutti nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia.
0: Grazie e auguri a tutti. Grazie.
1: Buona giornata, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il dato è tratto, adesso si passa dal calendario al campo. Il Taranto si prepara alla doppia finale contro il Gladiator, che metterà in paio l'accesso alla D della prossima stagione. L'andata in programma il 7 giugno ad Aversa, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Massafra. Salvo accordi dell'ultima ora tra le società, entrambe le sfide avranno inizio alle ore 16:30. Un fattore da non sottovalutare sarà sicuramente il caldo, ma anche le condizioni dell'organico a disposizione di mister Ciro Danucci. L'emergenza difensiva del Taranto infatti continua a preoccupare. Sansò ha ormai concluso la propria stagione e si appresta a essere operato. I tempi di recupero sono lunghi e il rientro è previsto addirittura oltre l'inizio della prossima stagione. Restano dubbi anche sulle condizioni di Konaté, mentre si aggiunge un nuovo punto interrogativo che riguarda De Rosa. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel finale della gara precedente, stringendo i denti fino al termine prima di lasciare il terreno di gioco zoppicando. La sua presenza nella finale è quindi in forte dubbio. Le buone notizie riguardano solo Azio Osmanovic, rientra dopo i due turni di squalifica. Sul fronte tifosi questa volta potrebbero arrivare notizie positive. La disponibilità del settore ospiti ad Aversa sarebbe infatti ampia e si attende soltanto il via libera degli organi competenti e della prefettura di Caserta per definire le modalità della trasferta. Solo allora il Taranto saprà quanti biglietti saranno riservati ai propri sostenitori. La squadra riprende oggi la preparazione con l'obiettivo di cancellare quanto accaduto per lunghi tratti nella sfida contro l'Apice. Nel post-gara Danucci aveva sottolineato la necessità di vedere un gruppo capace di giocare da squadra con ogni elemento a servizio del collettivo, un concetto che dovrà rappresentare il leitmotiv del Taranto nelle due partite più importanti della stagione. Di fronte ci sarà per un avversario di assoluto valore. Il Gladiator arriva all'appuntamento forte di un percorso straordinario sotto la guida di Farina: 22 vittorie, 23 risultati utili nelle ultime 28 gare e 4 successi su 4 nei playoff. Numeri che confermano la forza di una squadra determinata, proprio come il Taranto, a conquistare la promozione in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiude una pagina importante dello sport tarantino. La Prisma Volley ha ufficializzato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile, ponendo fine a un percorso della famiglia Bongiovanni Zelatore lungo 30 anni. Alla base della decisione, secondo il presidente Bongiovanni, l'impossibilità di programmare la prossima stagione a causa delle incertezze legate alla disponibilità del Palamazzola dopo i giochi del Mediterraneo del 2026. Il club sostiene di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi e sulle modalità di restituzione dell'impianto, elemento ritenuto indispensabile per pianificare attività sportive e organizzative di mercato. Una scelta definita dolorosa ma inevitabile. Nel messaggio di commiato, la Prisma ringrazia dirigenti, staff, sponsor e tifosi con un pensiero speciale agli Zios Boys, confermando però la volontà di proseguire l'attività nel settore giovanile. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Taranto. Palazzo di Città contesta infatti le motivazioni della società definendole prive di fondamento. L'amministrazione comunale

0: Comunale afferma di aver già garantito alla Prisma la disponibilità del Palamazzola per l'intera stagione sportiva, nelle more della futura assegnazione della gestione dell'impianto dopo i Giochi del Mediterraneo. Secondo il Comune, non esistevano ostacoli concreti all'iscrizione al campionato e la stessa formula temporanea sarebbe stata proposta anche ad altre realtà cittadine. Pur prendendo atto della decisione, l'amministrazione ribadisce di aver mantenuto aperto il dialogo con il club. La rinuncia della Prisma Volley lascia ora un vuoto significativo nello sport ionico e apre interrogativi sul futuro della pallavolo di alto livello a Taranto, proprio mentre la città si prepara a vivere l'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccola qua, la grande musica, come sempre i bei successi, anche italiani, con piacere questo grande ritorno appunto di Biagio Antonacci per una canzone che poi anticipa naturalmente questo lavoro più esteso che uscirà tra pochissimo. Bene, ben ritrovati come sempre con l'appuntamento Driving con Paolo D'Andrea fino alle 19, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, poi tra pochissimo come sempre vi ricorderò quelli che sono i contatti. Avremo un ospite intorno alle 18:20 su Driving.

0: I Need Your Love. Eccoli qua, grandi War Republic, altro successone per questa bella formazione, con questo che è un vero e proprio inno all'amore autentico, insomma, rispetto a quello che è il successo materiale, perché il brano riflette su come fama, denaro e beni materiali siano destinati a sbiadire e a risultare vuoti se non c'è poi in realtà una persona speciale con cui condividere la vita. Questo è un po' la filosofia e il senso di questa canzone, di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ma che ritmo, che grande ritorno, e i Rama per l'intera settimana. Un'altra delle belle novità, delle anticipazioni, chiamiamole estive, insomma, che Cabana, questa è la canzone che lui propone per quest'estate 2026, sicuramente pezzo che prende, che ritroveremo nella nostra programmazione, probabilmente anche quella che è la nostra classifica ufficiale. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna questo appuntamento dedicato alle belle novità che come sempre vi proponiamo su Cittadella. Ben ritrovati da Paolo, da Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte.

si chiama Magnetic, per questo trio norvegese incredibile, questa canzone insomma che sta girando molto bene, si chiamano Bausa, probabilmente insomma vi ritroveremo anche in quello che è la nostra Weekend Dance, la classifica dedicata al ritmo del nostro fine settimana. Bene, siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte che ci seguono in replica in tarda serata. Vi ricordo il 339 680 6868, siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata, ma anche sul nostro sito radiocittadella.it e cittadellatv.it.

0: Save Me Tonight. Eccolo qua, David Guetta, il DJ numero uno al mondo secondo DJ Mag, che ritorna poi con la strepitosa, bella, brava Jennifer Lopez. Lo vediamo dal video, devo dire incredibile, che potete anche guardare sul canale 94. C'è una versione spagnola anche di questa canzone che sta girando molto bene, e poi c'è anche la canzone Gone Gone Gone con Teddy Swims e Tom Sendai, che ha avuto un grande successo, quindi devo dire impegnatissimo ultimamente con queste sue produzioni che come sempre hanno raggiunto i vertici delle classifiche. Bene, facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Carmen Ferrante.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Amore Clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore Clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po'

0: diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto. Poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte. Insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
1: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
0: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? C'è quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
1: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere di un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
0: Senti, Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears e Black Eyed Peas, e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è, credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
1: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance, hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Bene, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore Clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
1: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno, e se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
0: Senti, Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
1: Il mare. Infatti adesso io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
0: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
1: Esattamente. Sono venuta due anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
0: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di

0: raccontare questo tipo di sentimento?
1: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
0: Certo, tema delicatissimo insomma che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
1: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che insomma che piacerà al pubblico.
0: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
1: Ma un sogno, il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che a apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi soprattutto, e che si riconosca questo. Poi se proprio devo togliermi un po' un sassolino,
0: certo,
1: un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, un caffè con Vasco.
0: Vabbè, ecco, te l'auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
1: Magari.
0: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

cattive abitudini. Ma quante sono le nostre cattive abitudini? Beh, ce lo canta Maze con una bella collaborazione, quella con Salmo e anche con La Pesce, con questa canzone che poi esplora la natura ciclica dei vizi, delle debolezze umane, delle scelte sbagliate, dalle quali spesso, insomma, è difficile liberarsi. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo bel terzetto che ci farà compagnia per l'intera settimana come bella novità. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Free Your Mind, che bella, picchia picchia, ma ce la ritroveremo sicuramente nelle classifiche dance, probabilmente anche nel nostro fine settimana, questo grande disco firmato da questo duo di musica elettronica, i Prospa, che usciranno poi tra pochissimo, penso insomma il mese prossimo, con un album, si chiama Free Your Mind, e naturalmente conterrà sicuramente tante belle tracce. E poi tra l'altro questa canzone è in collaborazione con un grande producer di Tech House, Clooney, che naturalmente ci ha messo il timbro ed è diventato un grande tormentone nel dance floor. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi in quello che è il nostro Rewind. Abbiamo preso un classicone mitico, siamo nel 1982. Jim Kerr, Simple Minds, Glittering Prides, singolo bellissimo da questo album New Gold Dream, che contiene poi d'altronde tanti bei singoli, tanti bei successi che pian piano ritroveremo anche in questo che è l'appuntamento che riaccende la nostra time machine per, come sempre, regalarvi un grande successo dal passato. Ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andria e il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. C'è la nuova di Gaia.

quanto ci costa vederci per strada e far finta di niente. Beh, questo testo poi esplora quella che è la complessità emotiva di un legame nascosto. Insomma, il significato poi di questo testo è quello di un amore segreto, malinconico, profondo, condiviso esclusivamente da due persone che poi in realtà non possono viversi alla luce del sole. Cosa devo dire che accade molto spesso in quelli che sono questi rapporti, questi legami segreti, nascosti. Brava Gaia, che ritorna con questa canzone brasileira che va a richiamare un po' anche quelle che sono le sue origini. Grazie a Gil Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto qui su Cittadella domani alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: mondo intero.
1: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
2: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora, la
14: caia. Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
16: puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
19: Ci servono rinforzi.
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
22: No!
21: Bel poncho.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
21: Puoi dirlo forte.
24: Io in smart working mi trovo veramente bene.
25: È assolutamente

0: assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
1: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
2: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
3: Con chi?
2: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua?
6: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.

0: cioè questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: Alla buon'ora,
0: che a buon'ora cosa?
1: Aspetta che devo pure pisciare, dai.
2: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
3: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
2: Rimpiange l'ufficio?
4: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
5: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
6: Teletravail.
0: Teleghi?
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
9: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
10: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
11: Rufus se n'è andato!
9: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
12: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
13: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro!
10: Porto per la battaglia, Rufus!
8: È ora

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che
0: te. C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Ma cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: questo gioco. Grazie a Dio, è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
1: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
3: Skippy, i monitor.
1: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
1: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Gola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
11: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
11: Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
11: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
13: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Oggi è l'ottantesimo compleanno della Repubblica Italiana e non potevamo avere ospite più appropriato. Il professor Riccardo Pagano, questa sera qui nelle vesti di presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Nel corso della puntata vedremo i servizi che abbiamo realizzato questa mattina in Piazza della Vittoria, dove si è svolta come tradizione la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità. Nella seconda parte della nostra trasmissione invece, professore, ci occuperemo dei giochi del Mediterraneo, questa polemica che negli ultimi giorni ha un po' sconquassato l'ambiente e anche con qualche rischio, perché insomma queste polemiche a due mesi e mezzo dall'avvio dei giochi rischiano di diventare un po' pericolose. Ma partiamo dal compleanno della Repubblica. 80 anni, abbiamo detto nel nostro telegiornale, tutto sommato portati bene, anche se con qualche acciacco.
14: Sì, oggi è una data molto importante, non lo dico solo in qualità di presidente dell'ANPI, ma come cittadino, no? Perché sono 80 anni di forma di Stato repubblicana, una forma di Stato che poi è stata contenuta, è stata riempita di contenuti grazie poi alla Costituzione a seguito dei lavori dell'Assemblea Costituente. E sono 80 anni sui quali andrebbe fatta una seria e attenta riflessione, perché il blocco storico non è unico. Ci sono vari momenti della storia della Repubblica che andrebbero attentamente analizzati per capirne le dinamiche interne e soprattutto per, dal punto di vista poi storiografico e politico, cercare di interpretare questi dati per vederne poi i possibili esiti e sviluppi. Perché se noi analizziamo attentamente le varie fasi della storia d'Italia repubblicana, che vengono poco studiate a scuola, ad esempio, questo è un grave vulnus, no? Perché si dà per scontato che si sappiano cose che invece non sono affatto così, non sono note. Io direi che questo andrebbe fatto un lavoro serio con le scuole, E poi anche un ulteriore elemento bisognerebbe aggiungere, bisognerebbe vedere il ruolo dei territori, no? In questa fase della storia repubblicana italiana, e anzi bisognerebbe partire dalla, io penso che come data storica, ovviamente le date storiche hanno, diciamo, delle fluttuazioni, però come data storica importante, secondo me, per poter capire quello che poi è accaduto, dovremmo partire dall'8 settembre, perché è da quel momento in poi che si mette in moto tutta una macchina politica. Ricordo ad esempio la svolta di Salerno del 44, grazie anche alla mediazione, bisogna ricordare le cose della storia, di Togliatti, che era rientrato dalla Unione Sovietica e che diede la possibilità di rinunciare in quel momento alla forma monarchia o repubblica e per dar luogo a un governo di coalizione. Quindi proprio quel periodo 43-45, con i fatti della Resistenza, danno poi la possibilità di arrivare a quello che poi conosciamo come 2 giugno, no? Perché nella storia bisogna vedere gli antefatti e poi quello che accade dopo. Questo io penso che un'attenta riflessione su questo passaggio delicatissimo della storia d'Italia andrebbe fatta e andrebbe
13: quindi
14: poi
13: per capire quali sono state le premesse del 2 giugno,
14: sì,
13: insomma,
14: sì,
13: come si è arrivati al 2 giugno.
14: Altrimenti non si capisce perché siamo arrivati al 2 giugno così. Se non si prendono in esame gli anni 43, da 43, 44, 45,
13: cioè dall'8 settembre 43
14: sì,
13: fino
14: cioè,
13: a
14: quella fase proprio delicatissima in cui noi abbiamo avuto un momento molto importante della politica italiana, quando tutto lo schieramento antifascista dà luogo a questa forma di collaborazione
13: che poi diventerà l'arco costituzionale,
14: appunto,
13: sostanzialmente.
14: Cioè, altrimenti non si capisce quello che è accaduto dopo, no? Ma questo appunto andrebbe analizzato e studiato attentamente, fatto conoscere soprattutto alle giovani generazioni che molto, molto spesso sono nate nell'ottica della divisione, delle forze contrapposte, quando invece in quel momento particolare, in quel momento storico, le forze politiche, che pure avevano indirizzi completamente diversi, hanno pensato giustamente di collaborare per il bene appunto del popolo italiano e poi per la forma repubblicana successiva.
13: Professore, 2 domande. Perché a scuola si studia poco questo periodo?
14: Ma un po' per la scansione temporale dei programmi, un po' anche perché io penso che nei confronti di questa fase storica noi abbiamo ancora, siamo molto refrattari anche ad affrontare alcuni temi, perché non dobbiamo dimenticare una cosa importante che fa parte sempre della nostra storia, che fa parte della nostra, delle nostre radici. L'Italia non ha avuto una Norimberga, la Germania sì. L'Italia ha fatto una scelta che può essere poteva essere criticabile, può essere criticabile anche oggi, però è stata fatta, ed è stata quella della amnistia. Nella fase immediatamente successiva, ministro di Grazia e Giustizia si chiamava allora, era Palmiro Togliatti. Cioè, ovviamente non fu solo l'iniziativa di Palmiro Togliatti, perché ci fu tutta una pressione per arrivare a questa forma di amnistia. Perché grazie a quella amnistia che poi lo Stato italiano non ha perso ad esempio i funzionari pubblici, che erano tutti quanti marchiati col fascismo.
13: Certo. Ecco, professor, ma quella scelta di Togliatti può essere definita come una scelta di civiltà, se vogliamo, e anche come un modo per arrivare ad una pacificazione. Oggi a 80 anni ancora abbiamo dei problemi risolti sotto questo aspetto.
14: Sì, secondo me sì, è una scelta di civiltà, perché in quel momento bisognava dare una risposta a quella che era stata una devastazione dell'Italia. Allora come si poteva pensare di poter ripartire se non ci fosse stata una sorta di pacificazione interna? L'Italia è stata sempre divisa, è stata sempre diciamo settorializzata, no? Anche tra comuni molto vicini c'è sempre molta litigiosità. Questo fa parte del carattere del popolo italiano, della nostra caratteristica. Ma questo non è un male, può essere anche un bene, no? Ad esempio ricordiamo nella storia i Guelfi e Ghibellini, no? Però al di là di queste caratteristiche che appartengono ai nostri territori, che sono

0: territori molto diversi l'uno dall'altro, non sono come altri paesi, no? Sono territori che hanno avuto una storia completamente diversa, per cui non si riconoscono tra di loro, no? E quindi c'è questa conflittualità sempre in atto. Però al di là di tutti questi aspetti, bisogna dire che l'Italia è stata in grado, e questo va riconosciuto allora e poi anche dopo, che è stata in grado di pacificare una situazione che era veramente compromessa, perché venire da 20 anni di dittatura, non era una soluzione facile poterne uscire, no? Era una situazione complessa, bisognava ricostruire un'Italia che, io non sono convinto della tesi crociana che il fascismo è stato come un morbo che si è inserito all'interno di un corpo sano della storia italiana.
1: Invece?
0: I prodromi del fascismo erano già presenti prima ancora della marcia su Roma, erano presenti dalla fondazione dei fasci di combattimento, ma io vado ancora più indietro, ad esempio alla fine del 1800 ci furono i fasci siciliani. Cioè, questo spirito, diciamo, era presente, era latente
1: Quindi
0: nella
1: ancora
0: società
1: prima della
0: italiana.
1: cosiddetta vittoria mutilata della prima
0: Sì,
1: guerra
0: sì,
1: mondiale, che poi,
0: sì.
1: diciamo, ha innescato questo
0: Cioè,
1: processo, no?
0: se si analizza bene la storia d'Italia, si capisce che questo malcontento, questo malcostume, questa violenza era presente da molto tempo prima nella storia d'Italia. Certo, poi ci sono, diciamo, quei momenti, quegli episodi che danno luogo poi a delle accelerazioni della storia, perché non dimentichiamo che il fascismo va al potere, o meglio, entra in Parlamento, non va al potere, entra in Parlamento. Certo, poi Mussolini avrà l'incarico di formare il governo nella maniera che sappiamo, però quei nel listone giolittiano furono immessi i fascisti e Giolitti avrebbe potuto evitarlo. Quindi quella tesi di Croce, che il corpo era sano e che poi si innesca questo morbo come un cancro, eccetera, io non la condivido perché. Non che io voglia contrappormi a Croce, per carità, però non la condivido perché quel male era presente nella società italiana, solo che fu fatto un errore grossissimo,
1: Quale?
0: secondo me. Cioè quello di pensare che inserire questo corpo malato all'interno delle istituzioni ritenute sane
1: Potesse integrarlo,
0: potesse
1: insomma.
0: integrare, invece questo non è accaduto. Questo è quello che è accaduto realmente poi, insomma.
1: E allora, professore, vediamo il primo servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta sulle celebrazioni che si sono svolte questa mattina in Piazza della Vittoria.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile e tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
2: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia democrazia italiana più matura.
3: È stato un momento, come dire, che, di svolta, e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
2: Le celebrazioni non si fanno.

0: fermano qui. Questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Professore, allora abbiamo visto le celebrazioni alle quali lei ha preso parte anche questa mattina, ma torniamo al discorso che stavamo facendo. Quindi dopo 80 anni finalmente io credo che tutto sommato i conti con la storia li abbiamo fatti, o abbiamo qualche questione ancora irrisolta?
2: No, secondo me i conti con la storia ancora non li abbiamo fatti, e ci sono degli strascichi nella nostra storia attuale che ci fanno capire che effettivamente bisogna ancora cercare di metabolizzare alcuni passaggi della nostra storia pre-repubblicana e poi repubblicana, che è necessario fare, perché se oggi ancora ci sono forze che si richiamano a neofascismo, fascismi nuovi, chiamiamoli come vogliamo, però che si rifanno, o se pensiamo che c'è un partito che ha ancora il simbolo della fiamma, beh, questo ci deve far capire che ancora forse qualche retaggio c'è. Io non voglio dire che c'è un richiamo aperto al fascismo. Il fascismo poi non bisogna dimenticare, io ad esempio che ho studiato il fascismo per la mia tesi di laurea addirittura, sulle lezioni sul fascismo di Togliatti. Togliatti diceva una cosa molto interessante nelle sue lezioni che tenne al Comintern nel 1935, e diceva Togliatti: noi non dobbiamo studiare il fascismo per i suoi epifenomeni, cioè le divise, le varie manifestazioni. No, il fascismo è legato ai poteri economici forti, e allora era legato a quello che era il sistema bancario del tempo, il sistema industriale del tempo, era la forma, un'espressione del capitalismo di allora. Ovviamente poi ha subito diverse modificazioni, però Togliatti è questo che dice, cioè noi non dobbiamo combattere il fascismo soltanto nei suoi aspetti più esteriori, ma dobbiamo andare nella profondità della società per cercare di capire che ci possono essere a volte delle trasfigurazioni per nascondere altro, che invece è quello che magari si manifesta sotto forma di potere puramente economico. Allora io penso che attualmente, ad esempio, noi ci troviamo in un mondo in cui si è parlato di ritorno del fascismo o di forme autoritarie. Sì, questo c'è stato. Poi dare una definizione di queste cose è molto difficile. Però non dobbiamo dimenticare che, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti è espressione di un potere economico molto forte. Certo. Cioè, altrimenti non sarebbe stato eletto. E quindi noi dobbiamo cercare di capire queste dinamiche interne della storia, che sono molto delicate, e è su questo che va fatta riflessione. Ecco perché io sono contrario a questi macchiettismi, no? A queste forme esteriori di analisi. No, non è su quello, quello lascia il tempo che trova. Certo,
1: ma sulle radici più profonde.
2: Sulle radici profonde, cioè sulle cause profonde della storia bisogna andare.
1: Professore, stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto abbiamo ospitato, per la polemica sui giochi del Mediterraneo, l'onorevole Dario Iaia. E approfittando, l'onorevole ha esordito dicendo buona giornata, buona festa della Repubblica. Ho detto allora, onorevole, che come sappiamo è di Fratelli d'Italia, e quindi il partito che in qualche modo rappresenta l'eredità della storia della destra italiana, certo. No? L'erede innegabile del movimento sociale. No? Certo. E gli ho detto, onorevole, il 2 giugno mette tutti d'accordo, ma sul 25 aprile siamo pronti ad essere tutti d'accordo? Lui ha detto testualmente: il nostro giudizio sul fascismo c'è stato ed è negativo. Quindi per noi il 25 aprile, anzi lui ha ribaltato, poi l'ha detto, se la si smettesse di strumentalizzare e di rendere questa festa divisiva, non ci sarebbe nessun tipo di problema.
2: Beh, io penso che il discorso non è proprio così semplice, perché noi abbiamo avuto una fase importante con la svolta di Fiuggi, quando ci fu allora Fini che prese le distanze.
1: La rottura di Gianfranco Fini.
2: Quello fu un momento importante, e poi noi abbiamo avuto impulso.

0: ad esempio Tattarella, no?
1: Sì.
0: Che è stato un rappresentante di questa nuova fase della destra italiana. Però poi, secondo me, quando si è fondato Fratelli d'Italia, le cose sono andate un pochino diversamente. Cioè, non siamo andati sulla scia della svolta di Fiuggi, ma abbiamo preso...
1: Anche perché Fini nel frattempo è stato letteralmente distrutto dal punto di vista politico.
0: È successo qualcosa.
1: Sì.
0: Per cui poi, ancora oggi, noi ci dibattiamo in queste, diciamo, increspature della storia che non ci aiutano a crescere. Il popolo italiano così non cresce e soprattutto manteniamo questi retaggi che non ci fanno... A Calarenzia non è un fatto positivo, diciamo la verità, diciamo le cose come stanno. Vedere che 2000 persone vanno lì ad alzare il braccio, a dire presente, non dovrebbe accadere nella nostra Repubblica. Al di là adesso della interpretazione della legge Scelba o della legge Mancino, no? il vicepresidente che poi fece una integrazione di quella legge, al di là di questi aspetti che sono di natura molto delicata, giuridica, eccetera, però non la Repubblica italiana non dovrebbe avere queste manifestazioni. Cioè, al di là di tutto, ma perché noi non possiamo ignorare che quelle manifestazioni si richiamano a cose che hanno portato l'Italia alla tragedia e alla morte. Noi abbiamo avuto la Seconda Guerra Mondiale, la paghiamo ancora oggi. Cioè, ancora oggi noi abbiamo problemi per le nostre alleanze internazionali, America sì, America no, perché noi abbiamo perso, anche se poi diciamo che l'abbiamo vinta, ma intanto noi siamo entrati con un'alleanza e ne siamo usciti con un'altra. E quindi è come se l'avessimo persa quella guerra alla fine poi. Quindi siamo stati disconosciuti, no? Il famoso film di Alberto Sordi, quello famoso sull'8-7, ci fa capire molto di più di tanti trattati di storia. Cioè, ci fu un momento di sbandamento notevole. Non dimentichiamo, ad esempio, poi un altro aspetto. La monarchia fuggì da Roma e andò proprio a Brindisi, qui, e fuggì con tutto l'apparato dello Stato di allora, compreso quello che poi sarebbe diventato il re di Maggio, no? Cioè, ma quelli fuggirono, ma ci rendiamo conto che una monarchia abbandona il proprio paese e fugge in un momento così delicato e difficile?
1: A proposito di monarchia, abbiamo, stamattina era ovviamente la giornata ideale, e sui social è stato diffuso il manifesto con i risultati elettorali del 2 giugno del 46. Vediamo, ecco, chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di farci vedere il risultato degli scrutini comune per comune nella provincia di Taranto. E allora, a Taranto nella provincia si affermò con larghissima maggioranza la monarchia. Vediamo 112.999 voti contro 70.655 della Repubblica, un distacco enorme a vantaggio della monarchia. Soltanto due comuni fecero registrare una leggera vittoria della Repubblica e sono i comuni di San Giorgio Ionico, 1823 voti per la Repubblica e 1403 per la monarchia, e mi pare Montemesola, 441 voti. No, è 832 contro 797. Sono gli unici due comuni fecero registrare un leggero vantaggio della Repubblica. Professore, come possiamo spiegare? Gisberto, ridacci ancora, perché vorrei vedere il risultato di Taranto capoluogo: 36.641 voti per la Repubblica, 38.714 per la monarchia. Come spieghiamo al sud e a Taranto questa larghissima vittoria della monarchia?
0: Allora, io parto da un dato che forse potrebbe non sembrare pertinente, no? Proprio con la spiegazione, però io riprendo le parole di Hegel, il quale dice: "Historia non facit saltus", no? Nella storia i salti non sono possibili. Allora, noi come possiamo spiegarci che tutto il sud, al sud di Roma, vota a favore della monarchia? Ma da chi era stato dominato il sud per secoli? Dalla monarchia.

0: Quindi, dove c'era stato il fenomeno delle prime repubbliche autonome indipendenti?
1: Al
0: Al
1: nord.
0: nord, la Val d'Ossola è una di queste, ad esempio. Dove sono nati i comuni? Al nord, no? I comuni che si ribellavano addirittura all'imperatore tedesco. Quindi, questo, ecco perché la storia non fa salti. L'Italia meridionale, pur avendo avuto delle manifestazioni dopo l'8 settembre molto importanti proprio nel sud d'Italia, io ricordo ad esempio Matera, Castellaneta, ci furono delle rivolte contro l'esercito tedesco importanti e a Castellaneta ci furono 23 morti. Quindi noi abbiamo avuto queste manifestazioni, però la gran parte della popolazione non aveva questa coscienza della Repubblica, perché la Repubblica, a differenza della monarchia, è come se ti mettesse in campo aperto e ti dice: guarda che la responsabilità adesso è la tua, non hai più chi ti comanda, non hai più chi ti guida, adesso ti devi assumere la tua responsabilità. E noi del Sud, e qui aveva ragione anche Gramsci, noi abbiamo patito questa sofferenza. Perché purtroppo da quando è stata fatta l'unità d'Italia, il sud d'Italia è stato abbandonato a se stesso. Allora, siccome la storia ha ragione Hegel, non fa salti, io non mi meraviglio di questi dati. E non mi meraviglio che invece al nord le cose andarono diversamente. Ma perché lì c'era stata la formazione di una coscienza completamente diversa, a parte che la resistenza, poi la maggior parte di tutta di quella fase storica venne proprio lì, no? Quindi lì era avvertita maggiormente questa forma di reazione alla monarchia.
1: Ecco, professore, ma come si spiega? Qui, prima dei Savoia avevamo avuto il Regno delle Due Sicilie, i Borboni, il brigantaggio che si oppose, no,
0: Certo.
1: fu una forma di ribellione alla, la possiamo chiamare invasione da parte
0: Ai
1: dei
0: piemontesi. Certo,
1: piemontesi. Ecco, perché poi ci siamo affezionati ai Savoia?
0: allora
1: Si
0: io
1: riesce a dare una risposta a questo?
0: sì, io molti anni fa ormai ebbi la fortuna di passare 2 anni all'Istituto di Storia Contemporanea a Roma, proprio in via Caetani dove fu trovato Aldo Moro. E lì veniva spesso per i suoi studi il professore Max Smith, che è morto da non
1: Dennis
0: molto, Danny
1: Max
0: Max Smith, con il quale io a lungo
1: Smith,
0: parlavo,
1: studioso del fascismo
0: è
1: anche Dennis.
0: studioso dei Savoia.
1: Certo.
0: E lui, io certe volte non accettavo quello che lui diceva perché lo diceva con sprezzo. Cioè, la nostra monarchia, diceva Max Smith, era stata una monarchia ridicola, quella dei Savoia, non era stata una monarchia all'altezza di quella inglese, ad esempio, no? Quindi, diciamo che noi abbiamo avuto queste forme macchiettistiche da parte della nostra monarchia, e meno male che non abbiamo avuto poi i Savoia dopo. Perché purtroppo dobbiamo dire che Teano è la resa del sud ai piemontesi. Cioè questo accade quando Garibaldi viene costretto a lasciare il sud. Perché il sud, proprio con tutti quei fenomeni, perché diciamo la verità, Garibaldi trova libera sia la Sicilia a mano che avanzava. E poi trova libera Napoli e poi lui entra a Napoli, ma entra già quando Napoli era stata liberata dalle forze camorristiche della città. Cioè, questo lo dice molto bene Max Smith nella sua Storia d'Italia, molto meglio di tanti altri storici che non hanno avuto il coraggio di dire le cose fino in fondo per quanto riguarda. Perché lì fu fatto un patto, ma noi veramente possiamo immaginare che 1.000 uomini, che poi non erano proprio 1.000, erano anche di più, riescono a liberare e a scontrarsi con l'esercito borbonico che era molto più attrezzato e riescono a vincere. Avevano appoggi locali, altrimenti non ce l'avrebbero mai fatta. Del resto, l'episodio di Bronte è molto significativo perché se Bixio manda a morte alcuni che si erano ribellati alla presenza dei piemontesi, dei 1.000 e poi anche un po' dei piemontesi lì, chiaramente vuol dire che c'era una reazione contraria. Facevi riferimento al brigantaggio,
1: Sì.
0: quello è un fenomeno, ad esempio, che non è stato attentamente studiato da noi. Il fenomeno del brigantaggio, che sembra che sia una ribellione solo ai piemontesi, non è soltanto quello. Il fenomeno del brigantaggio è manifestazione del disagio sociale del sud. Cioè, quando tu, Stato, imponi la tassa sulla farina, e beh, è chiaro che tu stai facendo morire di fame quelli, le popolazioni, la popolazione più debole, che era quella del Sud. Quindi noi dobbiamo capire un po' i fenomeni che sono accaduti nel Sud. Ma io vado ancora oltre. Noi abbiamo avuto per anni la cassa per il Mezzogiorno, poi abbiamo avuto il ministro per il Mezzogiorno perché fu abolita la cassa. Ma noi oggi siamo ancora senza i collegamenti ferroviari, nonostante la cassa per il Mezzogiorno. Cioè, qualche domanda facciamocela, no? Cioè, perché accade tutto questo? Perché deve sembrare una cosa straordinaria se noi riusciamo ad avere un collegamento di alta velocità che ancora noi purtroppo da Taranto non abbiamo?
1: È di oggi la notizia del collegamento Lecce-Brindisi-Bari-Napoli,
0: ma non Taranto, una volta Taranto. Ma non Taranto. Allora, vabbè, poi c'è questo problema, no, del sud, perché non è il sud variegato. Però queste sono tutte cause endemiche del sud, che purtroppo ci hanno allontanato da percorsi di emancipazione e di sviluppo. Cioè, e ancora oggi noi paghiamo queste conseguenze. Cioè, questa è la verità dei fatti. Poi, se la politica vuole ignorare tutto questo, se poi vogliamo rifarci a schemi ormai desueti, facciamolo pure, ma non usciamo da questa situazione.
1: Professore, c'è Gisberto Nicoletti che ci dice dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. Ci ritroviamo qui fra
0: Benissimo,
1: qualche minuto.
0: Grazie.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: E questa è la seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostro ospite è il professor Riccardo Pagano. Stiamo parlando dell'ottantesimo compleanno della nostra Repubblica, una data particolarissima quella di oggi. 80 anni fa, il 2 giugno di 80 anni fa, ci fu il referendum che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Con il professor Pagano stiamo cercando di approfondire le ragioni, ad esempio, che indussero il Sud a votare in massa per la monarchia e non per la Repubblica. Sono ragioni molto complesse che insomma, meriterebbero più di una puntata per essere, sì, per essere approfondite. Intanto vediamo, professore, il secondo servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta nel corso delle celebrazioni istituzionali che si sono svolte stamattina in Piazza della Vittoria.
5: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
6: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
5: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
7: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
5: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiaccata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
4: Professore, abbiamo provato insomma a fare un'analisi storica del perché ci abbiamo la Repubblica, del perché i meridionali votarono quasi prevalentemente per la monarchia, ma torniamo un po' al presente. Lo dicevamo, era la domanda iniziale d'apertura della nostra trasmissione: qual è lo stato di salute della nostra Repubblica attualmente?
8: Allora, io penso che la Repubblica Italiana grazie alla sua costituzione, ha dato grande prova di sé. Nel senso che, come dicevo all'inizio, noi non possiamo prendere come un unicum la storia repubblicana. Ci sono varie fasi. All'indomani subito della fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, noi abbiamo una fase di grande slancio. Grande slancio che, diciamo anche grazie poi successivamente al piano Marshall, eccetera, l'Italia si riprende dalle macerie e avvia una grande fase di, diciamo, di ripresa, industrializzazione, che poi è il miracolo economico che arriva fino più o meno ai primi anni 60. Ricordiamo ad esempio l'Autostrada del Sole, no? Fatta in pochissimo tempo, che unì l'Italia, non dimentichiamo. Poi però...
4: Scusa se la interrompo, professore, due elementi hanno in qualche modo riunito l'Italia: l'Autostrada del Sole dal punto di vista fisico, la televisione dal punto di vista culturale, probabilmente.
8: Sì, sì,
4: certo. Dell'alfabetizzazione.
8: Un grande merito alla televisione di Stato, che con i suoi programmi è riuscita ad avere una funzione pedagogica importantissima, no? Perché ad esempio portare uno sceneggiato, dico uno, come Anna Karenina, I Promessi Sposi, e farli vedere a tutti, a coloro che non avevano mai visto nulla di tutto questo, è stato un grande messaggio.
4: Anche,
8: no?
4: Le stagioni delle grandi commedie
8: Cioè, è stato un grande messaggio, anche i grandi attori, no, in televisione hanno avuto un ruolo fondamentale per la ripresa di una coscienza italiana, no? Ora però non dobbiamo dimenticare gli anni difficili che arrivano a ridosso del 68, poi sono anni molto complicati di crescita, ma di una crescita che era stata alquanto disordinata. E poi c'era tutto un mondo in subbuglio, che era il mondo giovanile, che non si riconosceva nelle figure guida del tempo. E c'è questa protesta del mondo giovanile. Ma da quel 68, che fu un grande respiro per tutti quanti noi, no? Io l'ho vissuto in prima persona, dopo noi abbiamo il fenomeno tragico del terrorismo.
4: Gli anni di piombo.
8: Che non è una diretta conseguenza del 68, come alcuni vorrebbero far credere. Non è proprio così. Però certo ci furono delle deviazioni da quel percorso iniziale. Durante quegli anni, quelli furono anni che misero in seria difficoltà la Repubblica Italiana, perché noi abbiamo dal 68, 69, 70 fino a buona parte degli anni 80, io mi sono andato a vedere le statistiche di quello che è accaduto in quel periodo, perché bisogna avere contezza di quello che è accaduto e di quello che siamo stati capaci di fare. Noi abbiamo avuto 7 stragi di Stato, 7 stragi, abbiamo avuto 22 magistrati uccisi, 11 giornalisti uccisi, 2 tentativi di colpo di Stato e poi abbiamo avuto 550 morti per colpa del terrorismo, a causa del terrorismo, chiamiamolo di sinistra, di destra, del terrorismo,
4: terrorismo.
8: Sono cifre importanti, però noi come Repubblica e come Costituzione ne siamo usciti. E la cosa interessante è che ne siamo usciti non con delle leggi speciali, noi ne siamo usciti con le leggi ordinarie, cioè non abbiamo avuto bisogno di applicare una legislazione speciale, che pure fu fatta in quel periodo, però noi siamo stati capaci di uscire da questa fase difficile. Altro momento critico della storia d'Italia repubblicana:
4: le stragi di mafia.
8: Le stragi di mafia e poi il Tangentopoli. Cioè, sono stati colpi terribili alla nostra Repubblica.
4: E li abbiamo superati tutti.
8: Li abbiamo superati tutti. Ora, è chiaro che abbiamo superato queste fasi con delle criticità che ci siamo portati dentro. Perché non è che queste cose sono state indolori. Ad esempio, ancora oggi noi subiamo gli effetti della Tangentopoli, no? Perché ad esempio il ruolo dei partiti, così come era stato disegnato dai nostri padri e madre costituenti,
4: è stato svilito.
8: È stato, perché che cosa avevano immaginato, tant'è che è presente nella Costituzione il ruolo dei partiti, cosa avevano immaginato allora? Che proprio perché l'Italia aveva questa frattura, questa divisione interna, allora i partiti, attraverso i loro rappresentanti, dovevano essere i luoghi di compensazione e i luoghi di mediazione. Ecco perché quando si parlava degli inciuci, io non sono convinto, l'inciucio è una cosa, la mediazione politica è,
4: certo, altro,
8: è nobile, sì. La mediazione politica esercitata in maniera eccezionale dai due grandi partiti contrapposti,
4: la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista.
8: Cioè, noi siamo andati avanti per tanti anni grazie proprio a queste leggi che avevano, diciamo, questa doppia matrice, insieme a tutti gli altri partiti che collaboravano. Ora, venuto meno questo ruolo dei partiti, oggi ci troviamo di fronte a leader, lobby, che sono purtroppo senza base. Cioè, noi abbiamo il leaderismo e tanto.

0: che quando si fanno le riforme elettorali, siamo alle porte di una nuova
1: Dell'ennesima
0: riforma
1: riforma elettorale.
0: elettorale, che
1: Ogni
0: cosa.
1: cambio di governo c'è una nuova proposta
0: Però
1: elettorale, di
0: notiamo
1: riforma
0: bene
1: elettorale.
0: che cosa non viene mai messo in discussione. La preferenza, il voto di preferenza, non c'è. E perché questo? Perché il leader di partito mette nelle
1: Il
0: liste
1: suo
0: chi vuole,
1: fedelissimi,
0: chi
1: certo.
0: vuole.
1: Professore, stamattina abbiamo avuto in collegamento anche il professor Mario Guadagnolo, l'ex sindaco di Taranto, e al quale abbiamo chiesto, lui che ha vissuto da uomo delle istituzioni il passaggio dalla cosiddetta Prima Repubblica alla cosiddetta Seconda Repubblica, cosa è cambiato. Lui diceva, beh, in questo penso che siate sullo stesso ordine di idee, diceva, è venuta meno l'autorevolezza dei partiti e della classe politica di un tempo rispetto a quella attuale. Condivide questa. C'è meno autorevolezza oggi da parte del ceto politico?
0: C'è meno autorevolezza, ma perché noi, ecco perché nella storia bisogna stare
1: È
0: attenti,
1: venuta
0: no?
1: meno la
0: No,
1: funzione formativa dei
0: è
1: partiti.
0: successa una cosa fondamentale, il berlusconismo, dai, diciamo le cose come stanno, il berlusconismo ha stravolto la politica italiana, perché ha preso un imprenditore e lo ha messo a capo del governo. Cioè, quando tu hai uno stravolgimento di questo tipo, è chiaro che tutta la classe politica precedente non veniva da quel mondo. Veniva o dalle professioni, veniva dalle scuole di partito, aveva un'altra storia alle proprie spalle. Ma quando tu prendi un imprenditore e lo fai diventare per tanti anni presidente del Consiglio, allora tu stai dando un significato molto chiaro alla tua logica politica. Ed è questo, io ricordo ad esempio, ma adesso non è nei confronti di Forza Italia, non è questo, poi Forza Italia ha delle figure nobili al proprio interno, per carità, esprime un'area liberal che, di cui c'è bisogno, cioè non è io, non è che sono contrario, però noi non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto, no? Cioè quando tu prendi una forza politica, la fai nascere dal nulla, cioè, dove non c'è un'istanza sociale alle spalle, beh, allora qualche domanda te la devi fare. Cioè, qualcosa è accaduto. Ma noi questo non lo possiamo dimenticare. Cioè, quello che è accaduto noi non lo possiamo mettere tra parentesi. La politica italiana, dopo il berlusconismo, si è ripresa? Io non vedo tutta questa ripresa. Noi abbiamo avuto una possibilità, secondo me, che poi è stata forse anche ignorata, perché ad esempio
1: Quale? Sì.
0: la stagione dell'Ulivo con Prodi, che certamente non era un uomo che proveniva dal mondo industriale, anche se aveva studiato profondamente, perché era stato il responsabile di tutte le faccende dell'IRI, no? Sappiamo benissimo, no? Però quella stagione, se avesse avuto un seguito, cioè, avrebbe potuto riportare l'Italia su di un canale simile a quello della Prima Repubblica, la cosiddetta Prima Repubblica. Invece questo non è accaduto e abbiamo avuto ulteriori fratture. Ora, noi dobbiamo ricomporre questa storia d'Italia. Io non vedo adesso la possibilità che questo avvenga, perché se rimane una legge elettorale come questa, molto divisiva, molto, che fa contrapporre le classi politiche e non dà la possibilità di governi di
1: Ecco, ma
0: coalizione.
1: bisognerebbe tornare al proporzionale puro come un tempo.
0: Secondo me sì, perché è l'unica forma che consente la rappresentanza, ad esempio c'è
1: Che
0: il diritto,
1: consente la
0: la
1: mediazione, è questo.
0: mediazione, la rappresentanza di tribuna, no? Si diceva, quando un partito non riusciva a raggiungere, si metteva comunque all'interno della forza politica, perché questo è lo spirito della politica. La politica deve guardare tutti, mica può guardare una parte. Io ad esempio, al di là adesso della figura della Presidente del Consiglio o del Presidente del Consiglio, come preferisce farsi chiamare, ma io non sono convinto che un Presidente del Consiglio rappresenta una parte. Sì, è espressione della maggioranza, ma nel momento in cui tu sei capo del governo, come vuole essere chiamata lei, perché per me è un Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè quando tu sei Presidente del Consiglio devi rappresentare l'intera nazione italiana. Non puoi essere solo di una parte, ma questa è maturità politica. Cioè, quando noi capiremo che non si va avanti in questa maniera, quando noi capiremo che non ce la facciamo in questa maniera.

Quando noi riusciremo a capire che la centralità del Parlamento è fondamentale, l'Italia è una repubblica democratica parlamentare. E, ad esempio, un aspetto sul quale forse si fa poca attenzione, ma quante leggi ha fatto il Parlamento quest'anno? E in questi anni? Quante ne ha fatte? Quante invece non sono per ordine del governo, decreti legge del governo che vengono approvati con la fiducia? E perché la fiducia non viene approvata dalle due?

0: perché viene portata in Parlamento all'ultimo momento e poi la si approva così, e una Camera la approva al buio, non può fare neanche modifiche.
1: Beh, ma c'è il lavoro nelle commissioni.
0: Ma questa che Repubblica parlamentare è? Che Repubblica parlamentare è?
1: Professore, però, innanzitutto grazie per questa lezione di storia che ci ha fatto dalla
0: No, grazie da, a voi, grazie da, a voi.
1: Dai Borboni ad oggi, insomma, è davvero stato un piacere ascoltarla. Però ci stiamo introducendo nella attualità tarantina, cioè la necessità, attraverso la mediazione, di superare le logiche di schieramento. Logiche di schieramento che invece affiorano per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. E le polemiche di questi giorni, gli 8,5 milioni cancellati, poi è intervenuto il ministro Foti che ha detto no, attenzione, perché noi ne mettiamo 25 di milioni. Insomma, sembra che le risorse per arrivare a questo benedetto 21 agosto ci siano, e ci siano le coperture. E di oggi l'intervento del sindaco Bitetti, che appunto fa un appello a ritrovare le ragioni dell'unità. Credo giustamente il sindaco dice: per piacere, fermiamoci un attimo, abbiamo necessità di raggiungere l'obiettivo, non dividiamoci proprio sul rettilineo finale. Sentiamo il servizio con le dichiarazioni del sindaco Bitetti.
2: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa: di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale: lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Professore, sono giochi del Mediterraneo molto sofferti questi, perché dal 2019, diciamo, nella prima fase sicuramente non è stato prodotto ciò che forse si sarebbe potuto fare. E poi siamo stati costretti a rincorrere, a fare tutto in fretta e in furia, e ancora adesso ci sono queste difficoltà, questi intoppi che, allora, diciamo, gli impianti sembrano ormai in via di ultimazione, questo è già un grande risultato, però manca un po' tutto il resto, cioè gli aspetti organizzativi legati all'accoglienza, il rifacimento delle strade, insomma siamo un po' in affanno. Eppure questi giochi potrebbero rappresentare, non dico una svolta, ma sicuramente una opportunità per Taranto, soprattutto se gli impianti successivamente saranno gestiti per innescare meccanismi di sviluppo legati all'economia sportiva.
0: Sì, allora innanzitutto ha ragione il sindaco quando dice mettiamo

0: da parte in questo momento le polemiche, perché ormai mancano un mese e qualcosa, no?
1: Al
0: Ai
1: 21
0: giorni,
1: agosto,
0: al
1: giorno
0: 21 agosto,
1: dell'inaugurazione.
0: cioè mancano pochi giorni ormai alla fine per terminare i lavori, per avviarci verso questa fase che dovrebbe essere la rappresentazione di Taranto, perlomeno nel bacino del Mediterraneo, ma va anche molto oltre. Quindi ha ragione il sindaco da questo punto di vista. Certo, quanto accade non ci fa piacere, no? Il tentativo è stato fatto da parte del governo di togliere questi 8,5, eccetera. Ora, questo non depone bene, no? Così come non depone bene, anche se poi magari non era proprio questa l'intenzione, ma non lo so, il tentativo di Fitto di spostare i fondi di coesione, no? Poi per colmare altri problemi di bilancio, ma per l'energia, no? Ma a parte questo che cosa ci fa capire? C'è un problema legato al sud, cioè per Milano Cortina sono state spese cifre molto ma molto superiori, perché Milano
1: Erano
0: Cortina,
1: Olimpiadi, però, professore.
0: sì, erano Olimpiadi, però tra 2 miliardi e 350
1: Certo, c'è
0: milioni
1: una
0: c'è
1: bella
0: una bella
1: differenza,
0: differenza.
1: certo.
0: Io non dico che noi saremmo dovuti arrivare, perché qui ci sono, se non sbaglio, 26 o 28 paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo, ma almeno a un 500 milioni dovevamo arrivare per avere dei giochi decenti, no? Cioè dei giochi che garantivano un po' tutte le varie possibilità. Ora, ma al di là di questi aspetti, io non voglio innescare polemiche stupide ed inutili. In questo momento quello che è importante fare è condurre questa fase fino alla fine per arrivare al momento dei giochi per dare di Taranto un'immagine positiva. La narrazione di Taranto potrebbe cambiare in seguito a questi giochi. Noi abbiamo una narrazione di Taranto negativa,
1: Tossica.
0: un'immagine tossica e negativa. Dove vai, vai, ti parlano di questa Taranto che noi tarantini non viviamo. Cioè, io mi ricordo anni fa a Bergamo per un convegno, un collega di Bergamo dice: ma voi come camminate in città? E come dobbiamo camminare? Come camminano in tutte le altre città? Ma perché a Milano forse c'è meno inquinamento? Ma parliamoci chiaramente, c'è meno inquinamento? Non penso proprio. Ci sono delle giornate in cui è blocco, c'è il vento, che non c'è vento a Milano, dove è irrespirabile l'aria. Ma questo che cosa sta a significare? Che una città deve essere messa da parte per queste cose? Taranto no, certo, ha i suoi problemi, ci mancherebbe, chi li vuole
1: Devo
0: disconoscere?
1: dire, professore, che a questa narrazione tossica noi tarantini abbiamo
0: Abbiamo
1: contribuito
0: contribuito
1: molto, eh.
0: molto e forse è il momento di svoltare, di dare una immagine completamente diversa della città. Perché poi dove si annida il negativo, si alimenta il negativo. Dove invece si dà un'immagine di bellezza, forse le cose potrebbero anche cambiare. Noi dobbiamo uscire da questa logica negativa della città, ma dobbiamo essere per primi noi a toglierci di dosso questa cappa di negatività e guardare con una prospettiva. Certo, abbiamo bisogno di interventi, abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno di uscire da una certa situazione di stallo per quanto riguarda la grande industria. È vero, tutto questo è vero. Però se noi continuiamo a andare in questa direzione, non ce la faremo mai. Invece i giochi possono rappresentare, ad esempio, ero preoccupato fortemente per il dopo giochi, perché questi grandi impianti Taranto non li può gestire, è
1: Assolutamente.
0: difficile. Però sento che ci sono le federazioni sportive, quella del nuoto, quella del canottaggio, che sono interessate, no? Pare che siano interessate a poter gestire i nostri impianti, che sono impianti veramente di livello eccezionale. Allora, perché noi non dobbiamo chiudere?
1: Una volta ultimati questi impianti saremo la città con la maggiore ricchezza di
0: Certo.
1: impianti sportivi di ultima generazione.
0: Allora, perché Taranto non può diventare un polo attrattivo per lo sport? Cioè, ma per quale motivo ci dobbiamo precludere queste possibilità? E poi, ad esempio, io per quanto riguarda un altro aspetto che a me è molto caro, l'aspetto universitario, ma noi, ad esempio, i nostri ragazzi, i ragazzi che frequentano la nostra università, potrebbero usufruire degli impianti sportivi per le loro attività, per le loro attività sportive, come CUS,
1: Ecco,
0: no?
1: diceva Bari c'è il CUS,
0: Certo,
1: no?
0: e perché non lo possono fare?

0: i nostri ragazzi qui. Certo, andrebbero in impianti stratosferici, però tutto fatto con le dovute cautele si può fare. Ora noi dobbiamo cercare, ecco, camminiamo con giudizio, no? Camminiamo con un buon senso che ci deve guidare, altrimenti non ce la faremo mai. Se stiamo a trovare sempre il colpevole di qualcosa, è chiaro che non ce la faremo mai. Se invece almeno per i grandi problemi riusciamo a trovare una sinergia, una visione comune, beh, io mi auguro, spero che questo possa accadere, perché soltanto in questa maniera noi ce la potremo fare.
1: E noi ce lo auguriamo, professore, cerchiamo di, anche da questo pulpito televisivo, cerchiamo di dare il nostro contributo per superare queste divergenze che francamente hanno anche stancato, perché ai cittadini interessano i risultati, interessano poco le polemiche che stanno a monte, spesso sono anche polemiche pretestuose che appunto sono frutto di logiche di schieramento e non di tentativo di risolvere concretamente i problemi. Siamo giunti al termine. Un'ora
0: Grazie,
1: di
0: grazie a voi.
1: chiacchierata col professor Riccardo Pagano, presidente dell'ANPI. Davvero una chiacchierata, posso permettermi di dire, gratificante sotto
0: Grazie, grazie
1: l'aspetto
0: a voi.
1: dell'analisi storica, al di là di quelle che poi sono ovviamente le posizioni politiche, ma dal punto di vista dell'analisi storica abbiamo fatto delle riflessioni, anzi, il professore ha fatto delle riflessioni molto profonde e molto interessanti. E bisognerebbe studiare di più.
0: Sì, la storia repubblicana
1: Questi
0: italiana.
1: periodi vissuti dal nostro paese. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19 e ringraziamo Gisberto Nicoletti che ci ha assistito dalla regia.
0: Buonasera e grazie a tutti.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
5: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
4: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
5: È stato un momento, come dire, di svolta e la nostra democrazia. Con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata. Quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
4: Le celebrazioni non si fermano qui. Questa sera al Teatro Fusco la giornata serata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti del

0: L'Istituto Lisi De Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione: Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
2: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
0: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
3: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
0: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiaccata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È stato fermato dalla polizia un 25enne tarantino accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso in via Verga, al quartiere Tamburi, dove era stato segnalato un giovane, 25 anni anche lui, gravemente ferito all'addome perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco, quindi trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata. L'attività investigativa partita subito dopo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di individuare elementi preziosi al fine di ricostruire la dinamica e stringere il cerchio attorno al presunto responsabile del ferimento. Il giovane, un 25enne residente nello stesso rione, piccoli precedenti a carico, spinto evidentemente dalla pressione delle ricerche dei poliziotti, si è presentato in compagnia dei genitori e del suo avvocato presso la questura per ammettere le sue responsabilità e consegnare l'arma utilizzata. Si tratta di una pistola marca Bruni calibro 9 con canna bifilare a salve, modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere. Intanto la vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
6: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
5: L'educazione alla legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
7: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Cozza, o oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata di un delfino.
9: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest. Il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne è giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al centro ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
10: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
9: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
11: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti i ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
9: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
12: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
13: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
0: Eravate mai state al museo?
14: No, no.
13: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello,
0: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui giochi del Mediterraneo, sui fondi per i giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Palamazzola interessato dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere.
15: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
5: E allora è un
15: buon festa della Repubblica.
5: È buona festa della Repubblica. Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. E come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il Comune di non aver dato certezze sul Palamazzola.
15: Innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo, io mi sono semplicemente limitato a fare comunque un invito, più che altro, sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock, perdere diciamo di botto, vuol dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un,

0: un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi come parquet nazionali di prestigio, ha dato lustro alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buon auspicio. In questi giorni, tra l'altro, stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni e tutti i giorni fanno sacrificio per individuare insieme, le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica e irripetibile che ci ha dato i Giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura e l'impiantistica sportiva.
1: Ecco,
0: Da quello che
1: consigliere,
0: abbiamo appreso,
1: sì,
0: noi.
1: volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione.
0: Io ho parlato con la società, sembrano, veramente le speranze ridotte veramente all'omicidio, che hanno fatto un annuncio ufficiale anche alla Lega. Perché non, diciamo, a quanto pare abbiano avuto delle risposte ritardo, e quindi naturalmente per una società professionale, comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare una programmazione importante, e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e se si ha la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport al netto del calcio a 5. Quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande
1: E
0: opportunità,
1: sarebbe davvero una
0: soprattutto anche per dare una
1: beffa,
0: speranza ai nostri ragazzi.
1: sarebbe una beffa nell'anno dei Giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie A2 di pallavolo.
0: Quella più attiva a livello attualmente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità.
1: Ce lo auguriamo tutti. Intanto, rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche che a volte sono anche strumentali e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliere.
0: Assolutamente. E soprattutto quando si parla di sport, ogni tanto anche parlare con gli occhi o comunque col cuore e con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche in questi giorni parliamo solo, vediamo solo numeri o commenti negativi. Parlare anche proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato, e quindi se uno non ha fatto sport magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per fa poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando, e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi, e soprattutto in questo periodo.

0: non ne abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di ospitare i Giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri ragazzi.
1: Di recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie consigliere Azzaro.
0: Grazie,
1: Adesso
0: grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti. Il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo, lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno onorevole.
3: Buongiorno, buongiorno direttore, bentrovati.
1: Bentrovato a lei.
3: Buona festa della Repubblica.
1: Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene, però sì. Cominciamo con i giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo stare tranquilli?
3: Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi due giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8 milioni e mezzo derivasse dall'atteggiamento contro il sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco, piuttosto invito il Comune di Taranto, alla Regione Puglia a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco, anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero.
1: Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso, insomma, stare a fare

0: polemiche e poi perdere di vista, il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sì.
1: Ma noi rispondiamo semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo, ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale. Mi fa veramente specie, se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che questa amministrazione abbia più di qualche problema. Quindi li inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi.
0: Onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire noi i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi soldi?
1: Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma. Per cui non sappiamo se è stato Tizio Caio Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni è impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono le leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi.
0: Ecco, invece c'è il Movimento 5 Stelle.
1: Sono state stanziate.
0: Il Movimento 5 Stelle dice: no, i soldi li ha messi Conte.
1: Tutti. Li ha messi Conte, cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi.
0: Va bene.
1: Alla fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma. Voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal super bonus a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono raccontare tutto ciò che vogliono.
0: Onorevole, siamo alla volata finale, adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi nella maniera più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica, a differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente?
1: Ma io spero di sì. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua a utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il primo maggio a Taranto, abbiamo visto, è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è. Poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio, si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare e a partecipare alla manifestazione del 25 aprile, così come facciamo da anni.
0: Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo
1: grazie
0: tutti nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia.
1: Grazie e auguri a tutti. Grazie.
0: Buona giornata, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il dado è tratto, adesso si passa dal calendario al campo. Il Taranto si prepara alla doppia finale contro il Gladiator, che metterà in paio l'accesso alla D della prossima stagione. L'andata in programma il 7 giugno ad Aversa, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Massafra. Salvo accordi dell'ultima ora tra le società, entrambe le sfide avranno inizio alle ore 16:30. Un fattore da non sottovalutare sarà sicuramente il caldo, ma anche le condizioni dell'organico a disposizione di mister Ciro Danucci. L'emergenza difensiva del Taranto infatti continua a preoccupare. Sansò ha ormai concluso la propria stagione e si appresta a essere operato. I tempi di recupero sono lunghi e il rientro è previsto addirittura oltre l'inizio della prossima stagione. Restano dubbi anche sulle condizioni di Konaté, mentre si aggiunge un nuovo punto interrogativo che riguarda De Rosa. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel finale della gara precedente, stringendo i denti fino al termine prima di lasciare il terreno di gioco zoppicando. La sua presenza nella finale è quindi in forte dubbio. Le buone notizie riguardano solo Azio Osmanovic, rientra dopo i due turni di squalifica. Sul fronte tifosi questa volta potrebbero arrivare notizie positive. La disponibilità del settore ospiti

0: ad Aversa sarebbe infatti ampia e si attende soltanto il via libera degli organi competenti e della prefettura di Caserta per definire le modalità della trasferta. Solo allora il Taranto saprà quanti biglietti saranno riservati ai propri sostenitori. La squadra riprende oggi la preparazione con l'obiettivo di cancellare quanto accaduto per lunghi tratti nella sfida contro l'Apice. Nel post-gara Danucci aveva sottolineato la necessità di vedere un gruppo capace di giocare da squadra con ogni elemento al servizio del collettivo, un concetto che dovrà rappresentare il leitmotiv del Taranto nelle due partite più importanti della stagione. Di fronte ci sarà però un avversario di assoluto valore. Il Gladiator arriva all'appuntamento forte di un percorso straordinario sotto la guida di Farina, 22 vittorie, 23 risultati utili nelle ultime 28 gare e 4 successi su 4 nei playoff, numeri che confermano la forza di una squadra determinata, proprio come il Taranto, a conquistare la promozione in Serie D.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si chiude una pagina importante dello sport tarantino. La Prisma Volley ha ufficializzato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile, ponendo fine a un percorso della famiglia Bongiovanni Zeratore lungo 30 anni. Alla base della decisione, secondo il presidente Bongiovanni, l'impossibilità di programmare la prossima stagione a causa delle incertezze legate alla disponibilità del Palamazzola dopo i giochi del Mediterraneo del 2026. Il club sostiene di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi e sulle modalità di restituzione dell'impianto, elemento ritenuto indispensabile per pianificare attività sportive e organizzative di mercato. Una scelta definita dolorosa ma inevitabile. Nel messaggio di commiato, la Prisma ringrazia dirigenti, staff, sponsor e tifosi con un pensiero speciale agli Zios Boys, confermando però la volontà di proseguire l'attività nel settore giovanile. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Taranto. Palazzo di Città contesta infatti le motivazioni della società, definendole prive di fondamento. L'amministrazione comunale afferma di aver già garantito alla Prisma la disponibilità del Palamazzola per l'intera stagione sportiva, nelle more della futura assegnazione della gestione dell'impianto dopo i giochi del Mediterraneo. Secondo il comune, non esistevano ostacoli concreti all'iscrizione al campionato e la stessa formula temporanea sarebbe stata proposta anche ad altre realtà cittadine. Pur prendendo atto della decisione, l'amministrazione ribadisce di aver mantenuto aperto il dialogo con il club. La rinuncia della Prisma Volley lascia ora un vuoto significativo nello sport ionico e apre interrogativi sul futuro della pallavolo di alto livello a Taranto, proprio mentre la città si prepara a vivere l'appuntamento dei giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati col nostro approfondimento. Io sono in compagnia della collega Tiziana Magri. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: E dunque partiamo dalla cerimonia che si è tenuta questa mattina a Taranto in occasione della Festa della Repubblica. L'ha seguita per noi Valentina Castellaneta. Vediamo.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. Tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
2: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli

0: vent'anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
1: È stato un momento, come dire, che, di svolta, e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini, che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Bene Tiziana, partiamo da qui, partiamo esattamente dal 2 giugno del 1946, le donne al voto, finalmente questo traguardo, questa conquista.
3: Sì, diciamo che oggi festeggiare 80 anni della Repubblica Italiana è decisamente molto importante, ma è anche molto importante mettere a fuoco il fatto che comunque fu una Repubblica di una democrazia partecipata, quindi ci fu il voto universale, furono chiamate al voto anche le donne italiane e addirittura darono il loro contributo anche con l'elezione delle 21 donne, con le cosiddette le madri costituenti della nostra Costituzione. Quindi fu un voto importante, ovviamente in ritardo rispetto alle altre nazioni, ma fu accolto appieno dal genere femminile.
2: Ecco, importante questo anche per aprire un discorso relativo alle donne, al rapporto tra le donne e la politica, ma le donne protagoniste nella politica. Tu ti sei affacciata, tu sei appunto una collega giornalista, ma ti sei affacciata anche a delle esperienze politiche. Cosa ne pensi? A che punto siamo per quel che riguarda la parità in questo particolare ambito?
3: Sì, decisamente con grande convinzione mi sono sempre affacciata, nonostante il mio ruolo di addetta all'informazione sul territorio, perché credo che ogni cittadino e cittadina debba avere un suo spazio e crearsi un suo spazio decisionale all'interno della scena politica e pubblica. Quindi formalmente esiste una parità, tant'è vero che le percentuali della presenza femminile nella politica italiana e quanto anche pugliese e tarantina rispettano un po', no? Diciamo, la questione della parità di genere, tanto anche la costituzione della giunta ultima regionale rispetta la proporzione di una questione di genere, ma in realtà se poi andiamo alla base della partecipazione fattiva decisionale, dalla progettazione, la politica territoriale alla partecipazione vera e propria sostanziale di un, in realtà esiste un freno che è abbastanza subdolo, perché comunque in realtà limita, manca la cosiddetta struttura della libertà, no? per le donne, e questo è, manca il tempo, il denaro, la cosiddetta stanza, una stanza tutta per sé che non abbiamo, le strutture che vadano a sostegno delle madri, quindi questa si chiama struttura della libertà che effettivamente le donne ancora nel 2026, a distanza di 80 anni dalla Costituzione della Repubblica, che è riconosciuta in un articolo equità, no? parità dei diritti, in realtà ancora non lo viviamo appieno, perché ne siamo consapevoli e lo viviamo giorno per giorno. Noi dobbiamo dividerci in tante attività nel corso della nostra giornata, e quindi dobbiamo fare sempre una scelta, cosa dedicare più tempo e cosa sacrificare.
2: Ecco, è come dire, avete la possibilità di farlo sulla carta, il diritto è scritto, però non ci sono le condizioni proprio pratiche, concrete. Perché? Perché la conduzione familiare, il dover crescere dei figli continua ad essere, soprattutto sul nostro territorio, un compito. Certo. Affidato quasi a volte esclusivamente alle donne. Ma quanto è importante anche utilizzare delle espressioni giuste quando ci si rivolge alle donne, quando si parla delle donne?
3: Questo è un, noi che ovviamente facciamo comunicazione,
2: appunto, anche
3: oltre che informazione, il nostro dovere, certo, diritto dovere di fungerci, a volte ci chiamano anche maestrine, ma in realtà non è così. Dobbiamo anche sapere che secondo la psicolinguistica, ovviamente non sono un addetto ai lavori, ma parlo per quello che conosco, è ovvio che noi conosciamo quello che ci viene comunicato, quindi laddove il linguaggio esclude un determinato genere, tra cui quello femminile, è normale che si tende tendenzialmente ad escludere. Ad esempio, faccio un esempio, il supermercato, un incontro casuale, no? L'uomo, facci caso e facciamoci caso, nel momento in cui non lo conosci, quindi dall'altra parte, sia uomo che donna che sia, usano il termine di solito dottore. Quando invece si tratta di una donna si usa il termine signora, cosa che secondo i nostri canoni del sud è questione di rispetto. In realtà no, non è assolutamente proprio così, è una questione di parità, di dare importanza allo stesso modo all'uomo e alla donna. Quindi se l'uomo è dottore, così di default anche la donna è dottoressa, è chiaro. Quindi questo è mancanza di educazione e soprattutto è mancanza di una comunicazione inclusiva.
2: Ecco, a me piace oggi prendere spunto dal 2 giugno, appunto, dalle donne al voto, per parlare, appunto, come si è compreso, della parità. Parità in ogni ambito, abbiamo parlato del voto, abbiamo toccato l'argomento della politica, adesso le espressioni. La parità nel mondo del lavoro, quanto le donne, secondo il tuo punto di vista, hanno davvero la possibilità di giocarsela ad armi pari, ecco, fatta salva l'osservazione fatta all'inizio, insomma, quella relativa alle oggettive difficoltà delle donne di dedicare tempo, energie, appunto, all'attività lavorativa.
3: Beh, sono persone, quindi non c'è un distinguo intellettuale, di capacità, di comprensione, cioè l'uomo e la donna sono due esseri umani. Quindi partiamo da questo concetto, non c'è assolutamente una differenza, è soltanto una questione di, ripeto il termine struttura o infrastruttura, no? Che è quel limite, quel muro invalicabile che più delle volte esiste e più delle volte è abbastanza percepibile, ma più delle volte anche no. Quindi le percentuali dimostrano un'alta percentuale di ragazze, laureate, no? Quindi abbiamo una formazione alta come genere, soltanto che non riusciamo, nonostante tutto, ad avere la posizione, una percentuale di occupazione che si equipari almeno a quella maschile, tenendo conto il tasso di occupazione, ad esempio Taranto, prendo riferimento al nostro contesto tarantino, è del 29,3 o 4%. Quindi cosa vuol dire? Che c'è un gap che supera il 30%. 40% quello pugliese, se poi andiamo a quello nazionale siamo sicuramente al di sotto della metà.
2: Ecco, vediamo all'altro argomento assolutamente importante, quello di cui parliamo ormai tutti i giorni perché la cronaca ce lo impone e perché è necessario farlo. Parliamo della violenza, la violenza sulle donne, e partiamo per fare un cenno a questo tristissimo fenomeno che mi piace sottolinearlo, lo voglio sottolineare ancora una volta, è un fatto di carattere culturale innanzitutto. Per farlo partiamo proprio dalle condizioni lavorative. Una donna che non ha un'autonomia e una indipendenza economica non è una donna libera, una donna che spesso è costretta a rimanere in una condizione di subordinazione, diciamo così, certo. Psicologica e fisica, perché costretta, perché non sa come poter andare avanti, perché non sa come poter portare avanti anche i propri figli.
3: Sì, tenendo conto dai dati ultimi del CAV, dei centri antiviolenza, ad esempio pugliesi, il 30-40, oscilla tra il 30 e il 40%, le donne che si recano presso i centri antiviolenza sono quasi quel 30-40% inoccupate o disoccupate, quindi questa la dice di gran lunga. Ma ovvio il gap economico, l'essere non autonoma, ti condiziona a starci in una bolla di violenza che a volte viene anche giustificata dallo stesso contesto familiare, non soltanto familiare, parliamo anche di prossimità, quindi attorno la famiglia, gli amici. E la stessa donna magari tende anche a sacrificarsi per i figli e quindi diventa un altro motivo. E diciamo che la violenza sulle donne, secondo sempre gli ultimi dati all'inizio del 2026, sono 18 femminicidi. Io che nell'ultimo mese ho ripreso il mio lavoro da, oltre che quello, sai che faccio, mi occupo di progettazione, ho ripreso il mio lavoro da giornalista e scrivo sulle pagine nazionali di un quotidiano, mi occupo di cronaca, di giudiziaria, di gialli, ho notato una cosa bella.

importante e interessante. Buona parte dei casi, i cosiddetti casi risolti, riguardano donne. Buona parte degli ultimi episodi di giudiziario di Nera riguardano donne che risultano che si sono ammazzate, suicidate.

0: abbia quella, soprattutto quando si tratta di una madre non può legarsi il cappio e uccidersi laddove c'è un figlio o una figlia,
1: Certo.
0: quindi già questo, e poi questa modalità di uccisione è prettamente, appartiene un po', no? Non voglio essere accusatoria, ma appartiene un po' alla sfera maschile, non è prettamente femminile. La donna, l'istinto, si lancia giù, potrebbe lanciarsi giù, ma la donna tutto il tempo, perché è più a volte anche razionale, no? E a volte anche un po' più pianificatrice, diciamoci anche questo. Non fa un gesto così molto pensato che è impiccarsi. Questo non so che stiamo uscendo fuori tema, ma è una riflessione che faccio da un mese a questa parte, trattando di tanti casi di suicidio o comunque omicidio.
1: Ma ancora prima di arrivare, Tiziana, a quello che è il caso peggiore, insomma, il femminicidio vero e proprio, ci sono tutta una serie di step, chiaramente, della violenza, a partire da quella subdola psicologica.
0: Certo.
1: Le espressioni, gli atteggiamenti, i modi di
0: Ovvio.
1: fare. Il linguaggio del corpo, ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere messi in moto per fare violenza psicologica.
0: Beh, sì, se esiste ancora la violenza psicologica è perché lo consente la società. Io sono arrivata a questo. Ovvio, ora si parla di narcisisti, narcisiste egocentriche. Io faccio anche un passaggio importante. Laddove una donna è prettamente brillante, ok? E quindi è anche decisionale, vuole essere decisionale, quindi ha una leadership. Prima di tutto non gli viene riconosciuta. Se fosse, e quindi viene etichettata come pazza, folle, fuori di testa. Laddove invece lo fa un uomo e la cosa che gli potrebbe andare
1: È
0: bene è
1: brillante,
0: egocentrico,
1: al massimo
0: al massimo,
1: egocentrico.
0: e ambizioso. Questi sono i cosiddetti bias, no? Che sono quei limiti mentali pregiudizievoli, stereotipati che abbiamo, che non soltanto l'uomo ha, ma anche la stessa donna. Tant'è che più delle volte la violenza psicologica, le violenze, di solito vengono diciamo confessate alle amiche, alle persone più vicine, ma sono le stesse donne che ti dicono però tu ci stai e quindi accetti quella modalità di vivere. In realtà non è così, perché quando sei in una stretta sentimentale molto importante, hai bisogno e non ti accorgi in che spirale di violenza ti stai, sei finita dentro, non ti stai, hai permesso di finire dentro, hai bisogno di un qualcosa che ti faccia fare
1: La dipendenza,
0: sì,
1: dipendenza
0: la
1: affettiva.
0: dipendenza affettiva, ma anche, e quindi sono lì necessari percorsi ovviamente con psicologi o comunque avere a fianco delle persone che ti riportano sull'asse della persona che sei, no? Ma basta anche davvero poco, basta l'amico, l'amica, basta l'ex compagno, basta una mamma, basta una sorella, basta davvero entrare in empatia, bastano le relazioni sane. Ecco, questo è fondamentale. Quindi già questi elementi strutturali che noi abbiamo sul bias, che sono degli stereotipi e dei pregiudizi, sono delle cose fondamentali. Facciamoci caso, facciamoci davvero caso quando parliamo, no? Noi siamo già costruiti, non ci facciamo fatica a decostruire un'immagine.
1: Certo, parliamo di strumenti. Il codice rosso va a irrobustire tutta una serie di appunto, strumenti per cercare di arginare questo fenomeno. Dal tuo punto di vista, a che punto siamo? Sono efficaci? Va fatto altro? Le pene sono importanti? È importante più la cultura, l'educazione, la rieducazione?
0: Di pari passo, le pene sono importanti, ma stessa cosa anche ti trovi quando una donna denuncia, arriva all'estrema, o denuncia in maniera estrema al centro antiviolenza, oppure denuncia in maniera, cerca una consulenza per diffida. Allora lì si creano già dei pregiudizi, no? E vabbè, ma entra l'avvocato, chi per lei o chi per lui, entra senza chiederlo, in empatia già con l'altro, che di solito è l'uomo, quindi c'è una empatia istintiva, proprio perché non sono formati probabilmente molti a trattare casi di violenza, probabilmente io dico, non. Oppure a volte succede che è la stessa società, la stessa comunità di cui si fa parte, ci sono dei sistemi purtroppo, che interdipendenti.

0: sentito di loro che non consentono ad una donna di denunciare, di far valere i propri diritti. Quindi c'è un'estrema difficoltà per alcune donne, per mancanza di cultura, per mancanza economica, di raggiungere, insomma, la rivendicazione dei propri diritti. E poi ci sono quelle donne che, avendo pure gli strumenti, in realtà hanno troppi strumenti per poter agire, per avere il proprio diritto riconosciuto. Quindi questo sono due facce della stessa medaglia.
1: Grazie alla collega Tiziana Magri per essere
0: Grazie a te.
1: stata con noi in questo approfondimento che ci ha consentito di toccare davvero tanti punti. Siamo andati da un
0: Eh sì.
1: argomento all'altro, ma va bene così. Grazie ancora per la
0: Grazie.
1: tua disponibilità, grazie ai nostri telespettatori, un buon pomeriggio.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto, al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi votare...

0: qualche ramo dell'albero genealogico. Da dove comincerei?
1: Tu chi sei?
0: Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo, chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi parleremo di coraggio, di forza, di rinnovarsi e di continuare a fare opportunità anche in momenti di crisi. Io do il piacere di avere come ospiti oggi Mary Simeone, assessore alla
1: Buongiorno.
0: pubblica istruzione e ai tributi del Comune di Taranto, la nostra Roselina Panebianco, la nostra manager meravigliosa e ideatrice di questo format pazzesco,
1: Grazie
0: Roselina, e la nostra pediatra di famiglia. La conoscete, però ve la devo presentare ancora, e grazie a Benedetti. Benvenute,
1: buongiorno.
0: benvenute ad una nuova puntata di Fuori
1: Grazie.
0: Quota. Oggi, come già detto e annunciato, parleremo di coraggio, di forze. Parliamo in queste occasioni, io e Rosellina, con le nostre meravigliose ospiti che avete avuto già modo di conoscere e di amare, perché vi ringraziamo per i messaggi che ci inviate e continuiamo, quindi è giusto continuare su questo filo. E, il filo che poi ci lega è quello di essere delle donne che hanno avuto tanta forza e tanto coraggio nelle proprie vite. E parlo di vite non casualmente perché evidentemente la vita è una, però noi abbiamo la possibilità di viverne diverse così
1: Esattamente.
0: come è successo a noi, così come accade. E questo vorrebbe essere veramente un momento di riflessione per creare degli spunti, riflessione, magari chissà, un po' la ispirazione per chi ci sta ascoltando. Mary, io ho sentito e conosco la tua storia incredibile, oltre a conoscere te come persona anche istituzionale, però ti chiamo Mary perché oggi c'è la nostra Mary qua a parlare con
1: Sì,
0: noi.
1: la donna
0: Esatto, la donna,
1: soprattutto.
0: assolutamente, la donna di forza che sei, di coraggio, la tua vita fatta e costellata di voglia di mettersi in gioco, di studiare, di formare, perché tutto quello che esce dal tuo percorso, no? Che possiamo vedere, che brilla, è proprio tutto l'impegno che tu hai messo per la continua formazione nel tuo percorso.
1: Sì, assolutamente sì, ho investito molto, come ti dicevo, in tutta la mia vita, learning long life, sempre. E penso che è proprio attraverso la formazione e lo studio continuo che riusciamo ad emanciparci, a migliorarci, a creare nuove competenze e a renderci ancora meglio al servizio del ruolo che stiamo svolgendo. Non siamo mai finite, non esiste mai un punto di arrivo, ma esiste sempre un punto di evoluzione, un punto di partenza. Io ti ringrazio per aver detto di me una vita incredibile, una vita.
0: Ma è così.
1: Io non
0: Non, tu
1: credimi.
0: non lo sai, ma gli
1: Sì, io
0: altri
1: non
0: lo
1: lo so, me
0: sanno.
1: lo state riconoscendo voi e questa cosa mi fa piacere se questa mia esperienza può essere anche da stimolo, da riflessione, no? Da
0: Esatto.
1: insegnamento per tante ragazze, per tante donne. Sicuramente non mi sono mai fermata, questo sì. Ogni momento è stato anche il momento del silenzio, il momento in cui mi sono acquietata nella vita, sembrava un momento no, in realtà era un momento di silenzio propedeutico alla parola, propedeutico all'azione, il momento in cui stavo incubando qualche idea, stavo incubando uno sviluppo successivo. Sì, è vero, mi sono messa sempre in discussione nella vita, ho vissuto forse 7 vite, non lo so, forse come i
0: E c'è
1: gatti.
0: entrata in ognuna, che questa è la
1: Sì,
0: bellezza.
1: ma perché io penso che in ogni momento noi siamo qui perché abbiamo una missione da compiere, siamo al servizio di qualcosa. Noi dobbiamo comprendere il motivo per cui siamo venuti al mondo, dobbiamo comprenderlo innanzitutto per noi stesse. E poi per il servizio che diamo alla comunità, alla collettività, all'umanità in genere. Quindi
0: Certo.
1: noi, io penso sempre di essere funzionali a qualcosa, funzionale per qualcuno, in un arco temporale che inizia e finisce. Quando finisce questo mio incarico, questo per esempio, questo mio ruolo, è perché è finita la missione e servirò per qualche altra cosa.
0: È
1: Forse
0: importante questo punto di vista,
1: sì, ho
0: oltre
1: una
0: al fatto, insomma,
1: visione.
0: di capire che hai
1: Sì.
0: anche una visione che è molto, come dire, piena di fede, per la tua visione anche, diciamo, cristiana, no? Della tua gestione della fede, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, diciamo che è un modo, una visione anche laica, però è la mia comprensione, il motivo per cui siamo al mondo. Nella vita, non mi, ti dicevo prima, ho cercato sempre di modificarmi e di emanciparmi, ho cambiato i miei verbi, ho cambiato le mie declinazioni, ho cambiato anche i miei luoghi. I miei luoghi non sono mai apodittici, ma sono sempre narrativi, ci certo. raccontano, raccontano certo. e ci raccontano. Ho cambiato da restare a partire, da demolire a costruire, da pensare a ripensare a ripartire, quindi mi sono sempre messa in gioco. Nel momento in cui sembrava che tutto fosse finito, quello era il momento in cui in realtà stavo ripartendo verso una nuova dimensione, verso un'altra vita, verso un altro ruolo. Stava cambiando qualcosa, perché in quel momento ero funzionale a qualche altra cosa.
0: Bellissimo.
1: Quindi in ogni momento ho cercato sempre di impegnarmi in quello che stavo facendo, di dare il meglio di me stessa, in qualsiasi cosa, ecco perché è una formazione continua lungo certo. la vita, nel corso della vita, perché in qualsiasi momento, in qualsiasi segmento della vita ho cercato di fare il meglio approfondendo e di farlo nel migliore dei modi possibili.
0: Tu così mi riporta, mi aggancia perfettamente a Rosellina e a tutto quello che noi facciamo all'interno di Fuoriquota. Perché lei va a scavare, a cercare, a trovare degli ospiti che sono veramente fuori dal comune, per le loro storie, per quello che loro portano in questa
2: Esattamente, Annette. Questa volta abbiamo voluto fortemente degli ospiti che fossero del territorio, che conoscessero anche la realtà, no, di questo territorio meraviglioso, con tutte, diciamo, le criticità, ma soprattutto anche le fragilità, le criticità di un territorio importante, che ci ospita ormai da più di 20 anni. E mi piaceva appunto che ci fossero due donne meravigliose, due role model, che potessero con le loro esperienze, con la loro storia, con il loro vissuto, no? Perché abbiamo parlato della storia di Mary, abbiamo toccato alcuni punti, ma mi piacerebbe che poi Mary raccontasse proprio la donna che oggi, come è arrivata ad essere la donna di oggi, e soprattutto se ha anche dei rimpianti rispetto. E quale Mary preferisce in realtà, se preferisce la Mary di 10 anni fa, la Mary donna, mamma, oppure appunto la professionista che è diventata oggi. Quindi mi piacerebbe toccare a fondo, ma proprio perché, come diceva lei, no, è importante lasciare un messaggio a queste, alle persone che ci ascoltano. Io credo che un messaggio forte sia quello che serve in questo momento, anche per risvogliare un po' le coscienze, no? Come raccontavate prima, ognuno di noi ha dei percorsi, ha delle vite. Io posso dire ad esempio che fino a 5-6 anni fa, insomma, mi occupavo esclusivamente in azienda di una determinata attività lavorativa, quindi io sono responsabile della gestione dei fondi europei, però sentivo che mancava qualcosa, sentivo che non ero assolutamente completa nel mio percorso professionale, e sentivo il bisogno di restituire qualcosa, no? Perché sono stata fortunata sia per l'azienda in cui mi trovo e i colleghi con i quali, diciamo, collaboro. Però sicuramente mi mancava un pezzo, cioè restituire qualcosa verso, come dire, anche le donne che lavorano in questa azienda. Per cui ad un certo punto mi sono detta: forse è necessario andare a scavare, a capire quali sono le problematiche, quali sono i fabbisogni, no? Di chi ci circonda. Io in un'azienda appunto fatta appunto da oltre il 70% da donne, mi sono detta: bisogna capire, no, come possiamo essere d'aiuto a queste persone, capire quali sono le loro esigenze da mamme, ma anche da donne, da professioniste. Quindi ecco che diciamo 6 anni fa ho iniziato a occuparmi della parte che riguarda tutto ciò che è il mondo della diversity, equity, inclusion, in particolare con un focus sulla leadership e l'empowerment femminile. E quindi oggi abbiamo il piacere di avere con noi due donne che sono state coraggiose e lo sono ancora oggi, con ognuna una storia differente, perché Mary è arrivata a un percorso gradualmente, invece Grazia...
0: Invece Grazia, già da bambina, raccontaci Grazia, tu volevi fare il medico da sempre.
3: Io tra l'altro vi dico che abitavo qua vicino. Io con papà, vabbè, sono nata a Cagliari, all'età di 2 anni papà, spinto dal fratello maggiore, viene qui perché si stava aprendo l'Ital Cider, che poi è stata la grande industria che ha attratto tante persone. Papà, e quindi è venuto qui con la sua famiglia, ero solo io però a quell'epoca, e loro abruzzesi di nascita entrambi, con una baule e con una valigia sono arrivati qua, come meriti sconosciuti, non avevano ganci, non avevano relazioni. Poi pian piano si sono create, beh, all'inizio sono stata in città, via Cesare Battisti, e poi siamo arrivati qua. eravamo solo noi, perché l'Ital Sider ha creato una struttura residenziale bellissima. C'erano questi palazzi distanti, prato inglese. Noi ragazzi eravamo tutti insieme giù a giocare, proprio a vivere anche tutta la natura che ci circondava. Non era così. Poi hanno costruito tanto cemento, hanno fatto pochi servizi, perché purtroppo questo dobbiamo dire. Però noi avevamo le nostre valvole di sfogo nello sport. C'era il circolo di Talsider, la Vaccarella, che secondo me molti di Taranto conoscono bene, perché lì abbiamo seguito gli internazionali di tennis. Quindi mamma è sorto mia, questo quartiere come un quartiere d'eccellenza, doveva essere come Milano 2. Poi purtroppo hanno dovuto costruire delle case per accogliere persone della città vecchia che non erano più contenute lì, e si è un po' contaminato l'ambiente, ma per carità, forse è mancata l'inclusione vera. Ma è stato un periodo bellissimo della mia vita. Noi avevamo una casetta su un albero fatto di alcune travi di legno, salivamo sugli alberi, raccoglievamo i fiori, portavamo i fiori alle mamme, eravamo sempre in giro a giocare sotto casa. E io dall'età di 5 anni, nonostante mia mamma casalinga, solo papà lavorava, ed eravamo 4 figli poi, quando siamo arrivati qua ho visto questa casa, da Cesare Battisti avevamo un bilocale piccolissimo qui. Mamma mia, una reggia, in realtà era una casa normale, però agli occhi di una bimba sembrava chissà che. E poi tutto il verde che ci circondava per me è stato fondamentale. L'esempio dei miei genitori: papà lavoratore, faceva le notti perché voleva guadagnare qualcosa in più per farci studiare, e io dall'età di 5 anni dicevo che volevo fare la dottoressa dei bimbi, nonostante mia mamma dicesse: ma fai la professoressa così, o la maestra, così sei libera tutta l'estate. No, vabbè, sono stata costante nella mia scelta, e ho sentito profondamente il desiderio di fare poi il medico, e soprattutto il medico pediatra.
0: Soprattutto la strada, come dire, no, sognata, che oggi è il tuo percorso, ma che grazie a Dio per noi e per tanti bambini di Taranto, e non solo, perché poi tu hai avuto la possibilità, l'opportunità anche di andare da altri bambini in altre parti del mondo. Credo che questo sia stato anche un po'
3: un
0: segno, no, nella tua
3: per
0: vita.
3: Per caso, io come Mary penso che nella mia vita ci sia un disegno, nella vita di ognuno di noi c'è un disegno. Io la vedo così, vedo tutto come un segno della provvidenza, perché io non dovevo andare fuori, cioè facciamo tanti convegni, non è che in Italia, anche all'estero, ma l'ultimo convegno mi ha molto segnato, perché mi hanno ripescato all'ultimo dicendo: grazie, vuoi venire come pediatra pugliese? Perché è un evento organizzato per Lazio e Campania, però ci sono 2 rinunce. Io, che non mi offendo mai quando mi dicono vuoi venire, dico sì, sono partita, a lasciare lo studio organizzato, fatto. E ho conosciuto una realtà meravigliosa, perché siamo andati a visitare in un villaggio bambini che non erano visitati da anni. Cioè, io che do ai miei bimbi la possibilità di venire quando vogliono, cioè ci organizziamo, li vedo anche ogni settimana se ne hanno bisogno. Ho sentito profondamente proprio l'esigenza di questi bimbi, che ritornava dopo aver fatto la prima visita. Eravamo 40 pediatri, alcuni ritornavano
0: per fare un'altra visita,
3: per farne un'altra perché non avevano proprio la contezza di questa esperienza.
0: Sì.
3: E poi un orfanotrofio gestito da un signore di 40 anni che ne dimostrava 70. Ah.

0: segnato dal sole, da... Vabbè, la storia è lunga, non voglio prendere tempo, però ho capito che dobbiamo dire grazie a Dio ogni giorno, ogni giorno. Io questo dico, intanto di vivere ogni momento della nostra vita come se fosse l'ultimo, quindi viverlo bene, intensamente, cogliendo ogni attimo, la farfalla che ti gira in giardino quando ti alzi la mattina, la vedi che ti si avvicina e la leggi come una meraviglia. E i fiori, e gli uccellini, e i bambini che incontri, le persone che incontri, tutti, dal più piccolo al più grande, i nonni che vengono in studio, accoglierli come se fossero veramente un'occasione stupenda di una tua esperienza nuova.
1: Sì.
0: Cioè, questo mi è anche stato dato non solo dall'esempio dei genitori, ma anche dall'esperienza che ho fatto con dei missionari splendidi che ho conosciuto nella nostra parrocchia di Maria Immacolata del Galeso, missionari splendidi, loro condividevano tutto, avevano una macchina che ogni volta, un'automobile che dovevano rimettere in sesto ogni volta con l'aiuto dei vari meccanici del quartiere, cioè proprio la povertà, avevano fatto scelta di povertà, erano persone che hanno dato l'esempio, per cui io non mi sono mai sentita povera, pur essendo parte di una famiglia con un monoreddito, i miei genitori hanno dovuto fare grandi sacrifici, e sono stata sempre loro grata, perché studiare medicina è un impegno.
1: Certo, monoreddito di un operaio.
0: Di un operaio,
1: ecco, sottolineiamo questo, perché
0: che
1: come
0: faceva
1: dici
0: i turni
1: tu
0: di notte, quindi guadagnava di più.
1: Però era la figlia di un manager della
0: Lamborghini. Né di un pediatra, tutti dicevano, ma lei è figlia del dottor Benedetto? No. C'era un pediatra
1: Benedetto,
0: che aveva un cognome simile, una bellissima persona.
1: Io mi riaggancio a quello che hai detto tu, a quello che ha detto Mary, perché sebbene oggi abbiamo davanti ai nostri occhi due storie completamente diverse, quando Mary ha detto, no, noi dobbiamo partire da quello che noi rappresentiamo all'interno di questa esistenza, in buona sostanza. E quello che dici tu, no? Io ho sentito la mia vocazione, Mary l'ha vissuta in un percorso differente. Penso che non sia affatto facile questo, quello che a Grazia magari è venuto naturale, di sentire una vocazione o di sentire una ispirazione fin da piccola, quindi da quando aveva 5 anni, e ad altre persone di sentirla dopo, ma di capire, di percepire precisamente qual è il cammino che uno deve fare e il motivo per cui uno deve fare quel cammino. Quindi penso che sia importante, anche Rosellina mi aiuti tu in questo, perché è profondo, no? come diciamo, come ragionamento, avere la pazienza, la forza, il sentire, cioè di alzare le antenne per sentire noi chi siamo e dove stiamo andando, che non è un esercizio facile.
2: Assolutamente no, Annette, esattamente proprio quello che dici tu. A me farebbe piacere fare un passaggio un attimo indietro, perché è vero, la nostra volontà ci porta poi dove vogliamo arrivare, no? Però mi piacerebbe sentire da entrambe le nostre ospiti quanto l'influenza familiare, materno, paterna, abbia inciso, no? Perché prima Grazia ci diceva, mia mamma mi diceva, mi consigliava, no, di fare l'insegnante perché avrei avuto più tempo libero, quindi più tempo per conciliare quelli che sono gli aspetti, no, della vita professionale con la famiglia. Perché d'estate ovviamente si sarebbe potuto occupare magari dei suoi figli o fare altre cose, insomma, no? Magari dei suoi hobby. E quindi invece lei, ovviamente con coraggio e tenacia, ha detto vado avanti per la mia strada. E quindi quanto ha influito, insomma, questo che la tua mamma ti consigliava? E poi la stessa domanda invece la vorrei fare a Mary. E poi porto anche la mia di esperienza, no? Perché poi ognuna di noi, io dico, se siamo le donne di quelle che siamo oggi, no? Sicuramente abbiamo un progresso, no? Abbiamo avuto delle influenze intorno a noi, necessariamente positive o negative, che però, come dire, ci hanno fortificato in qualche modo e soprattutto fanno parte del nostro bagaglio esperienziale. Quindi grazie.
0: Ma io sono convinta di dover dire grazie ogni giorno ai genitori. Papà, per l'esempio, proprio la correttezza. Lui, sai, magari uno lavora in un'azienda, gli danno dei gadget, li porti a casa, mai ha preso una conica, una matita, una cosa, e io dicevo, ma quanto sei bravo papà, cioè veramente sei uno che, lui era ligio e poi lavorava, un lavoratore indefesso, e mamma che con la prima media ascoltava i miei temi, vedeva i miei disegni e mi diceva, guarda, questa introduzione è proprio bella, qui devi fare di più. Ma quanta cultura da una donna che andava la mattina alle 4 a portare la sua vacca Carolina, la sua mucca in montagna, nel

0: bosco. Poi lavorava dall'età di 10 anni, perché in famiglia avevano gli animali e ognuno faceva qualcosa.
1: Sì.
0: Hanno vissuto il periodo della guerra in Abruzzo, in un paesino. Per questo lei non ha potuto studiare, ma lei sarebbe stata una bravissima o infermiera o dottoressa, perché proprio andava a fare le punture a tutti i vicini.
1: E tu ma ti porti la semplicità.
0: Questo esempio della semplicità.
1: Della semplicità, questa è la cosa positiva, no? È un messaggio positivo.
0: Della semplicità,
1: non bisogna.
0: Della positività, mai, non mi sono mai sentita povera, davvero. Anche quando ero a Bari e tu andavi in queste case, anche lugubri, e avevi una scrivania piccola con una lucina perché non dovevi consumare la luce. La mia miopia dai 18 anni è cominciata. Dovevi studiare sui libri lucidi di medicina, il chirurgia bucciante, un sacco. Cioè, io mai anche lì ho sentito il disagio, mai ho sempre detto ce la devo fare, lo devo fare per me perché è un desiderio. Quindi ragazzi, io quello che voglio dire ai giovani, si passa attraverso la cruna stretta del lago, cioè si deve andare avanti, ma
1: sì.
0: Sentendo che il sacrificio è una molla vitale. Ma io non me ne sono neanche accorta che era un sacrificio. Da Bari fuggivano tutti. Ecco, i miei genitori mi hanno detto: figlia mia, o Bari o niente.
1: Certo,
0: i professori volevano che andassi a Roma, a Milano, la Cattolica, perché poi ero brava, studiavo tu, io studiavo anche la religione, faccio ridere, tanto bisogna dire anche i propri difetti, ero secchiona, però io, secchiona nel senso che studiavo, ma pattinavo, sono con l'Ital Sider, sono andata in tutta Italia, io ho visitato l'Italia grazie allo sport, poi vabbè, ci sarebbero altre cose, ma non voglio accentrare, quindi mi chiudo qui, però vi dico, seguite i sogni, piccoli e grandi che siano, con veemenza e grazie. Con positività. Se devo dire qualcosa, questo
1: bellissimo, grazie. Bellissimo.
2: Così.
1: Grazie.
2: E nel invece, momento in cui riconosci i tuoi sogni, quel sogno si sta già realizzando. È così, i sogni sono il motivo per cui siamo venuti al mondo, il motivo per cui esistiamo, e sono le nostre passioni, le nostre inclinazioni e le nostre predisposizioni, sono quelli i nostri sogni, e lì dobbiamo insistere, quella è la nostra strada.
1: Assolutamente. Sì. Invece la tua esperienza familiare rispetto alla tua formazione?
2: Sì, vengo da una famiglia molto matriarcale, una famiglia molto semplice, mio padre è dipendente della pubblica amministrazione, ho soltanto una sorella, una famiglia molto unita, siamo cresciuti veramente nell'amore della famiglia, ma comunque con delle regole molto restrittive, non si usciva, non si entrava, l'orario, ritornare presto, quando tutte le mie amiche del liceo continuavano ad uscire, a farsi le gite, ho subito un poco durante l'adolescenza questi limiti familiari. Motivo forse per cui mi sono sposata anche un po' troppo presto.
1: Anche per quella libertà, no? Quella gente di quella libertà.
2: Sì, perché avevo questa spinta. Io sono stata un po' la pecora nera della famiglia, lo posso dire. La rottura col passato. Però oggi sono orgogliosa di esserlo. C'è mia cugina, per esempio, che ormai è ingegnere a Vienna, e quando le volevano dire una cosa, ah, sei proprio come tua cugina. Eravamo quelle che avevamo
1: emancipate,
2: quelle che avevano voglia di libertà, quelle che avevano la spinta e la libertà di comunque di affermare se stesse. E ce l'abbiamo fatta e sono contenta. Come diceva Grazia, sono stata una secchiona, sì, è vero, soltanto così riesci, soltanto con l'impegno. Pensa che quando andavo al liceo le mie colleghe non volevano studiare con me, perché dicevano tu ti fissi anche sulle virgole. Facevamo
1: male.
2: Le versioni di greco e di latino all'epoca, quindi sappiamo le nottate, no? Che abbiamo passato. Tu ti fissi anche con le virgole, però questo, l'impegno in tutto quello che fai, l'impegno, e poi ci riesci. E poi ogni volta che mi sono trovata davanti a una difficoltà, ecco, non mi sono mai arresa, mi sono chiusa, questo è un mio limite, anche lo riconosco, di fronte alle difficoltà grosse, grandi, quelle che proprio le vedi da dove devo partire. Allora mi chiudo 2 giorni in silenzio, proprio non voglio sentire nessuno, stacco anche il telefono adesso, e dico Miri, ce la devo fare, Miri, devi vincere tu. E quello è il momento per ripartire, faccio una scala di priorità, capisco da dove devo partire, quali sono i punti focali su cui mi devo concentrare, e si riparte.
1: E poi si riparte.
2: E ogni volta, un po' come la Raba Felice, sono vincente, vedo che ce l'ho fatta, vedo che sono ripartita. Quindi sì, l'educazione familiare, ritornando al discorso, alla domanda che mi hai fatto,

0: Ha influito su di me sicuramente, ma è stata anche la spinta per distaccarmi dal passato. Non era quello il modello che volevo, non ero quello che volevo essere, dovevo essere altro, dovevo essere diversa. Così come così a mia figlia e a tutte le ragazze dico: imparate ad essere autonome, indipendenti,
1: Giusto.
0: libere. Puntate su questi tre aspetti e penso che per una donna. Per mia figlia è una donna libera, autonoma, indipendente, non deve chiedere niente a nessuno, ha la sua casa, la sua
1: E
0: vita,
1: poi ha
0: ha la
1: bisogno
0: sua
1: della sua
0: libertà.
1: evoluzione personale, perché noi comunque parliamo di storie di evoluzione personale,
0: Sì.
1: indipendentemente dalla partenza, no? Da dove siamo partite tutte noi quattro. Però abbiamo avuto la forza, il coraggio di evolverci
0: Di
1: ogni volta, di
0: emanciparci a noi,
1: emanciparci.
0: emanciparci a noi stesse,
1: Sì,
0: giorno dopo giorno. E lo
1: è
0: dobbiamo fare per noi
1: un processo
0: stesse.
1: naturale,
0: Sì.
1: suppongo,
0: Esatto,
1: no? Però sembra una cosa, ecco, dicevamo prima anche con Rosalina, sembra una cosa straordinaria quasi, no? E
0: perché poi non
1: invece.
0: è detto che tutte siano così, abbiano voglia di cercare la propria emancipazione.
1: Assolutamente.
0: Ancora riconosciamolo, no? Una donna su due in
1: Certo.
0: Italia non lavora, e per cui se non lavori probabilmente sei alle dipendenze economiche di qualcun altro.
1: Sicuro.
0: E quindi quando sei alle dipendenze economiche di un marito, di un compagno, banalmente o di altri, in generale non hai quella libertà di cui parlava anche Mary, no? La libertà si
1: Sì.
0: acquista quando tu hai la tua
1: Ma
0: indipendenza.
1: paradossalmente nella, diciamo, storia matriarcale di Mary, no, rivedo anche una, come dire, un nulla osta al percorso garantito della donna che si sposa, che sta a casa, che fa, come se quello fosse dichiaratamente anche un'apertura di supporto, tra virgolette, magari mi sbaglio, o non nel suo caso, anche di tipo di supporto emotivo, familiare, quasi economico, non so come spiegarmi questo. Quindi se tu fai quel percorso, tranquilla, c'è la famiglia, ci siamo
0: Sì,
1: noi, e
0: è
1: cioè,
0: di
1: come se uno
0: assistenzialismo, lo
1: che dice, da
0: chiamerei
1: dove
0: io,
1: sei?
0: no?
1: Sei come tua cugina di Vienna, per dire. Quindi sei
0: Sei
1: disposta,
0: strana? Perché
1: sì,
0: sei
1: disposta a
0: diversa?
1: procedere da sola,
0: Esatto.
1: perché sembra che a
0: Con
1: un
0: tutti i
1: certo
0: rischi,
1: punto la
0: eh?
1: famiglia debba
0: Perché Mary,
1: autoritirarsi.
0: esatto, però Mary si sarà presa dei
1: Un
0: rischi,
1: cliché,
0: no?
1: ma
0: È
1: lì
0: uno
1: lei è
0: schema.
1: cresciuta,
0: Esatto,
1: paradossalmente.
0: esatto. Quindi alle volte bisogna prendersi anche i rischi. La
1: Sì.
0: dottoressa
1: Ma ci
0: Grazia lo ha
1: vuole.
0: fatto anche
1: Sì.
0: andando nel suo bellissimo percorso in Africa. Cioè, ognuna di noi deve prendere dei rischi, no, per affrontare anche lì, quello che avverrà, quello che noi non conosciamo. Perché
1: Assolutamente.
0: ad alcune piace rimanere una comfort zone, ad altre invece che hanno la spinta, la volontà di fare altro, evidentemente, però l'altro è incerto e quindi l'incerto ti porta
1: Sì,
0: inevitabilmente a
1: sì.
0: rischiare. E infatti anche quello mi domandano: avete lasciato qualcosa sui vostri percorsi? Avete un rimpianto, qualcosa che avreste fatto diversamente, qualcosa che invece ci avete creduto fortemente ma vi ha dato una delusione? Grazia.
1: No, devo dire no. Cioè, io ho avuto la fortuna. Mamma era una. C'era anche da me il matriarcato. Papà buonissimo, dolcissimo. E poi lui viveva un po' qui, qui un po' era mite. Poi tornavamo in montagna l'estate, ci portava tutte l'estate nel paesello, dove andrò anche questo fine settimana perché sono lì a cimitero tutti e due. E lì rinasceva il mio papà. Qui viveva in letargo, devo dire. Quindi mite, buona. Mamma forte, tenace. Però devo dire una cosa, ha dato fiducia a noi figlie. Vabbè, noi tornavamo, avevamo degli orari, avevamo delle regole. Le regole servono nella vita, le regole occorrono, c'era l'autorevolezza. Ma devo dire, lo sport un po' l'ho fatto, grazie a Little Seeder, che poi io quando ho fatto le battaglie per la chiusura dell'Ilva, perché studiando mi sono resa conto di quanto inquinasse, mia mamma diceva, sei ingrata, non devi fare questa cosa, non devi lottare contro chi ti ha dato la laurea. Mi faceva Sì. sentire in colpa, perché diceva, tu sei quella Immagino.
0: che sei perché noi abbiamo ricevuto lo stipendio da Little
1: Sì.
0: Seeder. Però, quindi, se devo dire, io sono contenta e dico ai bimbi, io questo, ecco, sento che è la mia missione, di dire loro di studiare. Io dico sempre, studiate,
1: Certo.
0: anche se voi un domani doveste diventare calciatori, molti bambini miei vogliono diventare o tennisti, adesso calciatori, ma dovete sapervi
1: Giro il mondo.
0: esprimere, dovete conoscere le lingue, se fate fruttivendoli, dovete sapere la matematica. E quindi, no, io devo dire rimpianti, no,
1: Nulla.
0: perché poi ho anche conosciuto mio marito sui banchi di scuola, non ho neanche rimpianto di non essermi fidanzata subito, ho aspettato la
1: Quindi.
0: fine, perché avevo iniziato un'esperienza di discepolato, cioè avevo deciso di dedicare un anno della mia vita all'esperienza missionaria.
1: Ah, che
0: Qui,
1: bello.
0: quindi questo lo dico, non mi vergogno, io non mi vergogno neanche di dirvi queste
1: Allora
0: cose.
1: noi continuiamo tra pochissimo.

Intanto noi mandiamo un pezzo perché ogni volta scegliamo una canzone. In questo caso Mary aveva scelto una bellissima canzone di Mino Retano che poi in qualsiasi momento potremmo sentire in un altro, ma eravamo tutte insomma d'accordo sul mandare un brano che ha scelto anche Grazia, che è di un nostro concittadino che è Antonio Diodato. Vita meravigliosa perché è così, perché è quello che sta emergendo da questa chiacchierata. Quindi noi facciamo una breve pausa, sentiamo Diodato e ci ritroviamo tra poco.

0: Ben rientrati a Fuori Quota, questa puntata insieme a Mary Simeone, Grazia Benedetti e Rosellina Panebianco. Stiamo raccontando ed eravamo arrivati alla canzone di Diodato, i rimpianti della nostra Grazia Benedetti, e adesso sentiamo te, Mary.
1: Rimpianti, no, no, perché in ogni momento della vita, quando ho fatto delle scelte, sapevo che la scelta non è mai su tantissime strade, è su
0: Certo.
1: due strade. E quindi in ogni momento ho scelto la strada che in quel momento era l'unica percorribile, anche con difficoltà, ma era l'unica percorribile. Quindi so che in ogni momento ho fatto la scelta che dovevo fare, anche adattandomi, anche adeguandola, anche trasformandola poi nel corso del tempo. Sicuramente io penso che le vite dovrebbero essere almeno due.
0: Vero,
1: Una per
0: una per
1: allenarci, per
0: imparare e l'altra
1: esercitarci, per incominciare a capire
0: è vero.
1: dove mi
0: Ok, ho capito,
1: trovo.
0: vai,
1: Ecco, facciamo tipo una
0: partiamo.
1: palestra. E la seconda è per essere vissuta molto meglio.
0: Vero.
1: Non avendo a disposizione due vite, allora nel caso della seconda parte della vita,
0: Che
1: come sta
0: bella questa
1: accadendo?
0: visione. Io vorrei allora due vite, una lavorativa e una familiare affettiva. Cioè una solo dove potrei evolvermi nel lavoro e fare tutto solo lavoro, perché amo ovviamente evidentemente quello che faccio, e l'altra niente lavoro, solo vita e famiglia e amore. Questo per me
1: Allora, ti dico
0: sarebbe...
1: questo, noi donne siamo veramente calendoscopiche,
0: vero.
1: multitasking, siamo veramente, noi donne abbiamo tante vite, sia in senso diacronico che in senso sincronico. Noi siamo, quello che ti dicevo prima, tante vite nel corso del tempo e tante vite contemporaneamente. Mary in questo momento è la donna mamma, la donna per se stessa, la donna professionista, la donna nel sociale, impegnata nel sociale, nella comunità, nel ruolo istituzionale che svolge, e deve essere tante in questo momento, perché in ciascun ambito cerco di dare il meglio, cerco di dare la mia presenza, il mio contributo, la mia collaborazione, e cerco di farlo al meglio, ma nel frattempo sono sempre io. Cioè,
0: Assolutamente.
1: non sto dicendo che devo essere un'ettrina come Gesù Cristo, per
0: Vabbè, non
1: carità di Dio, no,
0: arriviamo,
1: no, no, no.
0: certo, non
1: Però
0: arriviamo così.
1: comunque,
0: Dammi ispirazione, ma non, ecco, non
1: non
0: fino
1: è
0: a quel
1: questo.
0: punto.
1: Però il senso che voglio dare è che ciascuna donna deve cercare di esprimersi in ambiti e in settori diversi, perché è proprio la
0: Sì,
1: richiesta,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: donna deve essere così, il ruolo della donna è così. Forse in
0: Certo.
1: questo ci distinguiamo anche dagli
0: È
1: uomini, te lo
0: vero.
1: dico con un po' di presunzione.
0: Assolutamente,
1: La donna
0: d'accordissimo.
1: ha il retropensiero, deve essere multitasking, quello che sta già pensando a quello che deve fare dopo, a come deve programmare la giornata, quello è, e dobbiamo essere così, dobbiamo avere veramente tante sfaccettature in ogni ambito, dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stesse. Questa è proprio la sfida alla quale siamo chiamate ogni giorno, è anche la sfida più interessante, più
0: Sì,
1: emotivamente
0: più
1: appagante. Sì,
0: stimolante,
1: sì,
0: appagante, è
1: sì, sì.
0: vero. Hai detto tra le tante cose meravigliose che hai menzionato sociale, io so che Rosellina qui
1: Sì,
0: adesso parte.
1: assolutamente. Io anzi sono una testimone diretta, no, dell'impegno di Mary rispetto alle tematiche sociali. Abbiamo fatto lo scorso mese di marzo insieme un evento sulla disabilità in una scuola di Taranto. Devo dire che è stato un evento, posso dire, di successo. Oltre alla presenza di 300 alunni della scuola, ai loro insegnanti, si è creato veramente un bel momento su questo tema. Se ne parla forse fin troppo poco. Diciamo, tutto ciò che è legato all'inclusione evidentemente ha bisogno ancora di perforare, no, il tessuto, diciamo, umano e sociale che è presente soprattutto nelle scuole, no? Perché dobbiamo abituare le giovani generazioni a convivere con questa. Io non parlo mai di diversità, ma parlo di unicità, perché credo che ognuno di noi in realtà sia unico,
0: Assolutamente.
1: sia trasversale, abbia dei valori, no? Che deve portare fuori e non deve avere paura di trasmetterli e di apparire per quello che è e deve essere riconosciuto come tale. Quindi abbiamo fatto questo evento che per me è stato profondamente toccante. Abbiamo avuto ospite un ragazzo appunto che ha raccontato un po' la sua esperienza attraverso un documentario, un docufilm. E quindi sono assolutamente, come dire, io testimone dell'impegno di Mary sul sociale. Insieme abbiamo fatto anche un altro passaggio con la clown terapia nelle scuole, quindi magari poi Mary sa voglia ci racconta anche di questo ulteriore impegno, che quindi insieme, ecco, la partnership pubblico-privato, quanto funziona bene, quanto invece deve essere da esempio, perché probabilmente dove non arriva l'istituzione, grazie al supporto dell'azienda, arriva
2: arriva in maniera forte e tangibile. Quindi questa è una cosa molto positiva che mi piacerebbe portare. E poi anche la nostra amica Grazia qui rispetto al tema sociale, no? Secondo me fa tanto opera tanto sul territorio tamantino.
0: Lei è
2: perché tu l'hai presentata come, no?
0: Perché lei
2: pediatra comunque delle famiglie. È la prima volta che questa accezione viene, come dire, viene enunciata in questo modo, e quindi sicuramente, no?
3: Mi piace di più che pediatra di base, no?
2: Assolutamente.
3: Esatto. Pediatri di base.
0: Esatto. No, pediatra di famiglia. Assolutamente, ma perché
3: quindi lei è abituata, perché glielo dico.
2: No, ma anche per me era un'accezione completamente nuova, perché insomma, vivendo in una grande città, pediatra delle famiglie proprio non ci appartiene, nel senso che poi io ho una pediatra, anzi adesso ho un pediatra bravissimo, immagino. Però devo dire, allora, però non è così scontato, devo dire che l'esperienza di alcune anche amiche non è così scontata, non sempre hai una persona di fiducia e poi che si occupa della vita della creatura che tu hai messa al mondo, che è la cosa più preziosa per te, non sempre, diciamo, poi così attenta e mitica.

0: cosa. Invece io ho letto di te delle recensioni bellissime sul tuo operato.
1: Ti racconto una cosa bella, perché dovrei raccontarla io, che vivo grazie a ogni settimana. Abbiamo questa rubrica bellissima insieme che si chiama Bimbi Maestri e che Grazia comunica, intanto si forma. No? Va sempre convegni, va a formarsi, va a capire, va a studiare, fare. E poi è una di quelle persone, una di quelle dottoresse che sta col bambino, vede il bambino, ma vede la mamma, vede il papà, vede i nonni, parla, arriva e dice: allora venite intanto, perché ha detto prima, anche una volta a settimana loro possono venire, tutte le settimane io li posso visitare. Quando sappiamo, no? Dall'esperienza in Kenya, che ci sono bambini che non hanno o mai fatto una visita in vita loro o che la fanno ogni 7, 8, 10 anni, che per noi è una follia. Quindi, tornando a noi, al nostro territorio, quello che Grazia fa, non per non farlo dire a lei, ma perché suppongo che sia più giusto, no? Se tu parli a Taranto, tu che stai a Roma, se tu vieni a Taranto, ah, la dottoressa, ah sì, la mia dottoressa, la mia, perché dicono la mia, ah, la mia
0: Senso di
1: dottoressa, la
0: appartenenza è
1: mia
0: quello
1: dottoressa,
0: che
1: la mia, capito? Perché lei entra nelle famiglie e si preoccupa di come sta la mamma, ovviamente in primis il bambino, la mamma, il papà, i nonni, e cerca di fare questa, di formarli, di parlare, una
0: ma di
1: sorta, no?
0: ascoltarlo. Io penso che alla base di tutto c'è l'ascolto, no? Io sono
1: È
0: convinta che
1: vero,
0: sia.
1: grazie. Raccontaci adesso tu quello che tu svolgi quotidianamente, magari di cui no.
2: Ma intanto tutti i pediatri, devo dire, hanno secondo me una marcia in più, perché stare con i bambini è un dono. I bambini sono purezza, sono spontaneità, sono genuinità e quindi io mi ritengo fortunata. E poi sento sempre di più il bisogno di pensare al bene comune, a quello che è fuori da me, da noi. Io sono stata fortunata, allora dico, perché non ho avuto tanto dalla mia città? Perché non dare in cambio? Ora che purtroppo ho i figli fuori, mamma che ho accudito fino alla fine, perché lei mi ha dato tanto e tutti i genitori meritano poi di essere accuditi fino alla fine, non ce l'ho più. Quindi invece di sviluppare la sindrome del nido vuoto e di andarmene in depressione, mi sono dedicata molto a quello che posso, al sociale. Abbiamo con altri pediatri parlato di plastiche e microplastiche a scuola. E secondo me entrare nelle scuole è fondamentale, solo che siamo pochi, dovremmo essere di più. Proprio parlare di gentilezza, parlare di nuovo modo di approcciarti all'altro, di inclusione. E grazie, perché ho tanti bambini autistici, tanti bambini con delle diverse abilità unici. Brava Rosellina, unici, sono splendidi, perché poi sviluppano altre potenzialità. Cioè, un bambino che ha un problema, poi è uno splendido pianista o un violinista, oppure diventa un bravissimo ristoratore. Io ho dei bambini che stanno facendo la scuola da chef,
0: Alberghiera.
2: alberghiera. E poi, vabbè, altre cose. Avevo proposto al mio amico Fabio, papà di due miei bambini, Fabio Greco, che ora ha preso cittadella, di fare una trasmissione per educare meglio la nostra città, perché dobbiamo riconoscerlo. Abbiamo una città meravigliosa, tutti diciamo di amarla, però forse dobbiamo fare qualcosa in più. Ieri ho fatto a piedi via Duomo e andavo tirando i calci alle cicche per nasconderle sotto le auto, perché ho sentito dei turisti. Noi quando sentiamo dei turisti, Rosellina, non è come per voi a Roma. Noi siamo emozionati, io mi emoziono. Allora ho sentito una pecar che parlava in francese, un altro che parlava in inglese, che diceva la storia di Taranto in lingua. Allora nascondevo la bottiglia lasciata a un angolo, perché dicevo, ma come
0: Meravigliosa.
2: possono vedere una città sporca? Se vedono questo, non tornano alla nostra Taranto. E allora abbiamo organizzato dei comitati civici di partecipazione cittadina. Io sono in quello di Lama, invito tutti a iscrivervi. C'è quello del Borgo, di Lama, di San Vito, di Paolo
0: Meravigliosa.
2: VI. Quindi
0: Però,
2: dobbiamo
0: grazie, ci racconti cosa hai
2: cambiare.
0: fatto in questi ultimi weekend? Perché io ieri sono rimasta sorpresa, no? Perché tu dici una donna impegnata, veramente adesso lei è qui con noi, ma probabilmente avrebbe tanti
1: E
0: altri
1: poi una
0: impegni,
1: di quei
0: no?
1: medici che passa ore in studio,
0: Esatto,
1: non 2 ore,
0: no,
1: un'ora,
0: sì,
1: anche
0: no,
1: ore,
0: oltre, no?
2: 30 ore, non puoi in 2 ore fare lo studio.
0: Esatto, però cosa ha fatto una professionista come te per la sua città? Ci vuoi raccontare?
2: Ma una cosa piccola, ho comprato delle più, quello vuoi dire? Non lo so, Rosellina, cosa hai
0: Certo,
2: sentito?
0: quello è.
2: Però sabato sono andata sempre davanti al Blue Bay del mio amico Fabio, che è un posto meraviglioso di Taranto. abbiamo fatto un'adozione con una scuola media ad Ottuna Spiaggia e abbiamo piantato degli arbusti, delle piante resilienti per la nostra città, aridocoltura, tanti anni fa. Queste piante resistono e io ogni tanto vado a farmi la passeggiata sul sentiero dei poeti e degli artisti della Magna Grecia che inizia da Blue Bay e arriva alle Maree e volevo farmi questa passeggiata. Però vado munita, come tutte noi, di guanti, di bustine.
0: Voi andate munite nella vostra borretta.
1: Come tutte noi, come se fosse uno esce la mattina con i guanti, la
2: bustina. Però ho visto dei turisti farlo e allora ho detto, ecco, se lo fanno loro, lo possiamo fare anche noi. E quindi, e ora, e poi ho visto che era sporco e siccome so che hanno dei turisti, perché Pamela, la moglie di Fabio, mi ha detto che hanno tanti turisti quest'anno, io non lo so. Mi è venuto lo slancio di raccogliere dei bicchieri che i ragazzi la sera prima hanno brindato, hanno buttato lì sulla... E ho raccolto plastica, vetro, carta. Mio marito dice che sono folle, che faccio il piccolo chimico. Poi ho portato all'oasi ecologica. E poi il giorno dopo, con due altri tre amici del comitato, abbiamo piantato delle piantine. Io ho proposto, ma sono tutti folli. Siamo una sessantina, vabbè, proprio efficienti una ventina. Sono presidi in pensione, professoressa in pensione, io non vado in pensione, sono pediatra operativa.
0: State tranquilli.
2: Tranquilli, perché ogni tanto qualche paziente me lo chiede. E quindi siamo andati, queste piantine che abbiamo preso al vivaio le abbiamo piantate. E un archeologo di 80 anni, che non li dimostra proprio, con la zappa faceva i buchini, perché non abbiamo la tecnica. E noi con quello che avevamo abbiamo fatto dei buchini. E poi ieri l'ho detto a Fulvia Gravamo, ho detto Fulvia abbiamo sbagliato, ha detto no. Queste piante tappezzanti le potevate mettere, quindi ci ha fatto anche complimenti. Pensavo di avere un rimprovero, perché una gola, una rotatoria piccolina, no. Ragazzi, è dura.
0: Ma io ho capito che esempio cosa... meraviglioso di una donna impegnata non soltanto nella sua attività professionale, ma soprattutto per il suo territorio. Quindi sì. Sono questi esempi bellissimi che noi dobbiamo in qualche modo condividere con le persone.
3: Mi piace molto e sicuramente approfitterò dell'amicizia con Grazia per lavorare insieme nelle scuole,
2: anche nelle scuole.
3: Lo sanno anche loro. Abbiamo portato avanti con Teleperformance tanti progetti nelle scuole e io penso che siamo chiamati a lavorare tanto sull'educazione dei bambini, sulle politiche educative. I processi educativi non sono un fatto che riguardano la famiglia o il singolo bambino. Il processo educativo è un fatto comunitario. Riguarda tutti, ci dobbiamo veramente impegnare tutti, soprattutto in una città come questa, come Taranto, che ha tanto bisogno di processi educativi, di evoluzione, di emancipazione, di attaccamento, di senso di appartenenza alla città. E noi dobbiamo cominciare non solo nelle scuole, ma io comincerei nei primissimi anni di vita. Sì. Le neuroscienze, tu me lo insegni, ci hanno già detto, e chi lavora a contatto con i bambini ce lo dice ogni giorno, è proprio nella fascia 0-36 mesi che si cominciano a formare i legami, i contatti, gli affetti, le sicurezze affettive. Io tante volte dico, quando parliamo di bullismo nelle scuole, è già troppo tardi, lì siamo già veramente, fatemelo passare, a livelli patologici. Noi dobbiamo cominciare veramente negli asili, nei nidi, è lì che si creano i legami, che si creano gli affetti. È importante la valutazione del contesto familiare, come diceva come dicevi tu, richiamando il lavoro che fa Grazia con i propri pazienti, con i propri bambini. Quindi veramente è un lavoro che l'educazione è un lavoro che deve chiamare tutti, in cui tutti siamo responsabili, ciascuno deve mettere il proprio e tutti dobbiamo collaborare. Ecco perché io sono sempre molto accogliente alle proposte che mi arrivano da Teleperformance. Abbiamo lavorato sulla gestione delle emozioni, sull'educazione emotiva nelle scuole. I bambini devono riconoscere le emozioni, devono gestire le emozioni, devono saper esprimere le proprie emozioni, ma per fare questo ci vuole un percorso di educazione, di accompagnamento, di attenzione che deve partire da noi docenti, deve partire dai docenti, deve partire dalla comunità, deve partire dalle istituzioni, deve partire dalla rete territoriale. Da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo lavorare insieme. Ecco perché io spesso insisto, e su questo sono veramente categorica, bisogna creare delle alleanze educative su tutto il territorio. Soltanto così, lavorando insieme, facendo rete comune, possiamo ottenere dei risultati, possiamo veramente incidere sulla nostra comunità, e su questo sono veramente felice.

0: Sì,
1: assolutamente.
0: assolutamente. Che era un po', se vogliamo, un po' il sistema del, come dire, del buon vicinato, del maestro di scuola. Io parlo di tanti anni fa, anche se non mi appartengono quegli anni, però ricordo, no, dai racconti della mamma, della nonna e dei miei primi anni di vita che avevamo questo tipo, questo approccio. Poi è diventato tutto un po' essere individualisti, essere chiusi nelle proprie famiglie, non chiedere più il consiglio.

0: psicopediatra che mi dice: guardate, la mamma ha il baby blues, il papà c'ha la sindrome dell'abbandono, adesso non lo so. Faccio degli esempi veramente banali, però per significare quanto è importante un percorso che inizia bene e per
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: arrivare poi ad un recupero che poi le amministrazioni, così come le istituzioni a qualsiasi grado e livello, fanno anche con delle misure anche restrittive rispetto a giovani che poi abbiamo visto che sfociano in violenza, in reati, in cose che non.
1: Ricordi, Annette, noi abbiamo parlato dei primi 1.000 giorni, è quello che diceva
0: I primi
1: Mary.
0: 1.000 giorni
1: Noi
0: di vita.
1: abbiamo dedicato molte puntate
0: Ai primi
1: di
0: 1.000 giorni
1: quella
0: di vita.
1: trasmissione che avevamo pensato, no, proprio per da dedicare alle scuole, ai bambini, bimbi maestri, e
0: Che
1: abbiamo
0: portiamo avanti ogni
1: dedicato
0: settimana.
1: tante puntate ai primi 1.000 giorni e sono
0: Questo,
1: fondamentali
0: e questo,
1: all'importanza
0: se
1: della
0: riusciamo a
1: gravidanza fatta
0: lavorare
1: in un certo
0: bene in
1: modo.
0: quei 0-36 mesi, 0-6
1: Sì,
0: anni,
1: sì.
0: se riusciamo a lavorare bene, veramente creiamo le strutture della persona che verrà, creiamo quell'architettura del cervello che poi andrà a costituire l'essere persona, il sistema cognitivo, il sistema relazionale, il sistema emotivo. E 0-36 mesi, quella è la
1: Sì,
0: fascia su cui dobbiamo lavorare. Quindi, insomma,
1: sono
0: grazie, tu lo sai meglio di me
1: d'accordo.
0: perché.
1: Sono d'accordo e bisogna invitare i genitori perché ho fatto delle cose per i bimbi, no? Le abbiamo fatte con i pediatri, però io dicevo loro, forse dobbiamo poi organizzare un incontro anche con i genitori, perché i bimbi sono delle spugne, però poi vanno a casa e spesso, ma anche sulla banale raccolta differenziata, no? Che è un segno, secondo me, di civiltà. I bambini dicono quando vado a scuola, ma io lo fa, io lo dico a mia madre, lo dico a mia nonna, ma loro non lo vogliono fare perché richiede tempo,
0: Ma infatti io quando andiamo nelle scuole a parlare di educazione ambientale, di raccolta differenziata, di cultura ambientale, diciamo che per noi i bambini diventano lo strumento, il tramite, gli
1: è vero, gli
0: ambasciatori
1: ambasciatori.
0: per portare il messaggio a casa, perché quando i genitori si sentono rimproverati dai figli, mamma, la plastica va in quel contenitore. I
1: E quando i
0: genitori.
1: bimbi sono preparati e lo sanno fare bene,
0: Sì,
1: sono bimbi maestri, come diciamo noi ogni
0: bimbi
1: giovedì.
0: maestri, sì.
1: Quindi
0: E poi
1: poi la cura, no? Che ne
0: sì. No, ma
1: pensate? La
0: cura
1: cura.
0: dell'ambiente, il rispetto della nostra casa comune. Quindi se lavoriamo è un processo inverso a quello che si faceva prima, no? Prima erano i genitori che insegnavano i figli, adesso dobbiamo partire dai figli per portare il messaggio a casa, no? Quindi se insegniamo noi istituzioni, noi rete territoriale, ai bambini a rispettare la nostra casa comune, l'oikos, a rispettare l'ambiente, la tutela dell'ambiente, il messaggio passa, transita nelle famiglie e forse in queste famiglie in cui andiamo tutti quanti di fretta, in cui siamo presi dai cellulari, in cui siamo presi dal digitale, non abbiamo mai tempo per fermarci. Il messaggio che deve passare, ogni tanto fermiamoci, guardiamoci negli occhi, ascoltiamo i nostri figli. Partendo da noi, non voglio fare l'insegnamento a nessuno
1: Certo,
0: perché
1: assolutamente.
0: non si nasce genitori, si diventa genitori. Quindi abbiamo veramente bisogno ogni tanto, anche nei rapporti umani, nei rapporti sociali, fra amiche. Non ci scriviamo il messaggio, andiamo nel bar, prendiamoci un caffè,
1: Condividiamo le nostre
0: parliamoci.
1: esperienze, esatto, ascoltiamoci e condividiamo le nostre esperienze, no? Quando ti diceva prima Grazia, sicuramente è il buon esempio, no? Perché i bambini sono delle spugne, questo è quello che noi
0: Sì.
1: vediamo e quindi noi in primis genitori dobbiamo dare il buon esempio a questi bambini, devono crescere come dire, nella convinzione che quello che ci appartiene è un bene comune, che dobbiamo rispettarlo e dobbiamo tutti in qualche modo fare la nostra parte affinché diventi ancora più bello quello che c'è intorno a noi. Quindi io sono abbastanza, come dire, d'accordo con voi quando dite che sicuramente i bambini è bello che vadano a casa e facciano notare i genitori, però è pur vero che noi genitori invece dovremmo comunque essere responsabili e dare a loro, a questi ragazzi che saranno il nostro futuro, le future generazioni, in realtà a sapere come gestire, a sapere, come dire, anche essere responsabili loro stessi, no? Rispetto a tutto quello che ci circonda, sia per quanto riguarda la parte ambientale, ma soprattutto anche quello che diventeranno, gli adulti che diventeranno, quando si parlava prima anche di violenze, per dire, io sono dell'idea che adesso bisogna anche forse smettere come dire, di capire come la donna deve difendersi rispetto al tema della violenza, dobbiamo agire invece su quelli che sono i bambini, quindi tutto ciò che è l'educazione anche al
0: Grazie.
1: sentire. sentimento, no? È fondamentale.

0: fondamentale lavorare sui maschietti per far capire loro
1: Certo.
0: che ci sono modi di comunicare, no? Che sono differenti dall'imporre la loro scelta, da imporre giudizi e soprattutto da evitare di arrivare poi alla cosa più grave che può essere appunto una violenza, che può essere verbale, fisica, psicologica e soprattutto anche economica. Quindi lavoriamo sugli adulti perché è fondamentale lavorare sulle persone che siamo per far sì che poi si creano invece futuri adulti più consapevoli, no? Io sono convinta che c'è veramente tanto da lavorare e quindi poi questo patto di no? Pubblico-privato mi piace tantissimo. Secondo
1: Sì.
0: me i frutti sono questi, il futuro è questo. Non può fare solo la pubblica amministrazione, non può fare soltanto il privato, ci deve essere questa rete meravigliosa,
1: Una
0: un'alleanza,
1: sinergia,
0: una sinergia, è veramente fondamentale. Annette,
1: Sì.
0: tu
1: Io
0: cosa ne pensi?
1: vedo il quadro generale della situazione come sempre, un po' è un mio difetto, un vizio. Vedo un'azienda che ha il 70% di donne che lavorano e che quindi in automatico che danno un esempio alle loro famiglie. Vedo una pediatra di
0: Esatto.
1: famiglia che ispira e guida le famiglie, le giovani famiglie, perché noi a Taranto abbiamo tante giovani famiglie e quindi che questo è un messaggio importante. Abbiamo un assessore alla pubblica istruzione che dice: io ho bisogno di sinergia, di fare rete per fare questo lavoro in cui credo, perché in questo momento io mi occupo di politica in questo territorio, io voglio dare il mio contributo. E vedo che in tutto questo c'è una cosa che è la volontà, la forza e il coraggio di cui abbiamo parlato prima, motivo per cui abbiamo raccontato le nostre vite, perché altrimenti non c'era motivo di farlo, no? A partire da questo, quindi a partire da chi c'è al governo, da chi c'è nella nostra sanità, da chi c'è nelle nostre aziende, da chi comunica, permettetemelo, lo dico da sola però,
0: Assolutamente.
1: e dirvi: guardate che questo è, e questo c'è, noi ve lo stiamo raccontando
0: Siamo una
1: adesso.
0: bella combo, tutte
1: Togliamoci i
0: insieme.
1: prosciutti dagli occhi o il pregiudizio o
0: Esatto.
1: il vizio veramente di fabbrica di dire ma questo è ma o però. E intanto vediamo, andiamo? Facciamo? Poi come ci ha insegnato Mary in questa occasione? Cambiamo, siamo cambiamento, e facciamo
0: Siamo
1: quello che noi
0: evoluzione.
1: desideriamo, quello che ci ispira. Cioè, c'è una serie di informazioni, una manager come te, anche Rosalina, abbiamo fornito una serie di informazioni, ecco perché mi dici cosa stai vedendo, ti racconto quello che sto vedendo,
0: Assolutamente
1: che
0: ed
1: non
0: è
1: si può non
0: bellissimo.
1: vedere, che alla luce di questo, così come Mary ha detto, grazie, ho bisogno di te per andare avanti e per fare dei progetti. Ovviamente, Mary, tu sai, no, questo è il mio ruolo, ma il nostro di comunicazione oltre a Rosellina, tutto quello che l'azienda fa e come lo fa all'interno del territorio, che è prova provata, insomma, è
0: No,
1: questo,
0: ma
1: è la
0: funzionano
1: storia. Sì,
0: queste alleanze funzionano molto bene, lo stiamo vedendo, no? Quindi
1: esatto.
0: devo dire che posso dire che è veramente un momento anche di esaltazione, no? di questa rete che si deve creare al di fuori, diciamo, della nostra propria realtà. Perché se
1: Sì.
0: noi iniziamo a lavorare, a collaborare insieme, grandi frutti potranno nascere e lo abbiamo visto sia insieme, no? Io posso dire insieme a tutte voi, quindi ci sono grandi opportunità e ognuno deve sentirsi la responsabilità di fare qualcosa, di investire verso se stesso, verso la sua famiglia, ma anche verso gli altri, che può essere il posto di lavoro, che può essere il territorio in cui vive, perché tutti abbiamo una responsabilità sociale.
1: Assolutamente. Io vorrei chiedere a Mary e a Grazia di lasciare un messaggio finale a chi ci sta ascoltando.
2: Vai Mary.
1: Vai
0: È
1: Mary.
0: timida, adesso grazie,
1: Vai
0: sei
1: Mary.
0: timida.
1: Mary
0: No,
1: o
0: io
1: Grazia, dai.
2: non ero preparata a questa domanda.
0: Ma noi
1: E
0: abbiamo
1: in
0: fatto una
1: conclusione, il messaggio
0: bellissima
1: è
0: chiacchierata
1: sì,
0: oggi,
1: cioè
0: questo era lo
1: il
0: scopo, no?
2: messaggio è non mollare mai, e anche di fronte alle cose insormontabili, come può essere la mia città in questo momento, perché è una sfida, anche quella dei giochi del Mediterraneo. Mi sono iscritta anche ad un'associazione Panatron di un mio amico per dare un contributo economico, servono anche quelli.
1: Ma certo.
2: E poi grazie a voi. Io devo dire grazie a loro perché attraverso Alessandro, attraverso Rosellina abbiamo anche un contributo, un sostegno. Quindi facciamoci venire le idee, non scoraggiamoci, impegniamoci, perché ognuno di noi, secondo me, nella vita deve lasciare un segno. E i segni sono indelebili solo se sono guidati dall'amore. Cioè io credo.
1: Vero.
2: Io, il mio motto è: nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore. È partito con l'Aquila,
1: Bellissimo.
2: col testimone, quando ci fu il terremoto. Io e una mia amica andammo all'Aquila, e una dottoressa oculista di Taranto, e lì mi venne questo pensiero. Quello è il mio motto, quindi questa è la mia idea.
3: L'amore muove il cielo e le altre stelle,
1: sì,
3: no? È proprio così, è proprio l'amore che ci deve spingere.

0: deve essere il motore di tutto, l'amore per la famiglia, l'amore per il proprio lavoro, l'amore per la propria professione, l'amore per la propria città. Quindi crederci sempre in tutto quello che facciamo, accettare le sfide, non arrendersi mai, rimettersi sempre in gioco, ricominciare, trasformarsi, emanciparsi, rigenerarsi ogni giorno. E questo è veramente il messaggio che mi sento di lasciare a tutte le donne, soprattutto perché deve essere il leitmotiv per ogni donna. Dobbiamo ripartire ogni giorno, dobbiamo sfidarci ogni giorno, dobbiamo avere la forza di ricominciare anche quando le situazioni sembrano le più difficili. In realtà si stanno aprendo nuove strade, nuove sfide nelle quali siamo chiamate a svolgere il nostro ruolo, la nostra funzione, a lasciare il nostro segno, il nostro contributo. Quello che dicevo prima, il motivo per cui siamo venuti al mondo, il motivo per cui è il sogno che dobbiamo perseguire, è il nostro essere. E quindi lasciare il nostro contributo anche in quello che attualmente sto facendo, devo lasciare un segno, devo lasciare un contributo che non è la mia firma, ma è il contributo alla mia città, è quel piccolo pezzettino che posso fare per migliorare la mia città. Ed è questo che siamo chiamati ogni giorno a fare tutti quanti noi.
1: Grazie, grazie. Rosillina, chiudiamo
2: Come
1: insieme,
2: vogliamo
1: chiudi.
2: chiudere? Meravigliosa, vero,
1: Io
2: questa
1: direi che
2: esperienza
1: sì.
2: territoriale. Io devo dire che sono rimasta affascinata dalla scoperta di due donne splendide, ce ne fossero così, ma non solo a
1: Nei
2: Taranto, in
1: ruoli
2: realtà
1: giusti poi, non so
2: assolutamente, perché
1: se...
2: ognuno fa bene quello che fa, lo fa con entusiasmo, lo fa con voglia, con amore e passione. Io sono
1: Sì.
2: convinta di questa cosa, poi io direttamente già da tempo conoscevo Mary ed è una donna che esalta tutto quello che fa e lo fa veramente credendoci fortemente, con un trascorso che non era così scontato. Oggi è la donna
1: Certo.
2: meravigliosa che è, ma perché ci ha creduto fortemente. E poi ho avuto il piacere di conoscere Grazia nella sua moltitudine di cose che fa, perché se
1: Che
2: noi, insomma,
1: lei è.
2: stessimo qui ancora del tempo, Grazia ci racconterebbe la qualunque, perché
1: Sì,
2: lei è in ogni
1: è
2: dove,
1: vero, è vero.
2: dalle piante alla raccolta differenziata, ai suoi pazienti, ai suoi piccoli
1: Alla
2: pazienti,
1: TV con
2: all'amore che
1: me.
2: ha verso gli altri, all'ascolto, e questa è una cosa veramente che, come dire, è un'impronta che ti contraddistingue. Quindi io sono felicissima oggi di aver potuto condividere questo palco insieme a voi, splendida Annette, che riesce sempre a gestire in maniera davvero eccellente, no? Le sinergie che poi si creano.
1: Sì, perché
2: L'obiettivo era creare
1: c'è questa
2: esatto,
1: energia
2: questo salotto in
1: che
2: cui si raccontano con
1: nasce.
2: veramente una grande semplicità quella
1: Sì.
2: che ognuno di noi fa, quello che rappresenta, ma soprattutto quello che ha dentro e che vuole esternalizzare. Quindi io ringrazio le ospiti soprattutto perché hanno raccontato loro stesse. E non è scontato, io dico sempre che non è detto che ognuno poi voglia raccontarsi anche nel suo profondo, no? E quindi un
1: Davvero.
2: grazie veramente sincero da parte mia.
1: Bene, grazie, grazie Mary,
2: Grazie a
1: grazie
2: voi.
1: Rosellina,
2: No,
1: grazie.
2: grazie a voi, grazie sia a
1: E
2: voi Vanessa.
1: questa chiacchierata che ha prodotto sicuramente, immaginiamo che sarà così, con facilità, degli spunti di riflessione, perché no, anche una possibile prosecuzione o partenza di reti che possono continuare o iniziare ad autodeterminarsi insieme alle pubbliche amministrazioni o alle private e insieme alle aziende, insieme a questo. Insomma, a questa rete di professionisti che si spendono e credono nel territorio. Fuori quota per oggi finisce qua e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al

0: coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
1: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
0: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
1: È stato un momento, come dire, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, è iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione. Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
3: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
0: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
4: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
0: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiegata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia, oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito. Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È stato fermato dalla polizia un 25enne tarantino accusato di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. I polizi-

0: Poliziotti della squadra volante e della squadra mobile sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato scorso in via Verga, al quartiere Tamburi, dove era stato segnalato un giovane, 25 anni anche lui, gravemente ferito all'addome perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco, quindi trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata. L'attività investigativa partita subito dopo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di individuare elementi preziosi al fine di ricostruire la dinamica e stringere il cerchio attorno al presunto responsabile del ferimento. Il giovane, un 25enne residente nello stesso rione, piccoli precedenti a carico, spinto evidentemente dalla pressione delle ricerche dei poliziotti, si è presentato in compagnia dei genitori e del suo avvocato presso la questura per ammettere le sue responsabilità e consegnare l'arma utilizzata. Si tratta di una pistola marca Bruni calibro 9 con canna bifilare a salve, modificata e perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato dunque arrestato e condotto in carcere. Intanto la vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'attenzione particolare alla famiglia in un momento di estrema delicatezza viene dalla Regione Puglia, che con un investimento complessivo di 3.905.000 euro, reso possibile grazie all'adesione dell'assessorato al welfare all'avviso pubblico ministeriale dedicato al rafforzamento delle reti dei centri per la famiglia, punta a consolidare e ampliare i servizi territoriali rivolti alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni educativi, sociali e relazionali di bambini, adolescenti e genitori. Aperti l'1 giugno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'intervento entra ora nella fase operativa e prevede la presentazione di proposte progettuali da parte degli ambiti territoriali sociali e dei consorzi pugliesi, in collaborazione con i centri servizi famiglie presenti nei rispettivi territori, con l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti e attivare nuovi presidi laddove la rete risulti meno strutturata. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è fissato per il 15 luglio. I quasi 100 presidi territoriali già attivi vi saranno ulteriormente potenziati per garantire una presenza più capillare, accessibile e prossima ai cittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche interne. Veri luoghi di prossimità sociale, ascolto e accompagnamento, i centri per la famiglia rappresentano uno strumento di welfare territoriale volto a sostenere le famiglie nelle fragilità quotidiane, promuovere relazioni positive e intercettare tempestivamente i bisogni emergenti. Così l'assessore regionale al welfare, Christian Casili. Le famiglie oggi affrontano cambiamenti profondi, ritmi sempre più complessi e nuove fragilità educative e relazionali che spesso emergono già nei primi anni di vita dei bambini o durante l'adolescenza. Per questo abbiamo scelto di investire su una rete di servizi di prossimità capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati della vita familiare, dai primi 1000 giorni, decisivi per la crescita emotiva e affettiva dei bambini, sino al sostegno psicopedagogico rivolto ad adolescenti e genitori. Vogliamo rafforzare luoghi di ascolto, orientamento, relazione che aiutino le famiglie a non sentirsi sole, intercettando precocemente il disagio e costruendo comunità più inclusive, consapevoli e solidali. L'avviso si articola in 3 linee di intervento. La prima prevede il potenziamento dei centri per la famiglia già attivi e l'avvio a consolidamento di quelli di nuova attivazione. La seconda linea riguarda i servizi di ascolto per adolescenti e genitori. La terza interviene sui primi 1000 giorni di vita del bambino attraverso la promozione di figure di sostegno alla maternità e alla famiglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da Rodi Garganico a Taranto, un lungo giro intorno alle coste pugliesi per sensibilizzare alla tutela del mare e al rispetto delle regole. È la staffetta blu della legalità, promossa da Mare Vivo e dalla Lega Navale. Fino al 4 giugno, 3 giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, alla legalità, alla partecipazione dei giovani e alla valorizzazione del territorio. Un programma di incontri, attività educative, tavole rotonde, momenti artistici che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole.
3: Stiamo svolgendo questa staffetta blu della legalità lungo le coste della Puglia proprio per spiegare alla comunità intera la necessità di affrontare con serietà, con fermezza e con competenza una questione ambientale che ormai è diventata pressante e che condiziona un po' la vita di tutte le comunità, ma non soltanto di quelle che vivono sul mare, direi la comunità mondiale. Dobbiamo affrontare con serietà e con competenza, dicevo, una questione che è legata alla mancanza di strumenti di tutela per gli ecosistemi marini, ad esempio, legata alla mancanza di una cultura del mare.
2: L'educazione alla

0: legalità è testimoniata dalla presenza della imbarcazione dedicata al capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale. Una testimonianza resa ancora più vivida dalla presenza della sorella e dei fratelli del militare tarantino. Ma legalità è anche rispetto del mare, risorsa preziosa spesso messa sotto attacco dalla stessa mano dell'uomo.
1: Il lavoro da fare è tanto. Noi lo facciamo attraverso la rete, la nostra associazione si rivolge principalmente alle scuole, lo facciamo con gli enti territoriali, con le associazioni e parliamo dei problemi che affliggono il mare in questo momento. In questo momento il problema delle microplastiche è un problema davvero drammatico. Se pensiamo che recenti studi hanno messo in evidenza che le microplastiche sono state trovate nella placenta umana o nel latte materno, possiamo capire quale è il problema.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cozza, oh cozza, tu sei l'emblema per le tarantine più di tarassa cavata da un delfino.
4: È stata la poesia interpretata dall'operatore culturale Giovanni Guarino, lode alla regina nera di Taranto, ad inaugurare l'edizione zero del Cozza Day, lo spin-off di Ego Food Fest, il progetto culturale ideato dalla giornalista Monica Caradonne giunto all'ottava edizione, che ha trasformato il patrimonio enogastronomico pugliese in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo del territorio. L'evento organizzato al centro ittico in Città Vecchia ha accolto tutti i cittadini e le cittadine con uno show cooking realizzato dallo chef Valerio Ferri, che per l'occasione ha cucinato i tradizionali tubettini alle cozze.
5: Oggi è solo tradizione perché volevo portare anche un po' di della mia famiglia qui.
4: Una degustazione che per il mitilicoltore Luciano Carriero ricorda la storia e l'identità di un prodotto, oggi presidio Slow Food, che affonda le sue radici in un territorio da sempre legato al suo mare, ma soprattutto valorizza il lavoro e il sacrificio quotidiano dei coltivatori di mitili.
6: Un appello che vorrei fare a tutti i consumatori: comprare le cozze nei circuiti legali. Nelle pescherie chiedete la tracciabilità. Dovete essere sicuri che comprate le cozze tarantine, perché si aiuta un settore identitario della nostra città e tante famiglie che vivono da questo settore. Siamo tanti, tutti ragazzi di Taranto Vecchia, Tamburi, quindi il tessuto sociale della nostra città.
4: Un evento diffuso che ha coinvolto i cuochi di tutta la regione. Sono 60 infatti i ristoranti e le pizzerie che hanno aderito all'iniziativa, proponendo nei loro menù un piatto a base di cozze tarantine. Un'azione corale necessaria per Monica Caradonna per far conoscere la qualità, la bellezza e la bontà del prodotto tarantino, incentivando così anche l'economia e il turismo.
7: Secondo me è fondamentale questa coralità con cui i cuochi e pizzaioli di tutta la Puglia hanno accolto il nostro appello, hanno accolto il nostro invito e oggi mi stanno arrivando foto veramente da tutti i ristoranti, da tutte le pizzerie che stanno preparando i piatti con la cozza quando magari non avevano mai avuto nel loro menù questo prodotto fantastico. È soltanto un primo passo perché adesso dobbiamo istituzionalizzarlo. Noi l'abbiamo proposto al Comune, mi auguro che con l'assessore Cosa si inizi questo percorso perché ogni anno il 2 di giugno si celebri il Cozza Day.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Può capitare che il fascino della storia vinca sulla voglia di andare a mare. A Taranto oggi, infatti, è successo qualcosa di diverso. Le sale del Marta al Museo Archeologico Nazionale sono state riempite da visitatori e turisti che hanno deciso di scegliere la storia. Complice l'iniziativa ministeriale che ha reso l'ingresso gratuito per l'intera giornata, le sale del museo hanno vissuto un flusso costante di visitatori, un'occasione colta al volo da tanti cittadini che hanno voluto riscoprire o vedere per la prima volta la bellezza della loro storia.
9: Sì. Abbiamo scelto di non usare quella guidata, ci siamo addentrati soli soletti leggendo un po' qua e là quello che ci poteva interessare, diciamo. Ecco.
8: Eravate mai state al museo?
10: No.
9: Io ripeto ai tempi della scuola, ma è una cosa di parecchi decenni fa, quando abitavo a Taranto, però è molto molto cambiato, molto bello, molto ricco, interessantissimo. Bisogna anche aver studiato un pochino quell'epoca, la Grecia, la storia, un po' di mitologia. Poi vabbè, Taranto è favolosa per quello, eh.
8: La cultura dunque è come meta preferita di questo 2 giugno tarantino, un segnale importante per la città che riscopre il suo passato tra gli ori e le terrecotte magno-greche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui giochi del Mediterraneo, sui fondi per i giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Pala Mazzola interessato dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere.
10: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
0: E allora,
10: buona festa della Repubblica.
0: È buona festa della Repubblica. Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. Come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il Comune di non aver dato certezze sul Pala Mazzola.
10: Innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo, io mi sono specialmente limitato a fare comunque un invito, più che altro, sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock, perdere diciamo di botto, voglio dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi come parquet nazionali di prestigio, ha dato lusso alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buon auspicio. In questi giorni, tra l'altro, stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità, dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità, e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni e tutti quanti fanno tutti i giorni fanno sacrificio, per individuare insieme, diciamo, le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica e irripetibile che ci ha dato i giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura e l'impiantistica sportiva.
0: Ecco consigliere,
10: da quello che abbiamo appreso.
0: Sì, volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione.
10: Io ho parlato con la società, sembrano, cioè, veramente le speranze ridotte veramente lumicino, che hanno fatto un anno ufficiale anche alla Lega. Perché non, diciamo, a quanto pare abbiano avuto delle risposte con ritardo, e quindi naturalmente per una società professionale, società lei comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare una programmazione importante, e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però diciamo è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e se si ha la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport, al netto del calcio a 5. Quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande opportunità.
11: E sarebbe davvero una beffa,
10: per dare una speranza ai nostri ragazzi.
11: Sarebbe una beffa nell'anno dei giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie 2 di pallavolo.
10: Quella più relativa a livello attivo attualmente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità.
11: E ce lo auguriamo tutti. E intanto, diciamo, rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche che a volte sono anche strumentali, e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei giochi del Mediterraneo e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliera.
10: Assolutamente, e soprattutto quando si parla di sport ogni tanto anche parlare con gli occhi o comunque col cuore con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche in questi giorni vediamo solo numeri o commenti negativi, parlare anche proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato, e quindi se uno non ha fatto sport magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando, e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi, e soprattutto in questo periodo noi ne abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di ospitare i giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri ragazzi.
11: Di recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie consigliere Azzaro.
10: Grazie,
11: adesso
10: grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale. Lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo dobbiamo essere tutti uniti, il resto oggi è secondario. Un intervento che quindi supera le polemiche di questi giorni sui fondi governativi. Contro il governo si erano schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno, onorevole.
12: Buongiorno, buongiorno, direttore. Bentrovati.
11: Bentrovato a lei.
12: Buona festa della Repubblica.
11: Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene, però sì. Cominciamo con i giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo sì. Stare tranquilli?
12: Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi due giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8 milioni e mezzo derivasse dall'atteggiamento contro il sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco. Piuttosto invito il Comune di Taranto e la Regione Puglia a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco. Anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero.
11: Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva sì. Facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso insomma stare a fare polemiche e poi perdere di vista, il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza.
12: Certo,
11: no?
12: Certo.
11: Sì. Onorevole...
12: Ma noi rispondiamo sì. Semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo. Ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale mi fa veramente specie. Se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che questa amministrazione abbia più di qualche problema, quindi li inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi e poi...
11: Ecco, insomma, onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire noi i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi
12: ma
11: soldi?
12: Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma, per cui non sappiamo se è stato Tizio, Caio, Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni ha impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono le leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi.
11: Ecco, invece c'è il Movimento 5 Stelle.
12: Con cui sono state stanziate.
11: Il Movimento 5 Stelle dice: no, i soldi li ha messi Conte.
12: Tutti. Li ha messi Conte, cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi.
11: Va bene.
12: Alla fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma... voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal super bonus a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono raccontare tutto ciò che vogliono.
11: Onorevole, siamo alla volata finale. Adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi nella maniera più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica. A differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente?
12: Ma io spero di sì. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua ad utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il primo maggio a Taranto, abbiamo visto, è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è. Poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio, si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare e a partecipare alla manifestazione il 25 aprile, così come facciamo da anni.
11: Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo tutti nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia.
12: Grazie e auguri a tutti. Grazie.
11: Buona giornata, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Il dado è tratto, adesso si passa dal calendario al campo. Il Taranto si prepara alla doppia finale contro il Gladiator, che metterà in paio l'accesso alla D della prossima stagione. L'andata è in programma il 7 giugno ad Aversa, mentre il ritorno si giocherà il 14 giugno a Massafra. Salvo accordi dell'ultima ora tra le società, entrambe le sfide avranno inizio alle ore 16:30. Un fattore da non sottovalutare sarà sicuramente il caldo, ma anche le condizioni dell'organico a disposizione di mister Ciro Danucci. L'emergenza difensiva del Taranto infatti continua a preoccupare. Sansò ha ormai concluso la propria stagione e si appresta a essere operato. I tempi di recupero sono lunghi e il rientro è previsto addirittura oltre l'inizio della prossima stagione. Restano dubbi anche sulle condizioni di Konaté, mentre si aggiunge un nuovo punto interrogativo che riguarda De Rosa. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel finale della gara precedente, stringendo i denti fino al termine prima di lasciare il terreno di gioco zoppicando. La sua presenza nella finale è quindi in forte dubbio. Le buone notizie riguardano solo Azio Osmanovic, rientra dopo i due turni di squalifica. Sul fronte tifosi questa volta potrebbero arrivare notizie positive. La disponibilità del settore ospiti ad Aversa sarebbe infatti ampia e si attende soltanto il via libera degli organi competenti e della prefettura di Caserta per definire le modalità della trasferta. Solo allora il Taranto saprà quanti biglietti saranno riservati ai propri sostenitori. La squadra riprende oggi la preparazione con l'obiettivo di cancellare quanto accaduto per lunghi tratti nella sfida contro l'Apice. Nel post-gara Danucci aveva sottolineato la necessità di vedere un gruppo capace di giocare da squadra con ogni elemento a servizio del collettivo, un concetto che dovrà rappresentare il leitmotiv del Taranto nelle due partite più importanti della stagione. Di fronte ci sarà però un avversario di assoluto valore. Il Gladiator arriva all'appuntamento forte di un percorso straordinario sotto la guida di Farina: 22 vittorie, 23 risultati utili nelle ultime 28 gare e 4 successi su 4 nei playoff. Numeri che confermano la forza di una squadra determinata, proprio come il Taranto, a conquistare la promozione in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Si chiude una pagina importante dello sport tarantino. La Prisma Volley ha ufficializzato la rinuncia al campionato di Serie A2 maschile, ponendo fine a un percorso della famiglia Bongiovanni Zelatore lungo 30 anni. Alla base della decisione, secondo il presidente Bongiovanni, l'impossibilità di programmare la prossima stagione a causa delle incertezze legate alla disponibilità del Palamazzola dopo i giochi del Mediterraneo del 2026. Il club sostiene di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi e sulle modalità di restituzione dell'impianto, elemento ritenuto indispensabile per pianificare attività sportive e organizzative di mercato. Una scelta definita dolorosa ma inevitabile. Nel messaggio di commiato, la Prisma ringrazia dirigenti, staff, sponsor e tifosi con un pensiero speciale agli Zios Boys, confermando però la volontà di proseguire l'attività nel settore giovanile. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Taranto. Palazzo di Città contesta infatti le motivazioni della società, definendole prive di fondamento. L'amministrazione comunale afferma di aver già garantito alla Prisma la disponibilità del Palamazzola per l'intera stagione sportiva, nelle more della futura assegnazione della gestione dell'impianto dopo i giochi del Mediterraneo. Secondo il Comune non esistevano ostacoli concreti all'iscrizione al campionato e la stessa formula temporanea sarebbe stata proposta anche ad altre realtà cittadine. Pur prendendo atto della decisione, l'amministrazione ribadisce di aver mantenuto aperto il dialogo con il club. La rinuncia della Prisma Volley lascia ora un vuoto significativo nello sport ionico e apre interrogativi sul futuro della pallavolo di alto livello a Taranto, proprio mentre la città si prepara a vivere l'appuntamento dei giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Ben ritrovati col nostro approfondimento. Io sono in compagnia della collega Tiziana Magri. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: E dunque partiamo dalla cerimonia che si è tenuta questa mattina a Taranto in occasione della Festa della Repubblica. L'ha seguita per noi Valentina Castellaneta. Vediamo.
2: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei. La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
3: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
2: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
3: È stato un momento, come dire, che, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
2: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
0: Bene Tiziana, partiamo da qui, partiamo esattamente dal 2 giugno del 1946, le donne al voto, finalmente questo traguardo, questa conquista.
1: Sì, diciamo che oggi festeggiare 80 anni della Repubblica Italiana è decisamente molto importante, ma è anche molto importante mettere a fuoco il fatto che comunque fu una Repubblica di una democrazia partecipata, quindi ci fu il voto universale, furono chiamate al voto anche le donne italiane e addirittura darono il loro contributo anche con l'elezione delle 21 donne, con le cosiddette le madri costituenti della nostra Costituzione. Quindi fu un voto importante, ovviamente in ritardo rispetto alle altre nazioni, ma fu accolto appieno dal genere femminile.
0: Ecco, importante questo anche per aprire un discorso relativo alle donne, al rapporto tra le donne e la politica, ma le donne protagoniste nella politica. Tu ti sei affacciata, tu sei appunto una collega giornalista, ma ti sei affacciata anche a delle esperienze politiche. Cosa ne pensi? A che punto siamo per quel che riguarda la parità in questo particolare ambito?
1: Sì, decisamente con grande convinzione mi sono sempre affacciata, nonostante il mio ruolo di addetta all'informazione sul territorio, perché credo che ogni cittadino e cittadina debba avere un suo spazio e crearsi un suo spazio decisionale all'interno della scena politica e pubblica. Quindi sostanzialmente, formalmente esiste una parità, tant'è vero che le percentuali della presenza femminile nella politica italiana, in quanto anche Pugliese e Tarantina rispettano un po', no? Diciamo, la questione della parità di genere, tanto anche la costituzione della giunta ultima regionale rispetta la proporzione di una questione di genere, ma in realtà se poi andiamo alla base della partecipazione fattiva decisionale, dalla progettazione, la politica territoriale alla partecipazione vera e propria sostanziale di un, in realtà esiste un freno che è abbastanza subdolo, perché comunque in realtà limita, manca la cosiddetta struttura della libertà, no? per le donne, e questo è, manca il tempo, il denaro, la cosiddetta stanza, una stanza tutta per sé che non abbiamo, le strutture che vadano a sostegno delle madri, quindi questa si chiama struttura della libertà che effettivamente le donne ancora nel 2026 a distanza di 80 anni dalla Costituzione della Repubblica che ha riconosciuto in un articolo equità, no? parità dei diritti, in realtà ancora non lo viviamo appieno perché ne siamo consapevoli e lo viviamo giorno per giorno. Noi dobbiamo dividerci in tante attività nel corso della nostra giornata e quindi dobbiamo fare sempre una scelta a cosa dedicare più tempo e cosa sacrificare.
0: Ecco, è come dire, avete la possibilità di farlo sulla carta, il diritto è scritto, però non ci sono le condizioni proprio pratiche, concrete. Perché? Perché la conduzione familiare, il dover crescere i figli continua ad essere, soprattutto sul nostro territorio, un compito. Certo. Affidato quasi a volte esclusivamente alle donne. Ma quanto è importante anche utilizzare delle espressioni giuste quando ci si rivolge alle donne, quando si parla delle donne?
1: Questo è un, noi che ovviamente facciamo comunicazione,
0: questo, appunto,
1: oltre che informazione, il nostro dovere, certo, diritto dovere di fungerci, a volte ci chiamano anche maestrine, ma in realtà non è così. Dobbiamo anche sapere che secondo la psicolinguistica, ovviamente non sono un addetto ai lavori, ma parlo per quello che conosco, è ovvio che noi conosciamo quello che ci viene comunicato, quindi laddove il linguaggio esclude un determinato genere, tra cui quello femminile, è normale che si tende tendenzialmente ad escludere. Ad esempio, faccio un esempio, il supermercato, un incontro casuale, no? L'uomo, facciamoci caso, nel momento in cui non lo conosci, quindi dall'altra parte, sia uomo che donna che sia, usano il termine di solito dottore, quando invece si tratta di una donna si usa il termine signora, cosa che secondo i nostri canoni del sud è questione di rispetto. In realtà no, non è assolutamente proprio così, è una questione di parità, di dare importanza allo stesso modo all'uomo e alla donna, quindi se l'uomo è dottore, così di default anche la donna è dottoressa, è chiaro. Quindi questo è mancanza di educazione, soprattutto è mancanza di una comunicazione inclusiva.
0: Ecco, a me piace oggi prendere spunto dal 2 giugno, appunto, dalle donne al voto, per parlare, appunto, come si è compreso, della parità in ogni ambito. Abbiamo parlato del voto, abbiamo toccato l'argomento della politica, adesso le espressioni, la parità nel mondo del lavoro. Quanto le donne, secondo il tuo punto di vista, hanno davvero la possibilità di giocarsela ad armi pari, ecco, fatta salva l'osservazione fatta all'inizio, insomma, quella relativa alle oggettive difficoltà delle donne di dedicare tempo, energie, appunto, all'attività lavorativa.
1: Beh, sono persone, quindi non c'è un distinguo intellettuale, di capacità, di comprensione, cioè l'uomo e la donna sono due esseri umani. Quindi partiamo da questo concetto, non c'è assolutamente una differenza, è soltanto una questione di, ripeto il termine struttura o infrastruttura, no? Che è quel limite, quel muro invalicabile che più delle volte esiste, e più delle volte è abbastanza percepibile, ma più delle volte anche no. Quindi le percentuali dimostrano un'alta percentuale di ragazze, laureate, no? Quindi abbiamo una formazione alta come genere, soltanto che non riusciamo, nonostante tutto, ad avere la posizione, una percentuale di occupazione che si equipari almeno a quella maschile, tenendo conto il tasso di occupazione, ad esempio Taranto, prendo riferimento al nostro contesto tarantino, è del 29,3 o 4%. Quindi cosa vuol dire? Che c'è un gap che supera il 30%. 40% quello pugliese, se poi andiamo a quello nazionale siamo sicuramente al di sotto della metà.
0: Ecco, vediamo all'altro argomento assolutamente importante, quello di cui parliamo ormai tutti i giorni perché la cronaca ce lo impone e perché è necessario farlo. Parliamo della violenza, la violenza sulle donne, e partiamo per fare un cenno a questo tristissimo fenomeno che mi piace sottolinearlo, lo voglio sottolineare ancora una volta, è un fatto di carattere culturale innanzitutto. Per farlo partiamo proprio dalle condizioni lavorative. Una donna che non ha un'autonomia e una indipendenza economica non è una donna libera, una donna che

0: non sa come poter andare avanti, perché non sa come poter portare avanti anche i propri figli.
1: Sì, tenendo conto dai dati ultimi del CAV dei centri antiviolenza, ad esempio pugliesi, il 30-40, oscilla tra il 30 e il 40%, le donne che si recano presso i centri antiviolenza sono quasi quel 30-40% inoccupate o disoccupate, quindi questa la dice di gran lunga, ma ovvio il gap economico, l'essere non autonoma ti condiziona a starci in una bolla di violenza che a volte viene anche giustificata dallo stesso contesto familiare, non soltanto familiare, parliamo anche di prossimità, quindi attorno la famiglia, gli amici. E la stessa donna magari tende anche a sacrificarsi per i figli e quindi diventa un altro motivo. E diciamo che la violenza sulle donne, secondo sempre gli ultimi dati all'inizio del 2026, sono 18 femminicidi. Io che nell'ultimo mese ho ripreso il mio lavoro da, oltre che quello, sai che faccio, mi occupo di progettazione, ho ripreso il mio lavoro da giornalista e scrivo sulle pagine nazionali di un quotidiano, mi occupo di cronaca, di giudiziaria, di gialli, ho notato una cosa ben importante e interessante. Buona parte dei casi, i cosiddetti casi risolti, riguardano donne. Buona parte degli ultimi episodi di giudiziario di nera riguardano donne che sono, si sono, risultano che si sono ammazzate, suicidate legandosi un cappio al collo. Allora io mi permetto di fare questa riflessione. Assolutamente io penso che una donna non abbia quella, soprattutto quando si tratta di una madre non può legarsi il cappio al collo e uccidersi laddove c'è un figlio o una figlia.
0: Certo.
1: Quindi già questo, e poi questa modalità di uccisione è prettamente, appartiene un po', no? Non voglio essere accusatoria, ma appartiene un po' alla sfera maschile, non è prettamente femminile. La donna, l'istinto si lancia giù, potrebbe lanciarsi giù, ma la donna tutto il tempo, perché è più a volte anche razionale, no? E a volte anche un po' più pianificatrice, diciamoci anche questo. Non fa un gesto così molto pensato che è impiccarsi. Questo non so che stiamo uscendo fuori tema, ma è una riflessione che faccio da un mese a questa parte, trattando di tanti casi di suicidio o comunque omicidio.
0: Ma ancora prima di arrivare, Tiziana, a quello che è il caso peggiore, insomma, il femminicidio vero e proprio, ci sono tutta una serie di step, chiaramente, della violenza, a partire da quella subdola psicologica,
1: Certo.
0: le espressioni, gli atteggiamenti, i modi di
1: Ovvio.
0: fare. Il linguaggio del corpo, ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere messi in moto per fare violenza psicologica.
1: Beh, sì, se esiste ancora la violenza psicologica è perché lo consente la società. Io sono arrivata a questo. Ovvio, ora si parla di narcisisti, narcisiste, egocentriche. Io faccio anche un passaggio importante. Laddove una donna è prettamente brillante, ok? E quindi è anche decisionale, vuole essere decisionale, quindi ha una leadership. Prima di tutto non gli viene riconosciuta. Se fosse, e quindi viene etichettata come pazza, folle, fuori di testa. Laddove invece lo fa un uomo è. La cosa che gli potrebbe andare
0: È
1: bene
0: brillante,
1: è egocentrico
0: al massimo
1: al
0: egocentrico.
1: massimo, è ambizioso. Questi sono i cosiddetti bias, no? Che sono quei limiti mentali pregiudizievoli, stereotipati che abbiamo, che non soltanto l'uomo ha, ma anche la stessa donna. Tant'è che più delle volte la violenza psicologica, le violenze, di solito vengono diciamo, confessate agli amici, alle persone più vicine, ma sono le stesse donne che ti dicono, però tu ci stai e quindi accetti quella modalità di vivere. In realtà non è così, perché quando sei in una stretta sentimentale molto importante, hai bisogno e non ti accorgi in che spirale di violenza sei finita dentro, non ti stai, hai permesso di finire dentro. Hai bisogno di un qualcosa che ti faccia fare il
0: La dipendenza, dipendenza,
1: sì,
0: affettiva.
1: La dipendenza affettiva, ma anche, e quindi sono lì necessari percorsi ovviamente con psicologi o comunque avere a fianco delle persone che ti riportano sull'asse della persona che sei.

0: no? Ma basta anche davvero poco, basta l'amico, l'amica, basta l'ex compagno, basta una mamma, basta una sorella, bastano davvero entrare in empatia, bastano le relazioni sane. Ecco, questo è fondamentale. Quindi già questi elementi strutturali che noi abbiamo sul bias, che sono degli stereotipi e dei pregiudizi, sono delle cose fondamentali. Facciamoci caso. Facciamoci davvero caso quando parliamo, no? Noi siamo già costruiti, facciamo fatica a decostruire un'immagine.
1: Certo. Parliamo di strumenti. Il codice rosso va ad irrobustire tutta una serie di, appunto, strumenti per cercare di arginare questo fenomeno. Dal tuo punto di vista, a che punto siamo? Sono efficaci? Va fatto altro? Le pene sono importanti? È importante più la cultura, l'educazione,
0: la rieducazione? Di pari passo. Le pene sono importanti, ma stessa cosa anche ti trovi quando una donna denuncia. Arriva all'estrema, o denuncia in maniera estrema al centro antiviolenza, oppure denuncia in maniera, cerca una consulenza per diffida. Allora lì si creano già dei pregiudizi, no? E vabbè, ma entra l'avvocato, chi per lei o chi per lui, entra senza chiederlo, in empatia già con l'altro, che di solito è l'uomo. Quindi c'è una empatia istintiva, proprio perché non sono formati. Probabilmente molti a trattare casi di violenza, probabilmente, io dico, non. Oppure a volte succede che è la stessa società, la stessa comunità di cui si fa parte, ci sono dei sistemi purtroppo che interdipendenti tra di loro, che non consentono ad una donna di denunciare, di far valere i propri diritti. Quindi c'è un'estrema difficoltà per alcune donne, per mancanza di cultura, per mancanza economica, di raggiungere, insomma, la rivendicazione dei propri diritti. E poi ci sono quelle donne che, avendo pure gli strumenti, in realtà hanno troppi strumenti per poter agire, per avere il proprio diritto riconosciuto. Quindi questo sono due facce della stessa medaglia.
1: Grazie alla collega Tiziana Magri per essere stata con noi in questo approfondimento, che ci ha consentito di toccare davvero tanti punti. Siamo andati da un argomento all'altro, ma va bene così. Grazie ancora per la tua disponibilità. Grazie ai nostri telespettatori. Un buon pomeriggio.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
2: Digitale.
1: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
2: Digital Audio Broadcasting.
1: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: DAB Plus.
0: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Oggi è l'80esimo compleanno della Repubblica Italiana e non potevamo avere ospite più appropriato, il professor Riccardo Pagano, questa sera qui nelle vesti di presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Nel corso della puntata vedremo i servizi che abbiamo realizzato questa mattina in Piazza della Vittoria, dove si è svolta come tradizione la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità. Nella seconda parte della nostra trasmissione, invece, professore, ci occuperemo dei giochi del Mediterraneo, questa polemica che negli ultimi giorni ha un po' sconquassato l'ambiente, e anche con qualche rischio, perché insomma queste polemiche a 2 mesi e mezzo dall'avvio dei giochi rischiano di diventare un po' pericolose. Ma partiamo dal compleanno della Repubblica. 80 anni, abbiamo detto nel nostro telegiornale, tutto sommato portati bene, anche se con qualche acciacco.
5: Sì, oggi è una data molto importante, non lo dico solo in qualità di presidente dell'ANPI, ma come cittadino, no? Perché sono 80 anni di forma di Stato repubblicana, una forma di Stato che poi è stata contenuta, è stata riempita di contenuti grazie poi alla Costituzione a seguito dei lavori dell'Assemblea Costituente. E sono 80 anni sui quali andrebbe fatta una seria e attenta riflessione, perché il blocco storico non è unico. Ci sono vari momenti della storia della Repubblica che andrebbero attentamente analizzati per capirne le dinamiche interne e soprattutto per, dal punto di vista poi storiografico e politico, cercare di interpretare questi dati per vederne poi i possibili esiti e sviluppi. Perché se noi analizziamo attentamente le varie fasi della storia d'Italia repubblicana, che vengono poco studiate a scuola, ad esempio, sì. Questo è un grave vulnus, no? Perché si dà per scontato che si sappiano cose che invece non sono affatto così, non sono note. Direi che questo andrebbe fatto un lavoro serio con le scuole. E poi anche un ulteriore elemento bisognerebbe aggiungere, bisognerebbe vedere il ruolo dei territori, no? In questa fase della storia repubblicana italiana, e anzi bisognerebbe partire dalla, io penso che come data storica, ovviamente le date storiche hanno, diciamo, delle fluttuazioni, però come data storica importante, secondo me, per poter capire quello che poi è accaduto, dovremmo partire dall'8 settembre, perché è da quel momento in poi che si mette in moto tutta una macchina politica. Ricordo ad esempio la svolta di Salerno del 44, grazie anche alla mediazione, bisogna ricordare le cose della storia, di Togliatti, che era rientrato dalla Unione Sovietica e che diede la possibilità di rinunciare in quel momento alla forma monarchia o repubblica e per dar luogo a un governo di coalizione. Quindi proprio quel periodo 43-45 con i fatti della Resistenza danno poi la possibilità di arrivare a quello che poi conosciamo come 2 giugno, no? Perché nella storia bisogna vedere gli antefatti e poi quello che accade dopo. Questo io penso che un'attenta riflessione su questo passaggio delicatissimo della storia d'Italia andrebbe fatta e andrebbe
4: quindi,
5: poi
4: per capire quali sono state le premesse del 2 giugno,
5: sì,
4: insomma,
5: sì,
4: come si è arrivati al 2 giugno.
5: Altrimenti non si capisce perché siamo arrivati al 2 giugno così. Se non si prendono in esame gli anni 43, da 43, 44, 45,
4: cioè dall'8 settembre 43
5: sì,
4: fino
5: cioè,
4: a
5: quella fase proprio delicatissima in cui noi abbiamo avuto un momento molto importante della politica italiana. Quando tutto lo schieramento antifascista dà luogo a questa forma di collaborazione
4: che poi diventerà l'arco costituzionale,
5: appunto,
4: sostanzialmente.
5: Cioè, altrimenti non si capisce quello che è accaduto dopo, no? Ma questo appunto andrebbe analizzato e studiato attentamente, fatto conoscere soprattutto alle giovani generazioni che molto, molto spesso sono nate nell'ottica della divisione, delle forze contrapposte, quando invece in quel momento particolare, in quel momento storico, le forze politiche che pure avevano indirizzi completamente diversi hanno pensato giustamente di collaborare per il bene appunto del popolo italiano e poi per la forma repubblicana successiva.
4: Professore, 2 domande. Perché a scuola si studia poco questo periodo?
5: Ma un po' per la scansione temporale dei programmi, un po' anche perché io penso che nei confronti di questa fase storica noi abbiamo ancora, siamo molto refrattari anche ad affrontare alcuni temi, perché non dobbiamo dimenticare una cosa importante che fa parte sempre della nostra storia, che fa parte della nostra, delle nostre radici. L'Italia non ha avuto una Norimberga, la Germania sì. L'Italia ha fatto una scelta che può essere poteva essere criticabile, può essere criticabile anche oggi, però è stata fatta ed è stata quella della amnistia. Nella fase immediatamente successiva, ministro di Grazia e Giustizia si chiamava allora, era Palmiro Togliatti. Cioè, ovviamente non fu solo l'iniziativa di Palmiro Togliatti, perché ci fu tutta una pressione per arrivare a questa forma di amnistia. Perché grazie a quell'amnistia che poi lo Stato italiano non ha perso ad esempio i funzionari pubblici che erano tutti quanti marchiati col fascismo.
4: Certo. Ecco, professor, ma quella scelta di Togliatti può essere definita come una scelta di civiltà, se vogliamo, e anche come un modo per arrivare ad una pacificazione. Oggi a 80 anni ancora abbiamo dei problemi risolti sotto questo aspetto.
5: Sì, secondo me sì, è una scelta di civiltà. Perché in quel momento bisognava dare una risposta a quella che era stata una devastazione dell'Italia. Allora come si poteva pensare di poter ripartire se non ci fosse stata una sorta di pacificazione interna? L'Italia è stata sempre divisa, è stata sempre diciamo settorializzata, no? Anche tra comuni molto vicini c'è sempre molta litigiosità. Questo fa parte del carattere del popolo italiano, della nostra caratteristica. Ma questo non è un male, può essere anche un bene, no? Ad esempio ricordiamo nella storia i Guelfi e Ghibellini, no? Però al di là di queste caratteristiche che appartengono ai nostri territori, che sono territori molto diversi l'uno dall'altro, non sono come altri paesi, no? Sono territori che hanno avuto una storia completamente diversa, per cui non si riconoscono tra di loro, no? E quindi c'è questa conflittualità sempre in atto. Però al di là di tutti questi aspetti bisogna dire che l'Italia è stata in grado, e questo va riconosciuto allora e poi anche dopo, che è stata in grado di pacificare una situazione che era veramente compromessa, perché venire da 20 anni di dittatura non era una soluzione facile poterne uscire, no? Era una situazione complessa, bisognava ricostruire un'Italia che io non sono convinto della tesi crociana che il fascismo è stato come un morbo che si è inserito all'interno di un corpo sano della storia italiana.
4: Invece?
5: I prodromi del fascismo erano già presenti prima ancora della marcia su Roma, erano presenti dalla fondazione dei fasci di combattimento, ma io vado ancora più indietro, ad esempio alla fine del 1800 ci furono i fasci siciliani, cioè questo spirito diciamo era presente, era latente nella
4: società. Quindi ancora prima
5: italiana.
4: Della cosiddetta vittoria mutilata della prima guerra mondiale, che poi diciamo ha innescato questo processo.
5: Se,
4: no?
5: se si analizza bene la storia d'Italia, si capisce che questo malcontento, questo malcostume, questa violenza era presente da molto tempo prima nella storia d'Italia. Certo, poi ci sono diciamo quei momenti, quegli episodi che danno luogo poi a delle accelerazioni della storia, perché non dimentichiamo che il fascismo va al potere, o meglio entra in Parlamento, non va al potere, entra in Parlamento, certo poi Mussolini avrà l'incarico di formare il governo nella maniera che sappiamo, però quei nel listone giolittiano furono immessi i fascisti e Giolitti avrebbe potuto evitarlo. Quindi quella tesi di Croce che il corpo era sano e che poi si innesca questo morbo come un cancro eccetera, io non la condivido, perché non che io voglia contrappormi a Croce, per carità, però non la condivido perché quel male era presente nella società italiana, solo che fu fatto un errore grossissimo.
4: Quale?
5: Secondo me. Cioè quello di pensare che inserire questo corpo malato all'interno delle istituzioni ritenute sane
4: potesse integrarlo,
5: invece questo non è accaduto. Questo è quello che è accaduto realmente poi, insomma.
4: E allora, professore, vediamo il primo servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta sulle celebrazioni che si sono svolte questa mattina in Piazza della Vittoria.
6: Solennità a memoria, il volto fresco del futuro Taranto ha celebrato così l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Piazza della Vittoria questa mattina ha voluto dedicare questa ricorrenza non solo al ricordo, ma soprattutto al coinvolgimento attivo dei più giovani con i ragazzi dell'Istituto Galilei.

0: La cerimonia ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico seguito dalla lettura del messaggio del capo dello Stato e dalla consegna di 18 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che, con il loro impegno civile, hanno contribuito a rendere grande la nostra provincia. È molto importante, ha detto il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, fare memoria di questo momento, di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che la Repubblica siamo tutti.
1: Credo che sia molto importante fare memoria in questo momento di questi valori che uniscono la nostra comunità e ricordare che Repubblica siamo tutti, siamo istituzioni, corpi intermedi, cittadini, società civile. E tutti quanti, diciamo, dobbiamo operare nel segno dei valori costituzionali che sono, come dire, il tessuto connettivo della nostra comunità.
0: Il prefetto ha inoltre ricordato un altro traguardo storico che coincide con questa giornata, gli 80 anni dal voto delle donne, un momento di svolta che, come ha sottolineato Liguori, ha segnato l'inizio di una democrazia italiana più matura.
1: È stato un momento, come dire, di svolta e la nostra democrazia con il voto alle donne è diventata una democrazia, ha iniziato ad essere una democrazia più matura, più evoluta, più partecipata, quindi assolutamente da ricordare, ecco, e da sottolineare gli 80 anni anche di questo importante, di questa importante ricorrenza, di questa importante data.
0: Le celebrazioni non si fermano qui, questa sera al Teatro Fusco la giornata si concluderà con il concerto della fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Protagonisti saranno ancora gli studenti dell'Istituto Liside Cabrini che porteranno sul palco una riflessione sui valori della Costituzione a coronamento di un percorso di approfondimento svolto durante l'anno.
2: Professore, allora abbiamo visto le celebrazioni alle quali lei ha preso parte anche questa mattina. Ma torniamo al discorso che stavamo facendo, quindi dopo 80 anni finalmente io credo che tutto sommato i conti con la storia li abbiamo fatti o abbiamo qualche questione ancora irrisolta?
3: No, secondo me i conti con la storia ancora non li abbiamo fatti e ci sono degli strascichi nella nostra storia attuale che ci fanno capire che effettivamente bisogna ancora cercare di metabolizzare alcuni passaggi della nostra storia pre-repubblicana e poi repubblicana che è necessario fare, perché se oggi ancora ci sono forze che si richiamano a neofascismo, fascismi nuovi, chiamiamoli come vogliamo, però che si rifanno, o se pensiamo che c'è un partito che ha ancora il simbolo della fiamma, beh, questo ci deve far capire che ancora forse qualche retaggio c'è. Io non voglio dire che c'è un richiamo aperto al fascismo. Il fascismo poi non bisogna dimenticare, io ad esempio che ho studiato il fascismo per la mia tesi di laurea addirittura, sulle lezioni sul fascismo di Togliatti. Togliatti diceva una cosa molto interessante nelle sue lezioni che tenne al Comintern nel 1935, e diceva Togliatti: noi non dobbiamo studiare il fascismo per i suoi epifenomeni, cioè le divise, le varie manifestazioni. No, il fascismo è legato ai poteri economici forti. E allora era legato a quello che era il sistema bancario del tempo, il sistema industriale del tempo, era la forma, un'espressione del capitalismo di allora. Ovviamente poi ha subito diverse modificazioni, però Togliatti è questo che dice, cioè noi non dobbiamo combattere il fascismo soltanto nei suoi aspetti più esteriori, ma dobbiamo andare nella profondità della società per cercare di capire che ci possono essere a volte delle trasfigurazioni per nascondere altro, che invece è quello che magari si manifesta sotto forma di potere puramente economico. Allora io penso che attualmente, ad esempio, noi ci troviamo in un mondo in cui si è parlato di ritorno del fascismo o di forme autoritarie. Sì, questo c'è stato. Poi dare una definizione di queste cose è molto difficile. Però non dobbiamo dimenticare che ad esempio il presidente degli Stati Uniti è espressione di un potere economico molto forte, certo. Cioè altrimenti non sarebbe stato eletto. E quindi noi dobbiamo cercare di capire queste dinamiche interne della storia che sono molto

0: molto delicate, è su questo che va fatta riflessione. Ecco perché io sono contrario a questi macchiettismi, no? A queste forme esteriori di analisi. No, non è su quello, quello lascia il tempo che trova.
1: Ma
0: Certo,
1: sulle radici più
0: sulle
1: profonde, insomma.
0: radici profonde, cioè sulle cause profonde della storia bisogna andare.
1: Professore, stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto abbiamo ospitato per la polemica sui giochi del Mediterraneo l'onorevole Dario Iaia e approfittando l'onorevole ha esordito dicendo buona giornata, buona festa della Repubblica, ho detto allora onorevole che come sappiamo è di Fratelli d'Italia e quindi il partito che in qualche modo rappresenta l'eredità della storia della destra italiana, no?
0: Certo.
1: L'erede innegabile del movimento
0: Movimento
1: sociale, no?
0: sociale.
1: Certo. E gli ho detto, onorevole, il 2 giugno mette tutti d'accordo, ma sul 25 aprile siamo pronti ad essere tutti d'accordo? Lui ha detto testualmente, il nostro giudizio sul fascismo c'è stato ed è negativo. Quindi per noi il 25 aprile, anzi lui ha ribaltato poi la data, ha detto se la si smettesse di strumentalizzare e di rendere questa festa divisiva, non ci sarebbe nessun tipo di problema.
0: Beh, io penso che il discorso non è proprio così semplice, perché noi abbiamo avuto una fase importante con la svolta di Fiuggi, quando ci fu allora Fini, che prese le
1: La
0: distanze,
1: rottura di Gianfranco Fini, sì.
0: quello fu un momento importante, e poi noi abbiamo avuto in Puglia, ad esempio, Tatarella, no?
1: Sì.
0: Che è stato un rappresentante di questa nuova fase della destra italiana. Però poi, secondo me, quando si è fondato Fratelli d'Italia, le cose sono andate un pochino diversamente. Cioè, non siamo andati sulla scia della svolta di Fiuggi, ma abbiamo
1: Anche
0: preso.
1: perché Fini nel frattempo è stato
0: Eh sì, è
1: letteralmente distrutto dal punto di vista politico,
0: successo
1: sì.
0: qualcosa. Per cui poi ancora oggi noi ci dibattiamo in queste diciamo increspature della storia che non ci aiutano a crescere, il popolo italiano così non cresce e soprattutto ma manteniamo questi retaggi che non ci fanno acca la Renzia, non è un fatto positivo, diciamo la verità, diciamo le cose come stanno, vedere che 2000 persone vanno lì ad alzare il braccio, a dire presente, non dovrebbe accadere nella nostra Repubblica, al di là adesso della interpretazione della legge Scelba o della legge Mancino, no? Il vicepresidente che
1: Sì.
0: poi fece una integrazione di quella legge, al di là di questi aspetti che sono di natura molto delicata, giuridica, eccetera. Però non dovrebbe, la Repubblica italiana non dovrebbe avere queste manifestazioni. Cioè, al di là di tutto, ma perché noi non possiamo ignorare che quelle manifestazioni si richiamano a cose che hanno portato l'Italia alla tragedia e alla morte. Noi abbiamo avuto la Seconda Guerra Mondiale, la paghiamo ancora oggi. Cioè, ancora oggi noi abbiamo problemi per le nostre alleanze internazionali, America sì, America no, perché noi abbiamo perso, anche se poi diciamo che l'abbiamo vinta, ma intanto noi siamo entrati con un'alleanza e ne siamo usciti con un'altra. E quindi è come se l'avessimo persa quella guerra alla fine poi. Quindi
1: Certo.
0: siamo stati disconosciuti, no? Il famoso film di Alberto Sordi, quello famoso sull'8-7, ci fa capire molto di più di tanti trattati di storia. Cioè, ci fu un momento di sbandamento notevole. Non dimentichiamo, ad esempio, poi un altro aspetto. La monarchia fuggì da Roma e andò, e
1: A
0: proprio, venne
1: Brindisi.
0: proprio a Brindisi, qui, e fuggì con tutto l'apparato dello Stato di allora, compreso quello che poi sarebbe diventato il re di Maggio, no? Cioè, ma quelli fuggirono, ma ci rendiamo conto che una monarchia abbandona il proprio paese e fugge in un momento così delicato e difficile?
1: A proposito di monarchia, abbiamo stamattina, ovviamente la giornata ideale, e sui social è stato diffuso il manifesto con i risultati elettorali del 2 giugno del 46. Vediamo, ecco, chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti di farci vedere il risultato degli scrutini comune per comune nella provincia di Taranto. E allora, a Taranto, nella provincia, si affermò con larghissima maggioranza la monarchia. Vediamo 112.999 voti contro 70.655 della Repubblica, un distacco enorme a vantaggio della monarchia. Soltanto due comuni fecero registrare una leggera vittoria della Repubblica e sono i comuni di San Giorgio Ionico, 1823 voti per la Repubblica e 1403 per la monarchia, e mi pare Massafra. No, dico bene. Montemesola. 441 voti. No, è 832 contro 797. Sono gli unici due comuni fecero registrare un leggero vantaggio della Repubblica. Professore, come possiamo spiegare? Gisberto, ridacci ancora, perché vorrei vedere il risultato di Taranto capoluogo. 36.641 voti per la Repubblica, 38.714 per la monarchia. Come spieghiamo al sud e a Taranto questa larghissima vittoria della monarchia?
0: Allora, io parto da un dato che forse potrebbe non sembrare pertinente, no? Proprio con la spiegazione, però io riprendo le parole di Hegel, il quale dice: "Historia non facit saltus", no? Nella storia i salti non sono possibili. Allora, noi come possiamo spiegarci che tutto il sud, al sud di Roma, vota a favore della monarchia? Ma da chi era stata dominato? Da chi era stato dominato il sud per secoli? Dalla monarchia. Quindi, dove c'era stato il fenomeno delle prime repubbliche autonome e indipendenti? Al nord. La Val d'Ossola è una di queste, ad esempio. Dove sono nati i comuni? Al nord. No, i comuni che si ribellavano addirittura all'imperatore tedesco. Quindi questo, ecco perché la storia non fa salti. L'Italia meridionale, pur avendo avuto delle manifestazioni dopo l'8 settembre molto importanti proprio nel sud d'Italia, io ricordo ad esempio Matera, Castellaneta, ci furono delle rivolte contro l'esercito tedesco importanti, e a Castellaneta ci furono 23 morti, Quindi noi abbiamo avuto queste manifestazioni, però la gran parte della popolazione non aveva questa coscienza della Repubblica, perché la Repubblica, a differenza della monarchia, è come se ti mettesse in campo aperto e ti dice: guarda che la responsabilità adesso è la tua, non hai più chi ti comanda, non hai più chi ti guida, adesso ti devi assumere la tua responsabilità. E noi del sud, e qui aveva ragione anche Gramsci, noi abbiamo patito questa sofferenza perché purtroppo da quando è stata fatta l'unità d'Italia il sud d'Italia è stato abbandonato a se stesso. Allora, siccome la storia, ha ragione Hegel, non fa salti, io non mi meraviglio di questi dati e non mi meraviglio che invece al nord le cose andarono diversamente. Ma perché lì c'era stata la formazione di una coscienza completamente diversa, a parte che la resistenza, poi la maggior parte di tutta quella fase storica avvenne proprio lì, no? Quindi lì era avvertita maggiormente questa forma di reazione alla monarchia.
1: Ecco, professore, ma come si spiega? Prima dei Savoia avevamo avuto il Regno delle Due Sicilie, i Borboni, il brigantaggio che si oppose. Fu una forma di ribellione alla, la possiamo chiamare invasione da parte dei piemontesi. Ecco, perché poi ci siamo affezionati ai Savoia?
0: Si
1: riesce a dare una risposta a questo?
0: Sì, io molti anni fa ormai ebbi la fortuna di passare 2 anni all'Istituto di Storia Contemporanea a Roma, proprio in via Caetani, dove fu trovato Aldo Moro. E lì veniva spesso per i suoi studi il professore Max Smith, che è morto da non
1: Dennis
0: molto,
1: Max
0: Dennis Max Smith, con il quale io a lungo parlavo.
1: Studioso del fascismo anche.
0: Studioso dei Savoia.
1: Certo.
0: E lui, io certe volte non accettavo quello che lui diceva, perché lo diceva con sprezzo. Cioè la nostra monarchia, diceva Max Smith, era stata una monarchia ridicola, quella dei Savoia, non era stata una monarchia all'altezza di quella inglese, ad esempio, no? Quindi diciamo che noi abbiamo avuto queste forme macchiettistiche da parte della nostra monarchia, e meno male che non abbiamo avuto poi Savoia dopo, perché purtroppo dobbiamo dire Teano è la resa del sud ai piemontesi. Cioè questo accade quando Garibaldi viene costretto a lasciare il sud, perché il sud, proprio con tutti quei fenomeni, perché diciamo la verità, Garibaldi trova libera sia la Sicilia a mano che avanzava, e poi trova libera Napoli, e poi lui entra a Napoli, ma entra già quando Napoli era stata liberata dalle forze camorristiche della città. Cioè questo lo dice molto bene Max Smith nella sua Storia d'Italia, molto meglio di tanti altri storici che non hanno avuto il coraggio di dire le cose fino in fondo per quanto riguarda, perché lì fu fatto un patto. Ma noi veramente possiamo immaginare che 1000 uomini, che poi non erano proprio 1000, erano anche di più, riescono a liberare e a scontrarsi con l'esercito borbonico, che era molto più attrezzato, e riescono a vincere? Avevano appoggi locali, altrimenti non ce l'avrebbero mai fatta. Del resto l'episodio di Bronte è molto significativo, perché se Bixio manda a morte alcuni che si erano ribellati alla presenza dei piemontesi, dei 1000, e poi anche un po' dei piemontesi lì, chiaramente vuol dire che c'era una reazione contraria. Facevi riferimento al brigantaggio, sì. Quello è un fenomeno, ad esempio, che non è stato attentamente studiato da noi. Il fenomeno del brigantaggio, che sembra che sia una ribellione solo ai piemontesi, non è soltanto quello. Il fenomeno del brigantaggio è manifestazione del disagio sociale del sud. Cioè, quando tu, Stato, imponi la tassa sulla farina, e beh, è chiaro che tu stai facendo morire di fame quelli, la popolazione più debole, che era quella del sud. Quindi noi dobbiamo capire un po' i fenomeni che sono accaduti nel sud. Ma io vado ancora oltre. Noi abbiamo avuto per anni la cassa per il Mezzogiorno, poi abbiamo avuto il ministro per il Mezzogiorno, perché fu abolita la cassa. Ma noi oggi siamo ancora senza i collegamenti ferroviari, nonostante la cassa per il Mezzogiorno. Cioè, qualche domanda facciamocela, no? Cioè, perché accade tutto questo? Perché deve sembrare una cosa straordinaria se noi riusciamo ad avere un collegamento di alta velocità che ancora noi purtroppo da Taranto non abbiamo?
1: È di oggi la notizia del collegamento Lecce-Brindisi-Bari-Napoli.
0: Ma non Taranto, una volta Taranto. Ma non Taranto. Allora, vabbè, poi c'è questo problema, no, del sud. Perché non è il sud variegato, però queste sono tutte cause endemiche del sud, che purtroppo ci hanno allontanato da percorsi di emancipazione e di sviluppo. Cioè, e ancora oggi noi paghiamo queste conseguenze. Cioè, questa è la verità dei fatti. Poi, se la politica vuole ignorare tutto questo, se poi vogliamo rifarci a schemi ormai desueti, facciamolo pure, ma non ne usciamo da questa situazione.
1: Professore, c'è Gisberto Nicoletti che ci dice dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. Ci ritroviamo qui fra qualche minuto.
0: Grazie.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica, e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: E questa è la seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostro ospite è il professor Riccardo Pagano. Stiamo parlando dell'ottantesimo compleanno della nostra Repubblica, una data particolarissima quella di oggi. 80 anni fa, il 2 giugno di 80 anni fa, ci fu il referendum che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Con il professor Pagano stiamo cercando di approfondire le ragioni, ad esempio, che indussero il Sud a votare in massa per la monarchia e non per la Repubblica. Sono ragioni molto complesse che insomma, meriterebbero più di una puntata per essere, sì, per essere approfondite. Intanto vediamo, professore, il secondo servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta nel corso delle celebrazioni istituzionali che si sono svolte stamattina in Piazza della Vittoria.
5: 80 anni della Repubblica Italiana sono anche 80 anni di cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale. Così questa mattina in Piazza della Vittoria sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le figure di spicco insignite durante la cerimonia figurano l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, nominato grande ufficiale, Francesco Cavallo, insignito del titolo di commendatore, e il contrammiraglio Francesco Milazzo, che ha ricevuto l'onorificenza di ufficiale. Numerosi anche i cittadini insigniti del titolo di cavaliere, a testimonianza di un impegno profuso in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i premiati, due figure note per il loro lungo percorso di dedizione al territorio e all'educazione: Luigi Riso, premiato per i suoi 30 anni di instancabile impegno nel volontariato a servizio della città con il Banco Alimentare.
6: Questi sono 30 anni che il Banco Alimentare svolge questa funzione in tutta la regione, e a Taranto c'è il centro regionale. Il ringraziamento è a tutti i volontari e a chi ci ha educato all'attenzione alla persona, che è Don Luigi Giussani. Senza l'incontro con lui tutto questo non sarebbe stato possibile.
5: E poi il professor Cosimo Rodia, riconosciuto per i suoi 40 anni di carriera nell'insegnamento e per un'intensa produzione letteraria che spazia dalla saggistica alla letteratura del Novecento, guidata con un costante amore per i giovani.
7: Beh, un bel riconoscimento di un percorso lungo quarantennale all'insegna dell'approfondimento, della divulgazione in particolare. E poi quest'amore spasmodico per i ragazzi. Forse è stato premiato questo.
5: La lista dei nuovi cavalieri include inoltre Angelo Raffaele Cagnazzo, Daniela Cinquepalmi, Rosanna Locorotondo, Giuseppe Maldarizzi, Antonio Monticelli, Fabio Cucci, Raffaele Fiori, Angelo Gaeta, Marina La Terza, Antonio Massaro, Luca Soltez, Mauro Ungaro, Cosimo Gigante e Francesca Perrini. Non si è trattato dunque soltanto di una celebrazione di protocollo, ma di un momento in cui la Repubblica si è spiaccata nel volto dei suoi cittadini migliori, premiando l'impegno di figure come Luigi Riso, del professor Cosimo Rodia. Oltre a tutti i nuovi cavalieri al merito, Taranto ha celebrato il valore del servizio e della dedizione quotidiana.
4: Professore, abbiamo provato insomma a fare un'analisi storica del perché ci abbiamo la Repubblica, del perché i meridionali votarono quasi prevalentemente per la monarchia, ma torniamo un po' al presente. Lo dicevamo, era la domanda iniziale d'apertura della nostra trasmissione: qual è lo stato di salute della nostra Repubblica attualmente?
8: Allora, io penso che la Repubblica Italiana grazie alla sua costituzione, ha dato grande prova di sé. Nel senso che, come dicevo all'inizio, noi non possiamo prendere come un unicum la storia repubblicana. Ci sono varie fasi. All'indomani subito della fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, noi abbiamo una fase di grande slancio. Grande slancio che, diciamo anche grazie poi successivamente al piano Marshall, eccetera, l'Italia si riprende dalle macerie e avvia una grande fase di, diciamo, di ripresa, industrializzazione, che poi è il miracolo economico che arriva fino più o meno ai primi anni 60. Ricordiamo ad esempio l'autostrada del Sole, no? Fatta in pochissimo tempo, che unì l'Italia, non dimentichiamo. Poi però...
4: Chiedo scusa se la interrompo, professore, due elementi hanno in qualche modo riunito l'Italia. L'autostrada del Sole dal punto di vista fisico, la televisione dal punto di vista culturale probabilmente,
8: sì, certo,
4: dell'alfabetizzazione.
8: Un grande merito alla televisione di Stato, che con i suoi programmi è riuscita ad avere una funzione pedagogica importantissima, no? Perché ad esempio portare uno sceneggiato, dico uno, come Anna Karenina, I Promessi Sposi, e farli vedere a tutti, a coloro che non avevano mai visto nulla di tutto questo, è stato un grande messaggio.
4: Anche, no? Le stagioni delle grandi commedie
8: È stato un grande messaggio, anche i grandi attori, no, in televisione hanno avuto un ruolo fondamentale per la ripresa di una coscienza italiana, no? Ora però non dobbiamo dimenticare gli anni difficili che arrivano a ridosso del 68 poi. Sono anni molto complicati di crescita, ma di una crescita che era stata alquanto disordinata. E poi c'era tutto un mondo in subbuglio, che era il mondo giovanile, che non si riconosceva nelle figure guida del tempo. E c'è questa protesta del mondo giovanile. Ma da quel 68, che fu un grande respiro per tutti quanti noi, no? Io l'ho vissuto in prima persona, dopo noi abbiamo il fenomeno tragico del terrorismo.
4: Gli anni di piombo.
8: Che non è una diretta conseguenza del 68 come alcuni vorrebbero far credere. Non è proprio così. Però certo ci furono delle deviazioni da quel percorso iniziale. Durante quegli anni, quelli furono anni che misero in seria difficoltà la Repubblica Italiana, perché noi abbiamo dal 68, 69, 70 fino a tutti buona parte degli anni 80, io mi sono andato a vedere le statistiche di quello che è accaduto in quel periodo, perché bisogna avere contezza di quello che è accaduto e di quello che siamo stati capaci di fare. Noi abbiamo avuto 7 stragi di Stato, 7 stragi, abbiamo avuto 22 magistrati uccisi, 11 giornalisti uccisi, 2 tentativi di colpo di Stato e poi abbiamo avuto 550 morti per colpa del terrorismo, a causa del terrorismo, chiamiamolo di sinistra, di destra, del terrorismo,
4: terrorismo.
8: Sono cifre importanti, però noi come Repubblica e come Costituzione ne siamo usciti. E la cosa interessante è che ne siamo usciti non con delle leggi speciali, noi ne siamo usciti con le leggi ordinarie, cioè non abbiamo avuto bisogno di applicare una legislazione speciale, che pure fu fatta in quel periodo, però noi siamo stati capaci di uscire da questa fase difficile. Altro momento critico della storia d'Italia repubblicana.
4: Le stragi di mafia.
8: Le stragi di mafia e poi il Tangentopoli. Cioè, sono stati colpi terribili alla nostra Repubblica.
4: E li abbiamo superati tutti.
8: Li abbiamo superati tutti. Ora, è chiaro che abbiamo superato queste fasi con delle criticità che ci siamo portati dentro. Perché non è che queste cose sono state... indolori. Ad esempio, ancora oggi noi subiamo gli effetti della Tangentopoli, no? Perché ad esempio il ruolo dei partiti, così come era stato disegnato dai nostri padri e madre costituenti,
4: è stato svilito.
8: È stato perché che cosa avevano immaginato, tant'è che è presente nella Costituzione il ruolo dei partiti, cosa avevano immaginato allora? Che proprio perché l'Italia aveva questa frattura, questa divisione interna, allora i partiti, attraverso i loro rappresentanti, dovevano essere i luoghi di compensazione e i luoghi di mediazione. Ecco perché quando si parlava degli inciuci, io non sono convinto, l'inciucio è una cosa, la mediazione politica è altro, è nobile, sì. La mediazione politica esercitata in maniera eccezionale dai due grandi partiti contrapposti.
4: La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista.
8: Cioè, noi siamo andati avanti per tanti anni grazie proprio a queste leggi che avevano, diciamo, questa doppia matrice, insieme a tutti gli altri partiti che collaboravano. Ora, venuto meno questo ruolo dei partiti, oggi ci troviamo di fronte a leader, lobby, che sono purtroppo senza base. Cioè, noi abbiamo il leaderismo, e tant'è che quando si fanno le riforme elettorali, siamo alle porte di una nuova riforma elettorale.
4: Che cosa... Ogni cambio di governo c'è una nuova proposta elettorale.
8: Però notiamo bene che cosa non viene mai messo in discussione? La preferenza, il voto di preferenza, non c'è. E perché questo? Perché il leader di partito mette nelle liste chi vuole.
4: Professore, stamattina abbiamo avuto in collegamento anche il professor Mario Guadagnolo, l'ex sindaco di Taranto, e al quale abbiamo chiesto, lui che ha vissuto da uomo delle istituzioni il passaggio dalla cosiddetta Prima Repubblica alla cosiddetta Seconda Repubblica, cosa è cambiato. Lui dice, in questo penso che siate sullo stesso ordine di idee, diceva, è venuta meno l'autorevolezza dei partiti e della classe politica di un tempo rispetto a quella attuale. Condivide questa... C'è meno autorevolezza oggi da parte del ceto politico?
8: C'è meno autorevolezza, ma perché noi... Ecco perché nella storia bisogna stare attenti.
4: È venuta meno la funzione formativa dei partiti.
8: È successa una cosa fondamentale, il berlusconismo. Dai, diciamo le cose come stanno. Il berlusconismo ha stravolto la politica italiana, perché ha preso un imprenditore e lo ha messo a capo del governo. Cioè, quando tu hai uno stravolgimento di questo tipo, è chiaro che tutta la classe politica precedente non veniva da quel mondo, veniva o dalle professioni, veniva dalle scuole di partito, aveva un'altra storia alle proprie spalle. Ma quando tu prendi un imprenditore e lo fai diventare per tanti anni presidente del Consiglio, allora tu stai dando un significato molto chiaro alla tua logica politica. Ed è questo, io ricordo ad esempio, ma adesso non è nei confronti di Forza Italia, non è questo, poi Forza Italia ha delle figure nobili al proprio interno, per carità, esprime un'area liberal di cui c'è bisogno, cioè non è che sono contrario, però noi non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto, no? Cioè, quando tu prendi una forza politica, la fai nascere dal nulla, cioè dove non c'è un'istanza sociale alle spalle, allora qualche domanda te la devi fare, cioè qualcosa è accaduto, ma noi questo non lo possiamo dimenticare, cioè quello che è accaduto noi non lo possiamo mettere tra parentesi. La politica italiana dopo il berlusconismo si è ripresa? Io non vedo tutta questa ripresa. Noi abbiamo avuto una possibilità, secondo me, che poi è stata forse anche ignorata, perché ad esempio la stagione dell'Ulivo, la stagione dell'Ulivo con Prodi, che certamente non era un uomo che proveniva dal mondo industriale, anche se aveva studiato profondamente perché era stato il responsabile di tutte le faccende dell'IRI, no? Sappiamo benissimo, no? Però quella stagione, se avesse avuto un seguito, cioè, avrebbe potuto riportare l'Italia su di un canale simile a quello della Prima Repubblica, la cosiddetta Prima Repubblica. Invece questo non è accaduto e abbiamo avuto ulteriori fratture. Ora, noi dobbiamo ricomporre questa storia d'Italia. Io non vedo adesso la possibilità che questo avvenga, perché se rimane una legge elettorale come questa, molto divisiva, molto che fa contrapporre le classi politiche e non dà la possibilità di governi di coalizione.
4: Ecco, ma bisognerebbe tornare al proporzionale puro come un tempo.
8: Secondo me sì, perché è l'unica forma che consente la rappresentanza, ad esempio, cioè
4: consente la mediazione.
8: La mediazione, la rappresentanza di tribuna, no? Si diceva, quando un partito non riusciva a raggiungere, si metteva comunque all'interno della forza politica, perché questo è lo spirito della politica. La politica deve guardare tutti, mica può guardare una parte. Io, ad esempio, al di là adesso della figura della Presidente del Consiglio o del Presidente del Consiglio, come preferisce farsi chiamare, ma io non sono convinto che un Presidente del Consiglio rappresenta una parte. Sì, è espressione della maggioranza, ma nel momento in cui tu sei capo del governo, come vuole essere chiamata lì, perché per me è un Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè quando tu sei Presidente del Consiglio devi rappresentare l'intera nazione italiana. Non puoi essere solo di una parte. Questa è maturità politica. Cioè, quando noi capiremo che non si va avanti in questa maniera, quando noi capiremo che non ce la facciamo in questa maniera, quando noi riusciremo a capire che la centralità del Parlamento è fondamentale. L'Italia è una repubblica democratica parlamentare. E, ad esempio, un aspetto sul quale forse si fa poca attenzione, ma quante leggi ha fatto il Parlamento quest'anno e in questi anni? Quante ne ha fatte? Quante invece non sono per ordine del governo, decreti legge del governo che vengono approvati con la fiducia? E perché la fiducia non viene approvata dalle due Camere unite? Perché anche questo sarebbe un segnale forte, come ad esempio la legge di bilancio. La legge di bilancio ormai non viene più discussa in Parlamento, perché viene portata in Parlamento all'ultimo momento e poi la si approva così. E una Camera la approva al buio, non può fare neanche modifiche.
4: Beh, ma c'è il lavoro nelle commissioni.
8: Ma questa che Repubblica parlamentare è? Che Repubblica parlamentare è?
4: Professore, però, innanzitutto grazie per questa lezione di storia che ci ha fatto.
8: Grazie a voi.
4: Dai Borboni ad oggi, insomma. È davvero stato un piacere ascoltarla, però ci stiamo introducendo nella attualità tarantina, cioè la necessità, attraverso la mediazione, di superare le logiche di schieramento che invece affiorano per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. E le polemiche di questi giorni, gli 8,5 milioni cancellati. Poi è intervenuto il ministro Foti che ha detto: no, attenzione, perché noi ne mettiamo 25 di milioni. Insomma, sembra che le risorse per arrivare a questo benedetto 21 agosto ci siano e ci siano le coperture. E di oggi l'intervento del sindaco Bitetti, che appunto fa un appello a ritrovare le ragioni dell'unità. Credo giustamente il sindaco dice: per piacere, fermiamoci un attimo, abbiamo necessità di raggiungere l'obiettivo, non dividiamoci proprio sul rettilineo finale. Sentiamo il servizio con le dichiarazioni del sindaco Bitetti.
9: Usciamo dalle polemiche sterili, dalle ricostruzioni di comodo e dalla logica, francamente miope, di volersi intestare meriti o scaricare colpe. I giochi sono una sfida che appartiene a tutti e davanti ad un appuntamento di questa portata, continuare con il rimpallo delle responsabilità rischia di essere non solo inutile, ma dannoso per l'immagine della città e del paese. Sono queste le parole con le quali il sindaco Piero Bitetti prova a dire basta alle schermaglie di questi giorni che hanno visto contrapposti i partiti di governo e di opposizione. Ritiriamo le armi della contrapposizione politica, afferma il sindaco. Questo è il tempo delle scelte concrete. Taranto, prosegue Bitetti, ha già dato prova di serietà istituzionale. Ora è necessario che lo stesso livello di impegno e determinazione si registri da parte di tutti gli attori coinvolti. Il primo cittadino sottolinea tuttavia la necessità di risorse certe e interventi immediati per completare le opere e garantire le migliori condizioni di decoro urbano. Bitetti si dice dice fiducioso che il governo saprà, nel brevissimo tempo possibile, trovare una sintesi concreta per incardinare i fondi e renderli immediatamente spendibili. È chiaro a tutti, però, dice il sindaco, che i tempi stringono e che non possiamo più permetterci esitazioni. Occorre decidere, programmare e realizzare rapidamente. Taranto, conclude il sindaco, chiede una sola cosa, di non essere lasciata sola proprio nel momento più delicato. L'appello finale, lavoriamo insieme per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un grande evento capace di raccontare al mondo Taranto, la Puglia e l'Italia intera. Su questo

0: Schierati per il Partito Democratico il vice sindaco Mattia Giorno e l'onorevole Francesca Viggiano. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, aveva invece accusato il governo di fare confusione e propaganda, paventando il rischio che i giochi si riducano ad un evento molto al di sotto delle aspettative. Parole che hanno incontrato la replica dell'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia. Chi oggi prova ad alimentare dubbi e allarmismi, le parole del parlamentare, dovrebbe spiegare ai cittadini perché, negli anni in cui governava il Paese, non è riuscito a fare ciò che oggi critica.
1: Professore, sono giochi del Mediterraneo molto sofferti questi, perché dal 2019, nella prima fase sicuramente non è stato prodotto ciò che forse si sarebbe potuto fare, e poi siamo stati costretti a rincorrere, a fare tutto in fretta e in furia, e ancora adesso ci sono queste difficoltà, questi intoppi che, allora, diciamo, gli impianti sembrano ormai in via di ultimazione, questo è già un grande risultato, però manca un po' tutto il resto, cioè gli aspetti organizzativi legati all'accoglienza, il rifacimento delle strade, insomma siamo un po' in affanno. Eppure questi giochi potrebbero rappresentare, non dico una svolta, ma sicuramente una opportunità per Taranto, soprattutto se gli impianti successivamente saranno gestiti per innescare meccanismi di sviluppo legati all'economia sportiva.
2: Sì, allora innanzitutto ha ragione il sindaco quando dice mettiamo da parte in questo momento le polemiche, perché ormai mancano pochi un mese e qualcosa, no,
1: al 21 giorni. Agosto,
2: al
1: giorno
2: 21
1: dell'inaugurazione.
2: Cioè, mancano pochi giorni ormai alla fine per terminare i lavori, per avviarci verso questa fase che dovrebbe essere la rappresentazione di Taranto perlomeno nel bacino del Mediterraneo, ma va anche molto oltre. Quindi ha ragione il sindaco da questo punto di vista. Certo, quanto accade non ci fa piacere, no? Il tentativo è stato fatto da parte del governo di togliere questi 8,5 eccetera. Questo non depone bene, no? Così come non depone bene, anche se poi magari non era proprio questo l'intenzione, ma non lo so, il tentativo di Fitto di spostare i fondi di coesione, no? Poi per colmare altri problemi di bilancio. Ma per l'energia, no? Ma a parte questo che cosa ci fa capire? C'è un problema legato al sud, cioè per Milano Cortina sono state spese cifre molto ma molto superiori, perché Milano Cortina...
1: No, erano Olimpiadi però, professore.
2: Sì, erano Olimpiadi, però tra 2 miliardi e certo, 350
1: certo,
2: milioni
1: c'è una bella
2: differenza.
1: Certo.
2: Io non dico che noi saremmo dovuti arrivare, perché qui ci sono, se non sbaglio, 26 o 28 paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo, ma almeno a un 500 milioni dovevamo arrivare per avere dei giochi decenti, no? Cioè dei giochi che garantivano un po' tutte le varie possibilità. Ora, ma al di là di questi aspetti, io non voglio innescare polemiche stupide di nulla. In questo momento quello che è importante fare è condurre questa fase fino alla fine per arrivare al momento dei giochi, per dare di Taranto un'immagine positiva. La narrazione di Taranto potrebbe cambiare in seguito a questi giochi. Noi abbiamo una narrazione di Taranto negativa, un'immagine tossica e negativa. Dove vai, ti parlano di questa Taranto che noi tarantini non viviamo. Cioè, io mi ricordo anni fa a Bergamo per un convegno, un collega di Bergamo dice: ma voi come camminate in città? E come dobbiamo camminare? Come camminano in tutte le altre città? Ma perché a Milano forse c'è meno inquinamento? Mo parliamoci chiaramente, c'è meno inquinamento? Non penso proprio. Ci sono delle giornate in cui è blocco, c'è il vento, che non c'è vento a Milano, dove è irrespirabile l'aria. Ma questo che cosa sta a significare? Che una città deve essere messa da parte per queste cose? Taranto no, certo, ha i suoi problemi, ci mancherebbe, chi li vuole disconoscere?
1: Devo dire, professore, che a questa narrazione tossica noi tarantini abbiamo contribuito molto.
2: E forse è il momento di svoltare, di dare una immagine completamente diversa della città. Perché poi dove si annida il negativo, si alimenta il negativo. Dove invece si dà un'immagine di bellezza, forse le cose potrebbero anche cambiare. Noi dobbiamo

0: uscire da questa logica negativa della città, ma dobbiamo essere per primi noi a toglierci di dosso questa cappa di negatività e guardare con una prospettiva. Certo, abbiamo bisogno di interventi, abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno di uscire da una certa situazione di stallo per quanto riguarda la grande industria. È vero, tutto questo è vero. Però se noi continuiamo a andare in questa direzione, non ce la faremo mai. Invece i giochi possono rappresentare, ad esempio, ero preoccupato fortemente per il dopo giochi, perché questi grandi impianti Taranto non li può gestire, è
1: Assolutamente.
0: difficile. Però sento che ci sono le federazioni sportive, quella del nuoto, quella del canottaggio, che sono interessate, no? Pare che siano interessate a poter gestire i nostri impianti, che sono impianti veramente di livello eccezionale. Allora, perché noi non dobbiamo chiudere?
1: Una volta ultimati questi impianti, saremo la città con la maggiore, ricchezza di
0: Certo.
1: impianti sportivi di ultima generazione.
0: Allora, perché Taranto non può diventare un polo attrattivo per lo sport? Cioè, ma per quale motivo ci dobbiamo precludere queste possibilità? E poi, ad esempio, io per quanto riguarda un altro aspetto che a me è molto caro, l'aspetto universitario, ma noi, ad esempio, i nostri ragazzi, i ragazzi che frequentano la nostra università, potrebbero usufruire degli impianti sportivi per le loro attività, per le loro attività sportive, come CUS,
1: Ecco,
0: no?
1: diceva Bari c'è il CUS,
0: Certo,
1: no?
0: e perché non lo possono fare i nostri ragazzi qui? Certo, andrebbero in impianti stratosferici, però. Tutto fatto con le dovute cautele si può fare. Ora noi dobbiamo cercare, ecco, camminiamo con giudizio, no? Camminiamo con un buon senso che ci deve guidare, altrimenti non ce la faremo mai. Se stiamo a trovare sempre il colpevole di qualcosa, è chiaro che non ce la faremo mai. Se invece, almeno per i grandi problemi, riusciamo a trovare una sinergia, una visione comune, beh, io mi auguro, spero che questo possa accadere, perché soltanto in questa maniera noi ce la potremo fare.
1: E noi ce lo auguriamo, professore, cerchiamo di, anche da questo pulpito televisivo, cerchiamo di dare il nostro contributo per superare queste divergenze che francamente hanno anche stancato, perché ai cittadini interessano i risultati, interessano poco le polemiche che stanno a monte, spesso sono anche polemiche pretestuose che appunto sono frutto di logiche di schieramento e non di tentativo di risolvere concretamente i problemi. Siamo giunti al termine, un'ora
0: Grazie,
1: di
0: grazie a voi.
1: chiacchierata col professor Riccardo Pagano, presidente dell'ANPI, davvero una chiacchierata, posso permettermi di dire, gratificante sotto
0: Grazie, grazie
1: l'aspetto
0: a voi.
1: dell'analisi storica, al di là di quelle che poi sono ovviamente le posizioni politiche, ma dal punto di vista dell'analisi storica abbiamo fatto delle riflessioni, anzi il professore ha fatto delle riflessioni molto profonde e molto interessanti e bisognerebbe studiare di più.
0: Sì, la
1: Questi
0: storia repubblicana italiana.
1: periodi vissuti dal nostro paese. Grazie per l'attenzione. L'appuntamento con Rosso di Sera è sempre per domani alle ore 19 e ringraziamo Gisberto Nicoletti che ci ha assistito dalla regia.
0: Buonasera e grazie a tutti.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccola qua, la grande musica, come sempre i bei successi, anche italiani, con piacere. Questo grande ritorno appunto di Biagio Antonacci per una canzone che poi anticipa naturalmente questo lavoro più esteso che uscirà tra pochissimo. Bene, ben ritrovati come sempre con l'appuntamento Driving con Paolo D'Andrea fino alle 19, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, poi tra pochissimo come sempre vi ricorderò quelli che sono i contatti. Avremo un ospite intorno alle 18:20 su Driving.

0: I Need Your Love. Eccoli qua, grandi War Republic, altro successone per questa bella formazione, con questo che è un vero e proprio inno all'amore autentico, insomma, rispetto a quello che è il successo materiale, perché il brano riflette su come fama, denaro e beni materiali siano destinati a sbiadire e a risultare vuoti se non c'è poi in realtà una persona speciale con cui condividere la vita. Questo è un po' la filosofia e il senso di questa canzone, di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

che ritmo, che grande ritorno e i Rama per l'intera settimana. Un'altra delle belle novità, delle anticipazioni, chiamiamole estive, insomma, che Cabana, questa è la canzone che lui propone per quest'estate 2026, sicuramente pezzo che prende, che ritroveremo nella nostra programmazione, probabilmente anche quella che è la nostra classifica ufficiale.

si chiama Magnetic, per questo trio norvegese incredibile, questa canzone insomma che sta girando molto bene, si chiamano Bausa, probabilmente insomma vi ritroveremo anche in quello che è la nostra Weekend Dance, la classifica dedicata al ritmo del nostro fine settimana. Bene, siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte che ci seguono in replica in tarda serata. Vi ricordo il 339 680 6868, siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata, ma anche sul nostro sito radiocittadella.it e cittadellatv.it.

0: Save Me Tonight. Eccolo qua, David Guetta, il DJ numero uno al mondo, secondo DJ Mag, che ritorna poi con la strepitosa, bella, brava Jennifer Lopez. Lo vediamo dal video, devo dire, incredibile, che potete anche guardare sul canale 94. C'è una versione spagnola anche di questa canzone che sta girando molto bene. E poi c'è anche la canzone Gone Gone Gone con Teddy Swims e Tom Sendai, che ha avuto un grande successo, quindi devo dire impegnatissimo ultimamente con queste sue produzioni che, come sempre, hanno raggiunto i vertici delle classifiche. Bene, facciamo pausa. Tra pochissimo in diretta avremo Carmen Ferrante.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per te.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Amore Clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore Clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? C'è quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere del un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears e Black Eyed Peas, e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Beh, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore Clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
2: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? E, sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno, e se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
2: Il mare. Infatti adesso io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, come dire, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
2: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
2: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a

0: sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, certo, tema delicatissimo, insomma, che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti, Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
0: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo, di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che, insomma, che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
0: Ma un sogno, il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che a apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi, soprattutto, e che si riconosca questo. Poi, se proprio devo essere, ecco, devo togliermi un po' un sassolino.
1: Certo.
0: Un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te l'auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
0: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata, riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
0: Grazie a voi, ciao!

0: Tropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

cattive abitudini. Ma quante sono le nostre cattive abitudini? Beh, ce lo canta Maze con una bella collaborazione, quella con Salmo e anche con La Pesce, con questa canzone che poi esplora la natura ciclica dei vizi, delle debolezze umane e delle scelte sbagliate, dalle quali spesso, insomma, è difficile liberarsi. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo bel terzetto che ci farà compagnia per l'intera settimana come bella novità. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Free Your Mind, che bella, picchia, ma ce la ritroveremo sicuramente nelle classifiche dance, probabilmente anche nel nostro fine settimana, questo grande disco firmato da questo duo di musica elettronica, i Prospa, che usciranno poi tra pochissimo, penso insomma il mese prossimo, con un album, si chiama Free Your Mind, e naturalmente conterrà sicuramente tante belle tracce. E poi tra l'altro questa canzone è in collaborazione con un grande producer di Tech House, Clomy, che naturalmente ci ha messo il timbro ed è diventato un grande tormentone nel dance floor. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi in quello che è il nostro Rewind. Abbiamo preso un classicone mitico, siamo nel 1982. Jim Kerr, Simple Minds, beh, Glittering Prides, singolo bellissimo da questo album New Gold Dream, che contiene poi d'altronde tanti bei singoli, tanti bei successi che pian piano ritroveremo anche in questo che è l'appuntamento che riaccende la nostra time machine per, come sempre, regalarvi un grande successo dal passato. Ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andri e il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. C'è la nuova di Gaia.

quanto ci costa vederci per strada e far finta di niente. Beh, questo testo poi esplora quella che è la complessità emotiva di un legame nascosto. Insomma, il significato poi di questo testo è quello di un amore segreto, malinconico, profondo, condiviso esclusivamente da due persone che poi in realtà non possono viversi alla luce del sole. Cosa devo dire che accade molto spesso in quelli che sono questi rapporti, questi legami segreti, nascosti. Brava Gaia, che ritorna con questa canzone brasileira che va a richiamare un po' anche quelle che sono le sue origini. Grazie a Gil Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto qui su Cittadella domani alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio. Partecipiamo Taranto.
2: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io. Oggi una puntata ricca di ospiti. Un saluto alla regia e alla parte tecnica e un saluto a voi che ci seguite sui 96.5 FM in streaming in Italia e all'estero sul sito radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata e ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle informazioni, delle notizie, delle storie e mi raccomando scrivetemi al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit
3: Cittadella. Cittadella New Hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci amici, mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868, vi lancio i nostri contatti, anche il numero da comporre della nostra linea fissa 099-47-30-144 e la nostra mail redazione@radiocittadella.it. Inviateci i vostri progetti, i vostri eventi, tutto quello che fate, perché noi sicuramente leggiamo e vi rispondiamo. Come sempre siete sintonizzati, ci state seguendo in radio su 96.5 FM, in TV canale 94 Cittadella TV del digitale terrestre. Adesso ne facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo di un talento incredibile tra le 100 eccellenze italiane. Parlo di Roberta Di Laura, che trionfa a Venezia, e pugliese, e un'italiana nel mondo. Ha ricevuto questo premio internazionale, ma vorrei che ce lo dicesse lei, perché ne ha ricevuti tanti e sono felice di accoglierla qui in Partecipiamo Taranto. Ciao Roberta, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno a tutti.
0: Tanti premi. Tu a 20 anni sei entrata nel Consiglio Internazionale della Danza di Parigi dell'UNESCO, poi hai ricevuto ovviamente diversi premi, come tra le 100 eccellenze italiane 2025, poi premio ambasciatore 3 di Puglia, premio donna d'autore, la Rosa d'Oro, tanti meritatissimi premi. Adesso ci vuoi raccontare le tue ultime novità?
1: Assolutamente, è stato un periodo questo molto fortunato. Tra le ultime esperienze vissute c'è stato il Festival Nortada Dance Festival in Portogallo, dove ho avuto l'opportunità di danzare, insegnare una masterclass e anche presentare i miei allievi, che hanno ottenuto un riconoscimento del tutto inaspettato, ovvero il Best Act per le coreografie presentate, ed è stata una grandissima emozione, soprattutto per le mie allievi che hanno ricevuto sul palco questo riconoscimento, ed erano tutte quante super soddisfatte.
0: immagino.
1: Sì.
0: Immagino.
1: E poi ultimamente, proprio pochi giorni fa, c'è stato un riconoscimento che è andato oltre ogni immaginazione. Infatti sono stata a Venezia, dove ho ritirato il premio internazionale Leone d'Oro per la cultura. È stato
0: congratulazioni.
1: Un'esperienza
0: unica. Congratulazioni
1: mille.
0: Roberto, che bello, premio internazionale Leone d'Oro alla cultura, promosso dal Menotti Art Festival Spoleto nell'ambito della Biennale 2026. Noi siamo felici, Roberta, orgogliosi di te, perché sei un'anima del nostro territorio, della nostra terra, che la porti ovunque, quindi porti tutta la bellezza che tu hai. Una piccola parentesi, ci tengo tanto, tanti anni di lavoro, tanti anni, tanti riconoscimenti. Quanto sacrificio, quanto lavoro alle spalle.
1: Tanto. C'è veramente tanto sacrificio, tanto lavoro. A me piace sempre mettere in risalto le cose belle, però anche il lavoro, il sacrificio che c'è dietro non si vede molte volte, però è grande, ed è un lavoro fisico, mentale, un continuo studio, una ricerca. Però quando si fa tutto con passione, diventa, anche le cose più difficili diventano più semplici.
0: Assolutamente. Roberta, grazie per il tuo tempo, grazie per essere stata mia ospite, ancora congratulazioni e ti abbraccio forte, buon lavoro, a presto, alla prossima.
1: Grazie mille. Grazie, un saluto a tutti, ciao.
0: Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation.

0: Station. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso parliamo subito di un progetto bellissimo. Il Vides Paolo VI ODV è lieta di presentare il progetto Giocando si impara. Sport e danza, crescere insieme, inclusione, valori e comunità. Un'iniziativa educativa e sociale realizzata nell'ambito del bando regionale Sport Inclusivo, promosso dalla Regione Puglia per il contrasto della povertà educativa. Nasce proprio qui nel nostro quartiere Paolo VI di Taranto, che è una realtà complessa ma ricca di potenzialità, e voglio saperne di più dalla nostra Suor Margherita. Buongiorno Suor Margherita, ben trovata.
1: Buongiorno Annette, ben trovata a te.
0: Allora, ogni volta ci raccontiamo delle cose belle. Allora, ci sono i partner di questo progetto, l'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Montemesola, Ballando Ballando 3M, Savio Taranto e l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Raccontaci tutto.
1: Bene, questo progetto nasce insieme, come dicevi tu, al bando Sport Inclusivo, e il titolo è Giocando si impara. E l'abbiamo presentato quest'estate e siamo riusciti a vincerlo.
0: Bene.
1: E ha iniziato a essere attivo a partire dal 16 marzo, ma domani, questa giornata che vivremo al Tenso Statico Luca Attanasio di Talsano, sarà in un certo senso l'inaugurazione del progetto. E come l'abbiamo pensata questa giornata? Una giornata innanzitutto basata sull'incontro di squadre sia di calcio che di scuole di danza, che possano confrontarsi e incontrarsi da un punto di vista anche sportivo. E quindi ci saranno con noi alcuni di

0: questi partner che hanno concorso al progetto e che noi ringraziamo. E il progetto ha coinvolto anche l'istituto comprensivo Pertini, ma anche i ragazzi e i bambini del Plesso Falcone dell'istituto comprensivo Pirandello, attraverso un'esperienza che, basata su laboratori di calcio e di danza, che potesse prevedere l'inclusione. Ecco, sono stati accolti molti dei bambini che non avevano possibilità a frequentare le scuole di calcio e di danza, e anche alcuni bambini, alcuni ragazzi desiderosi di prendere parte al progetto stesso. E l'evento di domani non è solo un momento sportivo, no? Ma possiamo dire che è il segno concreto della speranza e di tutto il mondo educativo che noi cerchiamo di portare in questo territorio. Nasce dalla convinzione che lo sport, come diceva Don Bosco, possa diventare proprio uno strumento autentico che favorisce il cambiamento sociale.
1: Benissimo, Suor Maria Rita, io ti ringrazio come sempre, grazie per tutte queste cose belle che porti nel nostro territorio, ti auguro buon lavoro, ti do un abbraccio fortissimo e ci risentiamo alla prossima, grazie ancora, arrivederci.
0: Grazie tanto, ciao Annetta.
1: Ciao, ciao. Bene amici, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ben ritrovati amici, siete Super Tecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un incontro, perché ovviamente parliamo di un meeting che è avvenuto il 29 maggio, Opera Puglia, questo meeting, il secondo meeting territoriale dedicato alla sicurezza nel mondo dell'artigianato. Quindi parliamo di prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Io vorrei parlarne insieme a Maurizio Flore della WILM. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: L'obiettivo di questa iniziativa è stata ed è sempre promuovere una cultura della sicurezza concreta, efficace, valorizzando proprio il ruolo dell'organismo paritetico giusto come strumenti di prevenzione e supporto. Ci può spiegare tutto questo?
1: Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che oggi su Taranto si è tenuto appunto il secondo meeting territoriale di Opera Puglia. Cos'è Opera Puglia? Opera Puglia è l'organismo paritetico regionale sull'artigianato che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro. Io sono il coordinatore in quota sindacale della WILL di Opera Puglia. Quest'oggi abbiamo tenuto il secondo meeting perché è ancora in corso il meeting. L'obiettivo è quello di creare, di fare sintesi tra tutti coloro i quali attorno a questo, come dire, perimetro che guarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro partecipano, e quindi mi riferisco ai consulenti, agli ordini di controllo, agli enti bilaterali chiaramente. Sì. Quindi l'obiettivo è quello di creare una maggiore collaborazione tra i consulenti del lavoro, che sono, come dire, importantissimi. Perché sono la reale sintesi, diciamo, tra l'incontro tra l'impresa e le lavoratrici e lavoratori. Abbiamo come missione, come obiettivo, quello appunto di incontrare tutti i consulenti del lavoro dei capoluoghi di provincia di questa straordinaria regione. Lo abbiamo ottenuto il primo meeting su Brindisi il 10 marzo scorso, oggi siamo qui a Taranto e nelle prossime settimane andremo ad affacciarsi negli altri luoghi, negli altri capoluoghi di provincia.
0: Assolutamente, è importante dire questo, perché tutti questi incontri all'interno della nostra regione, del nostro territorio, servono proprio per diffondere la cultura della sicurezza, che significa tutelare le persone, le imprese e ovviamente rafforzare anche la responsabilità condivisa nei luoghi di lavoro. Penso che questo sia, no, come dire, un obiettivo, non è semplice, però è fondamentale, vero Maurizio?
1: Sì, possiamo tranquillamente arrivarci a dare anche, come dire, messaggi giusti, perché anche l'utilizzo degli organismi paritetici come Opera, ed è il messaggio che questa mattina abbiamo mandato, è appunto quello di creare rete, supportare le aziende, promuovere, esatto, una formazione, come dire, qualificata, quindi rafforzare, come dire, una cultura della prevenzione che non può essere, ecco, vissuta solo come un obbligo formale. La sicurezza, come dire, appartiene a tutti,
0: a tutti, certo.
1: E funziona se davvero si ha la capacità di creare un lavoro di squadra.
0: Benissimo.
1: Questa mattina noi
0: io devo
1: raccontato.
0: Chiuderla qui, Maurizio. Sì, purtroppo
1: sì,
0: io
1: bene.
0: La ringrazio per questo intervento, la ringrazio per averci
1: grazie
0: donato il suo
1: per
0: tempo.
1: La possibilità che ci avete dato.
0: Ci mancherebbe. Buon
1: grazie.
0: Lavoro, a presto, buona giornata.
1: Arrivederci, salve.
0: Bene, amici, detto questo, diamo linea alla regia, tra poco.
2: Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Stare con te.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un progetto di rete che nasce con l'obiettivo di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica. Si chiama Terre dell'Uguaglianza e questo progetto è stato presentato alla comunità in un incontro pubblico lo scorso 30 maggio presso Casa Viola Mudit, e voglio parlare di questo insieme a Serena Longo della Fondazione Vanni Longo. Buongiorno Serena, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Allora Serena, ci vuoi parlare di questo progetto? A me sembra molto interessante. Allora, si chiama Terre dell'Uguaglianza. Intanto, perché questo nome?
1: Beh, insomma, perché una terra si può ritenere dell'uguaglianza nel momento in cui effettivamente tutti sono uguali e possono fruire dello stesso territorio nella stessa maniera. Quindi uguaglianza significa, insomma, equità, poiché lo stesso territorio può essere vissuto da tanti con tante possibilità, ma se effettivamente non diamo le possibilità a tutti di vivere alla stessa maniera, allora non è effettivamente un'uguaglianza reale.
0: Certo.
1: Quindi Terre dell'Uguaglianza vuole spingere proprio a un'inclusività completa e totale, cioè che tutti possano fruire alla stessa maniera.
0: Bene, e in particolare quali attività prevede il progetto?
1: Abbiamo delle attività che riguardano ad esempio 13 itinerari mappati dal Gallo, quindi terra del primitivo.
0: Bello.
1: Abbiamo dei percorsi quindi escursionistici a mobilità lenta, è previsto anche tutto ciò che riguarda quindi la mobilità, biciclette, quindi biciclette con pedalata assistita, una CA, quindi una segnaletica stampata in comunicazione aumentativa.
0: La CAA è comunicazione aumentativa alternativa, giusto?
1: Aumentativa alternativa,
0: bene,
1: esatto.
0: Benissimo,
1: sì.
0: Benissimo.
1: E questo viene soltanto, non soltanto fatto nel territorio in generale, nella terra, ma anche sui menu, perché
0: bene.
1: Si parla proprio di accessibilità turistica,
0: giusto.
1: Per questo i menu sono anche stampati in braille, quindi per una maggiore accoglienza anche tutti coloro che utilizzano questa lettura.
0: Giustissimo, assolutamente.
1: E inoltre
0: Sì, prego, sì. Prego.
1: Dicevo, abbiamo servizio di attivazione in lingua dei segni italiana, quindi LIS in comunicazione, quindi abbiamo interpreti disponibili per tradurre qualsiasi, diciamo, difficoltà comunicativa possa aggiungere durante la propria permanenza. E insomma abbiamo anche la formazione del personale, quindi tutti coloro che fanno parte della rete potranno fruire di una formazione specifica per l'accoglienza di persone con disabilità o comunque con delle fragilità interiori, e qui anche poi si parla di inclusione sociale, lavorativa
0: e a tutti gli effetti, perché ci sono tutte le misure per poter essere tra virgolette ma anche praticamente liberi, no, di agire, di fare anche sport e tempo libero ad alta inclusività, quindi snorkeling, tiro con l'arco, leggo, calcio, teatro, danza, bellissimo, le escursioni in barca anche, bello. Con personale qualificato,
1: anche questo,
0: sempre diciamolo.
1: Sì, anche questo è parte dell'accessibilità, è parte del nostro territorio. Perché non mettere il mare, che è importante, no?
0: Bellissimo, bellissimo, assolutamente. Guardate, questo secondo me è un progetto molto bello. Come si fa ad aderire, a chiedere delle informazioni a voi per aderire proprio? Come si fa?
1: Seguiteci sui social,
0: okay.
1: Potete tranquillamente vedere tutto ciò che accade.
0: Qual è la pagina? Qual è la pagina social?
1: Terre dell'Uguaglianza.
0: Benissimo, benissimo, perfetto. Lo diciamo a tutti, così se volete seguire, usufruire di queste bellezze. Terre dell'Uguaglianza, le pagine Facebook e Instagram anche, Serena?
1: Sì,
0: benissimo.
1: Sì.
0: Bene, bene, bene. Io ti ringrazio per essere stata mia ospite e ti auguro buon lavoro a te, a tutto il tuo staff e il tuo team, e a presto, alla prossima, ne parliamo ancora, va bene?
1: Grazie, è un piacere, saluto a tutti.
0: Grazie Serena, a presto, buona giornata. Bene amici, detto questo, diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.